Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza, mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io. Lo so che poi verranno giorni duri e che avrò meno soldi di così, che pagheremo tutti i nostri errori, che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati,

accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo, accidenti a me.

0: siamo al secondo appuntamento qua. Ma la, che c'è? Che c'è? Dici un po'
1: che cosa
0: tu,
1: c'è?
0: Che tu hai fatto il primo, il primo punto.
1: Che cosa c'è? Lo diciamo per sottovoce. Che cosa c'è questa mattina di incredibile, misterioso qui con
2: noi?
1: Ma chi ci ha seguito nella prima parte lo sa già, benché sia stata un pochino più
2: dimessa
1: in disparte.

0: parte, mi sono sfogata nella prima parte con le mie chiacchiere anche per risparmiarla un attimo, se no veramente Lucia avrebbe pensato che l'ho presa stamattina perché l'ospite previsto non c'era e allora no,
1: è al volo, al volo. È arrivato al volo.
0: Allora, noi ci possiamo permettere di scherzare in questo modo perché, voglio dire, c'è tutto un vissuto tra di noi, quindi ci conosciamo molto bene. Lei sa che io l'amo
2: da qualche annetto.
1: Oh, questa è bella.
0: Una decina d'anni ormai.
1: Ecco perché è contenta.
2: È tanto.
0: Ci siamo conosciute nel 2013, Lucia, l'evento
2: di
0: Javier Stacchiotti.
2: Sì.
0: E da allora siamo andate via via sempre più approfondendo il nostro legame. Ormai lo chiamiamo, io lo chiamo legame, parlo per me.
1: Legate proprio.
0: Io parlo per me perché non azzardo mai di così sapere cosa rappresento per l'altra persona, però non ho difficoltà ad ammettere i miei sentimenti verso gli altri. E quindi io con Lucia mi sento di avere un legame, poi non so se è reciproco, non mi interessa.
2: Addirittura, quindi vai da sola, in luce propria.
0: Voglio sperare di sì, ecco, diciamo questo.
2: No, forse i primi due anni di Arche ci parlavamo e non ci parlavamo, sai, la conoscenza, no? Ti salutavi, era una cosa
0: ma
2: un po'...
0: Ma anche perché c'era...
2: Esatto.
0: Ma sai, per me le cose più vere accadono così, un
2: con uno studio, in un certo
0: poi
2: modo.
0: Poi lei un tratto ha avuto una battuta d'arresto.
1: Vedete,
0: sì.
1: Questi due ragazzi.
0: Perché le ho messo paura a un certo punto. C'è
2: ma sì, perché non capivo un dato discorso, e quindi dopo ti ho chiesto di più perché non comprendevo quando mi parlavi di quell'animale, di quella bestia che portavi sempre con te. Dico, ma
1: giusto.
2: Poi che cos'è?
1: Bisogna prima stare attenti. Quindi
0: no, diciamo che per me in ogni legame, no, c'è una fase di costruzione di una struttura, soprattutto quando non ti conosci bene, quando
2: normale.
0: Ti osservi un po' da lontano. Poi forse il momento in cui ci siamo più avvicinate e abbiamo avuto modo di interagire più concretamente è stato, no, con gli eventi.
1: Dopo quanti anni?
2: Ma dopo 2-3 anni
0: quando ho organizzato gli eventi per adesso yoga, mi sembra,
2: sì,
0: in quel periodo, quindi 2015-2016, poi il primo che abbiamo fatto insieme per la presentazione dei mondi fluttuanti, se non ricordo.
2: È vero.
0: Da lì io mi ero messa in testa che volevo conquistare Lucia.
1: E vai. Lucia, ti sei fatta fare così.
0: Mi ero messa in testa che la volevo come amica, non le ho dato tregua.
1: Ah, ecco. Bene. Così adesso siete in due,
0: no,
1: è questo.
0: Ovviamente non sono il tipo che obbliga nessuno, quindi c'è stata una rispondenza anche da parte sua.
2: Sì. Beh, tu sei una persona molto
1: non l'ha
2: sincera,
1: detto subito,
2: reale,
1: però...
2: quindi questa cosa comunque colpisce molto.
1: Ecco,
0: grazie, mia cara. Le ho allungato sotto una carta da 50 adesso per farvi un po' di. Ma dai, questo è stato un preambolo per far capire un pochino che tra noi c'è, diciamo, una confidenza tale che ci permette, no, di scherzare, di comprenderci.
1: Bello.
2: Sì, poi parliamo della creatività, degli arresti di creatività, di quando si coglie l'ispirazione da alcune cose, quindi sono sempre chiacchierate molto nutrienti.
0: Ma
1: avete
0: soprattutto
1: molte cose.
0: Nazareno, io e lei condividiamo anche quei momenti meno, come dire, meno scintillanti,
2: fruttiferi,
0: no? Sì, quindi ci possono essere anche periodi in cui ci sentiamo, come dire, un pochino più giù di corda o creativamente in un impasse, no?
2: Sì, è vero. Mm.
0: E quindi ci serve anche molto confrontarci in quel senso, sostenerci a vicenda. Tra l'altro, in uno di quei momenti, lo ricordiamo, è nato Bellezza Ribelle, no?
2: Sì, infatti stavo per dire, ne nasce sempre qualcosa, poi non lasciamo così senza un motivo di trasformazione questi momenti, perché poi da lì che nasce un po' tutto.
0: Assolutamente, l'arte è sempre il mezzo che ci consente di tirare fuori quello che abbiamo dentro che magari sobolle, ribolle e si trasforma. Lucia, io ho intitolato questa nostra mattinata verso l'infinito e oltre. Non so se
1: bella, l'infinito e oltre.
0: Va un po' Buzz Lightyear.
2: 11:11 verso l'infinito e oltre.
1: Non è che ha fatto poco.
0: La bambina che in me si è ricordata della frase, no, di Buzz Lightyear in Toy Story, che dice verso l'infinito e oltre. E mi è sembrata opportuna per fare due riflessioni sull'andamento delle tue ultime situazioni, perché sei stata a casa Sanremo, quindi lì c'è stato un bel momento, come dire, di gratificazione ma anche di lancio verso una dimensione più nazionale e anche a carattere, no, televisivo, radiofonico più importante. Quindi ecco, ti chiederei di raccontarci un po' come hai vissuto quell'esperienza quando il tuo editore, ricordiamo essere Monetti Salvatore, persona incredibilmente straordinaria, ti ha condotto con sé, ti ha dato questa opportunità. Raccontaci tu, ti passo la parola e vai.
2: Allora,
1: sentiamo.
2: Allora, diciamo che per Casa Sanremo, allora innanzitutto accanto al Festival di Sanremo c'è tanto lavoro, ci sono tanti gruppi, tanti ragazzi che lavorano e quindi si porta anche il territorio, si porta la letteratura, la promozione e ho visto che accanto, insomma, a un concorso letterario c'era anche questo tipo di contest e me l'ha proposto l'editore, ho detto va bene, proviamo, vediamo che cosa succede, ne viene fuori. E c'era un po' anche la scelta del libro con cui poter partecipare. Io ho portato l'ultima raccolta poetica, Note Segrete, perché
1: note segrete.
2: Come la musica, segrete, quelle
0: note,
2: che ci
0: che
2: suonano dentro.
0: Visto che tu sei scrittrice, anche le note che uno si appunta potrebbe essere, no? quelle piccole note che uno scrive su un quaderno
2: che non condivide con nessuno. Ecco. Infatti in questa raccolta diciamo che c'è l'ultima poesia che si chiama proprio Note Segrete, riprende il titolo e spiega un po', senza poi svelare tutto, come è nel mio carattere.
0: Ma alla fine,
2: anche
0: queste note segrete che tu ti appunti o nella tua mente ascolti finiscono nelle poesie?
2: È un pochino sì.
0: No, non sono più molto segrete.
2: È un pochino sono sì, sono nascoste. Note. Infatti è come se espongo e dichiaro il fatto che tutti noi abbiamo delle note segrete, quindi c'è un carattere universale in questo e sono delle parti magari che nascondiamo, che possiamo anche definire non perfette, fragili, però ci caratterizzano, ci danno anche delle risorse in più. E probabilmente possono riguardare un po' anche il motivo per cui noi siamo noi e siamo al mondo e diamo un contributo unico.
0: Ti faccio un'osservazione su questo punto, perché stiamo parlando, no, come se fosse necessario svelare tutto, quindi questa segretezza è qualcosa che noi ci teniamo quasi in maniera furtiva, ma invece la mia osservazione è, e faccio riferimento anche a dei libri, che ne so, di Raffaele Morelli, quindi uno psicologo.
2: Sì.
0: Quanto è fondamentale, importante, secondo te, rilevante, custodire dentro di noi una parte che rimanga tassativamente segreta, che sia solo nostra, il nostro angolo del mistero, del segreto, dove noi rifugiarci dentro a cose che sappiamo essere solo nostre?
2: Allora, secondo me è essenziale, è di vitale importanza. Poi è vero che ogni cosa, quando la conosci, la sveli, ne diventi consapevole, poi a un certo punto non ti importa più così tanto come all'inizio tenerla in un posto o in un altro, perché sei talmente sereno con quella cosa e perlomeno per me è stato così. Però secondo me è giustissimo e è umano mantenere delle parti protette e segrete, anche perché anche a spiegarle il mistero di quello che siamo poi è difficile da svelare, è difficile da comunicare e farlo anche percepire dall'altro per come noi siamo e noi lo percepiamo, quindi ecco.
1: Perché è difficile? Ecco, questa è una cosa interessante.
2: È perché ciascuno di noi è come se fosse un mondo a sé stante, un po' anche per il
0: anche
2: carattere,
0: sì, vedo l'essere umano
2: per le esperienze vissute, quindi a volte magari ti racconto qualcosa e giustamente tu la leggi attraverso il tuo
0: filtri.
2: Mondo e quindi
0: certo.
2: i tuoi filtri. Quindi, cioè, non sempre anche tirando fuori c'è questa no, comprensione e quindi proprio per quello laddove vogliamo finire noi di osservare, di rielaborare, è meglio poi tenere... è come il sogno anche che tu hai, che lo sveli solo quando poi è pienamente maturo, è un po' così con delle parti di noi.
0: Forse un atteggiamento costruttivo potrebbe essere quello di rivelare queste parti di noi senza l'aspettativa che vengano filtrate così come noi le sentiamo, quindi offrirle
2: certo.
0: all'altra persona senza farci troppi problemi del filtro con cui le vedrà o le riceverà, ma avendo fede nel fatto che questa cosa che io comunico produrrà qualcosa.
2: Mm-hmm.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

di stagione a mano, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

ero andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Radio Nuova in Blu.
1: Lo scavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Siete in compagnia di Morena Oru e siamo in compagnia del Diavolo Veste Prada di Loren Weisberger. Abbiamo lasciato la nostra Andy profondamente vessata dall'ultima vicenda legata a Miranda Priestley, la sua capa. Miranda è la direttrice di Runway, questa grandissima rivista di moda prestigiosa, e Miranda è leggermente tirannica. Ha chiesto ad Andrea di procurarle due copie dell'ultimo Harry Potter in anticipo sull'uscita ufficiale. Miranda si trova a Parigi con le sue figlie e Andy ha dovuto far recapitare con una serie di stratagemmi macchinosi queste due copie. Se non che durante il fine settimana, la domenica, Miranda chiama Andrea e le dice che queste copie non le sono arrivate. E allora Andrea precipita nel panico, fa una serie di telefonate, tutti le confermano di aver adempiuto a quella che era la loro parte nella missione e alla fine Miranda e Andrea riescono a comunicare e Miranda dice che ha ricevuto una sola copia del libro, che assolutamente non era vero di averle detto che i libri non erano arrivati. Andrea riascolta il messaggio e invece Miranda aveva proprio detto di non aver ricevuto alcun libro. E ufficialmente dentro di sé Andrea arriva alla conclusione che odia profondamente questa donna. Andiamo avanti con la lettura.

giorni dell'anno erano filati via senza intoppi. Emily e io eravamo ancora impegnate a scartare e catalogare i regali. In compenso i telefoni ci davano un po' di tregua perché la maggior parte della gente era ancora in vacanza. Miranda sarebbe tornata da Parigi a fine settimana, ma non sarebbe rientrata in ufficio fino a lunedì successivo. Emily ormai confidava che fossi pronta a trattare con lei. Anche io mi sentivo pronta. Avevamo ripassato ogni dettaglio e avevo riempito un intero quaderno di appunti. Caffè, latte macchiato, formato gigante solo di Starbucks, 2 cucchiai rasi di zucchero di canna, 2 tovagliolini, una bacchetta per rimestare, colazione, servizio consegne e mangia, telefono 55 no 3948, una danese alla crema di formaggio, 4 fette di bacon, 2 salsicce, giornali, edicola nella lobby, New York Times, Daily News, New York Post, Financial Times, Washington Post, USA Today, Wall Street Journal, Women's Wear Daily e il New York Observer il mercoledì. Settimanali in uscita il lunedì, Time, Newsweek, USA News, New Yorker, Time Out New York Magazine, The Economist e così via. Avevo preso nota dei suoi fiori preferiti, dei dottori che la curavano, nomi, indirizzi e numeri di telefono, dei suoi snack prediletti, delle marche di acqua minerale. Conoscevo la sua taglia di ogni possibile e immaginabile articolo di abbigliamento, dalla biancheria intima ai dopo sci. Mi ero fatta una lista delle persone con cui era disposta a parlare sempre e comunque e un'altra con i nomi di quelli che non si sarebbe mai degnata di richiamare. Avevo la sensazione che non ci fosse più niente che non sapevo riguardo a Miranda Priestley, a parte, naturalmente, che cosa esattamente la rendesse tanto importante da costringermi a studiare le sue preferenze riempiendo pagine e pagine di appunti. «Già, è incredibile!» sospirava Emily al telefono, attorcigliandosi il filo intorno all'anulare. «È stato il weekend più romantico di tutta la mia vita!» «Ping!»

non è un taglio profondo, ma quando l'insegnante di turno gli ha chiesto come gli fosse venuto in mente di fare una cosa del genere, Geremia ha detto che l'ha vista fare in casa. Pare che l'amico di sua madre la minacci con il coltello. Ha 6 anni, Andy, ci credi? Comunque il direttore ha indetto una riunione straordinaria dei docenti per stasera, perciò ho paura che non potremo vederci per cena. Mi dispiace da morire. Per piacere, non arrabbiarti. Ti chiamo più tardi, prometto che mi farò perdonare. Ti amo. Ah. Per piacere, non arrabbiarti. Uno dei suoi alunni aveva sfregiato una compagna e lui sperava che non fosse un problema per me se rimandavamo la cena. Mi vergognai al pensiero che io avevo mandato a monte l'appuntamento con lui alla fine della mia prima settimana di lavoro solo perché trovavo che 5 giorni a spasso in limousine fossero troppo stancanti. Mi veniva da piangere, avrei voluto chiamarlo e dirgli che era tutto ok, che ero orgogliosa di lui e dell'impegno che metteva nel suo lavoro. Cliccai su rispondi. Stavo per cominciare a scrivere quando mi sentii chiamare sottovoce da Emily tutta agitata. «Andrea! Sta arrivando! Abbiamo pochi minuti!» belò disperata. «Come? Scusa? Non ho capito!» «Miranda! Sta venendo qui! È già in macchina! Dobbiamo prepararci!» «Sta venendo qui? Ma non doveva restare in Francia fino a sabato?» «Beh, evidentemente ha cambiato idea, perciò muoviti! Scendi a prendere i giornali e allineali sul tavolo luminoso come ti ho insegnato. Quando hai finito, spolvera la sua scrivania e lascia un bicchiere di acqua minerale effervescente naturale sul lato sinistro, con ghiaccio e un pezzo di lime. Accertati che in bagno ci sia tutto il necessario, ok? E adesso vai! Abbiamo 10-15 minuti a seconda del traffico!» Mi precipitai in corridoio. Emily gridava frenetica al telefono. «Sta arrivando, passate parola!» Dalla redazione moda si levavano voci piene di panico. «Sta arrivando Miranda!» E un grido da far accaponare la pelle. «È tornata!» La troupe degli assistenti stava già ordinando i vestiti sugli attaccapanni lungo i corridoi. Una sostituiva dei comodi mocassini con un paio di tacchi a spillo vertiginosi, un'altra si dava il rossetto, si pettinava le ciglia con il mascara e si aggiustava le spalline del reggiseno, tutto senza smettere di correre. Una caporedattrice uscì dal bagno degli uomini, dietro di lei James si ingozzava di pastiglie per l'alito e intanto spulciava freneticamente la maglia di cashmere a caccia di pelucchi. Come facevano a sapere dell'arrivo improvviso di Miranda? Il bagno degli uomini era forse dotato di altoparlante? Morivo dalla voglia di fermarmi a contemplare la scena, ma avevo 10 minuti scarsi per prepararmi al mio primo incontro ufficiale con Miranda e non volevo commettere errori. Dopo aver constatato la generale perdita di dignità dei membri della redazione, accelerai ulteriormente il passo. «Andrea, dove credi di andare? Lo sai che Miranda sta arrivando, vero?» mi chiamò Sophie dal balcone della reception mentre le volavo davanti. «Sì, ma tu come fai a saperlo?» «Caramellina, io so tutto. Ora ti consiglio di muovere le chiappe. A Miranda Priestley non piace aspettare.» Mi fiondai nell'ascensore urlando. «Prendo i giornali e torno!» «Scusate», dissi rivolta alle altre occupanti della cabina. «Il fatto è che abbiamo appena saputo che sta per tornare il direttore e siamo tutti un po' nervosi.» «Oh mio Dio, allora lavori per Miranda? Aspetta, fammi indovinare. Sei la nuova assistente, Andrea, giusto?» si sdilinquì una. «Sei così fortunata! Miranda è una donna incredibile! Ti rendi conto quante ragazze farebbero di tutto per...» «Già, sono Andrea!» la interruppi pronunciando il mio nome come se non mi appartenesse. «La nuova assistente di Miranda.» In quel momento l'ascensore arrivò alla lobby. Prima ancora che le porte finissero di aprirsi, ero schizzata fuori. In volata raggiunsi l'edicola. Ahmed, un omino che veniva dal Kuwait, teneva tutte le copertine patinate in bella mostra accanto a un piccolo assortimento di caramelle bibite in lattina ipocaloriche. «Fermati!» gridò, non appena cominciai ad afferrare i giornali dagli espositori. «Sei la nuova ragazza di Miranda, vero? Vieni qui!» Si abbassò a rovistare dietro la cassa con la faccia rossa per lo sforzo. «Ah ah!» gridò tirandosi su. «Questi sono per te, te li terrò da parte ogni mattina, così non rischi di restare senza.» Mi fece l'occhiolino porgendomi un sacchetto pieno di giornali e riviste. C'erano tutti quelli della lista. «Bravo Ahmed, dovevo solo pagare. Tessera magnetica, tessera magnetica, dove diavolo?»

cavolo avevo messo la tessera magnetica. Frugai dentro la camicia inamidata fino a trovare la cordicella di seta che Emily aveva forgiato per me da uno dei vecchi foulard bianchi di Miranda. Non dovresti indossare la tessera di riconoscimento quando lei è nei paraggi, mi aveva avvertito, ma se per caso dimenticassi di togliertela, almeno non avrai l'aggravante di una di quelle orribili catenelle di plastica. Ahmed fece scivolare la mia tessera sul lettore e mi piazzò la cordicella di seta intorno al collo come una ghirlanda. Afferrai la borsa di plastica straripante di giornali e riviste e cominciai a correre. Strisciai la tessera al cancelletto della security e spinsi. Niente. Strisciai e spinsi di nuovo, più forte. Niente. Bambina, bambina, è ora della canzoncina, cantilenò Edoardo sorridendo sornione da dietro il bancone. Merda. Anche quel giorno aveva deciso di torturarmi con i suoi giochetti. Nelle ultime settimane Edoardo aveva accettava di farmi entrare solo dopo aver interpretato per lui una canzone. Aveva un repertorio infinito di irritanti motivetti che dovevo mimare e cantare. A volte riusciva perfino a farmi divertire, ma oggi era il mio vero primo giorno con Miranda e non potevo rischiare di non riuscire a preparare in tempo la sua scrivania. Proprio non potevo. L'avrei volentieri ammazzato. Nella vecchia fattoria, ia ia oh, mormorai a denti stretti. Alzò le sopracciglia. Che ne diresti di metterci un tantino di entusiasmo, baby? Cedetti. Bocconi sul pavimento, mimai la mucca, maiale, gallina, eccetera. Scoppiò a ridere e fece scattare il cancelletto. Presi un appunto mentale. Discutere con Edoardo quando è appropriato prendermi per il culo e quando no. 2 minuti dopo passavo di corsa davanti a Sophie, che gentilmente aprì le porte per me senza che glielo chiedessi. Feci tappa alla microcucina e misi un po' di ghiaccio in uno dei calici baccarà che tenevamo in un apposito armadietto sopra il microonde, solo per Miranda. Il bicchiere in una mano, giornali e riviste nell'altra, svoltai l'angolo e mi imbattei in Jessica, alias Miss Manicure. Andrea, sei al corrente che Miranda sta arrivando in ufficio, vero? Chiese squadrandomi. Certo che sì, sono andata a prenderle le riviste e l'acqua. Ora devo sistemare tutto nel suo ufficio, quindi scusami, ma... E che cosa conti di fare con le scarpe? Mi fermai di colpo e abbassai lo sguardo. Le regole dell'abbigliamento vigenti in redazione erano meno severe quando Miranda era via. Ergo, ora che lei era tornata, le mie scarpe da tennis di rete dovevano sparire. Arrivai da Emily tutta sudata. Ho i giornali e le riviste, ma non credo che Miranda tollererebbe la vista di queste scarpe, o sbaglio? Emily lasciò cadere l'auricolare sulla scrivania. Certo che no! Prese il telefono, chiamò un interno e annunciò: Jeffy, portami subito un paio di Jimmy Choo numero, mi guardò, 39 e mezzo. Aprì una bottiglia di acqua minerale effervescente naturale e riempì il bicchiere per Miranda. 9 e mezzo. No, subito, dico sul serio, subitissimo. Andrea indossa delle scarpe da tennis di rete, santi Dio, e lei sarà qui da un momento all'altro. Ok, grazie. Fu allora che notai che nei 4 minuti in cui ero stata di sotto, Emily era riuscita a sostituire i jeans invecchiati con un paio di pantaloni in pitone e le Puma con delle décolleté aperte sulle punte. Aveva anche dato una ripulita all'ufficio, riversato il contenuto delle scrivanie nei cassetti e ammassato nello sgabuzzino tutti i regali arrivati e non ancora schedati. Si era data una passata di lucida labbra e un tocco di farda, e al momento mi stava facendo segno di darmi una mossa. Posai i giornali sul tavolo luminoso. Emily mi aveva spiegato che Miranda passava ore e ore a quel tavolo a scegliere le diapositive dei servizi fotografici e le piaceva trovare i giornali sistemati lì sopra. Consultai gli appunti in fretta e furia per essere sicura di disporre le varie testate nell'ordine corretto. Per primo il New York Times, seguito dal Wall Street Journal, poi il Washington Post e così via, secondo un criterio imperscrutabile. Ogni giornale leggermente sovrapposto al precedente a formare un ventaglio sulla superficie lucente e tiepida del tavolo. L'unica eccezione era Women's Wear Daily, che andava posizionato in mezzo alla scrivania. «È arrivata! Andrea, esci subito, sta salendo!» gridò Emily. Uri l'ha lasciata davanti all'ingresso principale. Misi
Women's Wear Daily sulla scrivania, piazzai il calice di acqua minerale effervescente naturale su un tovagliolo di vino in un angolo, a destra o a sinistra. Non riuscivo più a ricordare, non c'era tempo di controllare gli appunti. Diedi un'ultima occhiata per accertarmi che fosse tutto a posto e uscii di corsa. Jeffy, uno degli assistenti addetti al guardaroba della redazione di moda, mi lanciò una scatola con una fascia rossa e scappò via. Conteneva un paio di sandali a listelli in pelo di cammello con le borchie marca Jimmy Choo. Dovevano costare almeno $800. Gettai le scarpe e i calzini sotto la scrivania. Il primo sandalo calzò subito a pennello, l'altro dovetti avvitarmelo addosso a rischio di lacerarmi la carne. 2 secondi ed ero di nuovo in posizione eretta. Miranda entrò in quel momento, gelo. Subito venne alla mia scrivania e si sporse in avanti per scrutarmi da capo a piedi. Restai immobile. Gli occhi azzurri del direttore indugiarono sulla mia camicia bianca, sulla minigonna rossa di Gap e sulle scarpe degli appropriatissimi sandali a listelli di cammello di Jimmy Choo. Ogni molecola del mio corpo era sotto esame, pelle, capelli, vestiti. Gli occhi di Miranda guizzavano da un dettaglio all'altro, ma la faccia restava impassibile. Si sporse un poco più avanti e quando il suo viso fu a una decina di centimetri dal mio, sentii l'effluvio di uno shampoo pregiato misto a un profumo di marca. Era così vicina che potevo scorgere le sottilissime linee di espressione intorno ai suoi occhi e alla bocca, invisibili a una distanza più discreta. Nulla nel suo atteggiamento faceva pensare che ricordasse A. che ci eravamo già incontrate, B. che ero la sua nuova assistente. «Buongiorno, signora Priestley», disse infine, benché lei non avesse ancora pronunciato parola. Eppure Emily aveva insistito fino alla nausea su quel punto. Né io né lei eravamo autorizzate a parlarle, se non dopo essere state interpellate. Ma la tensione era insopportabile, così proseguì. «Sono talmente emozionata di averti finalmente qui. Grazie infinite per avermi dato questa opportunità». «Zitta! Chiudi quella stupida bocca, un po' di dignità!» Si allontanò mentre stavo ancora balbettando. Sentii una vampata di calore al viso, un'ondata di confusione e di umiliazione. Emily mi fissava. «È aggiornato il bollettino?» chiese Miranda entrando nel suo ufficio. «Sì, Miranda, ecco!» disse Emily ossequiosa, correndole appresso e porgendole il raccoglitore dove tenevamo tutti i messaggi per lei scrupolosamente ordinati e battuti a macchina. Rimasi a guardare Miranda che sovrappensiero si muoveva per l'ufficio. Seguivo la sua immagine riflessa nelle cornici di vetro delle foto appese alla parete. Calò un silenzio insolito e assoluto. Chissà, magari io ed Emily non avevamo il permesso di parlare quando lei era presente. Mi sedette al computer e glielo chiesi via email. «Esatto», rispose Emily. «Se proprio dobbiamo comunicare, sussurriamo, altrimenti zitte. Mi raccomando, non rivolgerle mai la parola per prima. E non chiamarla mai più, signora Priestley. È Miranda, punto e basta, capito?» Contrita alzai lo sguardo e annuì. Fu allora che notai il cappotto, un favoloso ammasso di pelliccia buttato a un'estremità della mia scrivania con una manica penzoloni. Guardai Emily. Alzò gli occhi al cielo e mi fece segno muovendo le labbra. Appendilo. Era più pesante di un piumone matrimoniale appena uscito dalla lavatrice. Lo drappeggiai con cura su una delle grucce rivestite di seta. Con cautela chiusi le porte dell'armadio senza far rumore. Stavo per tornare al mio posto quando Miranda si materializzò al mio fianco. Questa volta mi guardò negli occhi. «Vorrei il mio cappotto», disse calma. Non c'era niente nel suo sguardo che indicasse che mi aveva riconosciuta. Eppure erano passate solo poche settimane dal colloquio. «Certo», mormorai. Ma Miranda si trovava esattamente a metà strada tra me e l'armadio.
Con un sorriso tirato mi girai di lato e cercai di scivolarle accanto senza sfiorarla. Non si spostò nemmeno di un centimetro per agevolarmi il passaggio, continuando a frugarmi con lo sguardo. Finalmente riuscii a raggiungere la pelliccia. Con la massima attenzione la feci scivolare dalla gruccia. La aiutai persino a indossarla. Aspetto il book per stasera, Emily. E Miranda uscì dall'ufficio con passo marziale, senza nemmeno notare il terzetto di redattrici che al suo passaggio scattò sull'attenti. Sì, Miranda, te lo faccio portare da Andrea. Basta, se n'era andata. La visita che aveva scatenato il panico e i preparativi frenetici di tutta la redazione, aggiustamenti di trucco e di vestiario compresi, era durata un numero totale di 4 minuti e, almeno ai miei occhi inesperti, non era stata motivata da nessuna ragione specifica. E qui ci fermiamo per oggi, dopo l'incursione marziale della tremenda Miranda Priestley. Ma una figura sicuramente affascinante dal punto di vista letterario. Io vi ringrazio e vi saluto di essere stati con me anche oggi. Ciao, vi aspetto domani.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: La società cooperativa Nuova Macerata, titolare dell'impresa di radiodiffusione radiofonica in ambito locale, denominata Radio Nuova Macerata, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale, indetta per i giorni 24 e 25 maggio ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. A tal fine informa che presso la propria sede, ubicata in Macerata, via Cincinelli numero 4, numero telefonico 0733 23 75 75, pec.soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, per non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
2: Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: E ci siamo pronti per darvi il buongiorno e anche il buon inizio settimana, sì, perché siamo a lunedì 4 maggio 2026, 8:34 minuti, si inizia questa, come dire, seconda settimana di maggio, e possiamo definirla così perché in ogni caso è iniziata venerdì scorso, da poco, però siamo alla seconda e una settimana che naturalmente ci porta tante novità, tante opportunità, e ci riporta anche al lavoro e a scuola per gli studenti dopo diversi giorni di vacanza. Bisogna riprendere, però siamo agli sgoccioli, la parte finale. A parte coloro che devono impegnarsi per la maturità, per gli esami di terza media e via di seguito, però insomma tutto sono tappe tipiche che caratterizzano la vita di pressoché ognuno o hanno caratterizzato la vita di pressoché ognuno di noi. Allora, inizio settimana, uno sguardo anche al tempo, perché no? Ci siamo lasciati delle giornate molto belle dal punto di vista meteorologico, giornate di sole, giornate calde, anche se bisogna fare attenzione alla sera in particolare, al mattino, perché poi le temperature scendono velocemente. Invece da quello che ci dicono i meteorologi, questo non sarà un inizio di settimana di sole. Nuvole, domani anche pioggia, qualche goccia nei giorni successivi. Le temperature rimangono abbastanza buone. Oggi la minima 15, la massima 24 gradi. Domani si scende 14-19. Forse la giornata di domani, di martedì, è quella che insomma un po' più diciamo variabile. Passiamo subito alla notizia del giorno. Tra virgolette notizia nel giorno, nel senso che la notizia sicuramente è positiva, ci parla di sport, ci parla di Maceratese che si è salvata, e questa è certamente la cosa più importante, perché è riuscita, i biancorossi sono riusciti a rimanere nella serie D Girone F, anche se ieri hanno perso in casa del Chieti, un gol da parte degli avversari che ha decretato la sconfitta dei biancorossi. Però insomma c'è un discorso diciamo di punteggi e che ha permesso comunque alla maceratese di rimanere nella serie di girone F senza dover disputare peraltro i playout. E quindi complimenti alla maceratese in un campionato che è stato un po' così, come possiamo dire, tra alti e bassi, possiamo definirlo così. Il 2026 non è stato il massimo. Prima parte il campionato, tutto sommato, insomma, era stata abbastanza buona, perché noi ricordiamo che la maceratese è ritornata quest'anno dopo parecchio tempo nella serie D, quindi non era semplice, e noi festeggiamo questo fatto che comunque la squadra è riuscita a mantenere a mantenersi in questo gruppo. L'anno prossimo continuerà nella serie di girone F, e soprattutto speriamo, insomma, che ci siano buone possibilità di creare una squadra di livello a partire dal prossimo autunno. Ora le altre di notizie, c'è molta politica, c'è molta cronaca nera, ci sono molte notizie che fanno riferimento alle elezioni, perché le elezioni, insomma, comunali si avvicinano, ormai siamo entrati nel mese di maggio. Il 24 e 25 si voterà per le amministrative a Macerata, in altri 4 comuni del maceratese, piccoli comuni, e poi ancora tra i comuni più vicini, quelli più grandi, Fermo. Quindi, insomma, c'è movimento, ormai le liste sono state consegnate la settimana scorsa, quindi da questo punto di vista è abbastanza fatta. Mentre arrivano personaggi, personalità a sostegno dei vari candidati, nel fine settimana è arrivata Alice Klein per appunto sostenere il candidato sindaco del centro-sinistra Macerata, Gianluca Tittarelli. Leggiamo da cronache maceratesi: Alice Klein a Macerata lancia Tittarelli, abbiamo candidato la persona migliore, costruiamo una città della prossimità. Ma sono previsti altri arrivi, come pure per esempio per candidato sindaco Sandro Parcaroli, il 6 maggio, quindi mercoledì prossimo, ha previsto un incontro con il governatore delle Marche, Acquaroli, proprio a Macerata. Questi tanto per citarne alcuni. Noi cerchiamo il più possibile di darvi di informarvi su tutte le possibili i possibili arrivi in città di appunto riferimenti, appuntamenti, iniziative, per conoscere soprattutto i candidati e conoscere in modo particolare i programmi, in modo che ognuno di noi possa farsi un'idea poi quando si recherà al voto. Noi facciamo il possibile, ovviamente, ma qui ci sono 5 candidati sindaci e circa 450 candidati consiglieri comunali, quindi non è semplice. Passiamo a quest'altro titolo che fa riferimento alla cronaca: game over alla bisca clandestina, denunciati in 13 giocatori e promotori, sotto sequestro locale e 6.500 euro. È successo a Montecosaro, blitz dei carabinieri, all'interno si giocava a Mahjong. I responsabili erano marito e moglie, trovati con la cassa e le fiche. E proseguiamo su questa scia con quest'altro titolo che fa riferimento a una rissa tra ragazzi in piazza 2 a Porto Potenza Picena, 8 giovani denunciati. Una discussione è finita a calci e pugni, fa riferimento al giugno dello scorso anno, coinvolti anche i giovani di Macerata, Corridonia, Civitanova, Pollenza. Proseguiamo all'addio ad Alex Zanardi, idolo di Corridonia. Beh, un grande campione, ma soprattutto un campione di vita, ci ha dato una bellissima lezione. L'ex pilota di Formula 1 e campione di paraciclismo è morto a 59 anni, sopravvissuto a 2 gravissimi incidenti stradali. Nel 2019 aveva incantato tutti alla tappa della Coppa del Mondo sulle strade del maceratese. Il ricordo dell'Ipsia Corridoni, con lui non solo un incontro ma una lezione di vita. Veramente ci ha dato una grande lezione di vita. Questo non dobbiamo dimenticarlo, perché è stato uno che di fronte a difficoltà gravissime ha messo sempre la vita avanti, e questo la vita va comunque vissuta, e questo sicuramente è una grande lezione. Lo ricordiamo sempre con il sorriso, non abbiamo mai insomma ricordato diversamente. Passiamo a quest'altro titolo, che nel caso specifico riguarda il presidente della provincia Gentilucci. L'indennità al presidente Gentilucci approvata 2 mesi fa all'unanimità. Sì, c'era questa notizia che era apparsa su Cronache Maceratesi, che faceva riferimento proprio all'indennità del neo presidente della provincia, e ora interviene Pierfrancesco Castiglioni, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, proprio su questo tema. Il tempo di toccare il tasto delle indennità e dei rimborsi spese del presidente della provincia Alessandro Gentilucci e il capogruppo provinciale del Partito Democratico Narciso Ricotta si trova nel mirino del capogruppo provinciale del centrodestra Pierfrancesco Castiglioni, che non ha gradito molto le esternazioni dell'esponente DEM. Narciso Ricotta, capogruppo PD in Consiglio Comunale, osserva Castiglione, alla memoria corta. Era 10 marzo, poco meno di 2 mesi fa, quando con delibera di Consiglio numero 3 votò all'unanimità la variazione di bilancio che determinava gli importi dell'indennità di funzione da riconoscere al futuro presidente della provincia di Macerata. Il 16 marzo, appena 6 giorni dopo, il brutto risveglio: Gentilucci ha vinto le elezioni, e così quello che era giusto il 10 marzo diventa sbagliato il 16, e dà il via a una polemica meramente strumentale, protrattasi anche durante l'ultima seduta consiliare. Il problema dunque non è l'indennità prevista per legge, bensì chi la percepisce. Insomma, la polemica va avanti con questa specie di botta e risposta. Passiamo a Picchio News, che in primo piano ci propone diverse notizie di cronaca, abbiamo trattate. Allora passiamo a quest'altra, sempre di cronaca, ma nel proseguo della pagina. Monte Cassiano, in soffitta oltre 5 kg di hashish e mezzo chilo di cocaina, arrestato un 28enne. E poi Giordano Ripa presenta candidati e programma di futuro per Macerata, lista civica autentica e indipendente. Queste sono le sue parole. Poco fa abbiamo parlato di droga, di sequestro, di un maxi sequestro. Poi ce n'è un'altra notizia che fa riferimento sempre a questo genere: hashish e cocaina tra il centro e Piediripa, Macerata, 3 giovani segnalati. Questo ancora una volta per dire che purtroppo qui c'è una diffusione, insomma, non scopriamo niente di nuovo, lo rafforziamo questo dato, continuiamo a sottolineare questo dato: c'è una diffusione dello spaccio delle droghe nel territorio evidente, e le forze dell'ordine si danno da fare. Pressoché ogni giorno abbiamo una notizia che è stato scoperto qualcuno a spacciare o comunque è stata trovata droga, però evidentemente è un compito molto molto complesso quello delle forze dell'ordine. Attappano un buco da una parte, come si dice, e purtroppo se ne apre uno dall'altra. Coppia di Pollenza cade in moto sulla A14 per un malore, soccorsi tra Loreto e Ancona Sud. Momenti di paura ieri mattina lungo l'autostrada A14, dove intorno alle 10.45 una coppia di motociclisti è rimasta coinvolta in un incidente nel tratto in direzione Ancona, tra i caselli di Loreto e Ancona Sud. I due, entrambi cinquantenni, residenti a Pollenza, viaggiavano a bordo di una BMW quando la donna, che si trovava come passeggera, è stata colta da un malore improvviso, perdendo conoscenza. Il marito, accortosi immediatamente della situazione, ha cercato di mantenere il controllo del mezzo, ma il peso della donna, priva di sensi, ha reso impossibile evitare la caduta, con la moto che è finita a terra. L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma fortunatamente è avvenuto in un momento senza traffico sopraggiungente, evitando così il rischio di essere investiti da altri veicoli. Dopo la caduta, i due sono riusciti a fermarsi nella corsia di emergenza in attesa dei soccorsi, allertati da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La donna, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette in codice rosso precauzionale, mentre il marito ha riportato escoriazioni e contusioni non gravi. Nonostante la dinamica dell'incidente, entrambi non risultano in pericolo di vita. È bene evidenziare tutto questo, perché effettivamente, insomma, per come è accaduta, per quello che è accaduto, potevano esserci conseguenze ben peggiori. E poi paura a fiastra, ragazza rimasta bloccata alle Lame Rosse. Questo è un luogo, ci piace dire che questo è un luogo bellissimo, straordinario, noi ci siamo stati, è veramente bello da vedere, però bisogna fare attenzione, bisogna fare molta attenzione quando si fanno delle escursioni, si va in montagna. Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di ieri nei pressi del celebre itinerario delle Lame Rosse nel territorio comunale di Fiastra, dove un escursionista si è trovata in seria difficoltà rimanendo bloccata in una zona impervia. L'allarme è scattato poco prima delle 15, attivando immediatamente una complessa macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei vigili del fuoco di Camerino, supportata dagli specialisti del nucleo SAF. Decisivo per l'esito dell'operazione è stato l'impiego della tecnologia. Il nucleo SAPR, ci piace insomma approfondire questo, sistemi aeromobili e pilotaggio remoto della direzione regionale Marche, ha sorvolato l'area con i droni, riuscendo a localizzare con precisione la giovane in tempi brevi. Una volta individuata, la ragazza è stata raggiunta dai soccorritori che, attraverso specifiche manovre di derivazione alpinistica e l'ausilio di attrezzature delicate dedicate, hanno provveduto al suo recupero in sicurezza. Insomma, anche qui, per fortuna, di fronte a questa situazione poi tutto si è risolto al meglio, possiamo dire proprio così. Una notizia che traiamo dalla nostra pagina online radionuova.com, fa riferimento a musicultura, sì, perché ci avviciniamo alle serate finali il 19 e 20 giugno prossimi, e allo Sferisterio, come al solito, si preannunciano delle serate di grande spettacolo, con i 16 finalisti che si daranno battaglia, i 16 cantautori che cercheranno di vincere questa edizione, siamo pensate alla 37esima, ma ci saranno anche molti ospiti attesi, e avevamo detto in precedenza che arriverà Bruno Risas, ora ci sono anche Ron, Tosca e Antonietta Encolombre per i fan di questi appunto di questi cantanti. È un'opportunità per ascoltarli in un luogo, come possiamo chiamarlo, veramente magico, quello che il luogo che noi conosciamo benissimo, ma insomma chi arriva allo Sferisterio sa di che cosa stiamo parlando di un luogo da vivere e adatto proprio per tutto questo, per la musica, per gli spettacoli, per l'arte, la cultura, come cerchiamo di farvi, come la città di Macerata cerca di fare, cioè di portare avanti questi discorsi, queste opportunità con appunto, come dicevamo poco fa, musicultura, Macerata Opera, poi abbiamo Sferisterio Live, più veramente un'estate ricchissima di appuntamenti per vivere il gioiello di Macerata, lo Sferisterio. Ci fermiamo con questo, almeno per un po', con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale sulle frequenze di Radio Nuova in blu.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
8: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
9: Radio Nuova Pubblicità.
4: Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun passo avanti nella trattativa in Medio Oriente, mentre Trump lancia da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Non si è fatta attendere la risposta del regime di Teheran. Ogni interferenza verrà valutata come una violazione della tregua. È atteso giovedì in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, che incontrerà Papa Leone. La visita giunge dopo i violenti attacchi di Trump per la fermezza del pontefice nel chiedere la fine dei conflitti. Rubio avrà poi un incontro con il ministro degli esteri italiani, ancora da ufficializzare se vedrà anche la premier Meloni. E ieri, in occasione della recita del Regina Coeli in piazza San Pietro, Papa Leone, ricordando il mese mariano di maggio, ha lanciato un nuovo appello alla pace.
1: In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel Cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo.
0: Il conflitto tra Russia e Ucraina. Un drone ha colpito un edificio residenziale vicino a Via Mosvivoskaya a Mosca. Non risultano persone ferite. Alcuni video pubblicati sui social media sembrano mostrare un drone che vola a bassa quota in direzione proprio della capitale russa. Si è concluso questa notte con l'atterraggio a Venezia il trasporto sanitario d'urgenza di un uomo di 68 anni in imminente pericolo di vita, ricoverato presso l'ospedale di Cagliari e bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza verso l'ospedale di Padova. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla presidenza del

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.

0: Alex Zanardi, è morto all'età di 59 anni per le ripercussioni gravi dell'incidente del 2020 che seguono l'incidente ancora precedente che gli portarono via le gambe. E sappiamo che Zanardi però è stato da sempre l'esempio di chi non si è mai arreso, e tra l'altro in questi anni, dopo appunto l'incidente gravissimo a Siena nel 2020, travolto con la sua handbike da un camion, la famiglia ha tenuto massimo riservo rispetto alle sue condizioni. Quello che certo è che solitamente viene utilizzata l'espressione mondo dello sport in lutto, no, non è soltanto il mondo dello sport a essere stato colpito da questa notizia, perché come dice anche Leo Torrino, giornalista, scrittore che ben conosceva Alex Zanardi, figli della stessa terra, Alex Zanardi era un eroe civile. Al telefono con noi Leo Torrini, buongiorno Leo, bentornato.
1: Buongiorno, ciao, buongiorno.
0: Allora, notizia veramente che ci ha colpito tutti, tanti, non solo chi ha sempre seguito lo sport, i motori, e poi Alex Zanardi anche nella sua attività da campione di end bike, no? Era proprio la persona Zanardi che tutti sentivamo un po' nostra.
1: Sì, guarda, io non sono rimasto sorpreso da questa ondata di commozione popolare, no? Proprio perché Alex da Castelmaggiore, come amava farsi chiamare, andava oltre quella che era la dimensione del pilota

0: e poi del lasso paralimpico dopo, no? Lui è stato un grande italiano, uno che ha saputo trasformare anche le sue vicissitudini personali, private, gli incidenti, in un esempio. Cioè, ha trasmesso una lezione a tutti noi. Noi lo vedevamo e credo che ulteriormente pensassimo, vorremmo essere come lui. Cioè, era uno di noi, ma era migliore di noi, e penso che lascerà una traccia, un ricordo, perché ormai lui apparteneva all'immaginario collettivo. E ti dico una cosa in più che gli rende onore, che pur avendo la consapevolezza di aver acquisito questo ruolo, non ha mai preteso di essere considerato un simbolo. Cioè, detto in maniera brutale, non se la tirava assolutamente. Se tu incontravi Alex Zanardi, chiunque fossi, dopo due minuti eri già in empatia con lui, perché riusciva appunto a darti il senso che la vita è bella nonostante.
1: Tra i tanti ricordi ce n'è uno che proprio in queste ore hai riportato e ci hai regalato, no? Un aneddoto del 9 maggio del 93, quando incontrasti sull'aereo, no?
0: Beh, quella era la prima vita di Zanardi, che era un giovane pilota alle esperienze iniziali in Formula 1. Purtroppo non aveva una monoposto particolarmente competitiva, e eravamo a Barcellona per il Gran Premio di Spagna, lui mi dava una Lotus, e poi quando ci ritrovammo la sera all'aeroporto di Girona, che dovevamo prendere il volo per tornare a Bologna, io gli dissi che Senna, il grande Senna, dopo la bandiera a scacchi si era lamentato di lui dicendo che Alex lo aveva rallentato in un doppiaggio, e lui scoppiò a ridere e disse: beh, la prossima volta devi dire a Ayrton di andare più forte. ed era se vuoi in questa sua schiettezza, no, già possibile cogliere la traccia di una genuinità, di una umanità che poi, ripeto, attraverso il tempo, attraverso anche esperienze sicuramente per lui dolorosissime a livello fisico, tutti siamo riusciti ad apprezzare.
1: Cos'è che rendeva Alex Zanardi Alex Zanardi, cioè questo campione di vita prima ancora che di sport?
0: Guarda, ti racconto un altro episodio,
1: sì.
0: Che è questo. Allora, tu sai che lui nel settembre 2001 ha questo terrificante incidente in una gara in Germania, no? Sembra spacciato, i medici dicono che non ce la farà passare la notte, invece miracolosamente si riprende e di lì a qualche settimana deve organizzare il rientro in patria, in Italia. Per tutelare la privacy, Paolo Barilla, che è il vicepresidente dell'azienda che porta il suo nome, che era già sponsor come brand la Barilla di Alex Zanardi da quando correva in America, si mette a disposizione con il suo aereo privato, va a Berlino per riportare a casa Alex, la meravigliosa moglie Daniela, il figlio Nicolò e la mamma di Alessandro. E quindi escono dall'ospedale, Zanardi in carrozzina, così, quando arrivano ai piedi della scaletta dell'aereo di Paolo Barilla, Barilla si guarda attorno per cercare qualcuno che lo aiuti a portare a bordo del velivolo Zanardi, no? E non fa in tempo a girarsi che Zanardi aveva già fatto la scaletta dell'aereo a braccio. Era già salito sull'aereo da solo, perché evidentemente voleva dimostrare innanzitutto a se stesso, ma ai suoi cari che aveva vicino, anche al suo amico Paolo Barilla, che era ancora tutto normale, che la vita poteva ancora essere vissuta. C'è una cosa che Barilla mi ha detto che ho trovato bellissima: in Zanardi c'era anche soprattutto il rifiuto del pietismo. Cioè, lui non è mai andato a cercare in tutti questi anni la compassione altrui, no? Anzi, ti dimostrava con i fatti che avere, come diceva lui, due gambe in mille non era necessariamente una condanna. Sai qual era una delle sue battute più simpatiche? Diceva: da quando mi è capitato quello che mi è capitato in Germania nel 2001, ho dei vantaggi, perché quando mi emoziono non mi tremano più le gambe e non devo più preoccuparmi che mi puzzino i piedi. Ecco, lui era così, hai capito? Non erano cose studiate a tavolino, era veramente meraviglioso in questa spontaneità.
1: E poi è stato importantissimo anche per dare una nuova dimensione, porre sotto un'attenzione diversa le Paralimpiadi. Tu, Leo, sei anche il decano, no? Delle Olimpiadi, Paralimpiadi, le segui da anni, oltre ovviamente che motori. E anche qua Zanardi ha determinato un prima e un dopo.
0: Sì, assolutamente, assolutamente sì. Quando lui ha deciso di dedicarsi all'handbike, e quindi poi si è iscritto per la prima volta alla Paralimpiade di Londra del 2012, ha cambiato con la sua testimonianza e anche la sua popolarità la percezione che noi italiani avevamo del movimento paralimpico. In questo è stato davvero un simbolo, una bandiera, e devo dirti che se hai sentito in questi giorni, no, le reazioni degli atleti che appartengono al movimento paralimpico, l'ex presidente del Comitato Nazionale Pancalli, Bebe Vio, Giusy Versace, sì, eccetera, tutti hanno detto: ma lui è stato per noi un punto di riferimento. Ma soprattutto io insisto molto su questo concetto, non solo per gli atleti paralimpici, per tutti noi che abbiamo cominciato a guardare quel mondo con una sensibilità diversa. Per questo io ho scritto che Alex Zanardi è stato un eroe civile, perché tutto quello che ha fatto si è poi riverberato, vorrei dire, come una luce, una luce nel buio, e non sono tanti gli esseri umani che possono dire di aver realizzato questo nel tempo che ci è dato vivere.
1: Assolutamente, Leo, grazie per questa testimonianza molto preziosa. A presto,
0: grazie,
1: un abbraccio.
0: Grazie a te, buona giornata.
1: Grazie a Leo Turrini, giornalista e scrittore, da sempre voce importante dello sport quando si parla di motori, quando si parla di Olimpiadi, Paralimpiadi, e poi insomma un grande giornalista, un grande spessore umano. A tra pochissimo.

0: Comunità Europea, e domani, sempre a Yerevan, il primo storico vertice tra Unione Europea e Armenia, presente anche la Presidente del Consiglio Italiano Meloni, che poi raggiungerà l'Azerbaigian, e la tappa di Baku si inserisce in quel percorso, in quella strategia internazionale del nostro paese, ovviamente, di assicurarsi energia quanto mai necessaria dopo le implicazioni della chiusura di Hormuz, a prescindere da quello che accadrà dopo che Trump oggi ha annunciato che libererà le navi bloccate a Hormuz. Quella però, insomma, mi sembra una pagina ancora ricca di incognite, quindi ragioniamo e seguiamo la nostra Presidente del Consiglio, anche perché l'Azerbaigian diventa sempre più centrale, in realtà non soltanto per noi, e qui si impatta con la notizia arrivata questa mattina, che era nell'aria da qualche giorno, che la Russia ha ufficialmente interrotto il transito di petrolio kazako attraverso l'oleodotto di Druzhba verso la Germania. Formalmente si parla di questioni tecniche, però guarda caso è già stato detto che quel petrolio verrà reindirizzato verso altre rotte, quindi insomma sembra che ci sia più una pressione politica che tecnica, ma questo ci fa capire anche come in realtà tornare a dipendere, come vorrebbe qualcuno, dall'energia russa ci mette veramente sotto ricatto poi delle decisioni e delle intemperanze del Cremlino. Dunque guardiamo con molta attenzione alla visita di Meloni in Azerbaigian. Buongiorno, grazie per essere tornato ai nostri microfoni, Francesco De Paolo, giornalista, analista internazionale, lo leggiamo tra gli altri anche su Formiche. Proprio su Formiche ha pubblicato un interessante pezzo dove ci spiega perché il TAP è la via di uscita dalla crisi di Hormuz. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Quanto è importante questa tappa di Meloni in Azerbaigian e perché?
1: Beh, io direi che c'è una parola da cerchiare in rosso, non solo nella crisi di Hormuz, ma che vale oro in tutte le altre crisi, ed è la parola affidabilità. Affidabilità di strategie, di forniture, di alleanze, tutti elementi fondamentali per garantire un cuscinetto che sia in grado di attutire i colpi delle emergenze come quelle in cui ci troviamo. Il gasdotto TAP lo ha garantito all'Italia, ce lo dobbiamo ricordare, in occasione della prima crisi energetica all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, sì. E lo sta facendo anche oggi, lo vediamo dai numeri che sono essenzialmente inconfutabili dopo gli effetti complicati della crisi in Medio Oriente. Significa che oggettivamente questa infrastruttura, cioè quella di creare la scelta geopolitica di creare un approvvigionamento che sia vario e che non sia caratterizzato dal monopolio come la scelta tedesca di affidarsi allo stream aveva costretto di fatto l'Europa, e questo lo dobbiamo ricordare anche al netto delle proteste con i passeggini per le strade salentine che volevano impedire la realizzazione del gasdotto TAP, strumentalizzando finanche bambini minorenni dinanzi a scelte geopolitiche che non sono politiche interne, sì. Le scelte geopolitiche sono di ampio respiro, e questa è stata, come posso dire, la microvisione strategica di alcuni partiti politici italiani.
0: Sì, lo possiamo dire tranquillamente, sì. Soprattutto i 5 Stelle e l'estrema sinistra, che avevano sposato le proteste di gruppi ambientalisti. Tra l'altro la motivazione era: distruggerete il bellissimo paesaggio di ulivi. Se andate a vedere non vi rendete conto neppure che c'è il TAP e tutti gli ulivi sono stati, come si dice, ripiantumati, quindi anche il punto di vista di impatto ambientale è stato veramente, è stata un'operazione fatta bene, ecco perché ora si fanno così, nessuno vuole rovinare la bellezza dell'Italia.
1: Mi viene sospetto che non ci sia la motivazione ambientalista dietro il no ad un'infrastruttura così importante. Perché? Perché oggi il TAP, ce lo dicono i numeri ufficiali, garantisce il fabbisogno italiano ed europeo,
0: sì.
1: Non garantisce soltanto un cuscinetto italiano, per cui la missione a Baku del Presidente del Consiglio non solo garantisce l'affidabilità di relazioni internazionali stabili e proficue all'Italia, ma garantisce all'intera Unione Europea una valvola, tra virgolette, di sfogo e un ulteriore cuscinetto dinanzi a questa problematica mondiale. Quindi la politica estera è tutta qui. Non è una questione di politica interna di colori, e ne spiego il motivo. Il governo italiano sta portando avanti dal punto di vista energetico una strategia chiara e limpida sin dal suo insediamento, cioè noi abbiamo l'esigenza fondamentale di rafforzare la sicurezza energetica e la catena della sicurezza energetica nel Mediterraneo per proteggere famiglie e imprese europee, ma una strategia che ha portato in queste settimane, ricordiamo, il Presidente Meloni, prima in Nord Africa e poi nei paesi del Golfo, perché l'importanza l'importanza strategica della cooperazione italo-azerbaigiana è diventata ancora più evidente, perché in tempi di instabilità geopolitica, quando i nostri alleati possono diventare dei nostri nemici, e lo vediamo plasticamente non soltanto nello stretto di Hormuz ma anche nella ridefinizione europea di alleanze, di situazioni di convergenza su temi centrali, temi che non hanno, ripeto, a che fare la corridura politica ma la visione che dobbiamo avere del nostro continente nei prossimi 20 anni, altrimenti faremmo lo stesso errore fatto prima e dopo il Covid. Beh, diciamo che la questione centrale non è solo l'accesso all'energia, ma l'affidabilità e la sicurezza di quella via di approvvigionamento. Tradotto, non basta costruire un gasdotto se quel gasdotto potrebbe essere minato ogni 5 minuti da un gruppo politico, un gruppo geopolitico, fattori esterni. Pensiamo a cosa fa la Brigata Wagner in Africa, che spinge un bottone e costruisce golpe a tavolino che si accendono o si spengono a seconda delle esigenze di quel paese o di un altro che è molto pervasivo in Africa. E allora perché l'Azerbaigian è un partner affidato per l'Italia? Perché nel 2025 ci ha fornito 9 miliardi e mezzo di metri cubi attraverso il TAP, ha coperto il 16% delle importazioni, sono numeri fondamentali, se era affrontati alla problematica che c'è in Qatar, con la riduzione del 20% dei giacimenti di gas per via della crisi. Allora, dall'inizio dell'esercizio commerciale il TAP ci ha dato 42 miliardi di metri cubi di gas a zero. Possiamo essere o non essere d'accordo sull'utilità di guardare alla parte centrale dell'Asia, di guardare a due mari come il Caspio, il Morto e il Mediterraneo, che sono centrali nell'economia complessiva di una visione insieme al Mar Nero. E io farei un paragone: le infrastrutture come il TAP diventano importanti più di una porta aerei, perché vivono di lunghissimo periodo e vanno oltre il livello bilaterale delle relazioni tra due paesi, perché mettono in comunicazione due continenti. È questo che la politica chiusa spesso non comprende. Certe visioni, certe scelte sono di lunghissimo periodo e vanno a beneficio di un continente. Quando la Germania ha deciso di impiccare l'Europa al gas russo e null'altro, senza prevedere un piano B, beh, lì è la protogenia del disastro attuale, perché il piano B serve in tutte le categorie sociali, politiche e professionali. La ruota di scorta è in tutte le automobili, ci sarà un motivo perché c'è una ruota di scorta.
0: Questo mi piace, questa te la rubo come esempio, perché secondo me plasticamente favorisce il pensiero. Però c'è da dire un altro discorso. Ora è ovvio, no, che la risposta a Hormuz può essere soltanto cercare di implementare le fonti energetiche dai paesi, soprattutto che sono già nostri fornitori, no? Come era appunto il viaggio di Meloni in Algeria, era finalizzato a questo. Ma ragionando in termini di lungo periodo, Francesco De Palo, non è opportuno che il nostro paese come l'Europa diventino sempre più indipendenti da attori terzi? Cioè che cerchiamo il più possibile di essere sovranisti, autarchici rispetto all'energia, guardando sicuramente all'implementazione delle fonti rinnovabili, che però per la tecnologia che abbiamo oggi a disposizione da sole non bastano, quindi o ci metti l'idrocarburo oppure ci metti il nucleare, non è che ci siano altre vie, no?
1: Sono talmente d'accordo che mi permetto di ricordare due fatti. Il primo, la battaglia contro le trivelle, che è stata fatta qualche anno fa. Sì. No triv. Cosa significa no triv, no tap, no tab? Sono slogan. Io devo studiare un territorio, vedere il fabbisogno di quel territorio, vedere le potenzialità di quel territorio, e la politica deve sollevare le leve di competenza. I no ideologici, che non sono solo italiani, perché dobbiamo raccontare i disastri dell'era Timmermans, sulla transizione ecologica siamo tutti d'accordo, ma se le batterie le fa un solo paese nel mondo, perché ha l'80% delle miniere, significa che noi saremo impiccati per la seconda volta, oltre che per la scelta tedesca del Nord Stream. Certo. Primo elemento. Secondo elemento, nel Mediterraneo orientale ci sono le riserve di gas più importanti mai immaginate o scoperte nel Mare Nostrum. Significa che è d'obbligo che i paesi che si affacciano sul Mediterraneo orientale giungano ad un accordo per sfruttare quelle risorse. E voglio ricordare, con un pizzico di orgoglio sovranista, come tu giustamente mi hai detto, che una dei principali soggetti che lì sta lavorando è l'ENI, che è un'eccellenza mondiale, che ha scoperto il giacimento Zohr en Nor al largo dell'Egitto e lo sta facendo attualmente in Libia. Noi queste cose le dobbiamo raccontare perché sono fatti, non sono opinioni, sono fatti incontrovertibili. Quindi la strategia europea deve essere quella di mettere d'accordo i paesi che sono lì, e non a caso prima dello sciagurato attacco del 7 ottobre Israele, Cipro e Grecia avevano raggiunto un accordo per costruire un mini gasdotto da Israele a Cipro, che sarebbe stato propedeutico per il secondo grande gasdotto, l'EastMed, che avrebbe portato il gas del Mediterraneo orientale nuovamente in Salento, dove c'è già l'aggancio del TAP. Queste sono dinamiche strategiche, è come una grande partita a scacchi.
0: La partita a scacchi
1: non si può giocare guardando alle prossime elezioni regionali, e qui una grossa fetta di responsabilità c'è anche la stampa italiana, perché certi ragionamenti, certe visioni vanno fatti in maniera ampia, come fanno i grandi giornali europei che ragionano di visione e di analisi. Il nostro paese spesso è ricurvato su se stesso. Allora, in questa cornice io aggiungo un altro elemento, perché emerge un dato costante che si è verificato dal 2022 ad oggi: il governo, bisogna riconoscere, ha agito con intelligenza strategica, perché ha consolidato relazioni, ne ha create di nuove, e un elemento importante che io ho riscontrato, si è incuneato come player affidabile in aree altamente strategiche, non solo il Golfo, il Giappone, l'India. In questo senso il Presidente del Consiglio è stata molto brava nel avere una visione, perché un battito di ali nel Pacifico oggi giorno ha un effetto visibile anche nel Mediterraneo. Quindi noi dobbiamo cambiare il nostro approccio nei confronti della politica internazionale. Quando io leggo certi titoli, siamo schiavi dell'Oriente, siamo schiavi dell'Occidente, sono titoli sbagliati. Bisognerebbe fare un corso di deontologia professionale dell'ordine dei giornalisti, oltre che sulle parole come la Presidente o la Ministra, anche su certi titoli legati alla geopolitica, che sono assolutamente fuorvianti, perché la casalinga di Voghera, piuttosto che il CEO di un'azienda di Milano, non comprende questi titoli che sono davvero fuori dalla grazia.
0: Hai perfettamente ragione, quindi ci mancherebbe, la responsabilità della stampa resta lì come un monolite su cui dovremmo riflettere, non c'è dubbio. Però è vero che prima di arrivare alla casalinga di Voghera bisognerebbe proprio che a livello politico, e ovviamente in modo assolutamente apartitico, nel senso proprio tutta la politica, chi si impegna e dice di impegnarsi per il bene comune dovrebbe chiarire a tutti i cittadini, anche per spiegare poi certi passaggi, che sempre più la questione di politica, dunque sicurezza energetica, è sicurezza tout court del paese. E su questo non si ammettono divisioni, e non è che ci siano tante opzioni, perché nel momento in cui tu sei l'Italia, paese democratico occidentale con un sistema valoriale, geograficamente sei messo lì al centro del Mediterraneo, non è che c'è troppa fantasia da mettere in evoluzione.
1: Assolutamente, e a dimostrazione di quanto tu stia centrando il punto, aggiungo un elemento, un altro fatto, perché spesso noi dimentichiamo i fatti nei nostri racconti, presi dalle nostre opinioni, tutte chiaramente legittime. Noi, dal punto di vista del gas, noi non abbiamo problemi di approvvigionamento, perché le relazioni che abbiamo precedono la crisi di Hormuz.
0: Sì.
1: E precedono anche la crisi ucraina energetica. Il problema è sul petrolio, per via della strozzatura di Hormuz. Le relazioni gassiere italiane sono positive, perché noi acquistiamo dagli Stati Uniti, acquistiamo dal Qatar, e abbiamo queste relazioni con l'Algeria, con il Nord Africa, con il TAP. Quindi, da un punto di vista essenzialmente di gas, l'Italia è messa bene. Però
0: sì,
1: non lo dice quasi nessuno. Se avessimo iniziato a trivellare un po' di più, non perché vogliamo distruggere il fondale, ma perché e allora che facciamo? Fermiamo il progresso per salvare l'alga spirulina a nord dell'Adriatico?
0: Comunque salvare anche l'alga spirulina, perché le tecnologie che ci sono oggi non sono così demolitive come in passato. Quindi è per questo che dico, bisogna anche parlare con i cittadini e dire chiaramente: o cari italiani, vi piace pagare di più le bollette, perché se non è un problema di materia è un problema però di costi, e già noi paghiamo molto di più, lo sappiamo, per tanti diversi motivi, o scegliamo un'altra strada che è a beneficio di tutti.
1: Purtroppo paghiamo di più perché abbiamo pagato dazio al referendum contro il nucleare.
0: Sì.
1: Un autista di Uber in Francia, grazie alla centrale nucleare, può ricaricare la propria auto elettrica semplicemente in garage pagando 50 centesimi al minuto.
0: Sì,
1: perché hanno un nucleare. Ci ho parlato un mese fa con un autista di un Uber parigino e mi ha spiegato la differenza. No, gli dico grazie dell'informazione, diciamo, supponevo che fosse così, ma non mi aspettavo una differenza abissale. Ma quindi questo guadagno energetico si traduce, questo risparmio energetico, chiedo scusa, si traduce in un vantaggio economico professionale, perché le aziende possono fatturare di più, abbassano i costi, possono assumere più persone, e allora è il sistema paese che ha un passo, che subisce un passo in avanti. Noi, per esempio, una cosa interessante è stato diciamo il meeting, credo 2 o 3 mesi fa, forse prima di Natale, che c'è stato negli Stati Uniti, uh-huh, sulle nuove prospettive delle terre rare. Cioè il segretario, sì, all'energia americano ha, diciamo, riunito i partner occidentali per iniziare a ragionare su, tra virgolette, un cartello occidentale delle terre rare. Ma questo è stato fatto nel 2026, in colposo ritardo rispetto a tutte le politiche scriteriate fatte da Pechino in paesi che hanno venduto la propria sovranità nazionale. Sì. La Cina detiene delle miniere, il triangolo del litio nel Sud America, che produce quasi il 50% delle terre rare.
0: Sì, sì, sì, sì, infatti.
1: Tra l'altro, qualcosa che non so se abbia attinenza col diritto internazionale, perché uno sfruttamento così ampio, così invasivo in un paese terzo che dovrebbe avere la propria sovranità nazionale, diciamo, ignoro se abbia, diciamo, della contiguità con il diritto internazionale, ma ormai siamo abituati a tutto.
0: Sempre interessante, grazie Francesco De Paolo.
1: Grazie a voi.
0: A presto,
1: buon
0: continuiamo
1: lavoro.
0: A leggerti, ascoltarti, e recuperate proprio l'articolo a cui facevo riferimento su formiche.net. E vi avevo promesso settimana scorsa, perché poi col 1° maggio noi non abbiamo avuto possibilità di approfondirlo, anche se qualche elemento di riflessione già era emerso, parliamo del piano casa, quello varato dal governo, e è quello che prevede 100.000 nuovi alloggi in 10 anni, con una velocità anche rispetto all'esecuzione degli sfratti in 15 giorni. Insomma, ci sono tanti elementi, soprattutto anche gli investimenti importanti, certo spalmati nel tempo, però importanti, che fanno giustamente fanno accendere l'attenzione sul piano casa e capire cosa c'è di valido e cosa potrebbe essere aggiunto, potrebbe essere implementato, cosa invece non è assolutamente, diciamo così, congruo rispetto alle esigenze del paese. Allora, abbiamo difficoltà a trovare la nostra ospite? Un po' di musica? Sì, ce la siamo anche meritati. A tra poco.

0: Allora, edilizia popolare, housing sociale, investimenti privati, sono questi i tre pilastri su cui si basa il piano Casa 2026 approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. Siamo sulla giusta strada? Buongiorno, bentornata Raffaella Di Spenza, vicepresidente nazionale di ACLI.
1: Sì, buongiorno a voi.
0: Allora, cosa ne pensa di questo piano, per quello che ne sappiamo nel suo articolato?
1: Sì, esatto, perché appunto ci sono ancora delle bozze, dobbiamo un attimino ancora aspettare, però, ma allora innanzitutto era fondamentale che si uscisse con un piano casa, perché il tema è un tema che è stato davvero troppo trascurato in questi decenni e soprattutto è un tema che oggi è diventato un'emergenza, c'è una forte tensione abitativa soprattutto nei centri urbani, e quindi insomma questo richiedeva contemporaneamente di intervenire, cioè un ritardo ma anche un aumento dei costi degli affitti, che appunto è avvenuto un po' in tutta Europa e anche in Italia, quindi queste due cose richiedevano l'intervento. Ma allora l'impressione appunto è che ci sia un tentativo di intervenire sulla parte di edilizia residenziale pubblica, anche se appunto quello che abbiamo visto è che la tendenza è anche quella di provare a immaginare forme di riscatto, no, delle case. Quindi allora noi pensiamo che la cosa fondamentale sia riuscire a garantire il diritto alla casa alle diverse fasce, ecco, non mettere in competizione diciamo target diversi, i target più popolari che appunto hanno bisogno della casa popolare perché non hanno alternative sostanzialmente, quindi sono persone che bisognerebbe riuscire a far uscire dalla loro situazione, però tendenzialmente sono persone che invece fanno fatica, ecco, a modificare la propria situazione. Quindi senza il diritto alla casa, la casa è tutto, cioè è riferimento identitario, è tenuta della famiglia, è anche esercizio di un ruolo di cittadinanza, no, sostanzialmente di diritti di base, ecco, e quindi questo è un po' non sostituibile, ecco. Poi c'è sicuramente tutto il discorso del target, la cosiddetta fascia grigia, quindi o ceto medio impoverito, quindi quelle persone che invece hanno un reddito ma un reddito troppo basso, ecco, noi come ACLI siamo usciti proprio qualche giorno fa, infatti, su questo tema del lavoro povero.
0: Infatti una volta avere un lavoro, tanto più se si lavorava in due in famiglia, era sufficiente per avere uno stile di vita adeguato, dignitoso e potersi permettere un'abitazione o con un mutuo oppure con una affitto, e invece adesso non è più così, cioè non c'è più questa equazione perfetta, lavoro uguale vita dignitosa.
1: Sì, esatto, dal punto di vista diciamo delle ricadute sull'organizzazione della città, allora sicuramente per tanti anni è passata più l'idea che la regolazione anche urbanistica, no, quindi il definire delle regole per l'edificazione fosse qualcosa che frenava lo sviluppo, che frenava la crescita, ecco, ora a distanza di qualche anno si vede che invece probabilmente la regolazione, pur con gli avanzamenti disciplinari che le cose ovviamente devono avere, no, ci devono essere delle evoluzioni, delle trasformazioni, però diventa fondamentale, perché per contenere e comunque orientare la rendita, quindi sostanzialmente l'idea che ci siano ci siano anche forme di profitto, no, che si fanno sulla città, ecco, è necessario per forza avere delle regole che riequilibrano la rendita, ecco, quindi non è che la rendita di per sé sia una cosa negativa, però l'approccio di questi ultimi decenni è davvero troppo spinto in una direzione neoliberista, quindi che non considera più la casa come un diritto ma più come un bene a tutti gli effetti, come qualunque altro bene, quindi scambiabile eccetera, mentre per i motivi che dicevamo prima questo non è fattibile, non è accettabile, appunto perché si generano forti disuguaglianze, ecco, le disuguaglianze che tutti i rapporti di ricerca da ormai 10-15 anni ogni anno, no, escono dicendo che peggiorano ancora, cioè si apre ancora di più la forbice, ci dicono che è necessario intervenire, ecco, quindi che non è pensabile che il mercato si autoregoli sostanzialmente.
0: Sì, anche perché credo che ormai ci sia la controprova non di poco tempo, no, ma di lungo periodo nel capire che l'autoregolamentazione del mercato, se lasciata a se stessa, non produce risultati che vanno nel senso di un diritto all'abitare, che non vuol dire diritto a possedere una casa, ma diritto ad avere una casa, un tetto sopra la testa, con tutto quello che poi questo comporta e può assicurare. Grazie sempre Raffaella Di Spenza, buona giornata.
1: Grazie a voi altrettanto.
0: Grazie, Raffaella Di Spenza, vicepresidente nazionale ACLI. E vogliamo sentire però su questo tema anche il parere di Lorenzo Bellicini, direttore Centro Studi CRESME, il Centro di Ricerche Economiche e Sociali di Mercato per l'Edilizia e il Territorio. Buondì.
2: Buongiorno.
0: Allora, direttore, ci aiuta a capire la vostra posizione rispetto, visto che voi siete anche un osservatorio privilegiato, no? Come si dice in questo senso, se il piano casa varato dal governo settimana scorsa va nella giusta direzione, se è sufficiente anche nel periodo dei 10 anni che si è dato per dare le risposte opportune, oppure c'è molto altro da fare, o forse addirittura bisogna agire su altri registri.
2: Diciamo che intanto va detto che il tema della casa torna ad essere in qualche modo affrontato, no? Era tanto tempo che non veniva affrontato, tanto è che poi è diventato un problema.
0: Oggi sì,
2: non è solo un problema italiano, è un problema europeo. E diciamo che il pensiero era questo: siccome la popolazione in Italia, ma anche in Europa, diminuisce, diminuendo la popolazione ci sono tante case e non servono più le case. Ora, il pensiero però è leggermente poco corretto, nel senso che non è la popolazione che esprime domanda abitativa, chi esprime domanda abitativa sono le famiglie. Allora, negli ultimi 10 anni in Italia noi abbiamo perso 1.350.000 persone, ma abbiamo avuto, rispetto al 2013, abbiamo avuto 1.450.000 famiglie in più. Quindi la domanda è cresciuta, lo stock di famiglie è cresciuta. Nel frattempo ha preso piede giustamente una politica di grande attenzione al territorio di non consumo di suolo, che va perseguita, e che però ha portato, secondo l'Istat, in Italia alla costruzione di circa 600.000 abitazioni in questo decennio, quindi 1.450.000 famiglie in più, 600.000 abitazioni in più. Allora, secondo noi forse le abitazioni sono più delle 600.000, potremmo dire che sono 1 milione, ma solo nel delta tra stock di famiglie cresciuto e stock di abitazioni cresciuto mancherebbero 450.000 abitazioni per avere le condizioni del 2013.
0: Ma le domande abitative... Quindi 100.000 in 10 anni, per carità, non sono niente, ma sono poco però.
2: Ma anche perché questo è solo un tema della domanda abitativa, si tratta delle nuove famiglie che sono arrivate. Ma allo stesso tempo noi abbiamo un fabbisogno, diciamo, chi si occupa di fabbisogno abitativo lo definisce fabbisogno pregresso, no? Cosa manca? No? Perché già nel 2013 avevamo un problema abitativo. Quindi, allora, se io dovessi prendere, tanto per dargli un'idea, quante sono le famiglie che hanno bisogno di una casa pubblica, come l'edilizia sovvenzionata di una volta, no? Quelli che riescono a pagare al mese 50 euro, 100 euro al mese di affitto, non di più, no? Secondo Federcasa, che è l'associazione di quelli che si chiamavano gli ACP una volta, gli ex ACP, ci sarebbero 250.000 famiglie in Italia che hanno diritto alla casa ma che non riescono ad averlo. E questa è la domanda praticamente più debole, alla quale si può dare risposta solo attraverso delle risorse pubbliche. Dopodiché c'è tutta un'altra fascia di domanda, la famosa fascia grigia, l'edilizia sociale, no? Che è fatta da giovani che non riescono ad accedere alla casa, di famiglie che non riescono perché hanno un lavoro, ma i prezzi degli affitti sono cresciuti tantissimo e le case non si trovano. Quindi il problema abitativo è qualcosa di molto più complesso e ampio da affrontare. Dico solo una cosa: in Europa nuovi studi che hanno fatto la Commissione hanno detto che in Europa si realizzano praticamente oggi 1.200.000 abitazioni all'anno, no? In Europa hanno detto no, serve almeno altre 600.000 abitazioni in più nei prossimi 10 anni.
0: Sì.
2: Ogni anno. Quindi il problema è che noi ci siamo dimenticati che stava emergendo un problema abitativo, no? E per diversi anni non ce ne siamo occupati pensando che non servissero più case.
0: Sì, che è assolutamente miope, adesso è vero che parliamo col senno di poi, però forse già da qualche anno che si capiva che era un pensiero, una logica miope.
2: No, non c'è dubbio.
0: Ma che cosa si potrebbe e si dovrebbe fare? E anche per agire diversamente, no? Per chi è nella zona grigia e chi invece veramente è nella zona nera, nel senso dell'indigenza, perché immagino che le risposte siano diverse.
2: Sono diverse e abbiamo però a che fare con un problema che è nato dopo la pandemia e soprattutto da un lato dopo la pandemia, come dire, tutti siamo stati chiusi nelle case e la casa è diventata più importante. Tanto per darvi un'idea, nel 2021, quando le cose cominciavano a finire, il mercato immobiliare italiano in un anno è cresciuto del 35% in un anno, no? Ma era diminuito del 7% nel 2020, non di tantissimo, perché tutti avevano bisogno di una casa migliore di quella che avevano, visto che erano rimasti chiusi in casa.
0: Sì, o col giardino, col terrazzo.
2: Comunque una stanza in più.
0: Una stanza in più, certo.
2: Perché bisognava collegarsi. Nel frattempo, arriviamo al 2021, fine del 2021, praticamente cosa succede? Succede che i tedeschi non firmano praticamente con i russi l'accordo sul Nord Stream 2 e il prezzo dell'energia schizza verso l'alto e lì si innesca una dinamica che poi vivremo nel 2022 di ritorno fortissima dell'inflazione e cominciano a crescere i prezzi. I prezzi delle case, ma soprattutto i prezzi degli affitti. Nel frattempo, come sappiamo, il nostro paese con i redditi non va bene, perché i nostri redditi, la capacità di acquisto diminuisce e quindi il problema è diventato sempre più pesante. L'impatto peraltro sul mercato delle costruzioni è stato un aumento fortissimo dei costi di costruzione. Quindi noi oggi praticamente facciamo fatica con i costi di costruzione che ci sono a trovare una formula che consenta praticamente quella che è l'accesso alla casa per una fascia di famiglie medie di housing sociale. Questo è un po'. Quindi quello che bisognerebbe fare è veramente un nuovo pensiero. Noi chiamiamo la necessità di costruire nuove matrici trasparenti di convenienza. Bisogna rifare i conti e questi conti non sono uguali per tutti, perché i caratteri del mercato immobiliare, nella media italiana oggi una casa costa 2.200 euro al metro quadro, costruire puro senza area, senza oneri, costa 2.000 euro al metro quadro. Però allo stesso tempo noi abbiamo tante case, sì, abbiamo 35 milioni di case, secondo l'Istat praticamente abbiamo 9,6 milioni di case non occupate da residenti, però queste case in gran parte sono praticamente nelle aree interne, dove ci sono le case ma non ci sono le persone, non ci sono le famiglie.
0: Sì, è perché non ci sono i servizi, no? Solitamente, è difficile far crescere.
2: Quindi mancano le persone, mancano le famiglie.
0: Esatto.
2: Lì ci sono le case, ma sono 4,3 milioni di case che stanno così. Poi abbiamo 3,6 milioni di case, siccome il 26% delle famiglie italiane ha una casa di vacanza. Sono nei comuni turistici, quindi il problema abitativo a questo punto si concentra in alcune aree dove i prezzi sono più alti, e per queste aree secondo noi andrebbero fatte, come dire, andrebbe pensato un modello innovativo sulla base del quale intervenire, facendo i conti.
0: No, questo è interessante perché mi piace parlare con lei perché va proprio nel concreto, no? Cioè proprio ci spiega quali sono poi diversi passaggi con i numeri e il contesto che abbiamo davanti, perché al di là delle idee poi è da lì che dobbiamo partire, da quello che ci è dato, da quello che concretamente possiamo o non possiamo fare.
2: Sì, diciamo, ci sono alcune soluzioni che sono state portate, no? Allora, in alcune città, per esempio in Emilia Romagna si è detto, guardate, allora, per la fascia sociale della popolazione, della domanda, facciamo così, verso un'offerta abitativa sociale il 20% dello sviluppo immobiliare, cioè i soggetti privati che sviluppano, che fanno nuove offerte abitative libere sul mercato, il 20% Allora, una importante città italiana ha definito che verranno realizzati nei prossimi, con questa modalità, nei prossimi 10 anni, 7.500 case di edilizia sociale. Allora, 7.500 case di edilizia sociale, che sarebbero il 20% di un 100%, vorrebbe dire che dovremmo realizzare 37.500 nuove case.
0: Ah, sì.
2: Che vorrebbe dire 70.000 famiglie, 70.000 persone. Mm. 70.000 persone su una città che non arriva neanche a 400.000 abitanti, beh, è una fortissima crescita.
0: Sì, sì.
2: Il che vuol dire che allora devo fare un piano, o questo è il piano, o quindi è questo è il piano, oppure devo pensare a qualcosa di diverso.
0: Direi che è chiarissimo, e anzi direi che torniamo a sentirci, e anche presto. Grazie direttore per questa mattina. Buona giornata.
2: Buon lavoro, salve.
0: Lorenzo Vericini è direttore del Centro Studi CRESME, il Centro di Ricerca Economico-Sociale di Mercato per l'Edilizia e il Territorio. E ci siamo, il lunedì, l'ora è quella giusta, e quindi non mi resta che dire buongiorno a Ugo Scali.
3: Buongiorno Chiara e un caro saluto a tutti.
0: Allora Ugo, prima abbiamo avuto al telefono con noi Leo Turrini, giornalista di Motore, Olimpiadi, Paralimpiadi, grande amico anche di Alex Zanardi, quindi insomma ci siamo lasciati andare alla commozione e al ricordo di quello che è stato non soltanto un grande campione, ma una grande persona, comunque un grande campione di vita, non solo di sport. Con te andiamo direttamente, se no ci commuoviamo un'altra volta, andiamo direttamente invece agli altri grandi campioni, perché è stato un fine settimana grandioso per l'Italia. Al di là della felicità, ce n'è uno davanti abbastanza anche provato dai festeggiamenti notturni per lo 21esimo scudetto dell'Inter,
3: non ha più l'età neanche lui
0: ma soprattutto direi tennis e anche la Formula 1, dove è arrivato un bellissimo omaggio di Kimi Antonelli proprio da Alex Zanardi.
3: Sì, è già arrivato appunto quando ha fatto la pole, ma un po' tutta la Formula 1 ricorda naturalmente che era uno di famiglia Alex Zanardi, con tanti gran premi anche proprio nel circus. Ma andando alla notizia sicuramente in maggiore evidenza, nonostante tutto restiamo il paese che ama sport nazionale il calcio, abbiamo la vincitrice già del campionato e l'Inter, che lo fa peraltro con 3 giornate di anticipo, il 21esimo scudetto di un campionato, un'edizione del campionato sicuramente non memorabile, se è vero come è vero anche che dietro l'Inter abbiamo visto insomma lo spettacolo non molto edificante ieri, sia di Milan che di Juventus, che hanno un po' stentato. Milan addirittura è battuto 2-0, la Juventus fermata sull'1-1, diciamo, hanno stentato a trovare quel posto fisso in Champions che sicuramente arriverà poi ad essere definito proprio nelle ultime giornate.
0: Ma l'Inter rischia, ovviamente un rischio positivo, di fare doppietta con la Coppa Italia?
3: Chiaramente, certo, a questo punto sì, lanciatissima, e tra l'altro non avrà pensieri legati sicuramente allo scudetto, se non, ma non credo che succederà, lasciarsi andare ai festeggiamenti e magari arrivare lì con le gambe un po' molle, ma non crediamo insomma che possa succedere questo. C'è molta voglia anzi di mettere 2 bei titoli in bacheca con un Chivu che, ragazzi, è passato dal triplete ad essere anche quindi da giocatore ad essere allenatore che vince proprio lo scudetto e magari anche la Coppa Italia.
0: Magari, vedremo. E invece per quanto riguarda il tennis, anche Sinner entra nella leggenda, continua leggenda su leggenda.
3: Sinner praticamente ieri si è allenato, insomma, da 57 minuti di partita con Zverev, sicuramente non il migliore Zverev della stagione, mentre invece un Sinner già in forma, in vista dell'Internazionale d'Italia, ma credo di più anche in vista poi di Parigi e naturalmente di Wimbledon. La favola, la fortezza, la grandezza di questo tennista prosegue e si può dire, ieri, come titolano tutti, è stato sicuramente il re di Spagna.
0: Grazie sempre Ugo Scali, ti ritroviamo lunedì prossimo. prestissimo, buona giornata. Per quanto ci riguarda siamo ai saluti, ci ritroviamo domattina alle 7 puntuali su Blu 2000, potete però nel frattempo riascoltare le voci, le interviste, le analisi che avete sentito avvicendarsi ai microfoni del Buongiorno in Blu con l'app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia e a voi per l'ascolto.

0: giorno in blu 2000.
1: Cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
2: Domani è un altro giorno.
1: Effetto notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
3: Lo ribattezzai buon compleanno Mr. Grey.
1: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto notte.
0: Ogni giovedì su In Blu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: Fidati. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: In Blu 2000, news.
2: Trump lancia da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran precisa: ogni interferenza sarà una violenza nella tregua. E stamane il presidente francese Macron, dal vertice della comunità politica europea a Yerevan, fa sapere: il mio paese non parteciperà a operazioni militari poco chiare nello stretto. È atteso giovedì in Vaticano il segretario di Stato statunitense Rubio, che incontrerà Papa Leone. La visita giunge dopo i violenti attacchi di Trump per la fermezza del pontefice nel chiedere con forza la pace. Rubio avrà anche un incontro col ministro degli esteri italiani, ancora da ufficializzare se vedrà anche la premier Meloni. Ultima pagina: si terranno domani a Padova i funerali di Alex Zanardi, ex campione di Formula 1, campione paralimpico, morto il 1 maggio a 59 anni.
3: Alex Zanardi, un vero maestro di vita che ha insegnato a tutti a non mollare mai, a rialzarsi anche dopo cadute dure e dolorose. Prima pilota di Formula 1 e di Formula Kart, poi straordinario campione paralimpico. La fama, la gloria, il denaro, poi il terribile incidente 25 anni fa durante una gara automobilistica che ha cambiato tutto. Zanardi perde entrambe le gambe, lotta tra la vita e la morte, ma ce la fa. Torna brevemente a correre con le auto, poi la svolta. L'idea di trasformarsi in un atleta paralimpico diventa realtà grazie al sudore e a una tenacia senza pari. Diventa uno degli interpreti dell'handbike più forti di sempre, ma anche la sua seconda vita sportiva è destinata a subire un durissimo colpo. Nel giugno del 2020, durante una staffetta benefica ciclistica, rimane coinvolto in un altro drammatico incidente che segnerà drasticamente la sua esistenza. Riacquista la conoscenza solo mesi dopo, ma il suo fisico da Ironman ormai è compromesso. La morte improvvisa in una struttura sanitaria di Padova. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Diversi contusi tra i passeggeri, ma fortunatamente nessun ferito grave al momento a causa di una frenata improvvisa che si è verificata stamane su un convoglio della metropolitana Milano. La TM precisa che la frenata d'emergenza è stata necessaria vicino Cadorna per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metropolitana, probabilmente per suicidarsi, persona che è stata salvata. La circolazione è ripresa intorno alle 9:20. Lo sport con 3 giornate d'anticipo. L'Inter ieri sera si è laureata campione d'Italia, lo scudetto è il numero 21. Nella corsa Champions invece Milan battuto, solo un pari per la Juve. Oggi la Roma gioca l'occasione di accorciare le distanze dalla testa in casa contro la Fiorentina. Nel tennis Sinner vince anche a Madrid. In Formula 1 a Miami il successo, anzi il

0: con Macerata Opera Festival dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
4: Approfondimento di informazione locale, parliamo di sport oggi perché questo è un fine settimana, è stato un fine settimana importante per la maceratese che è riuscita a mantenere la sua posizione in serie di girone F. Era l'obiettivo centrale, anche se ha perso in casa del Chieti per 1-0, si salva per la migliore differenza reti, quindi al termine di una stagione impegnativa la maceratese Altese centra proprio l'obiettivo e mantiene la categoria. È arrivata in Serie D proprio quest'anno, quindi era importante tutto questo. La squadra è rimasta stabilmente fuori dalla zona play-out e chiude il campionato con la salvezza diretta nell'anno del ritorno in Serie D, come dicevamo poco fa. La volontà era quella di terminare la stagione con un risultato diverso, ma resta il traguardo raggiunto. Da segnalare che l'Aricanatese ha superato Fossombrone per 2-0, quindi va a play-out. Ora la permanenza dei Leopardiani in Serie D è legata alla gara di domenica prossima con Chieti. Passiamo all'intervista a fine gara all'allenatore della Maceratese, Maurizio Lauro, tratta da IG Sport 47.
5: L'obiettivo era la salvezza, l'abbiamo raggiunta senza passare le playout, quindi mi spiace oggi aver perso così anche nei minuti finali, però diciamo quello che contava era soltanto l'obiettivo finale. Oggi il risultato è stato brutto, però alla fine ci interessava comunque fare una partita dove non dovevamo prendere gol all'inizio e l'abbiamo fatta bene. Secondo me il primo tempo abbiamo giocato anche bene, è cambiata un po' la partita purtroppo con l'infortunio che abbiamo avuto di Perini nel 2007, perché poi abbiamo avuto difficoltà nel sostituirlo per un problema che abbiamo con il 2007 e da lì abbiamo dovuto cambiare un po' tutta la formazione e la gestione della partita, quindi da lì siamo andati un pochino in difficoltà, se non altrimenti fino a quel momento secondo me stavamo facendo bene, stavamo facendo la nostra partita, ci eravamo resi anche pericolosi. Poi dopo il secondo tempo abbiamo soltanto difeso e cercato di tenere il risultato fino alla fine in parità. Alla fine il Chieti ha fatto gol e quindi poi ha vinto, però per noi dagli altri campi dai risultati sono stati buoni, quindi quello che ci interessava era l'obiettivo finale, che non era per niente scontato, vi assicuro, perché questa salvezza, considerando anche le squadre che abbiamo dietro, no? Non era per niente facile, e non era soprattutto facile perché ci sono state tante difficoltà. Una squadra che comunque mi è salita dall'eccellenza col primo anno di Serie D, che giustamente ha puntato a mantenere la categoria, l'ha fatto senza passare dai play-out, che non è per niente scontato. Quindi secondo me dobbiamo essere contenti, dispiace per oggi, ma dobbiamo essere molto contenti, perché vi assicuro che è stato fatto qualcosa di importante dalla squadra, da tutti, dall'ambiente, dalla società, dalla nostra tifoseria, che comunque oggi erano arrabbiati giustamente, però ci hanno sempre sostenuto e ci hanno dato la spinta per raggiungere questo obiettivo, che non era scontato, non era per niente facile, vi assicuro. Poi da dentro, da quando sono arrivato, ci sono state tante difficoltà. Poi è stato più bravo il Chieti a vincerla sul finale e a portare a casa i tre punti.
6: Hai centrato oggi l'obiettivo stagionale, te l'hai detto poco fa tu, non era impresa facile, ti chiedo se hai già parlato con la società per il futuro.

0: Ma onestamente no, anche quando sono arrivato non ne abbiamo neanche discusso, onestamente vediamo in caso di salvezza o no, perché non era giusto, perché non era giusto perché questa società giustamente deve programmare al tempo giusto e quindi finito questo campionato se ne parlerà, ma l'obiettivo era soltanto questo qua. Noi probabilmente dopo la vittoria con la Recanatese l'unica cosa un po' che mi scoccia è che mentalmente quella vittoria lì sembrava che fossimo già salvi, e un po' tutto l'ambiente, diciamo così, e forse ho sbagliato anch'io a non far passare, cioè a cercare di far cambiare la testa ai giocatori perché stavo passando un messaggio appunto di salvezza già raggiunta con quella vittoria lì, e forse è quello che un pochino poi abbiamo lasciato in queste partite, perché comunque basta mollare poco, una squadra che è sempre lì sul filo del rasoio tra la salvezza e i playout, se molli un attimino, comunque anche mentalmente, poi dopo lo paghi in campo. E noi l'abbiamo pagata in queste due sconfitte che abbiamo fatto tra Pomezia e anche oggi, anche se poi obiettivamente ci eravamo già resi conto di essere salvi. Però è stato forse l'unico errore mio, però non è stato facile far capire ai ragazzi che ancora invece mancava la matematica, che era la cosa più importante. Si sapeva che poteva arrivare, però secondo me abbiamo sofferto un pochino troppo, dovevamo salvarci un pochino prima, dovevamo essere un pochino più bravi.
1: Mister, i tifosi non hanno aspettato, no, il saluto della squadra, sono andati via molto arrabbiati. È stata la stagione, le diceva, è arrivata stagione in corso con la salvezza all'ultimo minuto, e è una squadra che ha perso 18 partite. Anche oggi abbiamo visto una squadra che forse ha staccato troppo presto la spina.
0: Ma oggi il problema è stato soltanto l'infortunio di Perini, le dico la sincera verità, perché fino a quel momento lì eravamo in partita e stavamo facendo anche bene. Purtroppo l'infortunio di Perini, nel primo giorno che sono arrivato ho detto speriamo che Federico, auguriamo a Federico tanta salute, perché se dovesse farsi male abbiamo delle grosse difficoltà nel sostituirlo, proprio come Ander. Sì, te l'ho tirata, poverino, mi dispiace che poi ha avuto un problema al ginocchio oggi, speriamo che non sia niente di grave, speriamo che recuperi il prima possibile, però sapevo quando si è fatto male dopo, purtroppo non abbiamo altri 2007 in quel ruolo lì, abbiamo soltanto dei 2008 che sono ragazzi della Juniores, che aggregati alla prima squadra, che però giocano in Juniores e sono in tutti gli altri ruoli, quindi ogni volta dover cambiare lui diventa un problema, soprattutto poi una partita così dove fra virgolette, no, ci bastava un punto, quindi dovevi pensare soprattutto a non prendere gol, quindi devi togliere un difensore, un under, e mettere un attaccante, adattarlo in un ruolo diverso, quindi da lì la partita onestamente è cambiata, poi il secondo tempo abbiamo cambiato modulo, però era stata un'altra partita, perché obiettivamente Arbu è un 2008 e ha fatto un pochino di fatica, ma come è giusto che sia, perché comunque è ancora un anno sotto età rispetto ai 2007, però fa piacere ed è sicuro, è quello che dobbiamo rimarcare, fare i complimenti a tutti, tra tifoseria, società, ragazzi, staff, perché comunque è stato fatto qualcosa secondo me di importante. Io lo rimarco perché non dico di miracoloso per non scomodare i santi, però quest'anno fare questa salvezza è stata vissuta poi da dentro, e l'ho vissuta nel momento in cui sono arrivato, ci sono state tante problematiche, siamo stati bravi secondo me a fare qualcosa di veramente importante, ve lo assicuro, perché non è stato per niente semplice.
2: Passiamo alla pallavolo, anche qui un momento particolare per la Cucine Lube Civitanova, che si sta giocando la finale scudetto. Spinti da un Eurosuole Forum incandescente, i biancorossi alzano i giri del motore, ma anche gara 2 della finale scudetto premia i Block Devils davanti a un Palace sold out, 4.198 spettatori. La Cucine Lube Civitanova scivola in 4-7 contro la Sir Susa Sky Perugia. Con questo risultato il team team umbro si porta sul 2-0 nella serie tricolore al meglio delle 5 partite, diventa l'unico collettivo nell'ultimo biennio ad aver violato per 2 volte nella stessa stagione l'impianto marchigiano. I biancorossi si ritrovano con le spalle al muro, proprio come nella semifinale 2024-25 dei playoff. All'epoca Balaso e compagni centrarono una rimonta clamorosa con trionfo in gara 5. Ripetere un exploit del genere non sarà facile, ma mercoledì 6 maggio alle 20:30 in gara 3 i cucinieri inseguiranno un successo corsaro in Umbria per restare in gioco.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
6: E buongiorno anche oggi, lunedì 4 maggio, torniamo qua negli studi di via Cincinelli 4 a Macerata. Sono le 10:14, qua con me c'è Alberto.
7: Buongiorno,
6: Montebello.
7: Buongiorno a tutti, eccomi qua.
6: Ben trovato caro, bentornato.
7: Grazie,
6: hai fatto
7: Giacomo.
6: Un'assenza.
7: Sì, un'assenza, l'hai segnata sul registro, l'assenza, e oggi sono qua, fino a che posso, potrò, sarò qui in tua compagnia.
6: Assolutamente, noi ti ringraziamo, sei un grande arricchimento, sei uno straordinario compagno di viaggio per me e ci addentriamo anche oggi in quello che è il nostro piccolo grande viaggio nella economia, ma soprattutto nell'innovazione di questo territorio fantastico, e lo facciamo parlando di ricerca, ricerca in ambito scientifico, in ambito salute, anche perché la scorsa settimana si è conclusa un'iniziativa nuova ma molto bella, che è quella di Nave della Salute. Ce la facciamo raccontare da una dei suoi organizzatori, che è la professoressa Rossana Berardi, direttore della clinica oncologica dell'azienda ospedaliera universitaria di Ancona, amica di questa radio. Non può essere qui fisicamente per impegni concomitanti, l'abbiamo sentita poco fa, e quindi lasciamo i nostri ascoltatori, Alberto, sì, all'intervista con la professoressa Berardi.
8: Buongiorno alla professoressa Rossana Berardi, docente di oncologia dell'Università Politecnica delle Marche e direttrice della clinica oncologica presso l'azienda ospedaliera universitaria di Ancona. Ecco professoressa, iniziamo fra le tante attività che fanno capo alla sua clinica e al suo lavoro da quella cronologicamente più recente. Parliamo di Nave della Salute, evento che si è concluso la scorsa settimana. Ce lo racconti, ci spieghi di che cosa si è trattato, quali sono gli altri coorganizzatori dell'evento e qual è stato il ruolo della clinica oncologica di Ancona.
9: Buongiorno a voi. La Nave della Salute è un progetto davvero speciale, giunto alla sua terza edizione, promossa da One Health Foundation, che è la fondazione sulla One Health che l'onore e il privilegio di presiedere, e da Adria Ferris, dell'armatore Alberto Rossi. L'obiettivo di questa iniziativa è diffondere una cultura della salute e della prevenzione, sulla scia del successo anche delle precedenti edizioni, nel corso delle quali avevamo erogato più di 770 prestazioni mediche ai passeggeri. Quest'anno in poche ore abbiamo davvero riscontrato un successo strepitoso, perché 555 sono le visite e le procedure che sono state erogate gratuitamente ai passeggeri a bordo da 17 specialisti provenienti da tutta la regione ed in particolare dall'azienda ospedaliera universitaria delle Marche e dall'Università Politecnica delle Marche in 10 ambulatori differenti. È quindi una Nave della Salute aperta ai passeggeri e a tutte le persone che a bordo hanno inteso voler fare prevenzione, e abbiamo cercato di promuovere una cultura della salute che è proprio l'obiettivo di di One Health Foundation. Ma la peculiarità di questa edizione è stato anche il fatto che dall'anno scorso abbiamo creato dei progetti condivisi con l'Albania, per cui è stato possibile sottoscrivere con l'Università di Medicina di Tirana un Memorandum of Understanding, ovvero un protocollo d'intesa tra Università Politecnica delle Marche e Università di Medicina di Tirana, e abbiamo avuto anche l'onore di avere a bordo la Ministra della Salute della Repubblica di Albania, la professoressa Evis Sala, con cui abbiamo attivato dei progetti di cooperazione internazionale. Una collaborazione, quella con l'Albania, che sicuramente darà luogo nei prossimi mesi anche ad ulteriori attività condivise, sempre nell'ottica della prevenzione. Quest'anno a bordo della nave della salute uno dei passeggeri che stava effettuando i controlli e gli esami gratuiti durante la visita cardiologica nell'ambito dell'iniziativa ha avuto il riscontro di un infarto. Un uomo di origine albanese ma con passaporto italiano, che è stato prontamente assistito dai medici a bordo, abbiamo riscontrato un quadro critico, allertato i soccorsi dopo averlo visitato, e il paziente ora è stato preso in carico dall'azienda ospedaliera universitaria delle Marche e sta bene.
10: Sotto la sua guida la clinica oncologica di Ancona si è arricchita, possiamo dire, di tanti servizi, chiamiamoli collaterali, alla persona, che però poi con il tempo abbiamo capito che, oltre a essere un grosso fattore di innovazione e di ammodernamento, sono anche fondamentali nella terapia. Di che cosa si tratta? Penso ad esperienze quali le consulenze sull'estetica che offrite alle vostre pazienti, piuttosto che i music day, concerti in corsia e tante altre iniziative. È così?
9: Proprio poche settimane fa abbiamo celebrato i 10 anni di attività della clinica oncologica in una visione olistica sotto la mia direzione. E lo abbiamo fatto consolidando nel tempo un modello di cura che integra l'eccellenza clinica, l'innovazione, la ricerca scientifica, ma anche una grande attenzione alla dimensione umana della malattia e delle persone che la stanno affrontando. E nel corso di questo decennio, infatti, accanto allo sviluppo dell'attività assistenziale, dell'attività scientifica, ha avuto un ruolo sempre più significativo una visione olistica. Primo tra tutti i progetti creativi che 10 anni fa sembravano futuristi e forse visionari è stata la Pink Room. Uno spazio ma anche un tempo dedicato al benessere delle pazienti oncologiche, pensato proprio per offrire momenti di supporto non solo sul piano medico ma anche emotivo, psicologico, estetico, quindi un tempo e uno spazio di cura complementare al percorso oncologico tradizionale, perché riteniamo fortemente che la cura non sia fatta solo di terapie ma anche di attenzione alla persona, e in questi 10 anni abbiamo proprio costruito un modello che integri l'assistenza clinica, la ricerca scientifica, ma in una visione più ampia della medicina, perché siamo consapevoli che dove si fa buona assistenza e buona ricerca è anche naturale sviluppare un approccio capace di guardare alle donne e agli uomini che si affidano a noi nella loro interezza, considerando per l'appunto anche i bisogni emotivi, relazionali, la qualità della vita. E la Pink Room è nata proprio da questa idea: affiancare al percorso terapeutico uno spazio di condivisione e di benessere. E in questi anni quasi 200 donne hanno partecipato alle attività della Pink Room, trovando un luogo in cui sentirsi sostenute, perché prendersi cura della persona significa guardare ben oltre la malattia, ma guardare alla vita che continua oltre la malattia. Peraltro questa progettualità si inserisce anche nell'ambito della terza missione universitaria, che rafforza il legame tra l'attività accademica, l'assistenza sanitaria e la responsabilità sociale verso il territorio, così come tutte le altre iniziative quali Music Day, che a cadenza mensile ormai da anni tengono compagnia ai nostri pazienti e sono anche qui un tempo di cura nel momento di attesa del day hospital o dell'ambulatorio. E fondamentali in questo percorso sono stati i contributi delle associazioni, delle fondazioni, degli enti del terzo settore, di quelli che io definisco gli amici sensibili che ci hanno sostenuto. In primis la fondazione dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche, ma a fianco a questo l'associazione Loto TV, AVULS, IOM e ancora CNA Impresa Donna, e davvero tutti gli amici sensibili che ci hanno sostenuto in tante iniziative al servizio dei pazienti.
10: Parliamo a livello sociale, regionale, della patologia adesso, parliamo del numero di casi di diagnosi di conseguenza di tumore secondo il suo osservatorio nella nostra regione, e qual è il trend? C'è una riduzione grazie alle possibilità di fare prevenzione o ci sono numeri che danno un'idea diversa dell'evoluzione di questa malattia?
9: Ogni anno nelle Marche si registrano quasi 11.000 nuovi casi di tumore. La sfida è cercare di prevenirli, perché sappiamo che il 40% può essere evitato grazie all'adozione di stili di vita sani, quindi alla prevenzione primaria, affiancata alla prevenzione secondaria, cioè all'adesione dei programmi di screening per la diagnosi precoce. Gli stili di vita sono virtuosi per i cittadini marchigiani, che peraltro raggiungono il record nazionale di longevità, e sappiamo infatti che la percentuale di sedentari, che si aggira intorno al 16-17%, è nettamente inferiore rispetto alla media nazionale, che vede un 28% circa, con la conseguenza che per esempio il sovrappeso è meno frequente, circa il 30% verso il 32-33% della media nazionale, giusto per dare alcuni numeri che riflettono appunto quello che può essere la prevenzione primaria, in cui la sedentarietà e il sovrappeso rappresentano effettivamente dei parametri molto importanti. I fumatori, ad esempio, sono quasi il 23% della popolazione, anche in questo caso inferiori rispetto alla media italiana, che è del 24,5%. Però ancora c'è molto da fare per quanto riguarda i tassi di adesione ai programmi di screening oncologici, che tendono ad essere inferiori rispetto alla media nazionale. Ebbene, dobbiamo continuare a perseguire l'obiettivo di promuovere una cultura della salute e della prevenzione, perché sappiamo molto bene che non ammalarsi è decisamente meglio che dover guarire poi quando compare una malattia.
10: Le chiedo ora, professoressa, quella che forse è la richiesta di tutti gli ascoltatori: quanto è vicina, da un punto di vista della ricerca, la cura, come posso dire, totale o comunque su larga scala dal punto di vista dell'efficienza, delle patologie tumorali, quando tutti quanti le chiederebbero riusciremo a sconfiggere definitivamente il cancro, se possibile ovviamente?
9: Quando si parla di cancro, la prima cosa da chiarire è che non esiste un solo tipo di tumore, ma tante malattie diverse, e quindi ogni persona con la sua malattia è speciale e differente, ed è per questo che non ci sarà una singola cura definitiva che sia valida per tutti. Però la buona notizia è che la ricerca in oncologia sta facendo dei passi enormi. Oggi molti tumori si curano molto meglio rispetto al passato, e in alcuni hanno tassi di guarigione molto alti, soprattutto se diagnosticati in tempo precoce. Del resto, la legge del diritto all'oblio ha dimostrato chiaramente che possiamo usare la parola guarigione, e questo è grazie a terapie innovative come in oncologia l'immunoterapia, che riattiva il sistema immunitario contro la malattia, le cure personalizzate nell'ottica dell'oncologia di precisione, che vanno a identificare uno specifico bersaglio contro il quale agire con farmaci sempre più mirati, oggi addirittura gli anticorpi farmacoconiugati, che uniscono la vecchia tecnologia della chemioterapia alla nuova tecnologia degli anticorpi monoclonali, e permettono quindi di arrivare al bersaglio cellulare e di iniettare il chemioterapico all'interno delle cellule. Stiamo andando pertanto verso un futuro in cui sempre più persone non solo sopravvivono, ma vivono bene o guariscono dopo la malattia. E la verità è proprio questa, che siamo ogni giorno più vicini alla cura del tumore o dei vari tipi di tumore, e questo sta già facendo la differenza nella vita di milioni di persone.
10: Certo, in quest'ottica sappiamo bene che la prevenzione è molto importante. Ecco, ma dati alla mano, le chiedo quanto la prevenzione abbia anche un impatto benefico dal punto di vista economico sulla sanità regionale.
9: La prevenzione ha un impatto enorme sulla sostenibilità della sanità, soprattutto a livello regionale, perché prevenire significa intercettare le malattie prima che diventino complesse, costose e difficili da gestire. Un tumore scoperto in una fase precoce, ad esempio, richiede cure meno invasive, richiede meno ricoveri in ospedale, ha molte più possibilità di guarigione, e lo stesso in realtà vale per tante patologie croniche, perché intervenire prima riduce le complicanze, riduce gli accessi in ospedale. E se guardiamo in particolare la sostenibilità sanitaria, la prevenzione è uno degli investimenti più efficaci, perché ogni euro speso oggi ne risparmia molti di più domani. E c'è anche un cambio di prospettiva fondamentale verso il quale dovremmo pervenire. Dovremmo sempre di più valutare gli esiti, cioè i risultati reali sulla salute delle persone. Ne discutiamo tanto in ambito nazionale, e non soltanto le prestazioni erogate. In questa epoca in cui si parla tanto di liste d'attesa, dobbiamo riconoscere che fare più esami o più visite non significa automaticamente stare meglio. Conta se quelle azioni migliorano davvero la vita dei cittadini, ed è proprio la prevenzione che ci aiuta a fare questo salto di qualità. La prevenzione non è solo un costo evitato, è una sanità più efficace, più giusta e davvero sostenibile.

0: Allora, ritorniamo in diretta rigorosamente in questa mattinata di lunedì.
1: Sempre, viva la diretta.
0: viva. E bellissima iniziativa quella che ci ha appena detto la dottoressa Berardi, ci ha appunto raccontato di questa cosa che avverrà su questa nave dove il centro oncologico di Ancona, ma non solo, abbiamo sentito che tanti dipartimenti.
1: Sì, quasi tutti i reparti dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche hanno partecipato, quindi hanno dato la possibilità di beneficiare di screening gratuiti, come posso dire, multidisciplinari in qualche modo, dove chiaramente c'erano anche quelli per prevenire patologie oncologiche, i cui dati sono fortunatamente, almeno per un ottimista come me, direi rinfrancanti nel territorio. Siamo sempre un po' migliori della media, sentendo quello che diceva la professoressa Berardi, e quindi da una nave all'altra, dalla nave della salute di Adria Ferris al Titanic scritto e cantato nel 1982 da questo grandissimo Francesco De Gregori, e ci avviamo alla seconda parte della nostra puntata delle Marche che innovano. Lo faccio dando il benvenuto con grande piacere a Tony Guardiani, che è il direttore generale di Banca Macerata. Benvenuto a Radio Nuova Macerata.
2: Grazie, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie dell'invito che mi dà la possibilità un po' di parlare della nostra, direi, Banca Macerata.
1: E io lo voglio fare iniziando proprio e riprendendo proprio le sue parole. Lei, in occasione dell'assemblea dei soci che si è tenuta pochi giorni fa, il 29 aprile, nel quale è stato approvato un bilancio solido, lei ha detto che questi dati di bilancio confermano una crescita e una continua attenzione al territorio. E nell'anno 2025, che insomma la banca si è da poco lasciata alle spalle, Banca Macerata ha consolidato il suo ruolo centrale nell'economia locale e regionale e ha confermato ancora una volta il proprio, come dire, la propria vicinanza, la propria attenzione al territorio e di conseguenza ai cittadini. È così, poi dopo lei ce lo tradurrà in numero questo concetto verbale.
2: Sì, innanzitutto questo è il nostro obiettivo principale, no? Di diventare un vero e proprio punto di riferimento per l'economia, per la gente, io direi, del territorio. Sì, passando un po' i numeri, rischiando anche un po' di tediare gli ascoltatori, però sono dei numeri importanti che danno, come diceva lei, dottore, la conferma della pervasività e dell'apprezzamento di cui la banca gode sempre di più sul territorio. Allora, passando ad alcuni dati importanti, macro voci, la raccolta diretta che cresce di oltre 37 milioni, quindi più 6,5, la raccolta indiretta di oltre il 15%, quasi 38 milioni ed oltre, gli impieghi, quindi i crediti che vengono erogati, crescono di oltre 34 milioni con un più 9,6%.
1: Sono importanti per un territorio, se sì, vogliamo, grande nelle potenzialità, ma dal punto di vista, a cominciare dalla superficie, i chilometri quadrati e dagli abitanti, molto contenuti.
2: Sì, diciamo che sono importanti soprattutto il rapporto al territorio dove vengono espressi, ma come dico sempre ai miei ragazzi, noi siamo obbligati a crescere, quindi questo è il nostro destino e sempre lo vogliamo fare. Ma per fare anche un paragone della rilevanza anche di questi dati, lo farei mettendo a confronto su ciò che accade a livello di sistema, a livello nazionale, regionale e provinciale. Un dato su tutte, per esempio la raccolta, dicevamo noi, la nostra crescita in termini percentuali è del 6,5%, a livello nazionale è stato del 3, a livello regionale dell'1,6 e ahimè a livello provinciale dell'1,4. Altrettanto potremmo dire sugli impieghi, quindi sui crediti, sulla crescita netta della banca, che è stato di oltre il 9,6%, è rapportata al mercato nazionale, ha fatto un più 2,2 e ahimè direi purtroppo la provincia di Macerata ha fatto uno 0,7. Quindi su questo stiamo basando. Concludo dicendo un numero importante, che le masse complessivamente gestite nel 2025 hanno sfiorato il 1,3 miliardi, con una crescita complessiva di oltre 110 milioni.
1: Beh, complimenti. Come si traduce questo in un segno di vicinanza ai cittadini, ai cittadini della provincia principalmente, che credo siano la maggior parte dei clienti di Banca Macerata. E quando le faccio questa domanda così un po' vaga, voglio un po', come dire, specificare meglio, ad essere più chiaro. E attenzione in termini di customer care, credo che le banche del territorio vivano soprattutto di un rapporto quasi quotidiano con i propri correntisti, con tutta la propria clientela.
2: Questo è un po' quello che vogliamo che sia il nostro modello di business, no? Lo stiamo dicendo da sempre, il nostro modello di business si basa sulla consulenza a 360 gradi, ma questo io lo dico quasi, lo do quasi per scontato, no? È ovvio che la banca, una banca del territorio che vuole essere vicina alla gente, io parlo più che al territorio, alla gente del territorio, non può che non porsi in questo modo. Abbiamo un motto, noi vogliamo essere una banca che fa del localismo il suo cuore, no? Il cuore pulsante, con uno sguardo anche a livello nazionale. Non vi nascondo che abbiamo in corso dei rapporti con altre istituzioni finanziarie che possono permettere di crescere e di fare reddito che in parte vogliamo riversare sul territorio. E questo è il nostro modo di essere una banca locale moderna, ma soprattutto indipendente.
1: Assolutamente sì. No Alberto.
0: Sì, poi voglio dire, insomma, negli ultimi anni c'è stata una grossa, si è creato un po' uno spazio troppo grande per le banche locali, perché molte, la più grande che era l'ex Banca Marche, che aveva un sacco di sportelli sul territorio, purtroppo è andata come è andata e si sono creati tanti spazi vuoti nei piccoli centri, per una sofferenza degli utenti, perché non c'erano più sportelli, gli utenti erano costretti a fare chilometri e chilometri per avere una banca a disposizione. Invece adesso Banca Macerata, da quando è nata, ha aperto già una serie di sportelli, di questi poi tecnologici avanzati, con i consulenti eccetera eccetera, che permette alla gente soprattutto dei piccoli centri di avere vicino appunto un consulente e uno sportello automatico per poter fare tutte le operazioni, no?
2: Proprio questo intervento, dottore, mi dà l'occasione proprio per parlare di come noi vogliamo essere vicini e quindi dare un servizio di prossimità. Ormai diciamo che il sistema, il modello di business con delle filiali in ogni quartiere è ben superato, ma il nostro modo di essere vicini e quindi dare un servizio di prossimità con filiali e con punti consulenza, non dimenticherete insomma il fatto di aver aperto in punti dove le altre banche se ne sono andate. Faccio l'esempio: in passato abbiamo aperto a Fiuminata, Serra Petrona, un paesino come Gualdo che penso abbia non più di 800-900 abitanti.
1: Quante sono le filiali? Lo ricordiamo per gli ascoltatori. Allora, attualmente
2: le filiali sono 5, abbiamo Macerata, Civitanova, Porto San Giorgio, Tolentino e San Severino, ma poi abbiamo tutta una serie di punti consulenza che di fatto è una specie di filiale autonoma, perché manca solo il cassiere, ma è presidiata da un sistema di bancomat intelligente e sempre con la presenza di uno o più consulenti. Gli ultimi due punti consulenza, che stanno andando peraltro molto bene, uno a Matelica e un altro a Coridonia, questi due ultimi grazie anche al supporto di stakeholder locali. Quindi noi, non vi nascondo che ogni giorno mi arrivano richieste da parte dei vari sindaci dei paesi, dei borghi, sia del maceratese ma non solo, del fermano, dell'anconetano. Ovviamente non riusciamo a soddisfare tutti, chiediamo se c'è un supporto da qualche stakeholder locale che ci possa guidare anche, non solo economico ovviamente, ma che ci possa guidare ad affermarci in queste zone. Noi siamo ben disposti ad aprire nuovi punti di consulenza.
1: E in questo, nel nostro piccolo grande potenziale di radio locale, ci impegniamo proprio a far arrivare, no, questa richiesta di sensibilità, di voglia di partecipare, appunto di condividere, e ci impegniamo come radio a farla arrivare anche ai nostri ascoltatori delle aree limitrofe della provincia. Nel frattempo, siccome lei sa, dottore, che noi abbiamo una linea WhatsApp al 393 108 23 89, ci scrive ogni tanto qualche ascoltatore, c'è un nostro ascoltatore, Francesco da Macerata, che le chiede quali sono, proprio perché parliamo di responsabilità sociale di impresa di questa banca, di immagine, di vicinanza ai cittadini e al territorio, quali sono a livello sportivo le attività che attualmente Banca Macerata sta sostenendo.
2: Allora, sotto gli occhi di tutti, penso la sponsorizzazione, diciamo il co-title, siamo co-title sponsor della squadra di pallavolo Macerata di A2. Io stesso qualche volta siedo in panchina, poi mi dicono che porto fortuna perché ogni volta che sono venuto a vedere la partita abbiamo vinto, quindi
0: ci devo andare sempre.
1: Ormai l'impegno che si è preso,
2: sì, siamo veramente orgogliosi di poter dare il nome a questa squadra che rappresenta tutta la città di Macerata, ma io più volte ho detto rappresenta tutta la provincia, io direi, di Macerata. Poi dare il nome al palazzetto dello sport, no? Al Banca Macerata Forum, è un palazzetto, è vero, dove si disputa sia le partite di A2 che di A1 peraltro della squadra femminile, ma dà la possibilità, che è ancora più importante, di fare sport a tanti giovani del territorio, direi. Quindi per noi è veramente un orgoglio poter dare il nome al palazzetto dello sport. Ma ci sono tante altre iniziative sportive, mi viene in mente, abbiamo quest'anno avviato una collaborazione con la pallavolo sempre di San Severino, ma mille altre iniziative anche di piccolo cabotaggio, ma che comunque ci permettono di stare vicino, io per me lo ripeterò fino alla morte, di stare vicino alla gente del nostro territorio, che merita tutto il nostro rispetto e tutto il nostro sostegno, ovviamente nei limiti delle nostre possibilità. Ve ne dico una, poi sentiamo altre domande se ci sono. Questa mi ha reso veramente orgoglioso il poter fare un accordo, direi triennale, ma lo rinnoveremo sicuramente, con l'associazione Anthropos, non so se la conoscete, ma
1: sì, è
2: veramente dà la possibilità a campioni, direi, di vita e di sport di poter praticare sport. Io ho partecipato a qualche iniziativa premiando con delle coppe, delle medaglie, giovani ragazzi, e veramente è una lezione di vita per tutti noi.
1: E anche Anthropos è un'altra delle nostre eccellenze a livello sportivo, olimpico e paralimpico, sì. E in questo caso, essendo tra appassionati di sport, tutti e tre, mi piace ricordare il primato, un altro dei tanti che la nostra piccola grande regione, che le Marche hanno, cioè quella di essere fra le prime tre regioni in Italia quanto alla distribuzione del numero di società sportive e del numero di tesserati in rapporto alla popolazione. Dietro di noi, per capirci, ci sono molte altre regioni con una densità di popolazione molto superiore, ma probabilmente molto meno sensibili allo sport. Lo sport fa veramente, con i suoi valori, miracoli nella società, prima di tutto.
2: Condivido pienamente.
1: E quindi è un po' il dovere, secondo me.
2: Sì, è un dovere della banca.
1: Delle banche, di tutti i componenti, piccoli e grandi.
2: Di chiunque possa fare qualcosa.
1: Sì, tutto il settore produttivo deve essere vicino allo sport, perché dallo sport passa anche, mi piace pensare, la formazione morale, la formazione delle soft skills della futura classe dirigente. Dallo sport passano i nostri figli, i nostri ricercatori e probabilmente anche i nostri imprenditori di domani. Una domanda ancora, non so, Alberto, mi facevi un cenno, vuoi fare tu una domanda al dottor Guardiani? Parlavamo di questo approccio consulenziale a 360 gradi della banca, e mi diceva, questo è un po' un trend anche che rispecchia anche lo sviluppo di altri istituti di credito, cioè quello di aprirsi a un servizio sempre più completo anche dal punto di vista assicurativo. Io rumors di provincia mi dicono che potrebbe arrivare un nuovo azionista importante che proviene proprio da quel settore lì. Se lo sono inventati, spesso succede quando si chiacchiera, oppure no?
2: No, c'è tutto vero, c'è un progetto in corso in fase autorizzativa dagli organi di vigilanza di un aumento, quindi un rafforzamento patrimoniale della banca con l'entrata nel capitale, quindi della banca attraverso un aumento di capitale abbastanza consistente per le nostre dimensioni, di una compagnia assicurativa specializzata nel ramo vita e previdenza che ci possa completare un po' questo servizio di consulenza. Allora, questo rapporto nasce, questa collaborazione che già è attiva a livello commerciale si implementerà sempre di più nell'ambito di una collaborazione veramente attiva. Perché scegliere una compagnia come Gamma Life, che non è le Generali piuttosto che Vittoria Assicurazione o altri colossi di questo genere?
1: Perché riusciamo... italiana, scusa l'interruzione, dal nome allora, non mi sembra italiano.
2: La compagnia Gamma Life è di diritto portoghese, ma opera in Italia con sede
1: da tanto tempo.
2: Sì, e ha acquisito un asset attivo della Zurich, quindi è già ben avviata e ben consolidata in Italia e vuole crescere sempre di più, ma è un partner, adesso dire che è della stesse nostre dimensioni no, perché è notevolmente più grande, però con cui poter collaborare. Noi vogliamo creare dei servizi assicurativi che siano personalizzati e disegnati addosso ai nostri clienti, e non possiamo farlo sicuramente con una compagnia di grandissime dimensioni che ha standardizzato tutto. In questo caso ci permette di collaborare e creare prodotti ad hoc per le esigenze dei nostri clienti.
1: Assolutamente, ma mi pare che non vi siete fermate qui, veramente come dire, una proattività enorme, Alberto, è un tasso di crescita veramente ad alti ritmi. C'è anche un accordo con l'amministratore delegato di Cherry Bank, primo vostro socio, per fare qualche cosa in più, per coinvolgere probabilmente Cherry Bank in ulteriori attività, per aumentare il suo impegno nel sostegno, nella collaborazione, nello sviluppo di Banca Macerata. Anche qui ho capito bene, oppure qualcuno si è inventato qualcosa? Se si possono dare delle anticipazioni, si intende.
2: No, diciamo che ufficialmente è il primo socio della banca, perché è leggermente sotto al 20%, quindi quasi il 20% della banca. Diciamo che ciò che muove Cherry Bank e l'amministratore delegato, che poi ha partecipato giovedì all'assemblea dei soci, è un approccio un po' diverso dal nostro, magari magari più proiettato alla redditività, però diciamo che abbiamo nel corso dell'assemblea di riunioni nella mattinata degli accordi anche per ora di carattere, chiamiamolo, industriale, quindi di poter mettere a fattor comune le conoscenze importanti e soprattutto anche innovative nel mondo del corporate banking, quindi ben venga collaborazioni di questo genere. Proprio questa mattina ho letto delle mail che si creerà un tavolo di lavoro con delle possibilità di sviluppo del business Cherry Bank insieme a Banca Macerata, molto più proiettato però sul mondo azienda piuttosto che privati, quindi vedremo.
1: Che credo sia così, ad una lettura un po' superficiale come posso dare io, del tessuto economico locale sia un grosso beneficio, quantomeno saperlo, di avere questa possibilità per gli imprenditori del territorio.
2: Sì, diciamo che Cherry Bank insieme a gruppi a cui fanno riferimento fanno operazioni per le quali Banca Macerata oggi non sarebbe comunque pronta, per dimensioni ma anche per tipologie, quindi magari interventi su aziende che magari in difficoltà oggi noi non saremmo in grado di poter sostenere. Difficoltà parlo anche conclamate, non difficoltà ordinarie. Quindi staremo a vedere, vediamo, oggi inizieremo a lavorare su questo progetto, dovrebbero arrivare delle proposte anche proprio operative, quindi calate a terra, e vedremo come poter sviluppare questa sinergia. Per ora noi abbiamo, dico questo, nel 2025 è stato un anno importante anche perché Banca Macerata ha delineato, ha aggiornato un piano strategico che ci proietta al 2028. È un progetto, un processo ben delineato e ben definito, con una crescita dei numeri, ma soprattutto con un miglioramento importante in termini reddituali, perché comunque non dimentichiamoci che siamo un SPA e la soddisfazione dei nostri soci non dico che viene al primo posto, ma sicuramente al pari di tutto il resto. Quindi già quest'anno c'è stato un incremento rispetto all'1,80, diventa l'2,15 l'erogazione del dividendo, ma contiamo di incrementare direi nell'arco piano 25-28 di raddoppiare questa erogazione, questa percentuale, chiamiamolo così, di remunerazione del capitale investito da parte dei soci.
1: Mi sembra, Alberto, insomma, un obiettivo di breve medio termine estremamente ambizioso, ma anche sostenibile, nel senso che dai dati e dalle spiegazioni che ci ha dato dottor Guardiani, anche abbastanza raggiungibile, sostenibile, sì. In quel senso.
2: Dove abbiamo già tutto delineato come progetti e processi, abbiamo accordi importanti già in essere, Cherry Bank sarà un plus, usate la parola che volete, però sicuramente servirà ancor più per incrementare la nostra eredità, ma quello che già è delineato, credetemi, è già importante. Ci darà grandi soddisfazioni in termini anche reddituali, oltre che patrimoniali, che già lo siamo, insomma.
1: Senta, prima di salutarci, qual è il, parlando adesso proprio di nel brevissimo termine, qual è il prossimo grande impegno che vede coinvolta lei e la sua squadra di qui a qualche giorno, a qualche mese?
2: Allora, c'è già una, proprio pochi giorni fa ho avuto l'ok verbale, ma anche scritto, da parte di Banca d'Italia per l'apertura di una filiale nel capoluogo di regione. Finalmente, dopo tanti annunci, ci accingiamo ad entrare ad Ancona con una nostra filiale. Abbiamo già lì un punto consulenza, ma che trasformeremo in una bella filiale, quindi avremo la possibilità di essere nel capoluogo della regione. E altro grande progetto, lasciatemelo dire, sono tutti i miei ragazzi, tutti i miei collaboratori. Noi quest'anno abbiamo un progetto di crescita anche di numero dei dipendenti. Già dall'inizio dell'anno abbiamo assunto 4 nuovi ragazzi, forse altri 3 o altri 4 verranno assunti da qua a fine anno, anche per sostenere la nuova apertura di Ancona. Tutti giovani del territorio. Abbiamo preso un ragazzo di Macerata, uno di Recanati, uno di Camerino e di Civitanova, quindi, e sarà sempre qui tutti i giovani laureati, bravissimi, e che faremo crescere e faremo acquisire la mentalità di Banca Macerata.
1: Beh, in questo le università del territorio, che sempre, per quanto è piccolo il territorio, sono tante, sono di estrema qualità.
2: Elevata qualità,
1: pensando ovviamente all'Università di Macerata, ma anche alla Politecnica delle Marche, sì. Che tra l'altro oggi le abbiamo citate tutte e due un po' per par condicio e senza volerlo, perché la professoressa che è intervenuta prima di lei rappresenta l'Università Politecnica delle Marche, sì. Che è un altro fiore all'occhiello a livello accademico e formativo del territorio, quindi assolutamente viva l'occupazione radicata nel
2: territorio. Tra l'altro collaboriamo strettamente con l'Università di Macerata, proprio di questi giorni il secondo premio ISG Banca Macerata, quindi insieme, in collaborazione con l'Università di Macerata, andiamo a premiare con una borsa di studio laureandi con una tesi in tema di
1: sostenibilità ambientale e umana,
2: su cui puntiamo alla grande proprio.
1: Tocchiamo un altro argomento di grande sensibilità, sì. No, caro Alberto, per noi proprio qualche puntata fa siamo stati qua a parlare con i vostri colleghi dei BCC Recanati con Urano, che hanno sostenuto un convegno e coorganizzato un convegno proprio la scorsa settimana nella sede di San Bucheto, dedicato a questo tema, all'ESG, proprio per sensibilizzare un po' una platea di piccoli imprenditori, di artigiani locali, su un tema che è veramente importante. Dottor Guardiani, noi intanto la ringraziamo per essere stata con noi, per i dati e soprattutto la visione importante che ha comunicato ai nostri ascoltatori. Sappiamo che è impegnatissimo e quindi
0: abbiamo rubato tempo.
2: È stato per me un piacere. grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie
1: a lei, alla sua squadra, Banca Macerata e buon lavoro.
2: Grazie di nuovo.
1: Noi, caro Alberto, ci avviamo nel frattempo alla conclusione, sta già iniziando la nostra canzone dei saluti. Io quindi, come sempre, dopo aver ringraziato Banca Macerata e dottor Guardiani e la professoressa Berardi per essere state con noi in questa puntata, diamo appuntamento lunedì prossimo con altri elementi innovativi delle Marche. Un super grazie a te, compagno di viaggio, a Gigliola dall'altra parte del vetro per la regia, e come diciamo sempre, viva le cose fatte con il cuore. A lunedì prossimo.
0: Sempre viva. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali. Trump ha lanciato da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran precisa a stretto giro che ogni interferenza sarà una violazione della tregua. Il portavoce iraniano del ministro degli esteri ha poi affermato che gli Stati Uniti devono abbandonare richieste massimaliste e che sono responsabili della lentezza degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Non si ferma il conflitto in Ucraina. L'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro l'insediamento di Merefa nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone e ferendone altre 16. Un drone di Kiev ha colpito un edificio residenziale vicino Mosca, non risultano persone ferite. Alcuni video pubblicati sui social mostrano il drone che vola a bassa quota. Restano in carcere in Israele Tiago de Avila e Saif Abu Keshek, i due attivisti della flottiglia arrestati durante l'abbordaggio delle 22 barche della missione diretta a Gaza mentre navigavano al largo di Creta. Il tribunale di Ashkelon ha prorogato di 2 giorni, dunque fino a domani, la loro detenzione. È atteso giovedì in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, che incontrerà Papa Leone. La visita giunge dopo i violenti attacchi di Trump per la fermezza del pontefice nel chiedere la fine dei conflitti. Rubio avrà anche un incontro con il ministro degli esteri Tajani. Resta da ufficializzare se ci sarà o meno il faccia a faccia con la premier Meloni. Un'occhiata alle borse, un inizio di settimana con il segno meno, legato naturalmente ai problemi del Golfo. Il FTSE MIB di Milano cede lo 0,54%. È stato proclamato il lutto regionale in Veneto per la giornata di domani in occasione delle esequie di Alex Zanardi, morto il 1 maggio. I funerali verranno celebrati alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, analogamente lutto cittadino anche a Bologna e a Noventa Padovana, dove Zanardi viveva da 20 anni insieme alla sua famiglia. Con 3 giornate d'anticipo l'Inter ieri sera si è laureata campione d'Italia, lo scudetto numero 21, grande festa in città a partire da Piazza Duomo nella corsa Champions, Milan battuto e solo un pareggio per la Juventus. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. È tutto per questa edizione, torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione

pronti, pronti pronti anche oggi, cari amici, in questa nuova settimana che andiamo a vedere. E oggi noi abbiamo qualcosa che poi vi dirò fra un po', ma intanto per dirvelo cominciamo con una bella canzone che ce l'ha portata, e poi dopo ve lo dico. Ecco, intanto eccola qua la canzone.

0: una bella canzone questa che abbiamo ascoltato. Simonetta è qui con noi e qualche volta è venuta, ma adesso verrà un po' di più, vero Simonetta?
1: Sì, sostituirò sempre qualcuno quando qualcuno non può. Sono di riserva.
0: Ma sono di riserva, insomma. Lo so che già hai cominciato a vedere tutte le cose che ci dirai, quindi
1: questo sì. Infatti, buongiorno a tutti innanzitutto, e non a caso è questa canzone, questa sigla di apertura, e non a caso Gianni Morandi.
0: Ah, ecco, perché?
1: Allora, strada facendo capiremo il tutto.
0: Perfetto.
1: Ok?
0: Perfetto.
1: Allora, strada facendo cominciamo con un brano che leggerò. Questo brano si intitola Il mio amico.
0: Il mio amico, bello.
1: Mm. Allora, il mio amico cammina che sembra un pendolo. Attraversa la strada e tutti lo guardano. In questo mondo veloce si muove a fatica. Ma tu guarda che razza di scherzi ti fa la vita. Il mio amico è sempre stato così fino da piccolo. Con la faccia bambina impaurita che sembra un cucciolo. Quando parla il mio amico farfuglia piano e le parole nell'aria si sciolgono come venissero da lontano. Ma il mio amico, solo io so com'è. Lui ha un cuore pulito, che un altro non c'è. Il mio amico, quando è solo, ascolta canzoni e a ogni nota riaffiorano in lui vecchie e nuove passioni. Quando tu sei arreso e non sai cosa fare, lui ti dice addormentati e prova a sognare. Vorrei essere anch'io così, ingenuo e felice. Invece corro e da sempre non trovo mai pace. Il mio amico almeno è una bella persona, uno strano violino con le corde di seta. In un mondo distratto che cinico suona questo grande concerto che in fondo è la vita. Il mio amico non parla mai di odio e sfortuna, anzi, dice era peggio non essere nato. Non avrei mai potuto vedere la luna e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Il mio amico a volte scompare e non lo vedo più. Anche lui soffre. Soffre mesi d'amore e non li manda giù. Gli succede di solito con una sconosciuta e ogni volta, ancor prima che inizi, è una storia finita. Ma il mio amico, e solo io so dov'è, se vuol farsi trovare, se ha bisogno di me, o se invece vuol stare per giorni a parlare sulla spiaggia da solo con le onde del mare. Il mio amico, che gioca con gli occhi a pallone, ci incoraggia e soffre anche in allenamento. Lui ai bordi del campo comanda l'azione, ondeggiando leggero come grano nel vento. Dal mio amico ho imparato un milione di cose. Per esempio, ad amare senza essere riamato, a guardare la luna, i giardini di rose e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Il mio amico è il mio amico e non lo cambierei. I ricordi più belli ce l'ho insieme a lui. In questo mondo veloce, il mio amico si muove a fatica. Proprio lui che mi aiuta a capire ed amare la vita.
0: E abbiamo con questo che avete sentito, con Simonetta, l'inizio che lei ha e avrà poi tante belle cose che ci dirà. Cominciare da adesso.
1: Sì, perché questo brano è un brano musicale che io ho voluto leggere, perché i testi delle canzoni sono anche importanti. I veri cantanti prima leggono il testo molte volte prima di cantarlo e interpretarlo. E questo brano, Il mio amico, che è una canzone, è scritta da Gianni Morandi. Il Morandi che abbiamo sentito come sigla, perché sì. Questo brano, Il mio amico, fa parte proprio dell'album L'amore ci cambia la vita. del 2002. E quindi questo mio amico, scritto dallo stesso Morandi, con la collaborazione di Marco Falagiani. Marco Falagiani magari è sconosciuto al mondo, perché nel senso che è un autore navigato, è un autore diciamo non è l'ultimo arrivato, e solamente che magari gli autori, stando un po' dietro le quinte, non li conosciamo poco, ma ha scritto dei testi, tra i quali ad esempio Gli uomini non cambiano, che cantava Mia Martini, oppure Non amarmi, che cantava Baldi con la Francesca Leotta. Quindi è un autore che anche importante, e ha collaborato anche con Gianni Morandi. Quindi il mio amico è scritto dallo stesso Morandi con la collaborazione di Marco Falagiani. È una canzone molto toccante, tra le più belle dell'album L'amore ci cambia la vita. Con grande poesia e dolcezza, ma anche con realismo, la canzone di Morandi esamina la condizione delle persone affette dalla sindrome di Down nella nostra società. Quindi questo amico del brano è un amico Down. Morandi interpreta magistralmente questa bellezza iscritta nel cuore di ogni uomo, a prescindere dal suo stato fisico e dalla sua efficienza psicologica e intellettuale. Viene sottolineata soprattutto la forza e il coraggio che queste persone indifese dimostrano per affrontare una vita colma di difficoltà. Diciamo che sono di esempio e mettono tanta gioia nel cuore. Si coglie la bellezza della diversità in questo brano, non la tristezza della disabilità. La fiducia di andare avanti, perché anche con le diversità la vita è comunque un dono che vale la pena di essere vissuta. Ed è proprio questo il messaggio che Morandi intende far passare. Il pregiudizio e l'indifferenza della gente cosiddetta normale non deve portare ad arrendersi. E in questo senso sono proprio loro, le persone con disabilità, a mostrare una forza spesso maggiore di quella che potremmo immaginarci. In questa canzone Morandi si rivolge a un amico che vive questa condizione e lo definisce, come abbiamo ascoltato, uno strano violino con le corde di seta in un mondo distratto che cinico suona questo grande concerto che infonde la vita. Non sappiamo se si tratta di un suo amico o semplicemente di un amico immaginario. Quello che è certo è che Morandi ha dedicato questo brano a tutte le persone con disabilità, con l'intenzione di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'emarginazione e sulle problematiche di integrazione di queste persone nella vita quotidiana. Quello che sorprende è che nel testo non vengono dimenticate le difficoltà che questi amici incontrano, come pure i momenti di sconforto, gli insuccessi, che come tutti anche loro devono affrontare. Ma grazie all'amicizia e alla fraternità, anche questi momenti vengono superati, magari, come dice il brano, in un dialogo con le onde del mare. Le meraviglie della vita che questi fratelli e sorelle riescono a vedere grazie a una forte sensibilità, dimenticando le cose negative, sono indubbiamente un dono che spesso chi dispone di tutto non apprezza abbastanza. Nella canzone è proprio lui, l'amico Down, ad aprire gli occhi di Gianni Morandi e anche i nostri occhi sulla bellezza del creato, quando dice: in questo mondo veloce il mio amico si muove a fatica, proprio lui che mi aiuta a capire ed amare la vita. Dal mio amico, poi dice, ho imparato un milione di cose. È proprio vero. C'è molto da imparare dagli altri, perché ognuno di noi è un dono di Dio. Non è una questione di prestazioni o di funzionalità. Quello che conta davvero è essere amati ed amare. Lo conferma il testo quando in un passaggio sottolinea questa gioia di aver imparato ad amare senza essere riamato. Come pure la bellezza ed innocenza di chi impara, stando vicino all'amico, a guardare la luna, i giardini di rose, e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. La vera fraternità si concretizza nell'accoglienza e nello scambio generoso delle proprie esperienze di vita e di fede. Quindi adesso, dopo aver letto questo brano, ad aver fatto l'esegesi di questo testo, ora lo ascoltiamo, cantato da Gianni Morandi.
0: Allora, ascoltiamo Gianni Morandi e vediamo la canzone.

Il mio amico cammina, che sembra un pendolo, attraversa la strada e tutti lo guardano. In questo mondo veloce si muove a fatica, ma tu guarda che razza di scherzi ti fa la vita. Il mio amico è sempre stato così, fino da piccolo, con la faccia bambina impaurita, che sembra un cucciolo. Quando parla il mio amico, farfuglia piano,

Il mio amico a volte scompare e non lo vedo più. Anche lui soffre mesi d'amore e non li manda giù. Gli succede di solito con una sconosciuta.

E mio amico è il mio amico e non lo cambierei. I ricordi più belli ce li ho insieme a lui. In questo mondo veloce il mio amico si muove a fatica.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: E da quel pubblicità, appunto, qui che abbiamo ascoltato, adesso andiamo appunto da Simonetta, che ci ha fatto ascoltare le due canzoni, questa di Morandi che era molto molto molto bella.
4: Sì, è anche sconosciuta, perché comunque va bene che è un album del 2002, ma dove c'è questa canzone, che comunque a volte ci sono delle canzoni belle, anche significative, che però poi non vengono passate in radio, in televisione, e anche gli stessi cantanti magari non le cantano spesso, no? Perché appunto sono canzoni che un po' fanno pensare, fanno riflettere, no? E quindi qui poi ecco l'amicizia con una persona down, no? E che comunque lui mette proprio in risalto questo aspetto, che il mio amico, anche se si muove a fatica, lui mi aiuta a capire la vita, perché l'amicizia, no, è quello che conta. L'amicizia è una cosa preziosa, no? Che serve a tutti. Ognuno ha bisogno, no, dell'altro, e l'isolamento è quello che ci porta alla pazzia, alla solitudine, allo scoraggiamento. E dopo questa canzone ho voluto prendere alcuni spunti, ho voluto prendere alcune frasi dalla Bibbia, perché anche la Bibbia parla molto di amicizia.
3: Bene, bene.
4: E facciamo questo aggancio, perché sennò ci sembra sempre che la Bibbia, la parola di Dio, sia sganciata dalla nostra vita. Ci sono degli insegnamenti espliciti da Proverbi, dal libro dei Proverbi 17:17. Dice così: un amico ama sempre, è nato per essere un fratello nelle disgrazie. Poi, anche sempre Proverbi 18:24, ci sono compagni che portano alla rovina, ma anche amici che sono più affettuosi di un fratello. Fedeli sono le ferite di un amico, fallaci i baci di un nemico. Il profumo e l'incenso rallegrano il cuore, la dolcezza di un amico rassicura l'anima. Proverbi 27:6-9. Poi ci sono anche alcuni esempi di amicizie profonde nella Bibbia. Una è quella tra Ruth e Naomi. Io non ne so molto, veramente, bisognerebbe andare a leggere.
3: Intanto diciamo,
4: però so che era una nuora e una suocera, quindi non so, questa amicizia così profonda, però bisogna andare a leggere questa amicizia tra questa nuora e suocera, e però c'è stata. E anche tra Davide e Jonathan, sinceramente qui ciò viene a galla la mia ignoranza, però ecco, fare questo mi serve anche a me per istruirmi, ecco, perché per rendermi anche più istruita su certe cose. E naturalmente poi c'è Gesù e i suoi apostoli, quando Gesù dice: voi siete miei amici se fate ciò che vi comando, non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. E questo è un brano di Giovanni. Quindi, parlando di questa amicizia, di questo brano di Morandi, ho agganciato alcune parole della Bibbia e del Nuovo Testamento, però parliamo anche di una persona che è vissuta realmente, che è stata a contatto con questi amici disabili. E parlo di chi? Nazareno?
3: Di chi parlerai? Dimmi un po'.
4: Di Don Luigi Guanella.
3: Ah, Don Luigi Guanella, questa è veramente bello se ascoltarla.
4: Allora, io sono di Recanati, c'è l'istituto, non so come chiamarlo, di Don Luigi Guanella, che era il prete del fare.
3: Il padre del, il prete del fare, bellissimo,
4: proprio.
3: Bellissimo.
4: E il cardinale Gianfranco Ravasi aveva fatto su di lui, su questo testimone, un articolo. E io adesso lo leggerò.
3: Benissimo, sentiamolo allora.
4: Nell'anno in cui Don Luigi Guanella vedeva la luce, era il 1842, e moriva San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Nella sua vita egli avrebbe collaborato con San Giovanni Bosco. Nei suoi stessi anni Santa Francesca Cabrini attraversava l'oceano per essere accanto alla miseria degli emigrati italiani in America, e la stessa opera era compiuta dal vescovo di Piacenza Giovanni Battista Scalabrini. Dopo la sua morte avvenuta nel 1915 sarebbe brillata la figura di Don Luigi Orione, del quale Silone ha lasciato un memorabile ritratto personale in uscita di sicurezza, frutto di un incontro con lui, allora giovane ateo. È stato proclamato beato Don Carlo Gnocchi, il prete milanese che aveva dedicato la sua missione alle piccole vittime della guerra e a una folla di malati. Ancora oggi è viva l'opera e la memoria di Don Zeno Saltini, l'artefice di Normadelfia. Potremmo continuare a lungo in questo elenco, risalendo anche nel passato. Abbiamo voluto riservare oggi uno spazio particolare a un genere letterario che in passato ebbe una straordinaria fortuna e che ora sopravvive ai margini della cultura più paludata, cioè la geografia. Non la geografia, la geografia, che è la storia della vita dei santi. Lo facciamo con una biografia dedicata appunto a Don Guanella, un sacerdote che era della diocesi di Como, nato sulle montagne confinanti con la Svizzera. Oggi la sua immagine sale molto solennemente, perché Benedetto XVI lo dichiarerà santo della Chiesa Cattolica. Don Guanella appartiene a quella nube di testimoni, per usare una suggestiva espressione della lettera degli Ebrei, che hanno messo in pratica senza glossa il precetto cristiano fondamentale della carità, soprattutto nei confronti degli ultimi della terra. La loro pagina evangelica di riferimento è stato il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, quando Gesù sceneggia l'approdo estremo della storia in quello che la tradizione ha chiamato il giudizio finale. Una pagina di straordinaria potenza, che è suggellata da una frase lapidaria rivolta dal Cristo, giudice supremo ai giusti: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. E chi fossero questi piccoli lo dicevano già gli stessi giusti, quando, rivolgendosi a Cristo un po' sorpresi, gli domandavano: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Ma quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato, in carcere, e siamo venuti a visitarti? Sfilano così le famose opere di misericordia corporale e spirituale, che sono l'incarnazione del comando evangelico dell'amore e che sono la cartina di tornasole dell'autentica santità. Forse non è del tutto ineccepibile teologicamente, ma ha un'indubbia verità il verso pascoliano dei Nuovi Poemetti nel 1909, che affermava: chi prega è santo, ma chi fa è più santo. Luigi Guanella fu un cristiano esplicito, sacerdote cattolico, ordinato nel 1866 da un presule in esilio, che era il Monsignor Frascolla, primo vescovo di Foggia, incarcerato prima e agli arresti domiciliari poi a Como, a causa dei contrasti risorgimentali tra Chiesa e Stato. L'incontro con Don Bosco è un temporaneo ingresso fra i salesiani tra il 1875 e il 1878. Lo prepareranno a quella missione che fiorirà da un germoglio minimo, un gruppetto di giovani donne che a partire dal 1886 inizieranno ad assistere orfani e bambini e poi si rivolgeranno ai derelitti e bisognosi di ogni genere, sconfinando anche in Svizzera, bonificando persino aree palludose per costituire villaggi e colonie autonome, approdando anche a Roma, ove decisiva sarà l'amicizia di Papa Pio X. Frattanto si univano a Don Guanella anche 10 sacerdoti e così, accanto alle figlie di Santa Maria della Provvidenza, sorgerà anche la comunità dei Servi della Carità, che popolarmente saranno denominati come i Guanelliani. Gli autori della biografia, Michela Carozzino, che è un'esperta nell'ambito della disabilità, e Cristina Siccardi, che è ormai una veterana nel genere agiografico della vita dei santi, cioè, seguono in forma narrativa, ma anche con rigore documentario, il percorso di questo semplice e appassionato sacerdote. Egli non esiterà a raggiungere nel 1912 gli Stati Uniti per dedicarsi anche agli emigrati italiani, ma i suoi viaggi l'avevano già condotto in Terra Santa, a Londra, a Treviri. Alle soglie della morte, nel gennaio 1915, accorrerà in Marsica, devastata dal terremoto, per impegnare i suoi sacerdoti e le sue suore in un'opera di assistenza. Il suo corpo era da tempo debilitato dal diabete mellito. Alla fine l'aveva colpito anche una paralisi che l'aveva ferito nella parola. Il 24 ottobre 1915, a 73 anni, si spegneva nella casa di Como dalla quale era partita la sua avventura spirituale e caritativa. Il santo Luigi Guanella si definiva un atomo perduto nello spazio, ma questo microscopico seme era destinato a generare l'evangelico albero maestoso della carità, sul quale si posano gli uccelli del cielo. Parliamo delle persone dalle disabilità più atroci e in particolare vorrei evocare la straordinaria attenzione rivolta dai Guanelliani ai malati mentali. A Roma, in una loro grande struttura, ho potuto scoprire la finezza e l'originalità del loro impegno nel seguire questo orizzonte così drammatico della sofferenza umana. Uno dei capitoli della biografia si intitola appunto Liberati poveri dal manicomio e Don Guanella aveva intuito la necessità del sostenere le famiglie in quest'opera delicata, perché i disabili mentali hanno il diritto di crescere, diceva, vivere e morire dentro le pareti del domestico focolare. Don Guanella spesso usciva con 6-7 dei suoi ragazzi con disabilità mentale che chiamava buoni figli. Un giorno si recarono a Lurate. Intorno a lui e ai suoi ragazzi si formò prima un gruppetto, poi via via una piccola processione. Arrivati presso la chiesa, salutarono il parroco, vi entrarono tutti per dire una preghiera, cui seguì questo discorsetto di Don Guanella. «Miei buoni amici di Lurate, ho portato qui tra voi i miei buoni figli. Siamo venuti qui perché questi hanno bisogno di prendere un po' d'aria, di svagarsi, di vedere questo mondo, ma soprattutto di sentirsi amati, e se lo meritano, non tanto perché sono simpatici, ma perché sono buoni, innocenti, perché hanno una ricchezza che molti intelligenti non hanno. La grazia di Dio è sempre con loro e Dio li ama senza misura. Quando si sentono amati e quando lo sono davvero, diventano anche più buoni, pregano il buon Dio alla loro maniera e lo amano come altri non sanno».
3: Allora, abbiamo ascoltato questa bellissima altra che tu hai letto. E naturalmente è importante perché hai cominciato dicendo pensare, ecco, e il pensare ci sono in quel che tu hai detto prima e dopo. Che dici tu?
4: Allora, io sono originaria di Recanati, no? E c'è questo istituto che veramente non sono andata mai nemmeno a visitare. So che comunque questi giovani fanno parecchie cose, anzi, se c'è qualcuno che ascolta e che ha avuto questa esperienza con questo istituto Don Guanella, per carità, ci può anche telefonare. E devo dire che quando ho preparato questa, vabbè, quest'oretta, diciamo, di passare insieme, ho voluto mettere insieme la canzone, spiegare la canzone, spiegare che ci sono stati, ma ci sono anche adesso, persone che si dedicano alla vita anche degli ultimi, di gente che magari viene un po' scartata, come diceva Papa Francesco. E ho letto questa cosa di Don Luigi Guanella, questo prete del fare, e mi è servito fare questo tragitto di quest'oretta con la canzone di Morandi, con la canzone d'ingresso di Morandi, analizzando le parole anche della canzone che abbiamo ascoltato all'inizio, perché comunque è l'amore che ci cambia la vita. Poi questa parola è molto inflazionata, anch'io tante volte mi perdo, non so nemmeno io se amo, non amo, non lo so.
3: In che senso?
4: È nel senso che comunque, sai, dopo ci sono dei momenti in cui, non lo so, quest'amore... Ah, c'è una telefonata, vediamo.
3: Allora, c'è una telefonata, vediamo, pronto?
5: Pronto, Nazareno, buongiorno, sono Francesco Ciccarelli.
3: Bene, Francesco, dici.
5: Buongiorno. Allora, intanto... mi voglio complimentare per questo format, e poi avete ricordato un bel po' di personaggi oggi, sì. E ne vorrei ricordare uno molto vicino alla radio che purtroppo è venuto a mancare pochi giorni fa, Paolo Nerpiti, che tanto ha dato aiuto e non solo a questa radio. E vorrei ricordarlo perché secondo me un po' ha fatto una missione come alcuni di quei personaggi che avete citato poco fa, e quindi secondo me era giusto parlarne. Vi seguirò molto volentieri in questo nuovo format e sempre a disposizione se la radio ha bisogno. Buona giornata.
3: Certamente.
4: Grazie
3: Francesco. Molte altre cose anche.
4: Grazie Francesco, anche tu ci puoi dire magari due cose su questo, no? Perché tu la vivi questa disabilità, no? Addosso, no? Quindi non so, hai ascoltato questa canzone, no? Di Morandi.
5: Sì, ho ascoltato tutto e condivido parecchio delle cose che avete detto, ma sai qual è il discorso di fondo, almeno secondo quello che vivo io? Non è quando la gente giudica in determinati modi, la gente può giudicare come vuole, ma nel mio caso per esempio è quando la disabilità viene messa in evidenza dai colleghi, che fa male, perché magari uno fa qualche buon colpo a livello giornalistico, come nel mio caso è successo, e molti dicevano: tu lo fai perché la gente parte dalla pena per la disabilità, senza capire che il discorso invece è molto più complesso, perché c'è un ampio studio per la preparazione delle cose prima di fare un determinato colpo, una determinata intervista a personaggi importanti. Quando non si capiscono queste cose, almeno nel mio caso, questo ferisce, però per il resto si può tranquillamente convivere e viverla bene, e questo è il fatto.
3: Allora, molto bene, adesso già, se tu vuoi stare ancora qui con noi, adesso però c'è la pubblicità e poi torniamo subito.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Benissimo, molto veloce. Allora, dici ancora, tu Simonetta vuoi dire qualcosa? Vediamo se Simonetta adesso ci dice qualcosa su quello che hai detto, che è il nostro amico.
4: Aspetta, che sono dovuta dare regia un attimo.
3: Perfetto, bravissimo.
4: Sono andata in regia, sì.
3: Ecco.
4: Sì, allora,
3: facciamo... Lui ci ha detto molte cose, no, su quello che tu hai detto, che, già prima, sì. Insomma.
4: Allora, io non ho delle risposte o delle ricette da dare, no?
3: Allora, pian piano poi
4: però leggendo tutto questo, leggendo il brano di questa canzone di Morandi, no? Di questa amicizia con questo ragazzo down, mi vengono in mente tante cose, perché comunque anche a Recanati c'era un ragazzo down, mi ricordo, simpaticissimo, adesso sta in cielo, però mi metto nei panni dei genitori, no? Che nasce un bambino e nasce down, e certamente non penso che sono così felici.
3: No, non sono più felici.
4: Non credo, diciamo. Non credo che all'inizio uno accetta questa realtà come tante altre disabilità. Penso che ci vuole un percorso, ci vuole un tragitto per poter, ecco, amare e accettare, no? Questo.
3: Ci vuole un percorso, questo è molto importante.
4: Penso, perché io, grazie a Dio, ci sono passata su questo, però certamente è una fatica maggiore che non magari un bambino che non ha queste problematiche. È una fatica maggiore che la famiglia fa.
3: Sì, sì, questo è verissimo. Dobbiamo anche dire che in questo di questi anni che noi viviamo non è che si tanta molto di questo, e quindi si va veloci di qua, di là, di su, di giù.
4: Tu lo dice, no?
3: Ecco. Oggi,
4: si va veloci, no? Mentre questi magari vanno più lenti, no? Lo diceva proprio la canzone, no? Vorrei essere anch'io, dicevo, così ingenuo e felice, perché corro e da sempre non trovo mai pace. Noi corriamo, loro hanno i loro tempi anche, no? Anche più lenti, più faticosi, magari manco si rendono conto più di tanto, no? Però ecco, la cosa che mi stupisce è che comunque se noi crediamo in questo Dio che è provvidenza, mette sempre il Signore qualcuno accanto che aiuti, no, anche le famiglie, che aiuti questi ragazzi, cioè Don Luigi Guanella, ma tanti altri che sicuramente questo ancora esiste, questa realtà. Quindi logicamente chiama qualcuno sempre, no, anche il Signore, per dare un aiuto a queste situazioni, no, che si vivono.
3: Già, esatto. Vediamo, c'è ancora il nostro amico. Ci sei?
5: Eccoci.
4: Scusa, pensavo che eri andato via.
5: No, ci sono, e volevo aggiungere un paio di cose prima di salutarvi su questo che stavate dicendo. La prima è che sì, è vero, ci vuole un lungo percorso di accettazione di questo discorso, perché non è veramente facile accettarlo, e anche se ci sono molte strutture, associazioni che aiutano le famiglie in questo senso, però io vi dico anche una cosa, che nell'era dei giovani nativi digitali le difficoltà sono aumentate nell'accettare queste cose, almeno secondo la mia esperienza.
4: E perché?
5: Perché insomma oggi si vive molto nei social, e i giovani fanno fatica ad entrare nella vita reale, secondo almeno anche qui la mia esperienza, e quando ci entrano un po' traumatizzati, e i genitori hanno sempre meno tempo per guidarli, questa è la mia impressione almeno.
3: Ecco, adesso non so Simonetta che dice su questo che lui dice. Che dice Simonetta?
4: Beh, io tanto social non sono, però è anche vero che comunque ci sono, come tutte le cose, vantaggi e svantaggi. E certamente il contatto umano è sempre da favorire, perché comunque, no, parlare, guardarsi negli occhi, andare a fare una passeggiata insieme, stare insieme fisicamente, tutto è tutta un'altra cosa, diciamo che è la cosa più vera.
5: È tutto vero quello che dite. Io vi lascio e vi auguro buon proseguimento.
4: Grazie.
3: Ciao, ciao.
4: Grazie, grazie.
3: Allora, abbiamo ancora un po' di minuti, ed è importante perché quello che lui ci ha detto, noi siamo l'abbiamo detto un po' prima anche, siamo in un punto che in tutti, non solo in Italia ma nel mondo, si corre, ognuno parla, ma poi non si sa bene se uno parla qualcosa di qualcosa, oppure se parla così per tanto per parlare. Che dici tu?
4: Stavo adesso un attimo rileggendo questa frase, no, di Don Guarella, che diceva: liberare i poveri, no, dal manicomio, sono stati liberati, in effetti i manicomi non esistono più. E diceva che aveva intuito la necessità del sostenere le famiglie, no? Perché i disabili mentali hanno il diritto di crescere, vivere e morire dentro le pareti del domestico, facolari. Ma poi uno è all'altezza di stare con le persone, anche se è un tuo figlio, anche se, no, sei all'altezza di questa situazione. Cioè io non so, adesso si apre una spirale che non ti dico.
3: No, dillo.
4: Però tante volte penso che appunto una struttura dove magari prima era troppo, io non saprei, però è anche dura e difficile stare con persone, no, con disabilità mentale, no? È vero, hanno il diritto di crescere, vivere e morire dentro le pareti del domestico facolare. Forse non è che stanno meglio invece in una struttura dove qualcuno li può seguire anche, no, anche con professionalità, diciamo. Boh, un punto interrogativo, non lo so. Non lo so.
3: Oggi comunque si va veloci.
4: Oggi si va veloci, si va troppo veloci, sì, è vero.
3: Perché si va veloci?
4: Non lo so, perché dove si vuole arrivare tu con tutta questa velocità. Questo è vero. La vita è anche bella quando tu piano piano l'accogli, e se vai di fretta non ti accorgi di niente. La vita ti passa e tu fai un'altra vita, perché non ti accorgi di nulla se vai veloce. Se vai veloce, vabbè, anche con la macchina, se vai veloce, tanto un incidente ti capita. E quindi imparare ad andare più lenti significa forse fare la parte di Maria e non di Marta, no? Come diceva nel Vangelo, essere più attenti a quello che ci capita, a quello che ci succede, a guardare di più il cielo, che non lo guardiamo mai, guardiamo sempre per terra e basta. Ci aiuta a guardare le cose belle del creato, questo lo diceva anche la canzone.
3: Ecco.
4: Le cose belle del creato. Se andiamo di fretta non ci accorgiamo di niente.
3: Ecco, appunto, tu hai parlato adesso del creato, quindi qui non è che le cose le facciamo noi con la testa e basta, qui c'è un creato, c'è qualcosa che c'era.
4: Ecco. Guarda, quando il brano del Gianni Morandi dice: il mio amico non parla mai di odio e sfortuna, anzi dice: era peggio non essere nato, non avrei mai potuto vedere la luna e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Guarda, questo testo è molto bello.
3: Cosa vuol dire?
4: Cosa vuol dire Nazareno? Che, cioè, il mio amico, che è un amico down, non parla mai di odio e sfortuna, e lo potrebbe dire, no? Potrei dirlo: io sono stato sfortunato, sono nato così. Anzi, dice che era peggio non essere mai nato, non avrei mai potuto vedere la luna e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Probabilmente queste persone si accorgono meglio delle cose belle della vita.
3: Esatto. E questo è appunto, l'avevi detto, come dicevo prima, quando hai cominciato col pensare. Noi oggi a pensare, io non lo dico non solo per me ma un po' per tutti, cioè, e dicono molte persone: io non riesco a pensare.
4: Guarda, non è che non riesci a pensare, che il pensare fa male. Allora si pensa sempre di distrarsi, di non pensare. Non ci pensa, vai avanti, non ci pensa. Quante volte si dà queste raccomandazioni, no? Io, che ero tanto amante negli anni, quando ero adolescente, del teatro di Edoardo De Filippo, avevo portato pure una tesina su Edoardo De Filippo, in una delle sue commedie dicevo appunto questa frase: che il pensare fa più male che l'agire. Perché comunque tu mentre vai veloce non pensi, vai avanti, non vedi problemi, non ti soffermi nemmeno su te stesso, su quello che vuoi, non vuoi, eccetera, perché fa male pensare, fa male.
3: Allora,
4: fa male prendere contatto con la tua vita, con la vita.
3: Sì, però
4: ti passa la vita così e poi alla fine dice: ma io allora adesso?
3: stiamo attenzione, noi abbiamo il pensare e il fare. È chiaro che se uno pensa tutto il giorno certo che sta male, ecco. Però se lui invece sa che ha due cose, penso e poi faccio, allora si può fare. Ma se uno fa senza pensare è un macello. E se io invece penso senza fare, anche e lì è un, come dicevi tu, andiamo
4: certo,
3: male.
4: Certo. Allora, noi ho preparato una canzone di chiusura, no, di questa oretta. Mm-hmm. E la canzone è stata pensata da te.
3: Ecco.
4: Quando l'avevi scritta?
3: L'ho scritta io.
4: Il testo l'avevi scritto. Tanti anni fa,
3: ecco.
4: Si intitola Ciao amico.
3: Ciao amico.
4: Tu l'avevi pensata e io avevo agito, quindi avevo fatto.
3: Bene,
4: ecco, tu eri stata la mente e io il braccio.
3: Vedi, ecco.
4: Ecco, tanti anni fa. E adesso ci salutiamo con questa canzone,
3: sì,
4: che appunto il tema era dell'amicizia, l'amicizia con persone anche con disabilità. Testimone è il Don Guanella, testimone di colui che è stato con persone disabili, ma a fondo tutti noi siamo un po' disabili, chi più chi meno, chi è che è così normale.
3: Con Simonetta queste cose ne parleremo molto, facciamo queste cose e lei ci verrà adesso molte volte.
4: Oddio, quindi, non lo so, questo non lo so.
3: Ecco, e quindi ci sarà più.
4: Però lasciamo tutti con la canzone Ciao amico.
3: Eccola qua, va.

0: In blu 2000 news.
1: Al via Erevan in Armenia, l'ottava riunione della comunità politica europea, partecipano leader di 48 paesi, vertici dell'Unione Europea, della NATO, ma non negli Stati Uniti, ospite speciale il primo ministro canadese Carney, che ha ribadito: non arrendiamoci a un mondo più chiuso e spietato. Per la premier Meloni bisogna passare dal saper reagire al saper prevedere le crisi. Per il segretario della NATO Rutte, gli europei hanno recepito il messaggio di frustrazione di Trump riguardo la guerra in Iran e stanno intensificando i loro sforzi. E il presidente statunitense ha lanciato da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran precisa che ogni interferenza sarà una violazione della tregua. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che gli Stati Uniti devono abbandonare richieste massimaliste. Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Forlì, due giovani studenti universitarie sono morte mentre una terza è ricoverata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Poco prima della mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani, dopo un testa coda, si è schiantata in piena velocità contro un albero. Le forze armate italiane in questo momento travagliato costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo. Così il presidente Mattarella in occasione del 165esimo anniversario di Costituzione. L'esercito italiano contribuisce a far prevalere le ragioni del diritto internazionale, confermando il suo ruolo primario nella salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori della pace, ha poi ribadito il capo dello Stato. Momenti di paura stamane nella metropolitana di Milano, diversi contusi tra i passeggeri, ma fortunatamente nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa. Un convoglio nei pressi della stazione di Cadorna, ha precisato la TM, ha dovuto frenare per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari, probabilmente per suicidarsi, persona che poi è stata salvata. Voltiamo pagina con il calcio, tre giornate d'anticipo e l'Inter ieri si è laureata campione d'Italia, lo scudetto numero 21 nella sua storia, nella corsa Champions, battuto Milan e Juventus soltanto con un pareggio. La Roma si gioca stasera l'occasione di accorciare le distanze dalla testa della classifica incontrando la Fiorentina. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: Radio Nuova in Blu.

0: Allora andiamo adesso a sentire canzoni, anzi una canzone in partecipazione. Poi ve lo vediamo. Elisa, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Zorana, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti ai nostri appuntamenti musicali. Tu oggi al telefono con noi abbiamo Pennac. Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Buongiorno Pennac.
2: Buongiorno.
0: Dove stai? Dove sei attualmente? In quale posto?
2: Io sto a Napoli adesso.
0: A Napoli, perfetto.
1: Bellissima Napoli.
0: Allora
1: che, ecco, parlaci di te, Pennac.
2: Ma io ho iniziato a fare musica in realtà fin da piccolo, però in maniera accademica, diciamo, negli ultimi anni. Ho studiato per fare l'esame d'ammissione al conservatorio come privatista, e poi col privato, e poi sto attualmente finendo gli studi al conservatorio. Suono anche un po' la chitarra, il basso, però il mio strumento principale è il pianoforte.
0: Aia, noi siamo molto contenti perché tu hai veramente attentamente le canzoni che farai, no?
2: Sì, sicuramente c'è un lavoro, poi magari ogni canzone, almeno per me, nasce anche un po' in modo diverso, poi dipende anche da cosa si vuole dire, come lo si vuole dire, però sì, in linea di massima sì.
0: Ecco, dici qualche cosa, questa cosa diversa che c'hai, dici in qualche parola.
2: Ma guarda, in realtà secondo me l'approccio, per esempio, dello stile della scrittura di una canzone, il fatto che magari uno suona più strumenti, ecco, gli permette, è un po' un'arma a doppio taglio, perché sicuramente gli permette di fare più cose da solo, d'altro canto invece magari diventa più difficile scegliere cosa fare, perché magari quando hai tante cose che vuoi mettere insieme, poi a volte devi anche stare attento a dosare bene, insomma, less is more nella maggior parte dei casi, quindi è anche quello sicuramente difficile per quanto riguarda il processo creativo.
0: Qui Elisa,
1: io volevo sapere come nasce la sua passione per la musica.
2: Ma in realtà è stata un po' divertente, perché quando ero molto piccolo, alle elementari, c'era questo mio amico piccolino, questo amichetto che suonava il pianoforte. Io, siccome lo ammiravo molto, dicevo ok, basta, devo fare pianoforte anche io. Non avevo mai suonato il pianoforte, non me ne interessava minimamente della musica. Poi a un certo punto questo mio amico ha lasciato dopo un mese e io ho scoperto che mi piaceva, e quindi da lì poi ho continuato, perché, e quindi più poi ci stavo, più passavo il tempo, più mi piaceva, più la studiavo, più mi piaceva, quindi poi alla fine mi sono reso conto che è stata una bella cosa a prescindere.
0: Bene. Bravo. Senti, ma tu sei di Napoli o sei venuto a Napoli?
2: No, io sono proprio di Napoli.
0: Di Napoli, perfetto. Allora, questa canzone che dice? Dicelo un pochettino intanto.
2: Ma la canzone la scrissi più o meno in conservatorio qualche tempo fa, e in realtà parla proprio del volersi cimentare nel percorso creativo, nella musica, nell'esposizione, anche nel mondo della musica. Almeno nel mio caso è stato così, ma la canzone può anche intercambiarsi anche a chi magari sceglie di cimentarsi in qualsiasi altro percorso artistico. In questo caso parlava direttamente anche un pochino a me, perché era un qualcosa che mi dicevo io, del tipo nella canzone, ok, deve esserci qualcosa che io posso fare con la musica, anche che sia soltanto per me stesso, oppure che sia espormi agli altri, qualcosa per me da poter fare ci deve essere, quindi ho iniziato un po' a riflettere un po' su questo discorso, sull'autenticità artistica, su come riuscire a trovare, insomma, il proprio stile, anche la propria strada, e quindi, diciamo, la canzone parla di questo in sostanza.
0: Testi e musica per te?
2: Come?
0: Testo e musica?
2: Sì,
1: e componi tu?
2: Testo e musica. Sì, faccio tutto io.
1: Mm-hmm. E riguardo al futuro, cosa sogni?
2: Riguardo al futuro, io sto già lavorando ad altre canzoni, sia in inglese che in italiano. Mi piacerebbe veramente per il futuro collaborare con

0: conoscere veramente tanti altri musicisti che magari non vengono riconosciuti tantissimo nella scena italiana, quindi anche e soprattutto nell'underground, perché ce ne sono veramente tanti, sono bravissimi. Poi al conservatorio ci sta, comunque ci stanno tanti giovani che hanno voglia di fare, hanno voglia di mettersi in gioco, quindi mi auguro veramente di collaborare il più possibile con queste persone qua.
1: Ecco, certo. Bello.
2: Riguardo l'estate, hai in programma qualche concerto oppure sì, magari qualche altro?
0: Io tra qualche tempo c'è questo contest festival che si chiama I Visionatici, dove io porterò anche questa canzone, quindi There Must Be, in versione live, in una versione che non era mai stata fatta, quindi solo tastiera e voce, quindi anche un po' anche perché poi è bello modificare un po' le canzoni live, cercare di non farle mai uguali a come suonano in studio. E poi durante l'estate sì, poi ci saranno anche altre situazioni che dovranno essere ancora ufficializzate, però ci sto lavorando.
1: Ah, che bello!
2: I tuoi artisti preferiti? Qualche nome?
0: Sono tantissimi. Artisti preferiti, guarda, ti dico magari quelli attualmente. Attualmente mi piace moltissimo, ti dico tre artisti sì, tutti italiani. Uno famosissimo, gli altri due magari un po' di meno. Allora, Caparezza sicuramente tantissimo, Coca Puma, che è anche questa artista emergente che ha suonato pure un programma Via dei Matti numero 0, quello con Bollani, il pianista. E poi gli End Logic, che sono questa band italiana che fanno questo pop sperimentale, che anche loro scrivono sia in inglese che in italiano, fanno questo pop sperimentale anche un po' elettronico e un po' rock, veramente molto molto bello.
2: Un consiglio per i giovani che magari sperimentano come te il mondo della musica?
0: Che è un consiglio in realtà che darei anche a me, perché insomma anch'io mi ci sto cimentando in questo tempo, quindi sto iniziando adesso. Direi fare semplicemente quello che vogliono fare, senza preoccuparsi del parere degli altri. Poi il pubblico arriverà piano piano, la nicchia se la si costruisce piano piano, ma secondo me fare qualcosa senza ascoltare i fan, tra virgolette, è il modo più puro per farlo nei confronti dei fan, perché stai facendo quello che vuoi tu e non stai facendo una cosa edulcorata o piegata a logiche economiche, cose. Stai facendo quello che vuoi tu, quindi è la cosa più sincera che puoi fare a chi ti ascolta.
1: Bravissimo, bravissimo.
2: Bene.
1: Ci hai detto delle cose.
2: Allora, a questo punto, se siete tutti d'accordo, Duna Zerano, qualche altra domanda?
1: No, abbiamo sentito belle cose, ci ha detto, sì, ci ha detto belle cose, sì, veramente. Sì, sì. E allora,
2: a questo punto io farei ascoltare tutta la canzone di Pennac, che si intitola appunto There Must Be, e alla prossima.
1: Salutiamo allora, ciao, e
0: ciao, grazie,
1: bravissimo.
2: Ciao.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabel Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

senza burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Apriamo con il Consiglio Comunale di Macerata. Sono 4 le delibere che verranno discusse lunedì 11 e martedì 12 maggio alle 16. All'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto della gestione 2025, la ratifica della delibera della Giunta Comunale del 15 aprile scorso relativa alla variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e DUP 2026-2028. Nel caso in cui la seduta del 12 maggio dovesse risultare deserta, la seconda convocazione è fissata per il 14 maggio alle ore 16. I carabinieri hanno inferto un duro colpo al fenomeno del gioco d'azzardo clandestino. Nella serata del 30 aprile scorso, i militari della stazione di Montecosaro hanno dato esecuzione all'operazione Game Over, che si è sviluppata nell'ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio a largo raggio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Macerata. I militari hanno fatto irruzione in un locale seminterrato situato in un edificio di 3 piani a Montecosaro. Il locale di giorno è adibito a tomaifi, ma di notte trasformato in una vera e propria casa da gioco clandestina, completa di dotazioni professionali e sistemi di gestione delle puntate. All'interno dei locali i carabinieri hanno sorpreso 13 cittadini di nazionalità cinese impegnati nel Mahjong, gioco caratterizzato da una forte componente aleatoria. Sono stati tutti denunciati per l'esercizio di giochi d'azzardo. Una coppia di coniugi residenti a Montecosaro è stata identificata come responsabile della gestione della casa da gioco. Deteneva la cassa contenente denaro contante di vario taglio e fish ancora sigillati, pronte per essere distribuite. Sequestrati in tutto 6.500 euro e sequestrato l'intero locale seminterrato. Torna a Macerata la tradizionale festa dell'Europa, c'è tanta attesa, promossa dal Comune in collaborazione con l'Università degli Studi di Macerata e SN Macerata, lo spazio sperimentale giovanile altrove, CSV Marche ETS, Europa Finanzia, Tipicità, l'associazione culturale Utopia, e che anche quest'anno dal 7 al 10 maggio presenta un calendario multidisciplinare che unisce i celebri aperitivi europei a momenti di alta formazione, cittadinanza attiva e intrattenimento. L'apertura giovedì 7 maggio è dedicata alla tutela del patrimonio con l'Info Day Archeodigit alle 15 alla Biblioteca Mozzi Borgetti e alle tematiche europee con il Salotto Europa alle 16 al Polo Pantaleoni. Punto di riferimento sono gli aperitivi europei, come dicevamo sono 52 gli esercenti che hanno deciso di aderirvi, personalizzando il proprio locale e preparando piatti e prodotti tipici di uno dei paesi dell'Unione Europea e dei candidati membri. Prosegue senza sosta l'attività di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Macerata. Nelle ultime ore i militari hanno intercettato e segnalato alla locale prefettura 3 uomini per detenzione di droga ad uso personale e non terapeutico. Nel cuore della città i militari hanno fermato un cittadino egiziano di 24 anni, residente a Milano ma domiciliato a Macerata, già noto alle forze dell'ordine. A seguito di una perquisizione sul posto è stato trovato in possesso di alcuni frammenti di hashish per un peso complessivo di 1,52 grammi. In via Verga è fermata un'auto alla cui guida si trovava un 29enne di origini marocchine, residente a Macerata e già noto alle autorità. L'ispezione del veicolo ha permesso di rinvenire una dose di cocaina e una di hashish. A Piediripa, a seguito di una segnalazione per una lite intercorsa tra familiari, i militari intervenuti hanno perquisito un 22enne nato in Ungheria e residente a Mogliano, trovato in possesso possesso di 13,73 grammi di hashish. Ritorna il corso gratuito per conseguire il patentino per conduttore di cani organizzato dal Comune di Macerata in collaborazione con l'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Macerata, i servizi veterinari di sanità pubblica, la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Camerino. Gli incontri formativi gratuiti che si terranno nella sede dell'Associazione Idea 88 nell'ex mattatoio di Via Panfilo si articoleranno in due giornate. Le lezioni, tutte in presenza, saranno curate da relatori qualificati che svolgono la loro attività professionale nel territorio maceratese. I partecipanti che completeranno tutto il percorso formativo potranno sostenere l'esame finale con il rilascio del patentino di conduttore. Le adesioni dovranno pervenire entro le 12 di martedì 12 maggio all'indirizzo di posta elettronica stefano.martin@comune.macerata.it.
2: Il taccuino.
3: Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata ospiterà domani alle 9.30 al Polo Pantaleoni un convegno di rilievo scientifico e professionale dedicato all'influencer marketing e alla sua crescente rilevanza giuridica, economica e sociale. L'incontro si inserisce nell'ambito del laboratorio di diritto del fashion. Ad aprire i lavori sarà Stella Menna, food influencer di primissimo piano, nota sui social con il profilo #unastellaincucina. Con oltre 1 milione di follower, Stella Menna è un esempio emblematico della nuova figura del content creator che opera al confine tra comunicazione, imprenditoria digitale e comunicazione commerciale. La sua testimonianza diretta arricchirà il convegno di una prospettiva autentica. Il convegno vedrà la partecipazione di un panel di esperti che garantisce una prospettiva multidisciplinare e istituzionale. Domani alle 17 si terrà la presentazione del volume Strumenti musicali dell'altopiano eritreo, opera della ricercatrice ed etnomusicologa Mariana Valentini. Il volume, frutto di un'accurata ricerca sul campo e pubblicato originariamente in edizione bilingue sia in italiano che in inglese ad Asmara, rappresenta un prezioso catalogo del patrimonio musicale dell'altopiano eritreo. Attraverso lo studio di strumenti iconici come la lira krar, il violino monocorda masenko o i tamburi kebaru, Mariana Valentini offre una chiave di lettura profonda della cultura e delle tradizioni di un'area geografica legata storicamente all'Italia. L'appuntamento, nell'ambito della rassegna culturale Un caffè con l'autore, è nella Biblioteca Comunale Francesco Antolisei di San Severino Marche. Americana, manifesti America Latina, arriva a Macerata, arte, identità, innovazione e realtà aumentata. A partire da oggi, presso la sede elettorale della coalizione in appoggio Gianluca Tittarelli di via Garibaldi 24, apre al pubblico la mostra, che è un progetto espositivo di respiro internazionale che celebra la creatività e l'identità culturale dell'America Latina. L'esposizione raccoglie il lavoro di oltre 61 designer provenienti da 15 paesi latinoamericani, offrendo uno sguardo autentico, radicato e profondamente personale sui temi dell'identità, della diversità e della dignità dei popoli.
2: Lo sport.
3: La maceratese cade 1-0 a Chieti, ma si salva per la migliore differenza reti. Al termine di una stagione impegnativa, dunque, la squadra centra l'obiettivo e mantiene la categoria. Rimasta stabilmente fuori dalla zona play-out, chiude il campionato con la salvezza diretta nell'anno del ritorno in Serie D. La volontà era quella di terminare la stagione con un risultato diverso, ma resta il traguardo raggiunto. La Recanatese supera Fossombrone per 2-0 e va ai play-out. Ora la permanenza dei Leopardiani in Serie D è legata alla gara di domenica prossima con Chieti. Passiamo all'intervista a fine gara all'allenatore della Maceratese, Maurizio Lauro, tratta da IGSport 47.
4: L'obiettivo era la salvezza, l'abbiamo raggiunta senza passare dai play-out, quindi mi spiace oggi aver perso così anche nei minuti finali, però diciamo quello che contava era soltanto l'obiettivo finale. Oggi il risultato è stato brutto, però alla fine ci interessava comunque fare una partita dove non dovevamo prendere gol all'inizio e l'abbiamo fatta bene. Secondo me il primo tempo abbiamo giocato anche bene, è cambiata un po' la partita purtroppo con l'infortunio Abbiamo avuto Di Perini nel 2007 perché poi abbiamo avuto difficoltà nel sostituirlo per un problema che abbiamo con il 2007 e da lì abbiamo dovuto cambiare un po' tutta la formazione e la gestione della partita, quindi da lì siamo andati un pochino in difficoltà, se non altrimenti fino a quel momento secondo me stavamo facendo bene, stavamo facendo la nostra partita, ci eravamo resi anche pericolosi. Poi dopo nel secondo tempo abbiamo soltanto difeso e cercato di tenere il risultato fino alla fine in parità. Alla fine Chieti ha fatto gol e quindi poi ha vinto, però per noi dagli altri campi dai risultati sono stati buoni, quindi quello che ci interessava era l'obiettivo finale, che non era per niente scontato, vi assicuro, perché questa salvezza, considerando anche le squadre che abbiamo dietro, no? Non era per niente facile, e non era soprattutto facile perché ci sono state tante difficoltà, una squadra che comunque mi è salita dall'eccellenza col primo anno di Serie D.
3: Pallavolo, malgrado un Rossuole Forum incandescente, gara 2 della finale scudetto premia i Block Devils. Davanti a un Palace sold out, 4.198 spettatori, la Cucina e Lube Civitanova scivola in 4 set contro la Sir Susa Sky Perugia. Con questo risultato il team umbro si porta sul 2-0 nella serie tricolore al meglio delle 5 partite e diventa l'unico collettivo nell'ultimo biennio ad aver violato per 2 volte nella stessa stagione l'impianto marchigiano. I biancorossi si ritrovano con le spalle al muro, proprio come nella semifinale 2024-2025 dei play-off. All'epoca Balaso e compagni centrarono una rimonta clamorosa con trionfo in gara 5. Ripetere un exploit del genere non sarà facile, ma mercoledì 6 maggio alle 20:30 in gara 3 i cucinieri inseguiranno un successo corsaro in Umbria per restare in gioco.
2: Il tempo nelle Marche.
3: La circolazione depressionaria responsabile di residuo maltempo al mattino si allontana favorendo un miglioramento, ma con ancora molte nubi. Venti moderati occidentali in rotazione, quadranti sudoccidentali, mare da poco mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 14-19 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
5: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Una nuova settimana inizia e non sempre comincia con certezze. A volte si apre in equilibrio precario, in una posizione sospesa. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è

0: Essere in bilico è una condizione particolare. Non è stabilità, ma non è nemmeno caduta. È quel punto esatto in cui restiamo sospesi tra due possibilità, tra il restare e il cambiare, tra il decidere e il rimandare. Stare in bilico significa sentire che qualcosa non è ancora definito, che il movimento è possibile, ma non è ancora avvenuto. È una posizione che richiede attenzione, perché basta poco per spostarsi. Un pensiero, una scelta, un evento. E proprio per questo il bilico è anche uno spazio di consapevolezza. Quando siamo in bilico, percepiamo più chiaramente il peso delle cose, le priorità, le paure, i desideri. Nulla è completamente fermo, tutto è in attesa. E questa attesa può essere difficile da sostenere, perché non siamo abituati a restare sospesi. Preferiamo una direzione anche incerta, piuttosto che una posizione instabile. Eppure il bilico ha un valore. È il momento in cui possiamo ancora scegliere, in cui nulla è già deciso, in cui ogni possibilità è ancora aperta. Non è un punto di arrivo, è un passaggio, un equilibrio temporaneo che ci obbliga a fermarci anche solo per un istante e a capire dove vogliamo andare. Perché restare in bilico troppo a lungo non è possibile. Prima o poi il movimento arriva. E quando arriva, porta con sé sempre una direzione. O anche, a volte, una caduta. Il bilico ci ricorda che ogni inizio passa anche da un momento di sospensione. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole di questo lunedì, inizio settimana. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Grazie di seguirci sulle nostre pagine social, sulle emittenti radio che trasmettono la nostra trasmissione e anche sul podcast. Vi ricordiamo che sia sulla pagina Facebook Piccole Grandi Parole, sia il numero WhatsApp 329-544-3270 è possibile inviare commenti, critiche e magari suggerimenti di parole che diventeranno protagoniste di una prossima puntata. Arrivederci, a domani.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: In Blu 2000 News.
1: Il nodo di Hormuz, Trump annuncia la scorta per le navi, Teheran minaccia ritorsioni, tregua fragile in Libano, il disastro umanitario a Gaza. L'Europa si ritrova al vertice di Yerevan, atteso giovedì in Vaticano, il segretario di Stato statunitense Rubio. I costi della guerra in Medio Oriente pesano sulle famiglie, carburanti, bollette, inflazione preoccupano. La notte di festa nero-azzurra a Milano per lo scudetto numero 21 dell'Inter, Sinner vince anche a Madrid, Antonelli, re di Miami. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Resta Hormuz, il nodo della guerra in Iran. Trump annuncia le scorte alle navi, Teheran minaccia ritorsioni. Leonardo Possati.
2: Massima allerta nello stretto di Hormuz per via di Project Freedom. Il piano firmato da Donald Trump punta a riaprire il transito navale con l'impiego di 15.000 militari e droni. Nonostante l'imponente spiegamento di forze, gli esperti la definiscono una scorta senza scorta. L'azione si concentrerà sulla mappatura delle mine e sulla sicurezza delle rotte per i mercantili, evitando per ora lo scontro armato diretto. Immediata la minaccia di Teheran, l'esercito iraniano si dice pronto ad attaccare ogni forza straniera che entrerà nello stretto, denunciando la violazione del cessate il fuoco. Mentre la Francia di Macron prende le distanze dall'iniziativa, i mercati scommettono sulla fine del blocco. Il prezzo del petrolio è in calo e si assesta sui $101 al barile. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: La fragile tregua in Libano, il disastro umanitario a Gaza. Facciamo il punto nel servizio di Pierluigi Vito.
3: Gli attacchi dello Stato ebraico e i razzi dei miliziani sciiti di Hezbollah non si sono mai fermati, a dispetto di una tregua che sarebbe stata dichiarata lo scorso 17 aprile. Solo negli ultimi due giorni le forze armate israeliane hanno comunicato di aver ucciso almeno 10 guerriglieri nemici, mentre Benjamin Netanyahu annuncia l'acquisto di nuovi aerei da guerra e il rafforzamento nella produzione di munizioni. Appare in TV ma scompare dalle aule giudiziarie. Il premier israeliano era atteso oggi in tribunale per deporre nel processo a suo carico per corruzione e abuso d'ufficio, iniziato 6 anni fa. Il suo avvocato ha fatto sapere che non si presenterà. La corte, nel diffondere la notizia, non ha specificato i motivi. Sullo sfondo resta sempre Gaza e le sue macerie, sotto cui sarebbero sepolti ancora 8.000 corpi, stima l'ONU, insieme a non si sa quanti ordigni inesplosi. Senza un piano di pace e una specifica organizzazione, la devastazione resterà il panorama di chi vive in questa terra. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: I temi internazionali sul tavolo del vertice di Erevan, presente la Premier Meloni, da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi.
4: Eccoci, buongiorno Ugo. Si occhi puntati sull'Armenia per il summit della comunità politica europea. L'obiettivo dei 47 capi di Stato e di governo sarebbe quello di trovare una visione quanto più comune possibile sulle crisi in atto. Ovviamente sul tavolo tutti i temi di politica internazionale. Si parte con il conflitto in Ucraina, con il presidente Zelensky che è presente a Erevan, che invita gli alleati a parlare con una sola voce nei confronti di Mosca. Europa, da parte sua, ribadisce il sostegno all'Ucraina. Ovviamente in primo piano la crisi in Medio Oriente, con tutte le conseguenze economiche che porta con sé, occasione per la Premier Meloni, soprattutto nella prossima tappa in Azerbaijan, di parlare di energia e di gas. Mentre torna il capitolo dazi, da oggi dovrebbero scattare le nuove tariffe imposte da Trump su camion e auto provenienti dall'Unione Europea, che passano dal 15% al 25%. Ovviamente se ne è discusso nel vertice, presente Macron, tutti i leader, assenti il vice Merz.
1: Grazie, naturalmente Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi. Atteso in Vaticano per giovedì alle 11 l'incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio. Paolo Fucili.
5: L'obiettivo è comune, lasciarsi alle spalle la tempesta, ma visto che è stato Trump a scatenarla e Leone si è limitato a

0: critiche a Trump e lo sconcerto dei cattolici americani. La priorità del Papa è soltanto la pace, invocata ancor più spesso e con più forza da quando Stati Uniti e Israele hanno aperto il fronte di guerra iraniano. È l'occasione di fare appello di persona a un esponente di altissimo profilo dell'amministrazione Trump. È preziosa comunque anche per lui. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Le forze armate italiane in questo momento travagliato costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, così oggi il presidente Mattarella, in occasione del 165esimo anniversario di costituzione dell'esercito italiano, ha ribadito: il capo dello Stato contribuisce a far prevalere le ragioni del diritto internazionale, confermando il suo ruolo primario nella salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori della pace. Le tensioni geopolitiche nel Golfo, la conseguente crisi dell'energia si traducono in un peso sempre maggiore sulle tasche delle famiglie. 1.000 euro in più, secondo Codacons. Antonella Mitola.
2: La chiusura dello stretto di Hormuz e il blocco alla circolazione delle navi che trasportano il greggio in Occidente ha spinto il prezzo del petrolio oltre i $100. Le conseguenze si fanno sentire in primo luogo alla pompa di benzina. Oggi, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, il prezzo medio self-service in autostrada sfiora i 2 euro per la verde, mentre il gasolio supera i 2,11 euro al litro. Stando a un'analisi del Codacons, 2 mesi di conflitti in Iran stanno costando alle famiglie circa 1.000 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumo. Oltre che sul piano della macchina, le impennate del greggio hanno ripercussioni anche sui trasporti pubblici, in particolare il settore aereo, con biglietti che superano il 18% rispetto a febbraio. Rincari anche per le bollette di luce e gas e gli alimentari, proprio perché il rialzo dei carburanti rende più costoso spostare la merce. In questo quadro si rialza l'inflazione, con ricadute sul costo dei tassi di interesse. Si stima un conto fino a 4 miliardi per i debiti degli italiani. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Le notizie di cronaca: un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Forlì. 2 giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Poco prima della mezzanotte l'auto con a bordo le 3 giovani, dopo un testa coda, si è schiantata in piena velocità contro un albero. Momenti di paura stamane nella metropolitana di Milano, diversi contusi tra i passeggeri, ma fortunatamente nessun ferito grave a causa della frenata improvvisa di un convoglio nei pressi della stazione di Cadorna. ATM ha precisato che la frenata è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari, probabilmente per suicidarsi, persona che poi è stata salvata. Voltiamo pagina con lo sport. Una domenica entusiasmante quella di ieri per lo sport italiano: dal 21esimo scudetto di Serie A conquistato dall'Inter, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato, al 5° Master 1000 di tennis dell'anno, vinto da Sinner a Madrid, fino all'ennesimo successo in Formula 1 a Miami del giovanissimo pilota italiano Kimi Antonelli. Ci racconta tutto Andrea Domaschio.
3: La festa della Milano Nerazzurra è esplosa ieri sera tra cori, petardi e fumogeni in Piazza Duomo, dopo che l'Inter ha superato 2-0 il Parma con reti di Thuram e Mkhitaryan. Gli uomini di Kiev portano così nella bacheca dell'internazionale il 21esimo scudetto della lunga storia societaria e già guardano alla finale di Coppa Italia, che il prossimo 13 maggio si giocheranno all'Olimpico contro la Lazio. L'abbinata scudetto coccarda tricolore non riesce più all'Inter dallo storico triplete di Mourinho nel 2010. Intanto continua inarrestabile a vincere sulla terra rossa Jannik Sinner. Ieri nella finale di Madrid l'azzurro ha spianato in meno di un'ora e 2 set, 6-1, 6-2, il tedesco Zverev, ottenendo il suo 5° Master 1000 di fila. Altrettanto brillante il 20enne bolognese Kimi Antonelli in Formula 1. Sul circuito di Miami ha guidato alla vittoria la sua Mercedes, arrivando primo per la terza volta su 4 Gran Premi finora disputati. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Le fibrillazioni nel Golfo restano molto presenti anche nei mercati azionari. Per quanto riguarda l'inizio di settimana alla Borsa di Milano, attualmente il FTSE MIB cede lo 0,87%. È tutto per l'edizione delle 13, regia curata da Gabriele Mileti, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Siete in compagnia di Morena Oro e siamo in compagnia del Diavolo Veste Prada di Loren Weisberger. Abbiamo lasciato la nostra Andy profondamente vessata dall'ultima vicenda legata a Miranda Priestley, la sua capa. Miranda è la direttrice di Runway, questa grandissima rivista di moda prestigiosa, e Miranda è leggermente tirannica. Ha chiesto ad Andrea di procurarle due copie dell'ultimo Harry Potter in anticipo sull'uscita ufficiale. Miranda si trova a Parigi con le sue figlie e Andy ha dovuto far recapitare con una serie di stratagemmi macchinosi queste due copie. Se non che durante il fine settimana, la domenica, Miranda chiama Andrea e le dice che queste copie non le sono arrivate. E allora Andrea precipita nel panico, fa una serie di telefonate, tutti le confermano di aver adempiuto a quella che era la loro parte nella missione e alla fine Miranda e Andrea riescono a comunicare e Miranda dice che ha ricevuto una sola copia del libro, che assolutamente non era vero di averle detto che i libri non erano arrivati. Andrea riascolta il messaggio e invece Miranda aveva proprio detto di non aver ricevuto alcun libro. E ufficialmente dentro di sé Andrea arriva alla conclusione che odia profondamente questa donna. Andiamo avanti con la lettura.

giorni dell'anno erano filati via senza intoppi. Emily e io eravamo ancora impegnate a scartare e catalogare i regali. In compenso i telefoni ci davano un po' di tregua perché la maggior parte della gente era ancora in vacanza. Miranda sarebbe tornata da Parigi a fine settimana, ma non sarebbe rientrata in ufficio fino a lunedì successivo. Emily ormai confidava che fossi pronta a trattare con lei. Anche io mi sentivo pronta. Avevamo ripassato ogni dettaglio e avevo riempito un intero quaderno di appunti. Caffè, latte macchiato, formato gigante solo di Starbucks, 2 cucchiai rasi di zucchero di canna, 2 tovagliolini, una bacchetta per rimestare, colazione, servizio consegne mangia, telefono 55 no 3948, una danese alla crema di formaggio, 4 fette di bacon, 2 salsicce, giornali, edicola nella lobby, New York Times, Daily News, New York Post, Financial Times, Washington Post, USA Today, Wall Street Journal, Women's Wear Daily e il New York Observer il mercoledì. Settimanali in uscita il lunedì, Time, Newsweek, USA News, New Yorker, Time Out New, York Magazine, The Economist e così via. Avevo preso nota dei suoi fiori preferiti, dei dottori che la curavano, nomi, indirizzi e numeri di telefono, dei suoi snack prediletti, delle marche di acqua minerale. Conoscevo la sua taglia di ogni possibile e immaginabile articolo di abbigliamento, dalla biancheria intima ai dopo sci. Mi ero fatta una lista delle persone con cui era disposta a parlare sempre e comunque e un'altra con i nomi di quelli che non si sarebbe mai degnata di richiamare. Avevo la sensazione che non ci fosse più niente che non sapevo riguardo a Miranda Priestley, a parte, naturalmente, che cosa esattamente la rendesse tanto importante da costringermi a studiare le sue preferenze riempiendo pagine e pagine di appunti. «Già, è incredibile!» sospirava Emily al telefono, attorcigliandosi il filo intorno all'anulare. «È stato il weekend più romantico di tutta la mia vita!» «Ping!» Sul mio schermo comparve una piccola busta da lettera bianca. Hai appena ricevuto un nuovo messaggio da Alex Finman. Clicca qui per aprirlo. Eseguì. Ehi piccola, come sta andando la tua giornata? Qui è una follia come al solito. Ricordi Geremia che qualche giorno fa ha minacciato le ragazzine della terza B con un tagliacarte? Bene, oggi è tornato alla carica e durante l'intervallo ha sfregiato una sua compagna. Non è un taglio profondo, ma quando l'insegnante di turno gli ha chiesto come gli fosse venuto in mente di fare una cosa del genere, Geremia ha detto che l'ha vista fare in casa. Pare che l'amico di sua madre la minacci con il coltello. Ha 6 anni, Andy, ci credi? Comunque il direttore ha indetto una riunione straordinaria dei docenti per stasera, perciò ho paura che non potremo vederci per cena. Mi dispiace da morire. Per piacere, non arrabbiarti. Ti chiamo più tardi, prometto che mi farò perdonare. Ti amo. Ah. Per piacere, non arrabbiarti. Uno dei suoi alunni aveva sfregiato una compagna e lui sperava che non fosse un problema per me se rimandavamo la cena. Mi vergognai al pensiero che io avevo mandato a monte l'appuntamento con lui alla fine della mia prima settimana di lavoro solo perché trovavo che 5 giorni a spasso in limousine fossero troppo stancanti. Mi veniva da piangere, avrei voluto chiamarlo e dirgli che era tutto ok, che ero orgogliosa di lui e dell'impegno che metteva nel suo lavoro. Cliccai su rispondi. Stavo per cominciare a scrivere quando mi sentii chiamare sottovoce da Emily tutta agitata. «Andrea! Sta arrivando, abbiamo pochi minuti!» belò disperata. «Come? Scusa, non ho capito!» «Miranda, sta venendo qui! È già in macchina, dobbiamo prepararci!» «Sta venendo qui? Ma non doveva restare in Francia fino a sabato?» «Beh, evidentemente ha cambiato idea, perciò muoviti! Scendi a prendere i giornali e allineali sul tavolo luminoso come ti ho insegnato. Quando hai finito, spolvera la sua scrivania e lascia un bicchiere di acqua minerale effervescente naturale sul lato sinistro, con ghiaccio e un pezzo di lime. Accertati che in bagno ci sia tutto il necessario, ok? E adesso vai! Abbiamo 10-15 minuti a seconda del traffico!» Mi precipitai in corridoio,
Emily gridava frenetica al telefono. Sta arrivando, passate parola. Dalla redazione moda si levavano voci piene di panico. Sta arrivando Miranda! E un grido da far accaponare la pelle. È tornata! La troupe degli assistenti stava già ordinando i vestiti sugli attaccapanni lungo i corridoi. Una sostituiva dei comodi mocassini con un paio di tacchi a spillo vertiginosi, un'altra si dava il rossetto, si pettinava le ciglia con il mascara e si aggiustava le spalline del reggiseno, tutto senza smettere di correre. Una caporedattrice uscì dal bagno degli uomini, dietro di lei James si ingozzava di pastiglie per l'alito e intanto spulciava freneticamente la maglia di cashmere a caccia di pelucchi. Come facevano a sapere dell'arrivo improvviso di Miranda? Il bagno degli uomini era forse dotato di altoparlante. Morivo dalla voglia di fermarmi a contemplare la scena, ma avevo 10 minuti scarsi per prepararmi al mio primo incontro ufficiale con Miranda e non volevo commettere errori. Dopo aver constatato la generale perdita di dignità dei membri della redazione, accelerai ulteriormente il passo. «Andrea, dove credi di andare? Lo sai che Miranda sta arrivando, vero?» mi chiamò Sophie dal balcone della reception mentre le volavo davanti. «Sì, ma tu come fai a saperlo?» «Caramellina, io so tutto!» «Ora ti consiglio di muovere le chiappe. A Miranda Priestley non piace aspettare.» Mi fiondai nell'ascensore urlando. «Prendo i giornali e torno!» «Scusate», dissi rivolta alle altre occupanti della cabina. «Il fatto è che abbiamo appena saputo che sta per tornare il direttore e siamo tutti un po' nervosi.» «Oh mio Dio, allora lavori per Miranda? Aspetta, fammi indovinare. Sei la nuova assistente, Andrea, giusto?» si sdilinquì una. «Sei così fortunata! Miranda è una donna incredibile. Ti rendi conto quante ragazze farebbero di tutto per...» «Già, sono Andrea», la interruppi pronunciando il mio nome come se non mi appartenesse. «La nuova assistente di Miranda.» In quel momento l'ascensore arrivò alla lobby. Prima ancora che le porte finissero di aprirsi, ero schizzata fuori. In volata raggiunsi l'edicola. Ahmed, un omino che veniva dal Kuwait, teneva tutte le copertine patinate in bella mostra accanto a un piccolo assortimento di caramelle bibite in lattina ipocaloriche. «Fermati!» gridò, non appena cominciai ad afferrare i giornali dagli espositori. «Sei la nuova ragazza di Miranda, vero? Vieni qui!» Si abbassò a rovistare dietro la cassa con la faccia rossa per lo sforzo. «Ah ah!» gridò tirandosi su. «Questi sono per te, te li terrò da parte ogni mattina, così non rischi di restare senza.» Mi fece l'occhiolino porgendomi un sacchetto pieno di giornali e riviste. C'erano tutti quelli della lista. «Bravo Ahmed, dovevo solo pagare. Tessera magnetica, dove diavolo avevo messo la tessera magnetica?» Frugai dentro la camicia inamidata fino a trovare la cordicella di seta che Emily aveva forgiato per me da uno dei vecchi foulard bianchi di Miranda. «Non dovresti indossare la tessera di riconoscimento quando lei è nei paraggi», mi aveva avvertito, «ma se per caso dimenticassi di togliertela, almeno non avrai l'aggravante di una di quelle orribili catenelle di plastica.» Ahmed fece scivolare la mia tessera sul lettore e mi piazzò la cordicella di seta intorno al collo come una ghirlanda. Afferrai la borsa di plastica straripante di giornali e riviste e cominciai a correre. Strisciai la tessera al cancelletto della security e spinsi. Niente. Strisciai e spinsi di nuovo, più forte. Niente. «Bambina, è ora della canzoncina», cantilenò Edoardo sorridendo sornione da dietro il bancone. Merda. Anche quel giorno aveva deciso di torturarmi con i suoi giochetti. Nelle ultime settimane Edoardo accettava di farmi entrare solo dopo aver interpretato per lui una canzone. Aveva un repertorio infinito di irritanti motivetti che dovevo mimare e cantare. A volte riusciva perfino a farmi divertire, ma oggi era il mio vero primo giorno con Miranda e non potevo rischiare di non riuscire a preparare in tempo la sua scrivania. Proprio non potevo. L'avrei volentieri ammazzato. «Nella vecchia fattoria, ia ia oh», mormorai a denti stretti. Alzò le sopracciglia. «Che ne diresti di metterci un tantino di entusiasmo, baby?» Cedetti. Bocconi sul pavimento, mimai la mucca, maiale, gallina, eccetera. Scoppiò a ridere e fece scattare il cancelletto. Presi un appunto mentale. Discutere con Edoardo quando è appropriato prendermi per il culo e quando no.
Due minuti dopo passavo di corsa davanti a Sophie, che gentilmente aprì le porte per me senza che glielo chiedessi. Feci tappa alla micro cucina e misi un po' di ghiaccio in uno dei calici baccarat che tenevamo in un apposito armadietto sopra il microonde, solo per Miranda. Il bicchiere in una mano, giornali e riviste nell'altra, svoltai l'angolo e mi imbattei in Jessica, alias Miss Manicure. «Andrea, sei al corrente che Miranda sta arrivando in ufficio, vero?» chiese squadrandomi. «Certo che sì, sono andata a prenderle le riviste e l'acqua. Ora devo sistemare tutto nel suo ufficio, quindi scusami, ma... E che cosa conti di fare con le scarpe?» Mi fermai di colpo e abbassai lo sguardo. Le regole dell'abbigliamento vigenti in redazione erano meno severe quando Miranda era via. Ergo, ora che lei era tornata, le mie scarpe da tennis di rete dovevano sparire. Arrivai da Emily tutta sudata. Ho i giornali e le riviste, ma non credo che Miranda tollererebbe la vista di queste scarpe, o sbaglio? Emily lasciò cadere l'auricolare sulla scrivania. Certo che no! Prese il telefono, chiamò un interno e annunciò: Jeffy, portami subito un paio di Jimmy Choo numero, mi guardò, 39 e mezzo. Aprì una bottiglia di acqua minerale effervescente naturale e riempì il bicchiere per Miranda. 9 e mezzo. No, subito, dico sul serio, subitissimo. Andrea indossa delle scarpe da tennis di rete, santi Dio, e lei sarà qui da un momento all'altro. Ok, grazie. Fu allora che notai che nei 4 minuti in cui ero stata di sotto, Emily era riuscita a sostituire i jeans invecchiati con un paio di pantaloni in pitone e le Puma con delle décolleté aperte sulle punte. Aveva anche dato una ripulita all'ufficio, riversato il contenuto delle scrivanie nei cassetti e ammassato nello sgabuzzino tutti i regali arrivati e non ancora schedati. Si era data una passata di lucida labbra e un tocco di farda e al momento mi stava facendo segno di darmi una mossa. Posai i giornali sul tavolo luminoso. Emily mi aveva spiegato che Miranda passava ore e ore a quel tavolo a scegliere le diapositive dei servizi fotografici e le piaceva trovare i giornali sistemati lì sopra. Consultai gli appunti in fretta e furia per essere sicura di disporre le varie testate nell'ordine corretto. Per primo il New York Times, seguito dal Wall Street Journal, poi il Washington Post e così via, secondo un criterio imperscrutabile. Ogni giornale leggermente sovrapposto al precedente a formare un ventaglio sulla superficie lucente e tiepida del tavolo. L'unica eccezione era Women's Wear Daily, che andava posizionato in mezzo alla scrivania. «È arrivata! Andrea, esci subito, sta salendo!» gridò Emily. Uri l'ha lasciata davanti all'ingresso principale. Misi Women's Wear Daily sulla scrivania, piazzai il calice di acqua minerale effervescente naturale su un tovagliolo di lino in un angolo, a destra o a sinistra. Non riuscivo più a ricordare, non c'era tempo di controllare gli appunti. Diedi un'ultima occhiata per accertarmi che fosse tutto a posto e uscii di corsa. Jeffy, uno degli assistenti addetti al guardaroba della redazione di moda, mi lanciò una scatola con una fascia rossa e scappò via. Conteneva un paio di sandali a listelli in pelo di cammello con le borchie, marca Jimmy Choo. Dovevano costare almeno $800. Gettai le scarpe e i calzini sotto la scrivania. Il primo sandalo calzò subito a pennello, l'altro dovetti avvitarmelo addosso a rischio di lacerarmi la carne. 2 secondi ed ero di nuovo in posizione eretta. Miranda entrò in quel momento, gelo. Subito venne alla mia scrivania e si sporse in avanti per scrutarmi da capo a piedi. Restai immobile. Gli occhi azzurri del direttore indugiarono sulla mia camicia bianca, sulla minigonna rossa di Gap e sulle scarpe degli appropriatissimi sandali a listelli di cammello di Jimmy Choo. Ogni molecola del mio corpo era sotto esame, pelle, capelli, vestiti. Gli occhi di Miranda guizzavano da un dettaglio all'altro, ma la faccia restava impassibile. Si sporse un poco più avanti e quando il suo viso fu a una decina di centimetri dal mio, sentii l'effluvio di uno shampoo pregiato misto a un profumo di marca. Era così vicina che potevo scorgere le sottilissime linee di espressione intorno ai suoi occhi e alla bocca. Invisibili a una distanza più discreta. Nulla nel suo atteggiamento faceva pensare che ricordasse A. che ci eravamo già incontrate, B. che ero la sua nuova assistente.
«Buongiorno, signora Priestley», disse infine, benché lei non avesse ancora pronunciato parola. Eppure Emily aveva insistito fino alla nausea su quel punto. Né io né lei eravamo autorizzate a parlarle, se non dopo essere state interpellate. Ma la tensione era insopportabile, così proseguì. «Sono talmente emozionata di averti finalmente qui. Grazie infinite per avermi dato questa opportunità». «Zitta! Chiudi quella stupida bocca, un po' di dignità». Si allontanò mentre stavo ancora balbettando. Sentii una vampata di calore al viso, un'ondata di confusione e di umiliazione. Emily mi fissava. «È aggiornato il bollettino?» chiese Miranda entrando nel suo ufficio. «Sì, Miranda, ecco», disse Emily ossequiosa, correndole appresso e porgendole il raccoglitore dove tenevamo tutti i messaggi per lei scrupolosamente ordinati e battuti a macchina. Rimasi a guardare Miranda che sovrappensiero si muoveva per l'ufficio. Seguivo la sua immagine riflessa nelle cornici di vetro delle foto appese alla parete. Calò un silenzio insolito e assoluto. Chissà, magari io ed Emily non avevamo il permesso di parlare quando lei era presente. Mi sedette al computer e glielo chiesi via email. «Esatto», rispose Emily. «Se proprio dobbiamo comunicare, sussurriamo, altrimenti zitte. Mi raccomando, non rivolgerle mai la parola per prima. E non chiamarla mai più, signora Priestley. È Miranda, punto e basta, capito?» Contrita alzai lo sguardo e annuì. Fu allora che notai il cappotto, un favoloso ammasso di pelliccia buttato a un'estremità della mia scrivania con una manica penzoloni. Guardai Emily. Alzò gli occhi al cielo e mi fece segno muovendo le labbra. «Appendilo!» Era più pesante di un piumone matrimoniale appena uscito dalla lavatrice. Lo drappeggiai con cura su una delle grucce rivestite di seta. Con cautela chiusi le porte dell'armadio senza far rumore. Stavo per tornare al mio posto quando Miranda si materializzò al mio fianco. Questa volta mi guardò negli occhi. «Vorrei il mio cappotto», disse calma. Non c'era niente nel suo sguardo che indicasse che mi aveva riconosciuta. Eppure erano passate solo poche settimane dal colloquio. «Certo», mormorai. Ma Miranda si trovava esattamente a metà strada tra me e l'armadio. Con un sorriso tirato, mi girai di lato e cercai di scivolarle accanto senza sfiorarla. Non si spostò nemmeno di un centimetro per agevolarmi il passaggio, continuando a frugarmi con lo sguardo. Finalmente riuscii a raggiungere la pelliccia. Con la massima attenzione la feci scivolare dalla gruccia. La aiutai persino a indossarla. «Aspetto il book per stasera, Emily». E Miranda uscì dall'ufficio con passo marziale, senza nemmeno notare il terzetto di redattrici che al suo passaggio scattò sull'attenti. «Sì, Miranda, te lo faccio portare da Andrea». Basta, se n'era andata. La visita che aveva scatenato il panico e i preparativi frenetici di tutta la redazione, aggiustamenti di trucco e di vestiario compresi, era durata un numero totale di 4 minuti. E, almeno ai miei occhi inesperti, non era stata motivata da nessuna ragione specifica. E qui ci fermiamo per oggi, dopo l'incursione marziale della tremenda Miranda Priestley, ma una figura sicuramente affascinante dal punto di vista letterario. Io vi ringrazio e vi saluto di essere stati con me anche oggi. Ciao, vi aspetto domani.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con un...
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Pirachide Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, il nodo dello scontro tra Stati Uniti e Iran resta allo stretto di Hormuz e si esamina la proposta di tregua, mentre sempre botte risposta sul passaggio delle navi.
3: Massima allerta nello stretto di Hormuz per via di Project Freedom. Il piano firmato da Donald Trump punta a riaprire il transito navale con l'impiego di 15.000 militari e droni. Nonostante l'imponente spiegamento di forze, gli esperti la definiscono una scorta senza scorta. L'azione si concentrerà sulla mappatura delle mine e sulla sicurezza delle rotte per i mercantili, evitando per ora lo scontro armato diretto. Immediata alla minaccia di Teheran, l'esercito iraniano si dice pronto ad attaccare ogni forza straniera che entrerà nello stretto, denunciando la violazione del cessate il fuoco. Mentre la Francia di Macron prende le distanze dall'iniziativa, i mercati scommettono sulla fine del blocco. Il prezzo del petrolio è in calo e si assesta sui $101 al barile. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,75% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Vertice europeo, Yerevan in Armenia, per l'Italia la Premier Meloni, molti temi sul tavolo, dall'Ucraina alla questione energetica.
4: Occhi puntati sull'Armenia per il summit della comunità politica europea. L'obiettivo dei 47 capi di Stato e di governo sarebbe quello di trovare una visione quanto più comune possibile sulle crisi in atto. Ovviamente sul tavolo tutti i temi di politica internazionale. Si parte con il conflitto in Ucraina, con il presidente Zelensky che è presente a Erevan, che invita gli alleati a parlare con una sola voce nei confronti di Mosca. Europa da parte sua ribadisce il sostegno all'Ucraina. Ovviamente in primo piano la crisi in Medio Oriente con tutte le conseguenze economiche che porta con sé, occasione per la Premier Meloni soprattutto nella prossima tappa in Azerbaijan di parlare di energia e di gas. Mentre torna il capitolo dazi, da oggi dovrebbero scattare le nuove tariffe imposte da Trump su camion e auto provenienti dall'Unione Europea, che passano dal 15% al 25%. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
2: I feriti di Crans-Montana non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe, lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin. Dopo l'incontro con la premier Meloni a Yerevan in Armenia, aggiunge che per evitare qualsiasi malinteso la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Diverse persone sono rimaste contuse, ma nessuna ferita in modo grave nella stazione Cadorna della metropolitana di Milano in seguito ad una brusca frenata di un convoglio. La manovra per evitare di investire una persona che era gettata sui binari probabilmente per suicidarsi e che si è salvata grazie alla reazione del conducente del treno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Riccardo Pellegrini presenta
6: Ora Musica.

0: Musica indipendente in radio è servita anche oggi. Bentrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti, novità di ogni genere musicale. Non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle. Sarà una settimana intensa a livello di novità, ma come sempre ad aprire una musica, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1976.
2: She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool, ci sono i Boney M oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, e poi subito dopo arriva la novità al primo ascolto. Oggi protagonista Samuele Cavallo con il suo nuovo singolo Nuda in Cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Cristina Valenti. È uscito il suo nuovo singolo, Il prezzo è morire, e quindi ci colleghiamo con lei che sta in provincia di Varese. Ciao Cristina, ben trovata.
1: Ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qui con voi.
0: Allora, dopo bla bla bla, ecco che è arrivato Il prezzo è morire, con la novità della scrittura, no? Questo pezzo è scritto da Gatto Pancetti. Come è nata questa collaborazione?
1: È nata sul palco, nel senso che io ho avuto la fortuna di essere una delle artiste di quel cast. Era un evento di parecchi anni fa, dove alla sera si sarebbe esibito lui. Io ho cantato circa un 3-4 ore prima per questo evento, l'ho conosciuto, è nata una cosa molto speciale tra di noi, perché mia zia amava, adesso purtroppo non c'è più, ma amava Gatto Pancetti, e Gatto fece una cosa bellissima, gli mandò un video messaggio a mia zia, e posso solo dirti che mia zia si è ripresa per 23 mesi, gli ha dato 3 mesi di vita in più.
0: Ecco, persona sensibile, sia Gatto che in questo caso anche tua zia, che ha recepito.
1: E quindi è nato un rapporto speciale, cioè per me Gatto è speciale. E poi diciamo che ci siamo potuti rivedere in diverse altre occasioni lavorative e ci siamo quindi riuniti. Gatto aveva questo brano, quando ha sentito poi nuovamente la mia voce ha pensato che potesse essere un brano giusto per me, ovviamente.
0: Il prezzo è morire, titolo forte, immagino anche lo sia il testo, no?
1: Molto forte, purtroppo una cruda e brutta verità, sì, contro la violenza sulle donne, quindi un argomento che purtroppo ancora oggi c'è, purtroppo.
0: Tu sei sempre attiva già da parecchio tempo, ultimamente ti abbiamo visto anche in TV.
1: Sì, sì, a tagli e quali, che sarebbe in questo caso il format che fanno dopo il tali e quali. Io ero a tale e quale.
0: Tale e quale.
1: Il contrario, perché mi confondo sempre, tale e quale, quello con i VIP, scusami, e tali e quali, quello che ho fatto io, ecco, mi confondo sempre.
0: Il prezzo è morire fa parte di un progetto che poi si concretizzerà in un album.
1: L'album in realtà è già uscito. L'album insieme alla pubblicità, esatto, del singolo con collaborazione con Gatto.
0: Quanti pezzi quindi sono?
1: Dovrei contare, perché io faccio veramente schifo. Sono 8-9 brani.
0: Ok, noi adesso andremo ad ascoltare Il prezzo è morire. Prima però diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungere e seguire Cristina Valenti.
1: Sì, allora, se volete su Instagram, Cristina Valenti Official, che è il social che uso molto di più, altrimenti vabbè, su YouTube Cristina Valenti, o su Facebook Cristina Valenti Crial.
0: Cristina Valenti con il suo singolo Il prezzo è morire, grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie a voi di cuore.
2: C'è l'aggravio della crudeltà, specialmente se

Ora musica con Kostya, chitarrista, cantautore, compositore nato a Leningrado, residente in Bologna, e è uscito il suo nuovo EP, secondo EP, Negative of a Reverie, e questo è il singolo che si chiama Fly, primo ascolto di oggi, Ora musica. Altro primo ascolto, Cuore di Fuoco di

Angelo Ticli, l'energia rock di questa canzone e il suo nuovo singolo che si chiama Cuore di Fuoco. A chiudere ora musica, spazio a Liano, novità della scorsa settimana con questo singolo che si chiama Freedom's Call.

0: Freedom's Call, il singolo di Liano, oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: La società cooperativa Nuova Macerata, titolare dell'impresa di radiodiffusione radiofonica in ambito locale, denominata Radio Nuova Macerata, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale, indetta per i giorni 24 e 25 maggio ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. A tal fine informa che presso la propria sede, ubicata in Macerata, via Cincinelli numero 4, numero telefonico 0733 23 75 75, pec.soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Approfondimento di informazione locale, parliamo di sport oggi perché questo è stato un fine settimana importante per la maceratese che è riuscita a mantenere la sua posizione in serie di girone F. Era l'obiettivo centrale, anche se ha perso in casa del Chieti per 1-0, si salva per la migliore differenza reti, quindi al termine di una stagione impegnativa la maceratese se centra proprio l'obiettivo e mantiene la categoria. È arrivata in Serie D proprio quest'anno, quindi era importante tutto questo. La squadra è rimasta stabilmente fuori dalla zona play-out e chiude il campionato con la salvezza diretta nell'anno del ritorno in Serie D, come dicevamo poco fa. La volontà era quella di terminare la stagione con un risultato diverso, ma resta il traguardo raggiunto. Da segnalare che l'Aricanatese ha superato Fossombrone per 2-0, quindi va a play-out. Ora la permanenza dei leopardiani in Serie D è legata alla gara di domenica prossima con Chieti. Passiamo all'intervista a fine gara all'allenatore della maceratese Maurizio Lauro, tratta da IG Sport 47.
6: L'obiettivo era la salvezza, l'abbiamo raggiunta senza passare dai playout, quindi mi spiace oggi aver perso così anche nei minuti finali, però diciamo quello che contava era soltanto l'obiettivo finale. Oggi il risultato è stato brutto, però alla fine ci interessava comunque fare una partita dove non dovevamo prendere gol all'inizio e l'abbiamo fatta bene. Secondo me il primo tempo abbiamo giocato anche bene, è cambiata un po' la partita purtroppo con l'infortunio che abbiamo avuto di Perini nel 2007, perché poi abbiamo avuto difficoltà nel sostituirlo per un problema che abbiamo con il 2007 e da lì abbiamo dovuto cambiare un po' tutta la formazione e la gestione della partita, quindi da lì siamo andati un pochino in difficoltà, se non altrimenti fino a quel momento secondo me stavamo facendo bene, stavamo facendo la nostra partita, ci eravamo resi anche pericolosi. Poi dopo il secondo tempo abbiamo soltanto difeso e cercato di tenere il risultato fino alla fine in parità. Alla fine il Chieti ha fatto gol e quindi poi ha vinto, però per noi dagli altri campi dai risultati sono stati buoni, quindi quello che ci interessava era l'obiettivo finale, che non era per niente scontato, vi assicuro, perché questa salvezza, considerando anche le squadre che abbiamo dietro, no? Non era per niente facile, e non era soprattutto facile perché ci sono state tante difficoltà. Una squadra che comunque mi è salita dall'eccellenza col primo anno di Serie D, che giustamente ha puntato a mantenere la categoria, l'ha fatto senza passare dai play-out, che non è per niente scontato, quindi secondo me dobbiamo essere contenti, dispiace per oggi, ma dobbiamo essere molto contenti, perché vi assicuro che è stato fatto qualcosa di importante dalla squadra, da tutti, dall'ambiente, dalla società, dalla nostra tifoseria, che comunque oggi erano arrabbiati giustamente, però ci hanno sempre sostenuto e ci hanno dato la spinta per raggiungere questo obiettivo, che non era scontato, non era per niente facile, vi assicuro. Poi da dentro, da quando sono arrivato, ci sono state tante difficoltà. Poi è stato più bravo il Chieti a vincerla sul finale e a portare a casa i tre punti.
7: Hai centrato oggi l'obiettivo stagionale, te l'hai detto poco fa tu, non era impresa facile, ti chiedo se hai già parlato con la società per il futuro.
6: Ma onestamente no, anche quando sono arrivato non ne abbiamo neanche discusso, onestamente vediamo in caso di salvezza o no, perché non era giusto perché questa società giustamente deve programmare al tempo giusto e quindi finito questo campionato se ne parlerà, ma l'obiettivo era soltanto questo qua. Noi probabilmente dopo la vittoria con la Recanatese l'unica cosa un po' che mi scoccia è che mentalmente quella vittoria lì sembrava che fossimo già salvi, e un po' tutto l'ambiente, diciamo così, e forse ho sbagliato anch'io a non far passare, cioè a cercare di far cambiare la testa ai giocatori, perché stavo passando un messaggio appunto di salvezza già raggiunta con quella vittoria lì, e forse è quello che un pochino poi abbiamo lasciato in queste partite, perché comunque abbiamo, basta mollare poco, una squadra che è sempre lì sul filo del rasoio tra la salvezza e i playout, se molli un attimino, comunque anche mentalmente, poi dopo lo paghi in campo, e noi l'abbiamo pagata in queste due sconfitte che abbiamo fatto tra Pomezia e anche oggi, anche se poi obiettivamente ci eravamo già resi conto di essere salvi. Però è stato forse l'unico errore mio, però non è stato facile far capire ai ragazzi che ancora invece mancava la matematica, che era la cosa più importante. Si sapeva che poteva arrivare, però secondo me abbiamo sofferto un pochino troppo, dovevamo salvarci un pochino prima, dovevamo essere un pochino più bravi.
8: Mister, i tifosi non hanno aspettato, no? Il saluto della squadra, sono andati via molto arrabbiati, è stata la stagione, le diceva, è arrivata la stagione in corso con la salvezza all'ultimo minuto, e è una squadra che ha perso 18 partite, anche oggi abbiamo visto una squadra che forse ha staccato troppo presto la spina.
6: Ma oggi il problema è stato soltanto l'infortunio di Perini, le dico la sincera verità, perché fino a quel momento lì eravamo in partita e stavamo facendo anche bene. Purtroppo l'infortunio di Perini, il primo giorno che sono arrivato ho detto speriamo che Federico, auguriamo a Federico tanta salute, perché se dovesse farsi male abbiamo delle grosse difficoltà nel sostituirlo, proprio come Ander, che l'ho tirata, poverino, mi dispiace che poi ha avuto un problema al ginocchio oggi, speriamo che non sia niente di grave, speriamo che recuperi il prima possibile, però sapevo quando si è fatto male dopo, purtroppo non abbiamo altri 2007 in quel ruolo lì, abbiamo soltanto dei 2008 che sono ragazzi della Juniores, che aggregati alla prima squadra, che però giocano in Juniores e sono in tutti altri ruoli, quindi ogni volta dover cambiare lui diventa un problema, soprattutto poi una partita così dove fra virgolette, no, ci bastava un punto, quindi dovevi pensare soprattutto a non prendere gol, quindi devi togliere un difensore, un under, mettere un attaccante, adattarlo in un ruolo diverso, quindi da lì la partita onestamente è cambiata, poi il secondo tempo abbiamo cambiato modulo, però è stata un'altra partita, perché obiettivamente Arbu è un 2008 e ha fatto un pochino di fatica, ma come giusto che sia, perché comunque è ancora un anno sotto età rispetto ai 2007, però fa piacere ed è sicuro, è quello che dobbiamo rimarcare, fare i complimenti a tutti, tra tifoseria, società, ragazzi, staff, perché comunque è stato fatto qualcosa secondo me di importante, io lo rimarco perché non dico di miracoloso per non scomodare i santi, però quest'anno fare questa salvezza è stata vissuta poi da dentro, e l'ho vissuta nel momento in cui sono arrivato, ci sono state tante problematiche, siamo stati bravi secondo me a fare qualcosa di veramente importante, ve lo assicuro, perché non è stato per niente semplice.
5: Passiamo alla pallavolo, anche qui un momento particolare per la Cucine Lube Civitanova che si sta giocando la finale scudetto. Spinti da un Eurosuole Forum incandescente, i biancorossi alzano i giri del motore, ma anche gara 2 della finale scudetto premia i Black Devils davanti a un Palace sold out, 4.198 spettatori. La Cucine Lube Civitanova scivola in 4-7 contro la Sirsusa Sky Perugia. Con questo risultato il team Umbro si porta sul 2-0 nella serie tricolore al meglio delle 5 partite e diventa l'unico collettivo nell'ultimo biennio ad aver violato per 2 volte nella stessa stagione l'impianto marchigiano. I biancorossi si ritrovano con le spalle al muro proprio come nella semifinale 2024-25 dei playoff. All'epoca Balaso e compagni centrarono una rimonta clamorosa con trionfo in gara 5. Ripetere un exploit del genere non sarà facile, ma mercoledì 6 maggio alle 20.30 in gara 3 i cucinieri inseguiranno un successo corsaro in Umbria per restare in gioco.
9: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
10: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
11: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Benvenuti nello spazio di Radio Nuova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantatori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantautore abruzzese Luca Andrea con Ema.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre

0: viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati, ripartiamo, settimana nuova, maggio vai adagio, cioè il mood è questo, no? Però volevo iniziare rievocando il 4 maggio del 1979. Allora, sai quegli anniversari un po' strampalati, dimenticati, no? Che ci abbiamo soltanto noi in apertura. All'epoca l'aria era carica di quella tensione che soltanto i grandi cambiamenti politici sanno portare, no? Un cambiamento radicale che aveva il nome preciso di Margaret Thatcher, che era appena diventata la prima donna primo ministro del Regno Unito, passata alla storia poi come Lady di Ferro, no? E fino a qui, insomma, siamo a livelli di libri di storia. Ma la cosa più interessante di questa faccenda è una storia a margine proprio, perché il partito della Thatcher, i conservatori, i Tories, aveva deciso di celebrare quella vittoria comprando una pagina intera su un giornale. E fino a qui dici pure dove sta la novità? E in quello che hanno scritto, testualmente: May the 4th be with you, Maggie, congratulations. Cioè, in quel momento preciso, senza che nessuno se ne rendesse davvero conto, era nato un fenomeno culturale globale. Ed è ironico se ci pensiamo che una delle ricorrenze più amate della cultura pop, lo Star Wars Day di oggi, non sia stata inventata dal marketing, no? di un Hollywood, insomma, però è figlia di un copywriter politico inglese col gusto per i giochi di parole che magari nemmeno l'aveva visto Star Wars. E per anni questa data è rimasta una cosa da nerd, lo Star Wars Day, un segreto, no? Sussurrato tra gli appassionati. C'è un codice per iniziati, fino a che internet non ha fatto quello che sa fare meglio, cioè fare leva sulla nostalgia. Quindi oggi, 4 maggio, si celebra l'universo di Star Wars, e non è soltanto il giorno in cui si tirano fuori le spade laser dal garage, no? Cioè, è una celebrazione anche proprio dell'innovazione che ha cambiato per sempre, per esempio, il cinema. Cioè, quando George Lucas era partito col primo film nel 77, non stava soltanto girando un film di fantascienza, stava proprio materialmente, concretamente inventando la tecnologia che avrebbe plasmato il cinema di fantascienza.

da quei calzini, capito, di R2D2. Ci sono raduni oceanici di persone con le armature bianche da Stormtrooper. Avevamo detto, tra l'altro, di questo weekend a Milano, la proiezione del ritorno dello Jedi con l'orchestra sinfonica del cinema a sonorizzare dal vivo il film. C'era stato anche lì spazio per la rievocazione proprio, no? Però questa ricorrenza non è soltanto una questione di collezionismo, è la dimostrazione di come una mitologia moderna possa unire generazioni diverse sotto un unico linguaggio simbolico. Cioè la forza non è più soltanto il concetto astratto dei cavalieri Jedi, è diventata una metafora universale dell'equilibrio tra la tecnologia e lo spirito umano. E la cosa affascinante è come questa ricorrenza sia diventata, come dire, organica, no? Perché mentre altri brand provano a costruire a tavolino giornate celebrative che poi passano, passato l'hashtag, passata la giornata, passato il ricordo, lo Star Wars Day continua a crescere perché appartiene alla gente ed è lì che è partito. È un giorno in cui l'innovazione tecnologica incontra la creatività, dove il design di una nave spaziale degli anni 70 viene studiato nelle facoltà di ingegneria, dove la filosofia di un pupazzo di gomma verde viene citata nei saggi di sociologia. Cioè, in fondo, il motivo per cui ogni anno torniamo a dirci, no, che la forza sia con te, may the force be with you, may the fourth, questo è il gioco di parole, proprio oggi, 4 maggio, è che Star Wars ci ha insegnato una lezione fondamentale sul progresso. Cioè, non importa quanto sia avanzata la tua tecnologia, quanto sia veloce la tua nave spaziale o quanto sia potente il tuo computer, al centro di tutto c'è sempre una storia umana, un legame, una scelta tra luce e ombra. Perché Star Wars è sempre stato un paradosso affascinante, no? Un racconto futuristico, però costruito con l'immaginario del passato. Cavalieri medievali nello spazio, astronavi che sembrano veramente ferri vecchi, no? Robot che litigano come Sandra e Raimondo, capito? Un universo che funziona perché è alieno, sì, ma familiare allo stesso tempo. E il 4 maggio è il giorno in cui questa familiarità diventa veramente collettiva, perché la vera innovazione, quella che resta nei secoli, parte sempre, no, da quell'idea di se tutto questo diventasse possibile, no? Da questa immagine, questa cosa che noi sognavamo da bambini, immaginando proprio nel 2026 le macchine volanti. Qualcosa evidentemente è andato storto, ma questa è un'altra faccenda. È che alla fine ogni occasione è buona per festeggiare, quindi buon 4 maggio ovunque voi siate in questa galassia. Oggi con Stefano Ciurpi in regia, le parole di Inblu 2000, partiamo da un'altra aliena vera, Taylor Swift.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Torna Internazionale Kids, il festival del giornalismo dedicato ai più piccoli, bambini e bambini che magari hanno voglia, no, di capire il mondo in cui stanno crescendo. Dall'8 al 10 maggio a Reggio Emilia, edizione numero 6, con un cartellone di un sacco di interventi interessanti. Io ho sbirciato chiaramente quelli della tecnologia, tipo chi educa gli algoritmi, l'intelligenza artificiale è maschio o femmina? Noi risposte non ne abbiamo, ma le chiediamo per esempio alla relatrice di questo intervento, ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, Chiara Gius. Buon pomeriggio, ben trovata.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Noi risposte non ne abbiamo, ma di domande, uff, quante se ne vuole. Ma chi educa gli algoritmi? Questa è una domanda centrale, fondamentalmente.
1: Sì, è una domanda centrale che spesso evitiamo di farci quando pensiamo alle tecnologie. Ed è questo un pochino il cuore dell'intervento che porterò al Festival Internazionale Kids, proprio perché se le tecnologie hanno questa grande capacità di rendersi invisibili, in realtà il modo in cui interagiscono con le nostre vite è profondo, e la convinzione è che fin da piccolini imparare a sviluppare questo tipo di competenze possa essere utile.
0: Però poi alla fine, cioè, qual è il fraintendimento più comune quando si parla di differenza di genere nella tecnologia?
1: Beh, il fraintendimento più comune è che non ci sia una dimensione di genere quando si parla di tecnologia, perché una delle grandi narrative che accompagnano il discorso comune sulle tecnologie è proprio quello del fatto che le tecnologie sono solo numeri o circuiti, e che in quanto tali questi numeri e questi circuiti non si portino dietro tutti quei bagagli di appunto bias, pregiudizi, credenze che invece contraddistinguono, no, la pratica e l'esperienza delle persone.
0: Che poi
1: è un grande mito.
0: Le grandi big del tech si autodefiniscono da sempre, no, una meritocrazia pura, dove chi riesce, chi è capace può andare avanti, insomma. Poi in realtà però di donne nei posti, diciamo, strategici di comando, insomma, quelle cose, i nomi spendibili, ecco, da un punto di vista proprio pratico, ce ne sono sempre troppo pochi, o sbaglio?
1: Sì, perché il problema non è il problema è la pozza da cui si prende, da cui si attinge per riuscire a trovare appunto le figure apicali o le figure strategiche all'interno del mondo del tech. Se ci sono delle barriere già in ingresso, è molto improbabile che in una selezione che già è particolarmente serrata si arrivi poi a chiudere appunto sul nome o sulla figura di una donna, che invece tanto avrebbe da dare rispetto allo sguardo, le pratiche, gli approcci. Quindi abbiamo un problema che è chiaramente sociale, e questo problema sociale diventa e si amplifica tanto di più nel momento in cui appunto ci si confronta con figure apicali che sono molto ridotte, sono molto poche. E quindi sì, una meritocrazia che pesca però principalmente in un pool di uomini fa molto fatica a far emergere invece le sguardi, le competenze e le capacità femminili che pur ci sono, ma che un po' come per gli algoritmi, no? Che gli algoritmi funzionano a processo cumulativo, più dati hanno meglio risposte sanno dare. Se hanno tanti dati sugli uomini e pochi dati sulle donne, assumeranno che la normalità è l'uomo e escluderanno le donne. Il mondo sociale funziona più o meno nello stesso modo, anzi nello stesso modo, dato che quei dati derivano dall'esperienza e dal mondo sociale.
0: Tra l'altro ci sono diversi studi che suggeriscono come l'automazione arriverà a colpire settori a forte presenza femminile, quindi cioè, che ci sia qualcosa, una tendenza da invertire è chiara. A livello pratico però come si fa?
1: A livello pratico come si fa? A livello pratico si costituisce, innanzitutto si lavora sull'abbattere le barriere che sussistono e ancora sussistono nell'ingresso delle donne nei percorsi di studio e poi nelle professioni. Ma poi lo si fa, e questo è il mio apporto da sociologa, costruendo uno spirito critico che porta le persone a farsi delle domande. Una delle grandi domande che dovremmo farci tutto è chi tutti e tutte chi c'è nella stanza e chi ha possibilità di parlare all'interno di quella stanza. Senza la costruzione di questo spirito critico e di questo sguardo critico difficilmente andremo da nessuna parte, proprio il presupposto per cui poi possiamo agire di conseguenza, applicare correttivi, riformulare i processi di selezione e acquisizione delle competenze, tutelare alcuni lavoratori o lavoratrici anziché altre, eccetera eccetera. Se non ci interroghiamo a monte, difficilmente arriviamo poi alla risposta valle.
0: Sì, no, certo, anche perché adesso con l'intelligenza artificiale, che non si può fare niente senza mettere dentro l'intelligenza artificiale, il rischio è di amplificare quei bias che già ci sono, ecco, e ci sono dei rischi concreti quando gli algoritmi diventano poi alla fine mediatori invisibili delle nostre decisioni.
1: Assolutamente, perché li diamo per scontato. Da una parte li diamo per scontato, cioè appunto da una parte pensiamo che sia tutto sommato siano efficaci ed efficienti e quindi diamo criticamente un po' per scontato il fatto che le loro risposte invece possano non essere così neutrali come vorremmo immaginarle. Dall'altra parte facciamo molta fatica a controllare il tipo di dati, che cosa c'è dentro i dati con cui vengono allenate le tecnologie e gli algoritmi. E quindi questo ci porta in una qualche maniera a lavorare un po' al buio, alla cieca, e spesso a renderci conto del problema solamente dopo che il problema ha avuto già degli effetti sul mondo reale e quindi sull'esperienza delle persone.
0: Ecco perché dovrebbe esserci un sociologo aziendale, insomma, oltre che a uno psicologo, qualcuno capace di analizzare da dentro le dinamiche, no?
1: Probabilmente sì, ma anche questo non so se sarebbe tutto sommato del tutto sufficiente. Ci vorrebbe qualcuno che presti attenzione innanzitutto al tipo di dati che vengono utilizzati, agli equilibri e a che cosa ci raccontano i dati che vengono utilizzati, così da avere un'idea preventiva su quelle che possono essere le possibili strategie e correzioni da implementare. E questo mi porta a dire che ci dovrebbero essere più persone che non sono le persone che al momento sono nella stanza e che hanno diritto di parola, che vengono fatte accedere dentro quella stanza. Ci vogliono più donne che lavorano con i dati, analizzano i dati, disegnano le tecnologie. Ci vogliono più persone appartenenti a soggettività marginalizzate, perché chiaramente la loro presenza porta a porsi delle domande che altrimenti non arriverebbero mai. Anzi, certo. Senza probabilmente, già lo sappiamo, non verrebbero mai fatte.
0: In chiusura, Internazionale Kids è un festival, diciamo, per ragazzi e ragazze, ma vorrei tirare in ballo i genitori, da papà, insomma. Come si fa a fare qualcosa concretamente? Come si fa a coinvolgere a quelle persone più grandi, sperando che, cominciando dai più piccoli, insomma, si possa arrivare a questo ipotetico futuro migliore che tutti quanti ci immaginavamo dopo il Covid, e invece qualcosa è andato storto?
1: Allora, una delle prime domande è ricordare ai genitori, una delle prime risposte secondo me è ricordare ai genitori che fondamentale non è tentare di rimuovere il problema, ma affrontare il problema, e quindi insegnare ai propri bambini e alle proprie bambine a farsi delle domande, domande che hanno a che fare con quello che vedono, quella che è la loro esperienza con le tecnologie, quelle che sono appunto le loro pratiche quotidiane, gli usi che vengono fatti delle tecnologie. Uno dei grossi rischi che sto osservando anch'io dal mio punto di vista di sociologa, ma anch'io di genitore, è che il tentativo sia quello di appunto rimuovere il problema, fare finta che appunto le tecnologie siano semplicemente qualcosa da ritardare. Le tecnologie fanno parte della vita dei bambini dal primo momento in cui nascono e li accompagneranno per il resto della loro vita. Il più è appunto domandarsi che cosa non c'è di corretto in questa situazione che sta succedendo, perché questa risposta non mi sembra sensata, in che modo posso fornire delle altre risposte, insegnare i limiti delle tecnologie, perché te lo dice ChatGPT non significa che sia vero,
0: certo.
1: E insegnare soprattutto che la vera competenza è capire quando ChatGPT sbaglia, e quella la si può acquisire solamente se ci si è posti le domande giuste, si è studiato nel modo giusto di fare degli spazi digitali.
0: E qui non apriamo neanche il tema del tipo di risposte che danno le intelligenze artificiali pescando da quali dati, che sennò veramente diventa una matrioska, insomma, di domande. E il tempo che abbiamo a disposizione è finito, ma i temi sono tanti. Torna Internazionale Kids, dicevamo, dall'8 al 10 maggio a Reggio Emilia, festival del giornalismo dedicato ai più piccoli. Tra i relatori, ricercatrice in sociologia dei processi culturali comunicativi all'università, è difficile da dire, però è molto molto piacevole da raccontare, insomma, all'Università di Bologna, Chiara Giusse, grazie. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.

0: parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole son capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Una donna non può, di Francesca Michelin.

Reputation è una delle cose più importanti da difendere. Raven Laney con Dominic Fike, Reputation, nel pomeriggio di In Blue 2000. Uno con una reputazione di ferro, Fabio Concato, che l'estate scorsa aveva interrotto i concerti dal vivo, tra l'altro lapidario: mi sono fermato perché sto affrontando un tumore. La buona notizia è adesso leggere sul suo profilo ufficiale che dall'11 maggio, leggo, Teatro Nazionale Italiano Assicurazioni Milano, poi Roma Auditorium Parco della Musica, Ancona, Padova, eccetera eccetera, si riparte dal vivo, con la musica dal vivo, ed è credo la più bella notizia di tutte. Via.

disco bellissimo che compie 20 anni proprio, Back to Black, Amy Winehouse, nel pomeriggio di In Blue 2000. Tra poco anche la redazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
0: In Blu 2000, news.
7: Buon pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, abbiamo il controllo di Hormuz e lo stiamo aprendo, dice il segretario al tesoro americano Bessent. Teheran avverte colpito una nave da guerra americana vicino allo stretto, ma Washington smentisce, mentre secondo i media l'esercito americano sarebbe stato autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran. Prosegue in terreno negativo la giornata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,83% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia. Segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi, ricevuto dalla Premier Meloni. Prima però giovedì l'incontro in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice del presidente Trump.
8: Si prepara per giovedì il faccia a faccia in Vaticano fra Papa e segretario di Stato americano Marco Rubio, che sarà inseguito anche a Roma dagli imbarazzi della sconsiderata invettiva scagliata da Trump 3 settimane fa al Papa, definito pessimo in politica estera e troppo morbido verso il regime di Teheran. La risposta di Leone è stata un accorto sottrarsi allo scontro, lasciando che montasse la valanga mondiale di critiche a Trump e lo sconcerto dei cattolici americani. La priorità del Papa è soltanto la pace, invocata ancor più spesso e con più forza da quando Stati Uniti e Israele hanno aperto il fronte di guerra iraniano, e l'occasione di fare appello di persona a un esponente di altissimo profilo dell'amministrazione Trump è preziosa comunque anche per lui. Paolo Fucili, linea allo studio.
7: Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che nella notte scorsa a Forlì ha visto 2 giovani studentesse universitarie perdere la vita, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena. L'auto con a bordo le 3 ragazze è andata fuori controllo e dopo un test a coda si è schiantata in piena velocità contro un albero. I feriti di Crans Montana non dovranno pagare nulla per le cure mediche, lo dice sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin dopo l'incontro con la Premier Meloni a Yerevan. Il calcio, festa nella notte a Milano per l'Inter che con 3 giornate di anticipo si è laureata campione d'Italia.
9: La festa della Milano Nerazzurra è esplosa ieri sera tra cori, petardi e fumogeni in piazza Duomo, dopo che l'Inter ha superato 2-0 il Parma con reti di Thuram e Mkhitaryan. Gli uomini di Kiev portano così nella bacheca dell'Internazionale il 21esimo scudetto della lunga storia societaria e già guardano alla finale di Coppa Italia che il prossimo 13 maggio si giocheranno all'Olimpico contro la Lazio. L'abbinata scudetto coccarda tricolore non riesce più all'Inter dallo storico triplete di Mourinho nel 2010. Intanto continua inarrestabile a vincere sulla terra rossa Jannik Sinner. Ieri nella finale di Madrid l'azzurro ha spianato in meno di un'ora e due set 6-1-6-2 il tedesco Zverev. Altrettanto brillante il ventenne bolognese Kimi Antonelli in Formula 1. Sul circuito di Miami ha guidato alla vittoria la sua Mercedes, arrivando primo per la terza volta su 4 Gran Premi finora disputati. Andrea Domaschio, linea allo studio.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
12: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.

fatto ridere la storia del Bibercella. Adesso quella storia che lui abbia suonato nei due weekend da superstar, quale è Justin Bieber, ma è diventato proprio ormai un fenomeno di costume, al punto che appunto è stato ribattezzato Bibercella. Justin Bieber al Coachella, era Daisy East nel pomeriggio di In Blue 2000. Ecco i giochi di parole, ci vado a nozze proprio, non a caso si chiama questo programma Le Parole di In Blue 2000. Ben trovati, buon pomeriggio, 16:07. C'è una storia che sta girando in questi giorni, che al di là dei nomi coinvolti, no? Sono online, cercate, volete nomi e cognomi, andate ad approfondire. Questa storia merita attenzione perché racconta il lato oscuro della tecnologia. Non è una questione di colore politico, non è una questione di conflitti della cronaca a cui si aggancia, ma il tema è il meccanismo che mette in scena, perché è un meccanismo nuovo, documentato e soprattutto replicabile. Cioè, il governo israeliano, questo dicono i documenti depositati al Dipartimento di Giustizia americano, ha pagato 9 milioni di dollari all'architetto della macchina digitale del presidente Trump per un progetto molto specifico, legato alla comunicazione, molto semplice anche nella sua ambizione, cioè fare in modo, questo è scritto nero su bianco, che i grandi modelli di intelligenza artificiale rispondano in modo favorevole a Israele quando qualcuno fa domande sul conflitto. Non convincere le persone, convincere l'intelligenza artificiale, che poi convince le persone. Ripeto, non è una questione di merito, stiamo analizzando la tecnologia che c'è dietro. Cioè, questo contratto prevede la costruzione di 9 siti internet messi in piedi per sembrare proprio istituti di ricerca indipendenti. Prevede la creazione di questi istituti di ricerca indipendenti. E l'obiettivo è farli, come dire, assorbire dai modelli di intelligenza artificiale, no? Che sapete, hanno bisogno di grandi dati, eccetera, eccetera, come fonti autorevoli. È un po' come si faceva una volta per far arrivare un sito internet tra i primi risultati di Google, no? Tecnicamente si chiama SEO, Search Engine Optimization, perché è vero che internet è grande, però l'idea è che se tu arrivi tra i primi risultati in alto, no? Quando un utente cerca qualcosa, ci sono più possibilità che il tuo sito viene cliccato, cioè c'è poco da girarci intorno. Adesso sta succedendo, diciamo, la stessa cosa, ma non si tratta più di scalare Google, ma di scalare la mente dell'intelligenza artificiale. Questo è il primo caso pubblico, con documenti, soldi, nomi, scadenze. E se questo è quello che sta venendo fuori, così a livello ufficiale, quanti altri stanno facendo lo stesso tipo di lavoro, senza però che sia stato reso pubblico un contratto, senza che ci siano obblighi di trasparenza, senza che nessuno se ne accorga, Da chi lavora ogni giorno con le implicazioni, diciamo, pratiche dell'intelligenza artificiale, la cosa che preoccupa non è l'episodio singolo, no? È una questione proprio di fiducia. Cioè, le persone si fidano dell'intelligenza artificiale come se fosse un'enciclopedia, no? Un dizionario, come se fosse neutrale, come se rispondesse da una posizione di oggettività cosmica, no? Conosco tutto e quindi ti do la risposta più equilibrata. E invece no. Un modello risponde, modello e intelligenza artificiale sono sinonimi, no? L'intelligenza artificiale, mettiamola così, risponde in base a quello che ha imparato. E quello che ha imparato dipende da chi glielo ha insegnato, cioè da chi ha scritto le fonti. E quelle fonti sono state scritte con quali obiettivi, finanziate da chi. Cioè, la disinformazione istituzionalizzata non è una novità, no? Il tentativo di influenzare le persone, l'opinione pubblica. Però prima dovevi comprare, che ne so, delle pagine di giornale, dovevi convincere un direttore, dovevi pagare uno spot. Oggi puoi comprare la risposta di un chatbot, e quella risposta arriva confezionata, pulita, tradotta in qualunque lingua, no? Senza contesto, senza link, senza la possibilità di valutare la fonte. È un dato di fatto, cioè, o almeno sembra così, perché questo è il punto che dobbiamo guardare con occhi nuovi. Cioè, chi utilizza l'intelligenza artificiale per informarsi, per decidere, per lavorare, no? Deve sapere che quelle risposte non sono la realtà, è una versione della realtà, una versione costruita da fonti che qualcuno ha scelto, e quelle fonti possono essere state create apposta per influenzare quello che l'intelligenza artificiale dirà. È un po' come la stampa, no? Esistono giornali di destra, giornali di centro, giornali di sinistra, però tu lo sai e, come dire, quando leggi hai già questa tara.

preparata. Quindi capire come funziona un modello, chiedersi da dove arriva quello che dice, no? Riconoscere che non esiste automaticamente la neutralità dell'intelligenza artificiale. Questo è il nuovo punto di partenza, perché la differenza rispetto alla vecchia SEO, no? Search Engine Optimization, è enorme. Cioè con Google tu vedevi il link, potevi giudicare una fonte, che ne so, pincopallino.com, non mi piace, questi scrivono sempre delle cose che non incontrano il mio gusto, quindi potevi scartare o potevi ignorare, potevi approfondire, no? Invece proprio perché è scritto da pincopallino.com io mi fido di loro e vado da... potevi capire se era un blog, se era, che ne so, un paper di ricerca o magari un sito improvvisato. Insomma, con l'intelligenza artificiale no, perché ti restituisce una risposta che è stata già digerita e tu la prendi per buona, perché hai delegato all'intelligenza artificiale il compito di valutare le fonti al posto tuo. Il problema è che se quelle fonti sono state costruite ad arte per sembrare istituti di ricerca autorevoli, tu non lo saprai mai, ma nemmeno ci penserai, no? Perché tanto siamo, vabbè, l'ha detto l'intelligenza artificiale, sarà vero. Ecco il nuovo livello della questione, un mondo in cui l'essere umano non clicca più nemmeno sul link, non vede più la fonte, non la valuta, non la riconosce, ti arriva soltanto la risposta finale, e quella risposta finale oggi costa tanto, sì, ma si può comprare. Questa è l'intelligenza artificiale, in due parole, le parole di Blue 2000.

tifoso della Lazio, Achille Lauro. Non lo sapevo. Comuni immortali nel pomeriggio di In Blu 2000, saranno contenti gli interisti con lo scudetto nuovo ad attaccare. Interista Max Pezzali, il featuring di Eros Ramazzotti nel pomeriggio di In Blu 2000.

come nei film, un ragazzo nato ai bordi di periferia che conquista il mondo. Eros Ramazzotti con una storia importante World Tour, in arrivo poi anche negli stadi italiani dal 6 giugno prossimo. La prima data sarà a Udine, ma arriviamoci a giugno prossimo. Per oggi intanto ci fermiamo qui. Grazie a Stefano Sciolpi per la regia. Se vi va l'idea, ci trovate domani puntuali, stesso posto, stessa ora.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ICZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
0: Con te parliamo della riapertura delle miniere. Sappiamo che la Lombardia, così come tantissime zone d'Italia, sono ricche di miniere che ormai sono state dismesse. E in alcune regioni, pensiamo alla Sardegna, e adesso ci racconterai l'iniziativa della Lombardia, hanno deciso di renderle visitabili per i turisti, anche perché raccontano una storia, Stefania.
1: Sì, quindi le miniere dismesse, anche quelle della Lombardia, si pensa di trasformarle in meta di turismo, ma soprattutto anche di recuperare la storia che raccontano anche i luoghi dove si trovano, che è una storia di lavoro, di vite, insomma di territori e anche in opportunità di lavoro. Ecco, questo è un progetto molto interessante che è stato presentato recentemente in regione, che peraltro Regione Lombardia, che ha già stanziato 7 milioni di euro per finanziare 15 interventi su siti minerari distribuiti in tutta la regione. Ecco, è un'iniziativa molto interessante che merita di essere conosciuta.
0: Tu hai intervistato Giorgio Maione, che è l'assessore regionale all'ambiente e al clima. Sentiamolo.
2: Le nostre miniere sono un patrimonio che stiamo valorizzando. Dall'idea di aree dismesse e inutilizzabili, invece stanno diventando sempre di più attrattive, punto di riferimento, e l'idea è quella di connettere queste 15 realtà presenti sul territorio per fare sistema. Abbiamo bisogno sempre di più di raccontare una Lombardia che nel suo passato è stata fatta di mani che scavavano, che fondevano e che lavoravano, e che questo passato va raccontato in termini sia di turismo lento ma anche di ricerca su questi siti che rappresentano veramente un patrimonio inestimabile del nostro territorio. L'ambiente è un driver di sviluppo in generale, e quando parliamo di sviluppo sostenibile parliamo anche di proposta turistica e quindi occasioni di lavoro per i giovani che spesso vivono in queste zone, che sono territori di montagna, e quindi il tema dello spopolamento va contrastato anche fornendo occasioni di crescita economica.
0: Ecco, quindi si creeranno anche proprio dei percorsi, Stefania?
1: Assolutamente sì, dei percorsi pensati non solo per il turista ma anche a scopi didattici, quindi per famiglie, scuole, gruppi organizzati, e si parte con queste 15 miniere dismesse. Tra queste c'è già l'esperienza che è in atto e da qualche tempo proprio del sistema museale minerario della Val Trompia, quindi nella provincia di Brescia, con il sito di Pezzase, che pensa negli ultimi anni ha superato stabilmente le 20.000 presenze annue, quindi un buon risultato che è confermato anche a livello regionale dai dati dell'Osservatorio regionale per il turismo e l'attrattività. Insomma, piacciono le miniere.
0: Beh, anche perché insomma si fonde appunto la visita dei luoghi intorno, quindi della natura, proprio al sito minerario, che immagino tantissime persone lo conoscono ma non ci sono mai stati, ecco, non hanno mai visto,
1: non sono mai entrate
0: dal vivo.
1: Certo, anche perché racconta all'interno, sono stati pensati dove già c'è, diciamo, questa tradizione, c'è davvero un percorso, un racconto per chi entra, quindi dai lavoratori, dalle famiglie che attendevano il ritorno dei lavoratori nelle miniere, dall'economia, del tempo e dalla storia, insomma, di questi territori.
0: Fa un po' specie vedere che la chiamiamo archeologia industriale, perché insomma non è che proprio le miniere siano del paleolitico. Fa una certa impressione, se ci pensiamo è passato pochissimo tempo e invece sembra già
1: preistoria, voglio dire, in realtà no.
0: Addirittura l'archeologia industriale, beh, è una definizione, però stavo pensando che non è passato così tanto tempo. Allora sentiamo anche Dario Fossati, che è presidente del comitato scientifico di Fondazione Lombardia per l'Ambiente.
3: Fare rete vuol dire unire e creare sinergie tra tutti gli operatori, ad esempio nel campo della formazione degli operatori che conducono le persone a visitare queste miniere, sono molto belle, ma anche ad esempio fare rete per creare pacchetti informativi e didattici, ad esempio per le scuole, perché le miniere sono visitate anche da tantissime scuole, e fare rete anche per creare degli itinerari con una regia generale di regione, ma anche con il supporto di tutte quelle associazioni, i volontari, le associazioni specifiche che si occupano di aspetti minerari, mineralogici, ma anche geologici, per la divulgazione e la valorizzazione appunto del patrimonio minerario.
0: E di come vivevano e lavoravano, in che condizioni lavoravano i minatori?
1: Assolutamente sì, se posso aggiungere una cosa, a Pezzadze in particolare c'è il Museo dell'Orma, sì. Che contiene e mette a disposizione dei visitatori, soprattutto delle scolaresche, tutti gli attrezzi utilizzati nelle miniere, nei lavori del periodo, insomma periodi che, come tu dici, forse non sono lontanissimi, ma per i bambini, i ragazzi di oggi sembrano, come dire, stranissimi, originalissimi, ma si divertono tantissimo, imparano tantissimo davvero anche dai racconti di quelli che forse non i loro nonni ma i loro bisnonni potrebbero essere, ecco.
0: E allora una rete delle miniere turistiche in Lombardia, un progetto da seguire soprattutto poi per chi può di farle queste cose. Stefania, grazie per avercelo presentato.
1: Grazie a te Federica.
0: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
0: Con te andiamo a Nurallao in provincia di Oristano e parliamo di rigenerazione del territorio. Abbiamo parlato tante volte di come evitare lo spopolamento delle aree interne, che inevitabilmente, per tantissimi motivi che non stiamo qui a ridire, va avanti, però ci sono anche dei progetti per creare una controtendenza, Roberto.
4: Sì, parliamo di un progetto proprio di rigenerazione territoriale, perché in sostanza Nurallao crede nella possibilità di mettere insieme le persone che vivono in zona, farli lavorare insieme, creare dei momenti aggregativi e fare dei laboratori di saperi, di tradizione, trasferimento delle competenze locali e poi questo portarlo fuori. Mi riferisco ad un progetto che è in corso di essere, è già partito da almeno quasi un anno, con il coinvolgimento di sardi, ad esempio, che abitano a Parigi, mettono insieme dei chef che lavorano lì a Parigi con chi produce magari le materie prime in Sardegna, è uno dei tanti esempi. E nei giorni scorsi c'è stato proprio la presentazione del laboratorio di rigenerazione territoriale, quindi il lavoro dell'amministrazione comunale e non solo dell'amministrazione comunale sta dando dei frutti per cercare, per quanto è possibile, di mettere insieme i soggetti che operano sul territorio,
0: sì,
4: e portandoli su una piattaforma un pochino più ampia.
0: E allora tu hai intervistato Andrea Succi, di Temporary Manager di Destinazioni nelle aree interne. Sentiamo.
5: Quando parliamo di spopolamento è quello di occuparsi innanzitutto che chi ci vive non vada via, perché è un processo che sta proseguendo e sappiamo benissimo la degenerazione. Come territorio di Italianità ci occupiamo da molti anni, ormai 16, esclusivamente di aree interne, e quindi investire sul ruolo della comunità locale, che ha bisogno di essere attivata, animata di relazioni interne. Per quanto si conoscono tutti, poi è emerso in Nurallao che la maggior parte non sapeva l'uno dell'altro, che si stava facendo un'esperienza di tartufo piuttosto che preparando una fattoria didattica o un glamping. Quindi abbiamo creato connessioni. I tre livelli indicatori di qualità della vita della comunità locale, perché io non vado in un territorio deserto o triste, allora sono la coesione, i sensi di appartenenza e soprattutto il lavoro. Quindi ci occupiamo di far sì che coloro che sono nei paesi, che chiamiamo Bidas, non vadano via.
0: Perché se si riesce a fare questo incrocio, no, dalle attività locali con attività che sono in altri posti, insomma si riesce a valorizzare entrambe le cose, soprattutto il paese, che chiaramente rispetto a Parigi ovviamente ha meno leve.
4: Sì, parliamo di un centro di poco più di 1000 abitanti, mettere insieme chi produce, magari anche delle volte parliamo di prodotti di qualità, di quelli i cosiddetti prodotti a chilometro zero, cioè che vengono realizzati in zona, possono essere messi a disposizione ed utilizzati anche lontano. Oppure, come diceva Andrea, spesso capita che attorno si producono delle cose che possono essere messe in rete e che possono dare un valore aggiunto a chiunque è sul territorio. Quindi l'incontro tra i diversi soggetti presenti sul territorio può dare l'opportunità di determinare occasioni che mettono in moto una collaborazione che poi può essere estesa anche a soggetti lontani, in questo caso sardi di Nurallao che sono a Parigi.
0: Sentiamolo ancora Andrea Succi.
5: Quello che abbiamo avviato è un processo, non è un progetto terminato il 18 di aprile scorso, ma il 4 giugno saremo sul territorio affiancando, a partire dall'associazione Ethnos, l'incontro con tutti gli operatori che in un catalogo che abbiamo pubblicato e prodotto assieme ad Anna Pizzalis, che era nella componente del nostro team, assieme a Giovanni Antonio San, inseriti in un'offerta unica integrata. Il turismo noi lo definiamo rigenerativo, non è un turismo di massa e non è neanche esperienziale, molto di più, vede le comunità locali al centro e quindi è una delle leve, ma prima di far arrivare dei turisti bisogna creare qualità, relazioni e anche migliorare l'offerta dei bed and breakfast, dei ristoranti che rimangono aperti, che propongono prodotti locali.
0: Insomma, bisogna mettere insieme un po' di cose, certo, per far decollare i luoghi, poi non è detto che debbano diventare tutto, insomma, possono anche mantenere una loro fisionomia, diciamo.
4: La loro tipicità. Garantisce proprio questa diversità rispetto a un turismo magari un po' troppo omologato e spesso anche impattante sul territorio. Invece qui si tratta di lasciare quei luoghi in maniera naturale, mettere in rete i soggetti che operano e poi metterli in dialogo con chi vive lontano da queste zone.
0: Ma poi, come dicevamo prima con Stefania delle miniere turistiche, no? Anche in Sardegna ci sono i giri delle miniere, giusto?
4: Sì,
0: Roberto?
4: C'è un parco geominerario che sì. Coinvolge buona parte del sud-ovest della Sardegna, ma anche altre zone dove ci sono le miniere, e c'è un cammino minerario che viene realizzato e portato avanti e sta dando dei buoni frutti su quel tipo di turismo meno impattante, più lento e che riesce a far vivere in maniera migliore e soprattutto apprezzare le zone lontane dei grandi centri turistici. E fa cioè si ha possibilità di entrare in una miniera, scendere anche sotto sul pozzo, quindi insomma sono esperienze di un certo tipo che valorizzano il territorio e portano e fanno crescere l'economia.
0: E dicevo prima però anche a Stefania, far capire come vivevano i minatori, perché qui tutto bello, tutto turistico, ma
4: museo dove ci sono c'è la possibilità di guardare dei filmati di attrezzatura, cioè quindi far vedere ai ragazzi, spesso sono i ragazzi delle scolaresche che vengono portati, anche chi arriva in vacanza in Sardegna magari per fare la classica vacanza del fine ciclo di studi, vengono portati in queste strutture dove minerarie, dove è possibile vedere che cosa succedeva a 100-200 metri di profondità con il picco in mano e un sudore. Io ho avuto l'esperienza di farlo per lavoro di scendere in miniera e non è una bella sensazione.
0: No, e pensa alla gente che ci stava lì, non sai quante ore al giorno. Allora, grazie Roberto, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: E noi adesso andiamo a Ribera, Radio Torre Ribera. Mimmo Tornambè collegato con noi. Buon pomeriggio, Mimmo.
6: Ciao a tutti.
0: Allora, con te parliamo di un'altra cosa importantissima, ossia l'acqua, la gestione idrica. In Sicilia sappiamo che ci sono diverse difficoltà, e non perché manchi l'acqua o perché non piova, ma perché l'acqua non viene trattenuta e quindi distribuita quando occorre. Da te siamo in provincia di Agrigento, ma ovviamente poi il discorso lo potremmo estendere. Comunque rimaniamo da te, Mimmo, qual è la situazione?
6: La situazione è sempre sull'attenzione, anche se per un momento quest'anno le forti piogge hanno fatto dimenticare, ma non si dimentica perché si sta già lavorando per predisporre l'anno prossimo, quando ci sarà la necessità appunto di irrigare i campi, di avere l'acqua a disposizione. Ce n'è tanta al momento nelle dighe, ma poi sappiamo per la difficoltà che c'è di portarla nelle terre, e quindi si potrebbe anche perdere. Per questo ci pensa l'Associazione Libere Agricoltori, che da qualche anno tiene appunto una azione permanente per monitorare il tutto e fare da pungolo verso le istituzioni che hanno in gestione l'acqua per uso irriguo, ma anche per uso potabile, per usi civili.
0: E allora teniamo presente appunto le dighe, che ci sono problemi di invaso e di pulizia, teniamo presente le condotte che poi dalle dighe devono portare l'acqua ai campi. Tenendo presente questo, ascoltiamo da te intervistato Leonardo D'Angelo, che è dell'Associazione Liberi Agricoltori.
7: Abbiamo mandato una PEC al Consorzio di Bonifica per poter avere un incontro per poter discutere dell'irrigazione 2026, che fortunatamente, grazie alle piogge che abbiamo avuto quest'inverno, l'acqua finalmente l'abbiamo. Ora, avendo l'acqua dentro le dighe, vorremmo avere l'acqua pure dentro i nostri agrumeti e poter irrigare i nostri agrumeti. Ora, noi vogliamo salvare un rapporto di dialogo con i vertici del consorzio e capire in che maniera, e se ci sono delle problematiche, cercare d'assieme poterle risolvere. Visto che quest'anno l'acqua c'è, dobbiamo fare in modo tale di utilizzarla e di essere serviti il miglior modo possibile. Vedere la situazione del sistema idrico gestito dal consorzio in che condizione si trova, perché la cosa è immediata. Servono dei fondi per fare i primi interventi di manutenzione ordinaria, e quindi bisogna che l'assessorato dia al consorzio i fondi per poter operare in questa maniera, altrimenti se ci sono delle perdite, delle riparazioni da fare, noi purtroppo avremo l'acqua e non riusciremo ad irrigare.
0: Ecco, il primo problema quindi è la perdita delle reti. L'acqua non arriva perché le reti disperdono, le condotte disperdono l'acqua, è così, Mimmo?
6: Sì, è così, perché anche perché l'Associazione Liberi Agricoltori è presente sempre sul territorio, quindi conosce benissimo quali sono le reali condizioni della rete che dovrebbe portare in distribuzione l'acqua nei terreni, a differenza di chi la gestisce, che probabilmente interviene solo quando c'è la rottura, quando c'è la presenza di acqua.
0: Oddio,
6: e si vede.
0: Anche loro forse dovrebbero saperlo, conoscere la situazione. Comunque, sentiamolo ancora D'Angelo.
7: Per il futuro noi pensiamo che sia sempre una delle cose principali è la riprogettazione ex novo dell'adduttore. L'adduttore è la grande linea di collegamento che collega la diga Castello con tutto il sistema idrico del nostro comprensorio. Questo è datato da 40 anni. Con un altro aggravante, oltre ad essere datato da 40 anni, quello che è il cavo catodico, che è quello che protegge la condotta, è da 20 anni che è saltato. Questo rende l'adduttore come un mobile attaccato dalle tarle. Questo che cosa fa tecnicamente questo cavo? Scarica l'acqua attraversando la condotta, crea delle correnti. Queste correnti si chiamano correnti galvaniche. Se queste correnti, questo cavo ha questa propria funzione, di far scaricare a terra queste correnti galvaniche. Se queste, per come avviene purtroppo da 20 anni, non si scaricano più a terra, si scaricano lungo il tubo, lungo la condotta che è d'acciaio, e la condotta d'acciaio, il tubo del dottore, è tarlato, è come un mobile tarlato. Difatti ogni 8 giorni, ogni 10 giorni il consorzio è costretto ad andare a riparare l'adduttore. E noi vogliamo che, per evitare questo, perché è come quest'anno ci ritroviamo ad avere l'acqua e poi possibilmente l'acqua la disperdiamo lungo la condotta, prima di arrivare ai nostri terreni si disperde e se ne va di nuovo al mare, e quindi abbiamo la ricchezza e non la possiamo utilizzare.
0: Allora speriamo, cioè è stato chiaro, era molto tecnico, ma insomma è stato chiaro quello che ha detto D'Angelo. Speriamo che allora adesso sia il consorzio che l'amministrazione però insomma facciano qualcosa, Mimmo.
6: Sì, il vero problema sta qui, sono in tanti a gestire l'acqua, tranne gli agricoltori, e quindi questo poi alla fine
0: spezzetta
6: si vede purtroppo.
0: Tutto. Mimmo, ci torniamo sopra, grazie. Grazie.
6: Alla prossima, grazie a voi.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
2: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Radio Nuova in Blu.
7: In Blu 2000 News.
8: Pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, abbiamo il controllo di Hormuz e lo stiamo aprendo, dice il segretario al tesoro americano Bessent. Teheran avverte colpito una nave da guerra americana vicino a Hormuz, ma Washington smentisce e anche Teheran fa un passo indietro, mentre secondo i media l'esercito americano sarebbe stato autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran. Le tensioni geopolitiche nel Golfo, la conseguente crisi dell'energia si traducono in un peso sempre maggiore sulle tasche delle famiglie, 1.000 euro in più secondo il Codacons.
9: La chiusura dello stretto di Hormuz e il blocco alla circolazione delle navi che trasportano il greggio in Occidente ha spinto il prezzo del petrolio oltre i $100. Le conseguenze si fanno sentire in primo luogo alla pompa di benzina. Oggi, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, il prezzo medio self-service in autostrada sfiora i 2 euro per la verde, mentre il gasolio supera i 2,11 euro al litro. Stando a un'analisi del Codacons, 2 mesi di conflitti in Iran stanno costando alle famiglie circa 1.000 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumo. Oltre che sul piano della macchina, le impennate del greggio hanno ripercussioni anche sui trasporti pubblici, in particolare il settore aereo, con biglietti che superano il 18% rispetto a febbraio. Rincari anche per le bollette di luce e gas e gli alimentari, proprio perché il rialzo dei carburanti rende più costoso spostare la merce. In questo quadro si rialza l'inflazione, con ricadute sul costo dei tassi di interesse. Si stima un conto fino a 4 miliardi per i debiti degli italiani. Antonella Mitola, linea allo studio.
8: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,92%, quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non scoraggiarsi nella cura dei poveri, trovare soluzioni a situazioni disumane. Papa Leone ha ricevuto i responsabili delle agenzie di Catholic Charities negli Stati Uniti, incoraggiandoli ad alleviare le sofferenze di individui e famiglie, ad alleggerire il fardello di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti. Saranno celebrati domani a Padova i funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1° maggio a 59 anni.
10: Prima pilota di Formula 1 e di Formula Kart, poi straordinario campione paralimpico. La fama, la gloria, il denaro, poi il terribile incidente 25 anni fa durante una gara automobilistica che ha cambiato tutto. Zanardi perde entrambe le gambe, lotta tra la vita e la morte, ma ce la fa. torna brevemente a correre con le auto, poi la svolta. L'idea di trasformarsi in un atleta paralimpico diventa realtà grazie al sudore e a una tenacia senza pari. Diventa uno degli interpreti dell'handbike più forti di sempre, ma anche la sua seconda vita sportiva è destinata a subire un durissimo colpo. Nel giugno del 2020, durante una staffetta benefica ciclistica, rimane coinvolto in un altro drammatico incidente che segnerà drasticamente la sua esistenza. Riacquista la conoscenza solo mesi dopo, ma il suo fisico da Ironman ormai è compromesso. La morte improvvisa in una struttura sanitaria di Padova. Federico Plotti, linea allo studio.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
11: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
13: Sì, sto leggendo un giornale. Ecco, questa a prima vista sembra essere un'attività da scansafatiche o da chi ha molto tempo libero. Eppure l'attività di leggere un giornale significa restare al passo coi tempi, essere informati, essere aggiornati. Ma questa volontà di aggiornarsi passa sempre meno dai quotidiani cartacei e sempre più da un linguaggio nuovo che passa soprattutto dagli schermi e nella forma dell'audiovisivo. Ma c'è anche un'altra questione importante, l'attenzione. Già, perché a meno che non ci si fermi solo sui titoli o sui sottotitoli o sulle immagini, leggere richiede attenzione. Informarsi richiede attenzione. E richiede anche capacità critica. Ecco, tutto questo sta cambiando. E sta cambiando anche il mondo del giornalismo. Oggi ad Emicrania Podcast parliamo, giusto appunto, di informazione. Ospite della quarta puntata di Emicrania, il podcast. Lo annuncio sempre con la solita confusione che poi crea confusione. Facciamo confusione. Iniziamo? Sì. Silvia Serafini! Così!

0: semplicemente come passi il tuo tempo? Cioè, mi puoi descrivere una tua giornata tipo?
1: Allora, la mia giornata tipo, cioè, non è molto entusiasmante, no, perché diciamo mi sveglio e vabbè, faccio colazione e mi ascolto la rassegna stampa di Radio 3.
0: Ecco.
1: Così, diciamo, per avere un po' un quadro, cioè mentre faccio colazione ho questo sottofondo e poi mi vedo le notizie, vedo cioè, quali sono le cose, diciamo, che sono già uscite della giornata, mi vedo le prime pagine dei giornali e poi, diciamo, in base, perché io faccio la giornalista, quindi le mie giornate sono, diciamo, dettate un po' da quello che succede, diciamo, quindi o magari se vado a seguire dei convegni, degli eventi e quindi vado appunto a questi eventi oppure se no lavoro da casa e gestisco, diciamo, le cose da casa. E poi ecco, a fine giornata, cioè o mi guardo una serie oppure esco a farmi un aperitivo, dipende un po', diciamo, da come gira quel giorno.
0: Ecco, sintesi, avete capito che Silvia Serafini è una giornalista, dettagliatamente una giornalista professionista, lo dico io, lavori all'ANSA, agenzia di stampa nazionale più importante d'Italia. Però questo significa che tu vivi la città di Roma, cioè vivi a Roma, quindi tu vivi la quantità di stimoli che c'è nella capitale, la quantità di traffico che c'è nella capitale, vabbè, questo ça va sans dire, e però non sei di Roma, cioè questo no. va detto perché fino a un tot d'anni fa eri a Montefortino, cioè questo è lo possiamo dire, a Montefortino, e da Montefortino poi ti spostavi, andavi a Macerata. Lì hai studiato scienze della comunicazione, comunicazione e culture digitali, però c'è stato in questo territorio, anche in questo lasso temporale, un evento che ci ha coinvolto tutte e tutti chi sta in centro Italia. Cioè nel 2016 l'Italia centrale trema, il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre, è il terremoto appunto del 2016. È un evento che, dicevo, ci ha coinvolto tutti e che ricordiamo perché, insomma, siamo più o meno in grado tutte e tutti di rievocare cosa stavamo facendo quando ci hanno colpito le scosse. E questa emergenza è entrata nella nostra vita. Quell'emergenza è entrata però anche nella tua tesi di laurea. Cioè, questo va detto, perché il titolo della tua tesi di laurea è Il giornalismo d'emergenza nell'emergenza, proposte costruttive nella sfera pubblica digitale. Allora, qui ci sono elementi importanti. Prima di tutto l'emergenza nell'emergenza, il riferimento alla sfera pubblica digitale. Senti, tu Silvia, come l'hai vissuto il terremoto? E poi, cioè, con quale sguardo hai assistito al racconto di un terremoto, del sisma, sui media?
1: Allora, io il terremoto l'ho vissuto come penso tutti noi, diciamo, marchigiani del cratere. È stato un evento, diciamo, sconvolgente, perché poi è venuto, cioè, la scossa del 24 agosto, sì. Non è stata anticipata da delle scosse anticipatorie, è stata questa grandissima scossa proprio dal nulla,
0: in piena notte.
1: E proprio a livello, diciamo, personale mi ha fatto capire, io all'epoca avevo 23 anni 24 anni, e la vita può cambiare veramente in un secondo. Perché poi al giorno dopo, non solo per me ma per tutti noi, diciamo, non esisteva nient'altro che il terremoto. Quindi tutte le nostre vite sono state, diciamo, monopolizzate dal fatto che, perché comunque le scosse continuavano, molti avevano dovuto lasciare la casa. Anche chi era dentro casa non era tranquillo, perché comunque non ti senti tranquillo a stare coi terremoti,
0: certo,
1: dentro casa, cioè cambia proprio la tua vita.
0: L'emergenza, ecco, questa emergenza tu come l'hai analizzata? Cioè la sfera pubblica digitale in che modo ha affrontato questo tema?
1: Allora, appunto, innanzitutto perché era il mezzo

0: comunicazione più facilmente fruibile, perché
1: Sì.
0: comunque lo smartphone ce l'hai in tasca e te lo
1: Sì.
0: porti dietro. E poi comunque era un modo anche, diciamo, per entrare in contatto con le altre persone della propria comunità, che sia il proprio paesino, i propri parenti, perché c'era già l'opzione di poter mettere, che cliccando un tasto tu dicevi che stavi
1: Sì,
0: bene
1: sì.
0: durante un evento emergenziale, anche solo quello ti permetteva, diciamo, di far sapere agli altri senza che magari ti dovessero chiamare o contattare direttamente che tu stavi bene. Quindi,
1: Sì.
0: diciamo, i social per le emergenze sono, diciamo, fondamentali, perché permettono una comunicazione rapida, una comunicazione, diciamo, da uno a molti, e poi dopo sono sorti abbastanza presto tutti i vari gruppi Facebook
1: Sì, sì, sì.
0: che diciamo relativi ai singoli comuni, paesi, comunque gruppi informali in cui venivano scambiate informazioni, prima, diciamo, per la situazione dell'emergenza, quando ancora si era nella fase acuta, e poi a seguito anche per la ricostruzione, che ancora non è, cioè, sta andando avanti, quindi
1: Ecco,
0: ci sono passati
1: ecco,
0: 10 anni.
1: ecco. Ma a questo proposito... Allora, se dovesse, insomma, malauguratamente, avvenire un'emergenza ora, un'emergenza vera e propria, quella sfera pubblica digitale, oggi, sono passati 10 anni, com'è cambiata? Cioè, quali strumenti oggi abbiamo a disposizione?
0: Sicuramente la tecnologia è migliorata,
1: Sì.
0: però ci sono anche nuove sfide, e soprattutto legate, secondo me, alla disinformazione. Noi abbiamo comunque vissuto un'altra emergenza, cioè
1: Molto
0: il
1: più
0: terremoto è
1: grave.
0: stato su
1: Su
0: scala
1: scala locale,
0: locale,
1: sì.
0: ma il Covid, cioè abbiamo avuto il Covid proprio globale, cioè proprio tutto il mondo. E lì abbiamo visto come poi, diciamo, il periodo del lockdown, che tutti stavano chiusi dentro casa, quindi letteralmente non c'era nient'altro da fare che stare sui
1: Nient'altro.
0: social, o
1: Esatto.
0: guardavi una serie, oppure ti mettevi a guardare post sui social. E lì comunque teorie, diciamo, creative se ne
1: Sì,
0: sono create molte,
1: sì.
0: anche gente comunque che rispondeva al commento, cioè c'era proprio una situazione di frustrazione che spesso
1: Sì.
0: veniva riversata sui social dagli utenti contro altri utenti, cioè, quindi, diciamo, sicuramente sono stati utili comunque come mezzo di informazione, diciamo, ausiliario. Però, secondo me, in un'emergenza come quella del Covid, il ruolo, diciamo, dei media tradizionali, cioè, torna, diciamo, preponderante, perché comunque sono fonti ufficiali che trasmettono informazioni, perché quando si parla soprattutto di informazioni scientifiche,
1: Sì.
0: c'è bisogno, diciamo, l'utente ha bisogno di, diciamo, la relativa certezza che quelle informazioni siano accurate, cioè
1: Sì.
0: che magari è la stessa, cioè un post di un utente X su Facebook non te lo
1: Certo.
0: può dare.
1: E, senti, torno un attimo anche al terremoto, perché adesso sono passati 10 anni dal terremoto, 6 anni dalla pandemia. Le tue zone, torno un attimo sulle tue zone, no? Sulle zone Montefortino, su quello che è stato il cratere. Come vivono oggi dopo queste, dopo una prima emergenza che è stato il sisma e dopo una seconda emergenza che è stato il Covid? Cioè, cosa resta in quelle zone?
0: Sì, negli anni successivi, diciamo, al sisma, c'è stato un forte spopolamento, cioè, diciamo, è stato accelerato il processo di spopolamento che era già in atto.
1: Sì. Sì.
0: In più, diciamo, nelle nostre zone, magari d'estate, c'erano persone che venivano da Roma o da altre città che magari hanno una seconda casa e che magari è risultata inagibile, e quindi, diciamo, questo afflusso di persone durante i mesi estivi non c'è più stato, c'è
1: Sì.
0: stato in forma molto, molto minore. E però, secondo me, il problema cioè oggi come oggi, che sono passati 10 anni, il problema del cratere è un po', diciamo, i problemi un po' delle aree interne, ossia che c'è poco lavoro per i giovani. È questa la cosa, secondo me, principale, perché sono zone che economicamente sono un po' depresse, perché comunque non ci sono grandi realtà industriali. Quelle che ci sono, magari spesso non danno stipendi altisonanti, ma questo pure è un problema, diciamo, comunque generale.
1: Generale, certo.
0: E i servizi sono sempre minori, cioè a Montefortino l'ufficio postale è aperto, se non sbaglio, 2 giorni a settimana, 2 o 3 giorni a settimana. E adesso hanno aperto un ospedale ad Amandola,
1: Sì.
0: però prima, cioè, ma anche la guardia medica, per dire, magari la guardia medica non sta, non ce n'è una per ogni comune, devi andare, che ne so, a 30 km. Ci sono comunque, il fatto che ci sono poche persone porta anche a servizi, diciamo, limitati, che ci sono poche attività culturali, soprattutto nell'entroterra,
1: Sì.
0: e, cioè, l'attività culturale, cioè l'attività, diciamo, sociale da fare è andare al bar, cioè
1: Esatto,
0: non è che
1: infatti
0: c'è molto altro da fare.
1: c'è una questione anche molto, molto più ampia che riguarda il modo attraverso cui si vive in questi territori, al di là delle occasioni che effettivamente in taluni casi mancano. Allora, quella che abbiamo raccontato è oggi la quotidianità di quelle zone, abbiamo visto anche la situazione d'emergenza del sisma. Ecco, dicevamo, la tesi che hai svolto sull'emergenza e sul modo attraverso cui è stata raccontata l'emergenza cioè, è stata una tesi, è stata notata positivamente, cioè voglio dire, ha vinto un premio di laurea. Un premio di laurea, tra l'altro, abbiamo parlato delle zone del cratere, dedicato a una giornalista originaria di Camerino, Maria Grazia Capulli. Alla memoria di Maria Grazia Capulli, giornalista del TG2, la tua tesi appunto ha vinto questo premio, consistente in una parte in denaro, ma anche l'occasione di svolgere un tirocinio proprio al TG2. Cioè, questo è stato
0: Sì.
1: l'elemento importante. E poi, dopo il TG2, hai fatto anche la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Insomma, questa tesi sull'emergenza, cioè, ti ha aperto una marea di porte.
0: Sì, diciamo che è un po' la classica da cosa nasce
1: Da cosa
0: cosa,
1: nasce
0: cioè.
1: cosa? Ok.
0: Cioè io comunque quando c'è stato il terremoto stavo finendo, diciamo, l'università,
1: Sì.
0: quindi non mi ricordo se il primo o il secondo anno di specialistica, e mi sono trovata nel momento che, sai, quando devi proporre la laurea, e ho fatto uno degli ultimi esami con la professoressa D'Ambrosi di comunicazione pubblica. E ho detto, cioè, ho avuto questa idea proprio nel momento in cui stavo facendo l'esame, praticamente. E quindi io le ho detto, volevo fare qualcosa sul terremoto, sulla
1: Sì.
0: comunicazione del terremoto. Ho fatto questa tesi su, appunto, il giornalismo d'emergenza nell'emergenza, e soprattutto su come il giornalismo può essere, diciamo, costruttivo, ossia possa portare, diciamo, alla diffusione di buone pratiche, perché diciamo che comunque il giornalismo spesso è, diciamo, come si dice, go good news, no news, cioè le
1: Ecco,
0: notizie
1: esatto,
0: sono notizie
1: sì.
0: buone, non sono notizie. E invece, secondo me, il giornalismo può e deve avere anche un ruolo, diciamo, costruttivo, testimoniando come magari alcune comunità hanno risolto, hanno affrontato determinati problemi, può essere di buon esempio anche per altre comunità. E quindi sì, perché Maria Grazia Capulli aveva la sua rubrica sul TG2 proprio sulle buone notizie, quindi, diciamo,
1: Tutto il bello che c'è, si
0: questo
1: intitolava appunto,
0: tutto il
1: tutto il
0: bello che
1: bello che
0: c'è,
1: c'è.
0: esatto. E quindi, diciamo, questo bando era, appunto, visto che era in memoria della giornalista Maria Grazia Capulli, era, diciamo, improntato anche su questo aspetto del giornalismo. E niente, quindi poi mi laureo, passano un po' di mesi e viene fuori che ho vinto questo premio.
1: Ecco.
0: E E quindi, vabbè, molto gentilmente, diciamo, ho anche conosciuto la famiglia Capulli, il fratello di Maria Grazia, sono stati molto gentili e c'era una borsa di studio e soprattutto la possibilità di svolgere un tirocinio di 3 mesi appunto al TG2 dove Maria Grazia Capulli lavorava. E quindi io sono andata, sempre passato qualche altro mese, sono andata a fare questo tirocinio al TG2. Che per me è stato, diciamo, come se porti un bambino a Las Vegas, cioè nel senso. Cioè, e quindi io ero veramente affascinata da questo flusso di lavoro, da questa macchina che, cioè, perché alcuni servizi veramente venivano e vengono impacchettati proprio 3 minuti prima della messa in onda. E questo. Cioè, vedere la professionalità di queste figure comunque, cioè, ha avuto un impatto su di me e mi ha fatto capire che probabilmente era una cosa che avrei voluto fare anch'io, diciamo, il giornalismo. E niente, quindi da lì poi parlando con altri giornalisti che stavano lì mi hanno detto: ma perché non provi a fare una scuola di giornalismo? Detto va bene, se entro, ok, altrimenti vi vedrò cos'altro fare.
1: Certo.
0: E ho fatto il test e sono entrata perché lì prendono solo 18 persone
1: O ogni 2 anni,
0: due
1: quindi
0: anni
1: neanche
0: perché
1: all'anno,
0: vanno
1: ogni
0: per
1: 2 anni.
0: biennio.
1: Sì.
0: E niente, quindi poi mi sono trasferita a Perugia e ho appunto fatto questa scuola di giornalismo che c'è, cioè, sia lezioni frontali ma anche, cioè,
1: Molta
0: comunque
1: pratica.
0: una redazione
1: Sì.
0: proprio della scuola. Creavamo proprio dei veri e propri servizi giornalistici, sia testuali che radiovisivi.
1: Sì, una domanda breve su questo, a questo proposito, perché tu sei entrata nel mondo del giornalismo partendo dal TG2 e poi hai fatto la scuola di giornalismo radiotelevisivo, adesso sei all'ANSA, quindi diciamo che hai sperimentato tutti i linguaggi del giornalismo, l'audiovisivo, lo scritto, eccetera. Ma qual è quello in breve che senti più tuo?
0: Allora, io guarda, adesso che faccio, che appunto collaboro con l'ANSA, penso che il giornalismo d'agenzia, cioè mi piace molto il giornalismo d'agenzia, perché
1: D'agenzia.
0: comunque cioè, l'agenzia è proprio la prima, diciamo, cioè il giornalismo proprio più di base, nel
1: Sì.
0: senso che, cioè, comunque sei tu direttamente a contatto con le fonti. E, è molto basato proprio sui fatti,
1: Sì.
0: bisogna essere super
1: Super sicuri, super
0: attenti, controllare
1: attenti. Ecco.
0: tutto. Sì.
1: Ma ti fornisco qualche dato e fornisco a tutti dei dati relativi al modo attraverso cui si accede all'informazione. Questi sono i dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni di Agicom, l'anno di riferimento è il 2025, anno che si è rivelato molto difficile per i quotidiani cartacei perché su scala nazionale in Italia rispetto al primo semestre del 2021 il calo delle vendite è stato del 29,6%. Non va meglio, va un po' meglio sul fronte televisione, ma comunque c'è un calo. Perché anche in questo caso c'è stata una flessione degli ascolti, non solo nel famoso prime time, ma anche sull'intera giornata. Ecco, anche in questo caso il confronto è tra primo semestre del 2025 e primo semestre del 2021. Sull'intero giorno il calo degli spettatori è stato del meno 2,04%. Riduzione televisiva che, diciamo così, non è stata così indifferente rispetto a tutto il resto, cioè c'è stato un calo. Cosa succede invece su altri mezzi, cioè online? Beh, online naturalmente c'è stata una crescita. Lo sottolinea la Reuters sin dal 2018, è la prima forma di informazione per i ragazzi che hanno tra i 18 e i 24 anni. Diminuisce per loro la fruizione dei Facebook, questo è un dato di fatto, Facebook è un social ormai saturo, ma cresce Instagram, TikTok. E parlando di Instagram e di TikTok e anche del modo attraverso cui si può fare approfondimento giornalistico su YouTube, l'elemento centrale, e te lo chiedevo prima, è proprio l'audiovisivo. Cioè le persone, Silvia, non leggono, preferiscono informarsi fondamentalmente su schermo, su immagini in movimento. È così?
0: Sì, diciamo il video adesso è, diciamo, il modo di fruizione più preponderante, perché c'è comunque i reel di Instagram,
1: sì.
0: Cioè, nel senso, l'articolo di giornale proprio lungo non lo legge nessuno, si leggono il titolo al massimo,
1: ecco,
0: e poi appena vedono il paywall finisce lì,
1: ecco, cioè, capisci?
0: Non è diciamo che il problema del giornalismo italiano è, ma non solo italiano, è che non è riuscito, cioè non riesce a monetizzare, perché c'è un problema che comunque gli abbonamenti non sono sufficienti,
1: quelli che ci sono.
0: I contenuti vengono rimbalzati sulle piattaforme Meta, quindi da lì non è che ci guadagnano. E poi adesso c'è tutta la questione, che se ne parla molto, diciamo, tra addetti ai lavori, della AI overview di Google,
1: ecco,
0: che adesso sta creando tantissimi problemi alle testate giornalistiche, perché appunto essendoci questa AI overview, quando tu cerchi qualcosa le persone leggono quello e non vanno più a cliccare nei siti, ecco, e il traffico all'interno dei siti sta calando proprio tantissimo, ma questo in tutti i siti, non solo quelli delle testate giornalistiche, e quindi le inserzioni pubblicitarie all'interno dei siti le vengono pagate pochissimo, perché non potendo più garantire un tot di visualizzazione all'inserzionista, comunque, cioè, sono molti meno soldi che entrano alle testate giornalistiche, ai siti in generale, e questo sta avendo un impatto anche proprio su persone magari che hanno fatto colloqui di lavoro, ho saputo, e poi hanno detto: no, abbiamo dovuto cancellare la posizione lavorativa perché ci stanno entrando meno soldi. Seguono i loro algoritmi, magari spingono in alto siti che magari pagano. Cioè, noi,
1: esatto,
0: non sappiamo molto di come funziona effettivamente, esatto, l'algoritmo, gli algoritmi di tutte queste piattaforme.
1: Ecco, invece, Silvia, la radio funziona in maniera un po' più trasparente, cioè ha bisogno di momenti di pausa pubblicitaria, quindi reclam. E Emicrania Podcast torna tra poco. Fermi là, non scappare.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala a La Fenice.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
6: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
7: Radio Nuova Pubblicità. chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
17: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
16: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Rieccoci tornati a Micrania Podcast, io sono Marco Morosini, siamo in onda su Radio Nuova in Blu, stiamo dialogando con Silvia Serafini, giornalista professionista, collaboratrice dell'ANSA. Ecco, con lei abbiamo affrontato nella prima parte alcuni temi importanti che riguardano naturalmente il mondo della comunicazione, l'informazione che sta cambiando, però c'è una cosa che abbiamo citato nel mentre e che sembra non cambiare. Ed è il telegiornale. Allora, io perdonatemi tutti se adesso praticamente come se metaforicamente tolgo la giacca, perché mi sbottono un po' sul telegiornale. Allora, ma te lo dico subito. Senti, tu che sei stato in una redazione di telegiornale, ma il TG, parliamoci chiaro, si può fare oggi in maniera un po' diversa? No, ti spiego, cioè adesso, perché se no è quello che si diceva, quello che si è sempre detto del TG1, una messa cantata dell'informazione italiana. Il TG sembra proprio, con la sua istituzionalità, con i suoi riti perennemente uguali da anni, una messa cantata, cioè un rito. Il telegiornale lo è anche per chi lo guarda la sera, alle 20 o il pomeriggio, insomma nelle edizioni serale ancora di più, oppure quella del primo pomeriggio. Perché ti chiedo questo? Perché anche l'estetica non è cambiata. Cioè, dal primo telegiornale del 54, anzi lì forse c'è stato un cambiamento, un periodo, perché sono stati introdotti dei conduttori, che ognuno in studio si occupava di temi diversi, però dal primo telegiornale del 54 c'è stato sempre sigla, conduttore al tavolo, no? Come sto io adesso, servizi, saluti, sigla. Cioè, questo è stato. Però, al di là di questo, ti pongo tre cambiamenti che ho visto nel tempo. Adesso voglio sapere la tua, perché sei un'esperta. Tre cambiamenti che ho visto nel telegiornale sono il TG di Emilio Fede, il TG4. aspetta, adesso non fare questa faccia, aspetta. Perché Emilio Fede è stato considerato come uno dei primi youtuber, cioè faceva di Rete 4 fondamentalmente il suo canale YouTube, commentava le notizie, non era un telegiornale, era il commento delle notizie, e usava anche in maniera molto saggia, per quelli che erano i suoi fini, le immagini dietro di sé, come quelle di Prodi per esempio, quindi con le facce buffe, che anche quelle avevano un commento. Quindi questo è stato un telegiornale che ha cambiato un po' le cose rispetto al tradizionale. Uno che aveva cambiato dal punto di vista estetico anche, diciamo, quella che era la ritualità del telegiornale, è stato anche il telegiornale di Video Music, un'emittente che non è durata moltissimo, però con il suo videogiornale, con giornalisti giovanissimi, con una conduzione priva di desk, uno in piedi, uno seduto, insomma, si è creato già lì, anche con servizi dedicati alla musica, maggiormente al costume, eccetera, si è creato un telegiornale diverso. L'ultimo, forse più istituzionale, che ti pongo è il TG1 di Monica Maggioni. TG1 di Monica Maggioni cos'è stato? E scusate se vado lungo su questa domanda. È stato un telegiornale che ha un po', diciamo, visto in sé un'identità diversa, molto più europea, molto più francese, mi verrebbe da dire. Perché? Perché non solo è stato cambiato totalmente lo studio e la sigla del TG1, ma sotto la direzione Maggioni si è introdotto in studio un maggiore coefficiente di diretta. Cioè era uno studio pensato per la diretta, con tanti collegamenti, con un conduttore, sì, che ormai è tradizione, fa il celebrante, ma anche dei giornalisti con i loro slideshow, cioè che spiegavano direttamente da studio, interagendo col conduttore, alcuni dei fatti fondamentali del giorno. Certo, siamo sempre rimasti nella ritualità. E qui ti ho fatto questi tre esempi. Ma secondo te il telegiornale oggi può realizzarsi in maniera diversa da quello che è sempre stato? E poi è necessario?
0: Allora, bella domanda. Sì, secondo me, diciamo, dei tre approcci, ovviamente il migliore è l'ultimo.
1: Beh,
0: diciamo,
1: certo, adesso TG4 non
0: penso.
1: Secondo
0: me
1: che...
0: è stata un'ottima, certo, un'ottima sperimentazione che secondo me andava portata avanti.
1: Esatto.
0: E, il fatto qual è? È che secondo me, cioè, c'è un problema di fasce di popolazione, perché
1: ok,
0: cioè le persone anziane ovviamente che magari usano di meno per niente i social,
1: sì,
0: hanno bisogno di uno spazio in cui ti vengono date proprio tutte le notizie una dietro l'altra, ti dico è successo questo, poi è successo questo e poi è successo, certo, quest'altro, perché almeno così sanno che cosa sta succedendo nel mondo.
1: Ok.
0: Però, cioè, magari ci sarebbe necessario inserire anche degli spazi, magari appunto, di approfondimento, cioè del giornalista che segue, diciamo, il fatto di cronaca X, oltre a dirti sì, è successo questo, ti fa magari lui, diciamo, un approfondimento e va oltre, diciamo, la semplice notizia. Però diciamo c'è anche una questione di esigenza di tempi che è difficile da fare in tempi ristretti. E, non so, cioè la domanda è giusta, appunto, è necessario il telegiornale? Secondo me arriveremo a un punto in cui, cioè magari diciamo col ricambio generazionale, che avere, diciamo, uno spazio in cui ti vengono dette tutte le notizie e così non sarà più necessario, perché tu le notizie già le sai man mano che succedono, perché, ecco, le vedi dai social.
1: Sì, sì.
0: E quindi magari ci sarebbe bisogno proprio di uno spazio invece più di approfondimento, oppure magari di dare spazio a, cioè, perché comunque il mezzo televisivo ti dà la possibilità di avere a disposizione una troupe televisiva, quindi sì, puoi andare a fare dei lavori, sì, televisivi veramente importanti, quindi, cioè, secondo me dovrebbero puntare più su quello, nel senso di fare, non so, magari inchieste,
1: okay,
0: più lunghe, documentari, piuttosto che fare il video di un minuto e mezzo, come fanno adesso, in cui metti il microfono davanti al politico di destra, esatto, poi il microfono davanti al politico, esatto, di sinistra.
1: Esatto, con dichiarazioni spesso già apprese, già imparate a memoria,
0: esatto,
1: è questa cosa proprio terrificante.
0: Secondo me in futuro, cioè, quello che dovrebbero fare è un'informazione più, diciamo, approfondita, sì, anche a livello di tempi, perché comunque dovrebbero, cioè, hanno a disposizione appunto dei mezzi che proprio tecnici, cioè.
1: Senti una cosa, questo significa che poi nel tempo secondo te ci sarà una sorta di specializzazione di mezzi, cioè il breve va dove io posso fruire del breve, esempio smartphone, e il lungo va in televisione su schermi più lunghi? Cioè, può capitare anche questo, secondo te? Fermo restando le all news. Le all news magari porteranno avanti sempre questo loro format, insomma.
0: Sì, secondo me, diciamo, cioè, banalmente un servizio giornalistico, se lo trasformi in un reel, può funzionare molto bene.
1: Esatto, esatto, esatto. Non tutti guardano la televisione come se fosse un flusso, ma molti,
0: esatto,
1: di noi, io
0: sì,
1: stesso,
0: sì,
1: lo ammetto, lo faccio, cioè per comodità, per brevità di tempi, molta parte della televisione la recupero tramite frammenti, questo lo devo ammettere, eh. Cioè, questo non
0: sì,
1: so se
0: sì,
1: vale
0: ma
1: anche
0: ormai,
1: per te.
0: Cioè, ormai è così, cioè, ormai la logica è così. Poi possiamo discutere il fatto che dare, diciamo, l'informazione attraverso una piattaforma, un gigante,
1: ecco,
0: tech come Meta può essere, diciamo, magari non il top, cioè dal punto di vista che comunque è un'azienda che comunque appunto segue le sue logiche. Però diciamo, cioè, ovviamente i media tradizionali devono fare qualcosa per cambiare.
1: Esatto, esatto. E dal momento stesso che molta parte delle news, anche quelle news che riguardano le dichiarazioni dei politici, arrivano proprio dai social. E io qui ti voglio, Silvia, perché cioè, noi abbiamo assistito recentemente a delle dichiarazioni, io direi improvvide, cioè ci sono delle dichiarazioni che lasciano pensare allo scoppio di una terza guerra mondiale così all'improvviso. L'affare Trump, cioè Trump ha un suo social network, diciamocelo chiaro, cioè ha già un suo canale, è suo, è proprietario, ok, ed è un social. Quindi già questo rispetto ad altre epoche, per esempio quelle berlusconiane, diciamo, no? Che ci sono stati altri tipi di canali di riferimento. Cosa è successo con le tensioni in Iran? Era il 7 aprile. Un'intera civiltà morirà stanotte per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Donald Trump su Truth. Donald Trump, poi, sempre a distanza di pochi giorni, si scaglia contro il Papa. Contro il Papa. Non sono un suo grande fan, è un debole pessimo nella politica estera. Vabbè. Giorgia Meloni risponde a queste dichiarazioni dicendo che sono dichiarazioni inaccettabili. Risponde Donald Trump: è lei che è inaccettabile, non è più la stessa persona, l'Italia non sarà lo stesso paese. Risponde anche J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti: ammiro Papa Leone, ma deve stare attento quando si parla di teologia. Allora, qui ci abbiamo messo in mezzo una civiltà da far scomparire, un attacco al Papa, presidente italiano che parla di parole inaccettabili, è inaccettabile il presidente italiano e il Papa deve stare attento quando parla di teologia. Silvia, che cazzarola sta succedendo? Scusa, non volevo.
0: No, calmo. Sì, diciamo che abbiamo assistito a un bello show in queste ultime settimane.
1: Voglio dire.
0: E soprattutto la cosa assurda è stata che ci abbiamo avuto un momento in cui gli ayatollah iraniani stavano dalla stessa parte del Papa contro il presidente degli Stati Uniti. Questo, diciamo, dobbiamo ringraziare Trump che il suo, diciamo, flusso di coscienza lo pubblica tutto su questo suo social.
1: Però Silvia, cioè, questo è il rischio quando le dichiarazioni pubbliche e un social di proprietà hanno preso il posto dell'intermediazione giornalistica, cioè.
0: Sì, diciamo che sicuramente, cioè, per un personaggio come Trump sarebbe stato molto più difficile rilasciare delle, cioè, immaginiamo un contesto pre-internet.
1: Certo.
0: Cioè, comunque avrebbe dovuto fare dei comunicati stampa, cioè, quindi avrebbe dovuto interagire col suo entourage, con l'ufficio stampa, e quindi magari,
1: cioè, la filiera, i filtri sarebbero stati di più, diciamo così, frenato. ecco questo. Fermo restando che anche se fosse stato in un'intervista televisiva probabilmente avrebbe anche lanciato, per carità, però la riduzione dei filtri, certo, la riduzione dei filtri porta a queste dichiarazioni qui, cioè proprio inaccettabile, cioè,
0: diciamo che sì, appunto il discorso appunto dell'intermediazione che ormai non, cioè, l'ufficio stampa, diciamo, non è più indispensabile per quando, diciamo, una figura istituzionale deve fare una dichiarazione, perché la fa direttamente lui, e se, diciamo, una persona che già ha una certa visibilità, e quindi sì, diciamo, Trump è l'estrema espressione di questo, però lui secondo me non neanche si rende conto dell'impatto che ha, cioè lui magari ragiona tipo il ragazzino che negli anni 2000 postava le cose su Facebook,
1: su MySpace,
0: sì, diceva esatto. La professoressa oggi mi ha messo sì, 4
1: Mi stai paragonando Trump a un ragazzino delle medie o a delle superiori arrabbiato con la prof?
0: Scherzo,
1: per carità, però un approccio molto istintivo, diciamo così, istintivo, ecco. Senti, a questo proposito, sempre parlando di figure pubbliche, ma la conseguenza di tutto questo è che per essere politici bisogna anche essere influencer? Domanda provocatoria.
0: Bella domanda. Secondo me sì, perché diciamo che comunque è nella natura del politico, diciamo, farsi vedere, farsi conoscere e, diciamo, ingraziarsi quanto più possibile i suoi potenziali lettori.
1: Sì.
0: E quindi, cioè, deve usare tutti i mezzi possibili, cioè, i mezzi, diciamo, comunicativi possibili per raggiungere questo scopo, perché oggi come oggi è difficile immaginare un politico che non è sui social, cioè che non,
1: ecco,
0: non ha un'attività social.
1: Cioè bisogna starci. Poi l'altra conseguenza, sì, è che adesso perdonami, mi perdoneranno tutti, influencer attira influencer. C'è stato recentemente con il referendum sulla giustizia un'apparizione, diciamo, di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, non solo sulle tradizionali tribune elettorali, anche lì tribune elettorali che comunque fanno pochissimi ascolti, anche se insomma si vuole rispettare in maniera proprio integerrima i tempi e la par condicio, però non sembrano avere una grande eco mediatica. Invece Giorgia Meloni ha scelto di andare in un podcast che, a differenza di questo, è guidato da non giornalisti, cioè nel senso da Fedez e da Mr. Marra. Senti, che operazione è stata questa secondo te?
0: Allora, secondo me, vabbè, come è stato ampiamente detto, è stato un modo, diciamo, per lei per, diciamo, arrivare a un pubblico più giovane, perché comunque c'era, diciamo, secondo i sondaggi, una fascia di indecisi anche nelle fasce giovani, e quindi lei ha cercato di arrivare a, cioè, comunque a farsi vedere da queste persone. E poi, secondo me, diciamo, se ne è parlato tanto sull'opportunità di vedere proprio la Presidente del Consiglio proprio visivamente vicino a Marra e Fedez, comunque fa un certo effetto, diciamo.
1: Sì.
0: E però, secondo me, superato questo effetto sorpresa, così, secondo me, io la puntata del podcast l'ho vista e è stata molto noiosa. Cioè, non so se sei dello mio stesso parere, però, cioè, comunque, cioè, se non fosse stata Giorgia Meloni, io penso che la maggior parte delle persone dopo 5 minuti l'avrebbe chiusa, perché comunque è, cioè, molto, diciamo, cioè, alla fine, anche nella promozione della puntata, loro, Fedez diceva basta con questi talk show,
1: ecco, esattamente,
0: e alla fine ha fatto un prodotto che era molto più noioso di molti talk show. Quindi, cioè, almeno questo è il mio parere, perché poi comunque non è venuto fuori niente di, a livello di contenuti, niente di interessante, cioè,
1: esatto,
0: erano tutte cose che più o meno già si sapevano.
1: Sì, per ogni cosa querelate Silvia Serafini, ecco, quindi se non siete d'accordo con queste parole,
0: questo è il mio parere,
1: io non c'entro niente,
0: assolutamente personale,
1: che poi è un punto importante. Però quello che abbiamo visto fin qui con Silvia è una realtà con molte sfaccettature, raccontare la complessità, cioè non favorire la polarizzazione. Se da un lato questa pluralità è davvero presa in considerazione, per esempio basti pensare alla nascita in diverse redazioni recente del Diversity Editor, dall'altro il giornalista di successo però è anche colui che polarizza la discussione. Cioè ci sono trasmissioni di successo che fanno della polarizzazione l'elemento chiave, il cattivo, il buono, mi devo schierare da una parte o dall'altra. Quindi il giornalista che anziché fare racconto fa commento, fondamentalmente. Qual è il confine tra un giornalista con un vasto seguito e un opinionista?
0: Allora, nell'era, diciamo, dei social,
1: sì,
0: i giornalisti attivi sui social sono anche opinionisti.
1: Ecco.
0: Perché, cioè, sono un po', diciamo, una figura ibrida spesso tra giornalisti e attivisti,
1: okay,
0: social.
1: Ok.
0: Perché comunque loro, cioè, le persone li seguono perché comunque diffondono notizie relative a un determinato tema.
1: Sì.
0: Ad esempio, questo si è visto molto con la questione quando con la guerra a Gaza,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: ci sono stati, cioè, comunque dei giornalisti che sono diventati un po' dei punti di riferimento sui social per appunto avere queste informazioni, sì, sempre perché? Rispettando appunto, perché noi giornalisti hanno un codice deontologico,
1: ecco,
0: che devono rispettare, e quindi secondo me se non si esce mai dal perimetro della deontologia si può fare tutto.
1: Ok. Ok, questo forse, questa è la risposta vera e propria. Allora, abbiamo affrontato un sacco di cose fastidiosissime, fastidiosissime, ma cos'è che ti fa venire l'emicrania? Cioè il mal di testa proprio qua, come si dice dalle nostre parti, sulla croce dell'occhio.
0: Allora, attualmente che vivo a Roma da 3 anni,
1: sì?
0: I turisti, i turisti a
1: così.
0: Roma.
1: Ah.
0: Perché, cioè, il centro di Roma...
1: Sì?
0: È veramente, cioè, invivibile, perché veramente, cioè, sai quelli a Barcellona che sono andati con le pistolette d'acqua,
1: sì,
0: tourist gom, guarda, proprio li ho capiti, proprio ho capito, cioè, non condivido ovviamente attacchi, cose, però, cioè, quando devi attraversare Via del Corso, Fontana di Trevi, con tutti questi americani, con i gelati, i bambini, cioè, che non sanno dove devono andare,
1: cioè,
0: tutti, tu devi andare, che ne so, a fare una cosa di lavoro, cioè, così proprio. Il mal di testa sono le persone,
1: cioè,
0: la presenza di persone costantemente intorno a me.
1: Aspetta, che poi detto da te, che a proposito di persone, non sia mai che tra qualche turista ci sia anche una troupe della BBC che ti intervista sul nuovo Papa. Dico così,
0: sì,
1: a caso, cioè, cosa realmente accaduta?
0: Quindi, no, quello è stato veramente...
1: Sei finita pure sulla BBC, rendiamoci,
0: sì,
1: conto.
0: Sì, per puro caso, perché ero andata con una mia amica e collega, abbiamo detto, vabbè, probabilmente oggi proclamano il nuovo Papa, andiamo a Piazza San Pietro.
1: Ma sì.
0: E devo dire che è stato un momento molto intenso, perché comunque in quel momento stavamo al centro del mondo,
1: sì,
0: pieno di... troupe televisive, arriva questo ragazzo che ci avrà avuto 22 anni, questo per farti capire proprio là come sono
1: anche avanti, come funziona il mestiere giornalistico
0: a 22,
1: ecco,
0: anni già,
1: andiamoci contro, ragazzi, dai.
0: Cioè, e niente, mi ha chiesto che cosa ti aspetti al nuovo Papa, così, e vabbè, io proprio, tra l'altro, proprio presa la sprovvista, inglese proprio proprio da scuola media, e però diciamo, vabbè, ho detto che ci aspettavamo un papa italiano, ma va bene pure Papa Leone, quindi io sono finita sulla BBC così.
1: Allora, Silvia, ti ringrazio tantissimo per essere stata qui, per aver raccontato il tuo lavoro, la tua vita, per aver fatto i tuoi commenti, per aver raccontato i tuoi mal di testa, grazie, grazie, buon proseguimento a Roma, nella città ormai che ti accoglie, in cui vivi. Saluti dalle Marche, ecco, questo te lo dico.
0: Saluti a voi e grazie, ecco, Marco, per questa chiacchierata.
1: Grazie, grazie a te. Grazie a tutti per essere stati, e tutte e tutti per essere state qui. Emicrania Podcast torna la prossima volta con i prossimi episodi, con tanti, tanti, tanti mal di testa per tutte e per

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benedetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: In Blu 2000 News.
1: Controlliamo Ormuzzi, segretario del tesoro americano Bessent annuncia l'apertura dello stretto, Teheran avverte colpita una nave da guerra americana, ma Washington smentisce. Medio Oriente devastato, continuano gli scontri a fuoco nel sud del Libano tra l'esercito israeliano ed Hezbollah, resta drammatica la situazione umanitaria a Gaza con la popolazione che vive tra macerie e malattie. Rubio prova a ricucire, il segretario di Stato americano venerdì a Palazzo Chigi incontra la premier Meloni, prima giovedì sarà in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice di Trump. Successi e trofei, l'Italia del tennis ha un ruolo da protagonista nel mondo, dice Mattarella alle nazionali italiane, Milano si colora di nero azzurro per il 21esimo scudetto dell'Inter. Buonasera da Piera Achille Dolfini, il conflitto in Medio Oriente, abbiamo il controllo di Hormuz e lo stiamo aprendo, dice il segretario al tesoro americano Bessent. Teheran avverte, colpita una nave da guerra americana vicino ad Hormuz, ma Washington smentisce. Vito De Torre.
2: La guerra passa anche attraverso l'informazione. I media iraniani sostengono che una fregata della marina statunitense sarebbe stata colpita da due missili lanciati dalle forze armate di Teheran. L'episodio, secondo questa versione, sarebbe avvenuto nei pressi di Yask, dopo che la nave americana avrebbe tentato di entrare nello stretto di Hormuz, ignorando un avvertimento della marina iraniana. L'agenzia Fars riferisce che l'unità colpita sarebbe stata costretta ad interrompere la navigazione e a ritirarsi. Teheran ribadisce inoltre che qualsiasi transito nello stretto senza autorizzazione non è consentito e comporta una risposta militare. Gli Stati Uniti smentiscono tutto. Il comando centrale afferma che nessuna nave è stata colpita. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, che sui social assicura marina, aviazione e difesa antiaerea operative al 100%. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Quello dell'Iran non è l'unico fronte aperto in Medio Oriente, continuano infatti gli scontri a fuoco nel sud del Libano tra l'esercito israeliano ed Hezbollah, resta drammatica la situazione umanitaria a Gaza. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Almeno 10 miliziani uccisi, secondo l'IDF, che ha ordinato altre evacuazioni, ma le autorità libanesi parlano di 17 vittime nelle ultime 24 ore e fonti locali descrivono la sistematica distruzione dei villaggi sul confine. Il leader di Hezbollah ha dichiarato che non c'è nessun cessate in fuoco in corso. Le milizie filo-iraniane continuano a lanciare droni contro le postazioni militari israeliane, ma anche Baiber, il potente presidente sciita del Parlamento libanese, è contrario ai negoziati diretti in corso con Israele, senza la garanzia della fine degli attacchi israeliani. Ma i carri armati con la Stella di David vanno avanti e potrebbero rientrare anche nella parte della striscia di Gaza controllata da Hamas se non si disarmerà. Il contestato e finora poco realistico piano di pace Donald Trump non avanza. 2 milioni di palestinesi vivono tra le macerie in mezzo a rifiuti acquitrini infestati dai topi. I tanti fronti di guerra aperti da Israele sono solo uno dei capitoli del dibattito politico interno in vista delle elezioni previste in autunno. Sul tavolo anche processo in corso per corruzione a carico di Netanyahu. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia, il segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi, prima giovedì l'incontro in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice da parte del presidente Trump. E ora Yerevan in Armenia, perché sono molti temi sul tavolo del vertice europeo, dall'Ucraina alla questione energetica per l'Italia, presente la premier Meloni che poi sarà in Azerbaigian per nuovi accordi energetici. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Al tavolo senza Trump, il comitato di pietra del summit in Armenia, è proprio il presidente americano che non è stato invitato al vertice della comunità politica europea, l'unico extraeuropeo presente, il premier canadese Carney, i cui rapporti con Trump non sono idilliaci. Anche la premier Meloni risponde per le rimane minacce di Trump di ritirare i militari americani dalle basi italiane e tedesche. Presidente del Consiglio che tuttavia non chiude al dialogo con Washington nella giornata di venerdì mattina a Palazzo Chigi incontrerà il segretario di Stato americano Rubio. Tra i temi affrontati tra i 47 paesi della comunità politica europea, la guerra in Ucraina, con Zelensky che chiede di parlare con una sola voce nei confronti di Putin, spazio anche alla crisi medio orientale con le conseguenze economiche che porta. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: I feriti di Crans Montana non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe, lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, dopo l'incontro con la premier Meloni proprio ieri. Van in Armenia e aggiunge che per evitare qualsiasi malinteso la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. La situazione internazionale continua ad avere una ricaduta sui cittadini e sulle famiglie, in particolare per quel che riguarda i costi di energie e carburanti, e si fa già sentire la rimodulazione del taglio delle accise sulla benzina. Caterina Dall'Oglio.
5: La riduzione dello sconto sulle accise ha avuto un impatto immediato sul prezzo della benzina, tornata a salire proprio nei giorni di rientro dal ponte del 1° maggio, un rincaro che si traduce in un aggravio diretto per milioni di automobilisti. Secondo le associazioni dei consumatori, il costo di un pieno è aumentato sensibilmente nel giro di poche ore, con un effetto tangibile soprattutto per chi si è messo in viaggio nel fine settimana. È solo l'ultimo effetto dell'impatto che la guerra in Iran ha comportato sui prezzi, con un costo che il Codacons ha calcolato sfiore 1000 euro annui per una famiglia. L'effetto a catena dei rincari energetici si estende anche al settore alimentare. Il trasporto delle merci più costoso alza i prezzi finali nei negozi e nei supermercati. Frutta, ortaggi e altri prodotti di largo consumo registrano aumenti diffusi, contribuendo a un incremento generale della spesa quotidiana per le famiglie. Caterina Dall'Oglio, Lina allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. Piazza Affari Fuzzi MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,59%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proteggere la sanità nei territori di conflitti e di guerra è l'appello congiunto di Organizzazione Mondiale della Sanità, Croce Rossa e Medici Senza Frontiere. Antonella Mitola.
6: Da inizio anno sono morti in zone di conflitto 402 operatori sanitari, feriti quasi 900 e oltre 500 le strutture finite sotto attacco. Sono dati forniti da Croce Rossa, Medici Senza Frontiere e Organizzazione Mondiale della Sanità, che insieme lanciano ai leader nazionali l'appello: proteggere i civili, il personale sanitario e le strutture mediche nelle zone di guerra. A 10 anni dalla risoluzione 2286 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni

0: I Want Your Love 1978, questo anche per ricordarvi l'appuntamento di domani pomeriggio, ogni martedì dalle 17 alle 18 insieme a Flower DJ, per riascoltare e se potete magari ballicchiare la musica dance degli anni 70-80 che ci ripropone ogni martedì pomeriggio il bravissimo Flower DJ, un altro storico disc jockey di Radio Nuova in Blu. Oh, siamo vicini alle 19:10, quindi è il momento di guardare al tempo, dare un'occhiata al tempo. Oggi è andata bene, ieri è andata forse ancora meglio dal punto di vista della temperatura, perché ieri siamo arrivati quasi a 25 gradi, oggi la massima è stata di 22,4, in questo momento su Macerata città ci sono 19,3 gradi, comunque gradevolissima la temperatura. E che succederà domani? Già da questa notte, insomma, le cose andranno un po' a peggiorare, perché questa sera notte, diciamo, arriveranno tante nuvole, forse anche un po' di pioggia, ma soprattutto vediamo la giornata di domani. Sarà molto nuvoloso con banchi di foschia al mattino, possibili piogge al mattino, accidentaccio, e le probabilità di precipitazioni però diminuiscono nel pomeriggio. La temperatura massima sarà di 19 gradi, quindi scenderà un pochino rispetto ad oggi. Per il resto, insomma, la possibilità che si verifichino precipitazioni nell'arco della giornata è al 60%, quindi un po' più del 50, e quindi qualche gocciolina sicuramente lo vedremo. Come le vedremo? Molto probabilmente anche nei prossimi giorni, purtroppo, e calerà anche ancora un po' la temperatura. Mannaggia, ma sta primavera, ma quando mette la testa a posto? Porca miseria, ci vuole, quando ci vuole bisogna dirlo, Vabbè, allora, dopo queste notizie dedicate al tempo e su cosa succederà domani e soprattutto nei prossimi giorni, andiamo avanti con la nostra musica. Si ritorna alla musica italiana con un grande successo dei Mattia Bazar.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Allora, scorrendo le pagine dei quotidiani online, ho trovato questa notizia che mi sembra molto interessante, perché Edunova 2026, il Festival dell'Educazione, torna a Civitanova con la partenza, alla partenza con Giobbe Covatta. Torna a Civitanova Alta Edunova, cioè il Festival dell'Educazione promosso dall'Istituto Comprensivo Sant'Agostino di Civitanova Marche Montecosaro, dedicata al rapporto al... dedicata al rapporto tra essere umano e nuove tecnologie, un appuntamento ormai atteso che nelle giornate del 9 e 10 maggio, quindi sarà alla fine di questa settimana, trasformerà il borgo alto della città in un vero e proprio laboratorio diffuso di idee, esperienze e confronto. Ci saranno ben pensate 76 eventi in programma. Il festival si rivolge a bambini, ragazzi e anche adulti, offrendo laboratori, seminari, mostre, workshop e percorsi formativi per esplorare il confine tra umano e artificiale. L'iniziativa, che è patrocinata dal Comune di Civitanova Marche, dalla Regione Marche e dal Consiglio regionale, insieme a Marche Fondazione Cultura e Marche Film Commission, può contare su collaborazioni di rilievo nazionale, dal CNR all'Indire fino all'Università di Macerata e a Google for Education. All'inaugurazione sarà prevista giovedì 7 maggio alle 18 al Teatro Annibal Caro, con lo spettacolo dialogo Assi Ai No, ai sì, ai no, che vedrà protagonista Giobbe Covatta, e quindi ai si intende intelligenza artificiale sì o intelligenza artificiale no. Appunto, sarà protagonista Giobbe Covatta sotto la regia di Paolo Consorti. Sarà un momento pensato per proseguire la riflessione già avviata nelle scorse edizioni sulla centralità dell'essere umano nell'era dell'intelligenza artificiale. E poi via via, dopo l'inaugurazione di giovedì, ci saranno altre giornate, quindi a Civitanova Alta, a partire dal 7 maggio fino al 10. Bene, allora, siamo alle 19:18 minuti, si prosegue con la nostra musica.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: a me. È questa bella canzone di Renato Zero sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e ancora una notizia da segnalarvi, un appuntamento da segnalarvi che torna a Macerata proprio questa settimana. E tornano gli aperitivi europei, un evento ormai è diventato un simbolo della città di Macerata. Ogni anno anima il centro storico con colori, sapori, atmosfere internazionali, tanti aperitivi di tutte tante nazioni europee, e questa iniziativa è promossa dal comune in collaborazione con le attività locali, l'iniziativa che si inserisce nel calendario della Festa dell'Europa e rappresenta un'occasione unica per vivere la città in modo diverso, trasformandolo in un vero e proprio viaggio tra le culture del continente. Allora, l'appuntamento di quest'anno si svilupperà in 4 giornate. Si inizierà giovedì 7 di questa settimana, appunto, a sabato 9 maggio a partire dalle 19, mentre per la giornata conclusiva, quella di domenica 10 maggio, si inizierà già nel pomeriggio a partire dalle 16 per concludere poi a sera inoltrata questa bella festa dedicata all'Europa. Per l'occasione saranno bar, ristoranti, locali aderenti che interpreteranno un paese europeo, proponendo appunto aperitivi a tema ispirati alle tradizioni gastronomiche e conviviali di tutta Europa. Un percorso diffuso che unisce gusto, socialità e scoperta, valorizzando il tessuto commerciale cittadino e rafforzando il senso di appartenenza a una comunità europea condivisa. Poi ci sono c'è su questo articolo che ho ripreso da Picchio News tutto l'elenco dei locali che aderiscono. Sono tantissimi i locali maceratesi che aderiscono a questa iniziativa degli appunto aperitivi europei. Si prosegue ancora 4 minuti prima del notiziario, prima dell'approfondimento delle notizie di oggi, ultimo appuntamento del giorno. Si prosegue ancora con la nostra bella musica.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

E sulle note di questa canzone di Kelly Rowland io vi saluto, perché siamo vicinissimi alle 19:30, momento in cui lasciamo spazio all'approfondimento, alle notizie, ma questo spazio alle 19:30, l'ultimo spazio informativo del tardo pomeriggio. Poi stasera alle 10 abbiamo ancora un appuntamento con le notizie del giorno. Adesso invece c'è questo spazio di approfondimento e noi ci ritroviamo domani alle 18 dopo la musica dance degli anni 70-80 di Flower DJ. Buona serata, a domani.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Approfondimento di informazione locale, parliamo di sport oggi perché questo è stato un fine settimana importante per la maceratese che è riuscita a mantenere la sua posizione in serie di girone F. Era l'obiettivo centrale, anche se ha perso in casa del Chieti per 1-0, si salva per la migliore differenza reti. Quindi al termine di una stagione impegnativa la maceratese se centra proprio l'obiettivo e mantiene la categoria, è arrivata in Serie D proprio quest'anno, quindi era importante tutto questo. La squadra è rimasta stabilmente fuori dalla zona playout e chiude il campionato con la salvezza diretta nell'anno del ritorno in Serie D, come dicevamo poco fa. La volontà era quella di terminare la stagione con un risultato diverso, ma resta il traguardo raggiunto. Da segnalare che l'Aricanatese ha superato Fossombrone per 2-0, quindi va a playout. Ora la permanenza dei leopardiani in Serie D è legata alla gara di domenica prossima con Chieti. Passiamo all'intervista a fine gara all'allenatore della maceratese Maurizio Lauro, tratta da IG Sport 47.
4: L'obiettivo era la salvezza, l'abbiamo raggiunta senza passare dai playout, quindi mi spiace oggi aver perso così anche nei minuti finali, però diciamo quello che contava era soltanto l'obiettivo finale. Oggi il risultato è stato brutto, però alla fine ci interessava comunque fare una partita dove non dovevamo prendere gol all'inizio e l'abbiamo fatta bene. Secondo me il primo tempo abbiamo giocato anche bene, è cambiata un po' la partita purtroppo con l'infortunio che abbiamo avuto di Perini nel 2007, perché poi abbiamo avuto difficoltà nel sostituirlo per un problema che abbiamo con il 2007 e da lì abbiamo dovuto cambiare un po' tutta la formazione e la gestione della partita, quindi da lì siamo andati un pochino in difficoltà, se non altrimenti fino a quel momento secondo me stavamo facendo bene, stavamo facendo la nostra partita, ci eravamo resi anche pericolosi. Poi dopo il secondo tempo abbiamo soltanto difeso e cercato di tenere il risultato fino alla fine in parità. Alla fine il Chieti ha fatto gol e quindi poi ha vinto, però per noi dagli altri campi dai risultati sono stati buoni, quindi quello che ci interessava era l'obiettivo finale, che non era per niente scontato, vi assicuro, perché questa salvezza, considerando anche le squadre che abbiamo dietro, no? Non era per niente facile, e non era soprattutto facile perché ci sono state tante difficoltà. Una squadra che comunque mi è salita dall'eccellenza col primo anno di Serie D, che giustamente ha puntato a mantenere la categoria, l'ha fatto senza passare dai playout, che non è per niente scontato. Quindi secondo me dobbiamo essere contenti, dispiace per oggi, ma dobbiamo essere molto contenti, perché vi assicuro che è stato fatto qualcosa di importante dalla squadra, da tutti, dall'ambiente, dalla società, dalla nostra tifoseria, che comunque oggi erano arrabbiati giustamente, però ci hanno sempre sostenuto e ci hanno dato la spinta per raggiungere questo obiettivo, che non era scontato, non era per niente facile, vi assicuro. Poi da dentro, da quando sono arrivato, ci sono state tante difficoltà. Poi è stato più bravo il Chieti a vincerla sul finale e a portare a casa i 3 punti.
5: Hai centrato oggi l'obiettivo stagionale, te l'hai detto poco fa tu, non era impresa facile, ti chiedo se hai già parlato con la società per il futuro.
4: Ma onestamente no, anche quando sono arrivato non ne abbiamo neanche discusso, onestamente vediamo in caso di salvezza o no, perché non era giusto perché questa società giustamente deve programmare al tempo giusto e quindi finito questo campionato se ne parlerà, ma l'obiettivo era soltanto questo qua, noi probabilmente dopo la vittoria con la Recanatese l'unica cosa un po' che mi scoccia è che mentalmente quella vittoria lì sembrava che fossimo già salvi, e un po' tutto l'ambiente, diciamo così, e forse ho sbagliato anch'io a non far passare, cioè a cercare di far cambiare la testa ai giocatori, perché stavo passando un messaggio appunto di salvezza già raggiunta con quella vittoria lì, e forse è quello che un pochino poi abbiamo lasciato in queste partite, perché comunque abbiamo, basta mollare poco, una squadra che è sempre lì sul filo del rasoio tra, sai, tra la salvezza e i play-out, se molli un attimino, comunque anche mentalmente, poi dopo lo paghi in campo, e noi l'abbiamo pagata in queste due sconfitte che abbiamo fatto tra Pomezia e anche oggi, anche se poi obiettivamente ci eravamo già resi conto di essere salvi. Però è stato forse l'unico errore mio, però non è stato facile far capire ai ragazzi che ancora invece mancava la matematica, che era la cosa più importante. Si sapeva che poteva arrivare, però secondo me abbiamo sofferto un pochino troppo, dovevamo salvarci un pochino prima, dovevamo essere un pochino più bravi.
6: Mister, i tifosi non hanno aspettato, no? Il saluto della squadra, sono andati via molto arrabbiati, è stata la stagione, le diceva, è arrivata stagione in corso con la salvezza all'ultimo minuto, è una squadra che ha perso 18 partite, anche oggi abbiamo visto una squadra che forse ha staccato troppo presto la spina.
4: No, oggi il problema è stato soltanto l'infortunio di Perini, le dico la sincera verità, perché fino a quel momento lì eravamo in partita e stavamo facendo anche bene. Purtroppo l'infortunio di Perini, il primo giorno che sono arrivato ho detto speriamo che Federico, auguriamo a Federico tanta salute, perché se dovesse farsi male abbiamo delle grosse difficoltà nel sostituirlo, proprio come Ander, che l'ho tirata, poverino, mi dispiace perché poi ha avuto un problema al ginocchio oggi, speriamo che non sia niente di grave, speriamo che recuperi il prima possibile, però sapevo quando si è fatto male dopo, purtroppo non abbiamo altri 2007 in quel ruolo lì, abbiamo soltanto dei 2008 che sono ragazzi della Juniores, che aggregati alla prima squadra, che però giocano in Juniores e sono in tutti altri ruoli, quindi ogni volta dover cambiare lui diventa un problema, soprattutto poi una partita così dove tra virgolette, no, ci bastava un punto, quindi dovevi pensare soprattutto a non prendere gol, quindi devi togliere un difensore, un under, mettere un attaccante, adattarlo in un ruolo diverso, quindi da lì la partita onestamente è cambiata, poi il secondo tempo abbiamo cambiato modulo, però è stata un'altra partita, perché obiettivamente Arbu è un 2008 e ha fatto un pochino di fatica, ma come è giusto che sia, perché comunque è ancora un anno sotto età rispetto ai 2007, però fa piacere ed è sicuro è quello che dobbiamo rimarcare, fare i complimenti a tutti, tra tifoseria, società, ragazzi, staff, perché comunque è stato fatto qualcosa secondo me di importante, io lo rimarco perché non dico di miracoloso per non scomodare i santi, però quest'anno fare questa salvezza è stata vissuta poi da dentro, e l'ho vissuta nel momento in cui sono arrivato, ci sono state tante problematiche, siamo stati bravi secondo me a fare qualcosa di veramente importante, ve lo assicuro, perché non è stato per niente semplice.
3: Passiamo alla pallavolo, anche qui un momento particolare per la Cucine Lube Civitanova, che si sta giocando la finale scudetto. Spinti da un Eurosuole Forum incandescente, i biancorossi alzano i giri del motore, ma anche gara 2 della finale scudetto premia i Black Devils davanti a un Palace sold out, 4.198 spettatori. La Cucine Lube Civitanova scivola in 4-7 contro la Sir Susa Sky Perugia. Con questo risultato il team Umbro si porta sul 2-0 nella serie tricolore al meglio delle 5 partite, diventa l'unico collettivo nell'ultimo biennio ad aver violato per 2 volte nella stessa stagione l'impianto marchigiano. I biancorossi si ritrovano con le spalle al muro, proprio come nella semifinale 2024-25 dei playoff. All'epoca Balaso e compagni centrarono una rimonta clamorosa con trionfo in gara 5. Ripetere un esploit del genere non sarà facile, ma mercoledì 6 maggio alle 20:30 in gara 3 i cucinieri seguiranno un successo corsaro in Umbria per restare in gioco.
0: Benvenuti nello spazio di Radio Nuova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantatori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantatore abruzzese Luca Andrea. con Come Sorelle.

0: elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23esimo 8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in più.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

0: Radio Nuova in Blu.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: vorrei dimenticare.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Apriamo con il Consiglio Comunale di Macerata. Sono 4 le delibere che verranno discusse lunedì 11 e martedì 12 maggio alle 16. All'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto della gestione 2025, la ratifica della delibera della Giunta Comunale del 15 aprile scorso relativa alla variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e DUP 2026-2028. Nel caso in cui la seduta del 12 maggio dovesse risultare deserta, la seconda convocazione è fissata per il 14 maggio alle ore 16. I carabinieri hanno inferto un duro colpo al fenomeno del gioco d'azzardo clandestino. Nella serata del 30 aprile scorso, i militari della stazione di Montecosaro hanno dato esecuzione all'operazione Game Over, che si è sviluppata nell'ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio a largo raggio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Macerata. I militari hanno fatto irruzione in un locale seminterrato situato in un edificio di 3 piani a Montecosaro. Il locale di giorno è adibito a tomaificio, ma di notte è trasformato in una vera e propria casa da gioco clandestina, completa di dotazioni professionali e sistemi di gestione delle puntate. All'interno dei locali i carabinieri hanno sorpreso 13 cittadini di nazionalità cinese impegnati nel Mahjong, gioco caratterizzato da una forte componente aleatoria. Sono stati tutti denunciati per l'esercizio di giochi d'azzardo. Una coppia di coniugi residenti a Montecosaro è stata identificata come responsabile della gestione della casa da gioco. Deteneva la cassa contenente denaro contante di vario taglio e fish ancora sigillati, pronte per essere distribuite. Sequestrati in tutto 6.500 euro e sequestrato l'intero locale seminterrato. Torna a Macerata la tradizionale festa dell'Europa, c'è tanta attesa, promossa dal Comune in collaborazione con l'Università degli Studi di Macerata e SN Macerata, lo spazio sperimentale giovanile altrove, CSV Marche ETS, Europa Finanzia, Tipicità, l'associazione culturale Utopia, e che anche quest'anno dal 7 al 10 maggio presenta un calendario multidisciplinare che unisce i celebri aperitivi europei a momenti di alta formazione, cittadinanza attiva e intrattenimento. L'apertura giovedì 7 maggio è dedicata alla tutela del patrimonio con l'Info Day Archeodigit alle 15 alla Biblioteca Mozzi Borgetti e alle tematiche europee con il Salotto Europa alle 16 al Polo Pantaleoni. Punto di riferimento sono gli aperitivi europei, come dicevamo sono 52 gli esercenti che hanno deciso di aderirvi, personalizzando il proprio locale e preparando piatti e prodotti tipici di uno dei paesi dell'Unione Europea e dei candidati membri. Prosegue senza sosta l'attività di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Macerata. Nelle ultime ore i militari hanno intercettato e segnalato alla locale prefettura 3 uomini per detenzione di droga ad uso personale e non terapeutico. Nel cuore della città i militari hanno fermato un cittadino egiziano di 24 anni, residente a Milano ma domiciliato a Macerata, già noto alle forze dell'ordine. A seguito di una perquisizione sul posto è stato trovato in possesso di alcuni frammenti di hashish per un peso complessivo di 1,52 grammi. In via Verga è fermata un'auto alla cui guida si trovava un 29enne di origini marocchine, residente a Macerata e già noto alle autorità. L'ispezione del veicolo ha permesso di rinvenire una dose di cocaina e una di hashish. A Piediripa, a seguito di una segnalazione per una lite intercorsa tra familiari, i militari intervenuti hanno perquisito un 22enne nato in Ungheria e residente a Mogliano, trovato in possesso di 13,73 grammi di hashish. Ritorna il corso gratuito per conseguire il patentino per conduttore di cani organizzato dal Comune di Macerata in collaborazione con l'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Macerata, i servizi veterinari di sanità pubblica e la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Camerino. Gli incontri formativi gratuiti che si terranno nella sede dell'Associazione Idea 88 nell'ex mattatoio di Via Panfilo si articolano s'articoleranno in due giornate. Le lezioni, tutte in presenza, saranno curate da relatori qualificati che svolgono la loro attività professionale nel territorio maceratese. I partecipanti che completeranno tutto il percorso formativo potranno sostenere l'esame finale con il rilascio del patentino di conduttore. Le adesioni dovranno pervenire entro le 12 di martedì 12 maggio all'indirizzo di posta elettronica stefano.martin@comune.macerata.it.
1: Il taccuino.
0: Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata ospiterà domani alle 9.30 al Polo Pantaleoni un convegno di rilievo scientifico e professionale dedicato all'influencer marketing e alla sua crescente rilevanza giuridica, economica e sociale. L'incontro si inserisce nell'ambito del laboratorio di diritto del fashion. Ad aprire i lavori sarà Stella Menna, food influencer di primissimo piano, nota sui social con il profilo #unastellaincucina. Con oltre 1 milione di follower, Stella Menna è un esempio emblematico della nuova figura del content creator che opera al confine tra comunicazione, imprenditoria digitale e comunicazione commerciale. La sua testimonianza diretta arricchirà il convegno di una prospettiva autentica. Il convegno vedrà la partecipazione di un panel di esperti che garantisce una prospettiva multidisciplinare e istituzionale. Domani alle 17 si terrà la presentazione del volume Strumenti musicali dell'altopiano eritreo, opera della ricercatrice ed etnomusicologa Mariana Valentini. Il volume, frutto di un'accurata ricerca sul campo e pubblicato originariamente in edizione bilingue, sia in italiano che in inglese, ad Asmara, rappresenta un prezioso catalogo del patrimonio musicale dell'altopiano eritreo. Attraverso lo studio di strumenti iconici come la lira crar, il violino monocorda masenco o i tamburi kebaru, Mariana Valentini offre una chiave di lettura profonda della cultura e delle tradizioni di un'area geografica legata storicamente all'Italia. L'appuntamento, nell'ambito della rassegna culturale Un caffè con l'autore, è nella Biblioteca Comunale Francesco Antolisei di San Severino Marche. Americana, manifesti America Latina, arriva a Macerata, arte, identità, innovazione e realtà aumentata. A partire da oggi, presso la sede elettorale della coalizione in appoggio Gianluca Tittarelli di via Garibaldi 24, apre al pubblico la mostra, che è un progetto espositivo di respiro internazionale che celebra la creatività e l'identità culturale dell'America Latina. L'esposizione raccoglie il lavoro di oltre 61 designer provenienti da 15 paesi latinoamericani, offrendo uno sguardo autentico, radicato e profondamente personale sui temi dell'identità, della diversità e della dignità dei popoli.
1: Lo sport.
0: La maceratese cade 1-0 a Chieti, ma si salva per la migliore differenza reti. Al termine di una stagione impegnativa, dunque, la squadra centra l'obiettivo e mantiene la categoria. Rimasta stabilmente fuori dalla zona play-out, chiude il campionato con la salvezza diretta nell'anno del ritorno in Serie D. La volontà era quella di terminare la stagione con un risultato diverso, ma resta il traguardo raggiunto. La Recanatese supera Fossombrone per 2-0 e va ai play-out. Ora la permanenza dei Leopardiani in Serie D è legata alla gara di domenica prossima con Chieti. Passiamo all'intervista a fine gara all'allenatore della Maceratese, Maurizio Lauro, tratta da IGSport 47.
2: L'obiettivo era la salvezza, l'abbiamo raggiunta senza passare dai play-out, quindi mi spiace.

0: 2017 e da lì abbiamo dovuto cambiare un po' tutta la formazione e la gestione della partita, quindi da lì siamo andati un pochino in difficoltà, se non altrimenti fino a quel momento secondo me stavamo facendo bene, stavamo facendo la nostra partita, ci eravamo resi anche pericolosi. Poi dopo nel secondo tempo abbiamo soltanto onestamente soltanto difeso e cercato di tenere il risultato fino alla fine in parità. Alla fine il Chieti ha fatto gol e quindi poi ha vinto, però per noi dagli altri campi dai risultati sono stati buoni. Quindi quello che ci interessava era l'obiettivo finale, che non era per niente scontato, vi assicuro, perché questa salvezza, considerando anche le squadre che abbiamo dietro, no? Non era per niente facile, e non era soprattutto facile perché ci sono state tante difficoltà. Una squadra che comunque mi è salita dall'eccellenza col primo anno di Serie B.
1: Pallavolo, malgrado un Rossuolo Forum incandescente, gara 2 della finale scudetto premia i Black Devils. Davanti a un Palace sold out, 4.198 spettatori, la Cucina e l'Ube Civitanova scivola in 4 set contro la Sir Susa Sky Perugia. Con questo risultato il team umbro si porta sul 2-0 nella serie tricolore al meglio delle 5 partite e diventa l'unico collettivo nell'ultimo biennio ad aver violato per 2 volte nella stessa stagione l'impianto marchigiano. I biancorossi si ritrovano con le spalle al muro, proprio come nella semifinale 2024-2025 dei play-off. All'epoca Balaso e compagni centrarono una rimonta clamorosa con trionfo in gara 5. Ripetere un exploit del genere non sarà facile, ma mercoledì 6 maggio alle 20:30 in gara 3 i cucinieri inseguiranno un successo corsaro in Umbria per restare in gioco.
2: Il tempo nelle Marche.
1: La circolazione depressionaria responsabile di residuo maltempo al mattino si allontana favorendo un miglioramento, ma con ancora molte nubi. Venti moderati occidentali in rotazione, quadranti sudoccidentali, mare da poco mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 14-19 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Il re è tornato. Senti ogni nota.
12: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
11: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Eccoci.
2: Allora, eccoci qua, ben trovati tutti i radioascoltatori, ascoltatrici.
3: Un saluto a tutti.
1: Buonasera a tutti.
2: È tornato Andrea dopo una settimana, diciamo.
3: Sono stato male.
2: Di non stop, forzato.
3: Forzato, forzatissimo.
2: Le linee sono aperte, lo 0733 23 75 75, e oppure andate sul sito www.radionuova.com e lì è possibile trovare nella pagina Sostieni Radio Nuova. E così magari uno può dare un contributo per far crescere la radio e andare avanti nelle sue attività.
3: Bravo Gianni, ben detto.
1: Bravo, grazie,
3: bravo,
1: Gianni, visto? Per la pubblicità.
3: Quanto è bravo Gianni. Dicevo, allora, durante la pausa, prima di andare in onda, è venuto, diciamo, è nata una diatriba su Madame, perché Gianni dice che Madame è sarda. Possibile che sia sarda?
1: Ah, lo chiedi a me? Io pensavo hai fatto tu la ricerca.
3: No, io ancora non ho fatto la ricerca, va bene.
1: Avvertitemi, ragazzi.
3: Allora, mandiamo la sigla, poi vediamo se Madame è sarda. Adesso facciamo la ricerca.
1: Ah, io la faccio anche in un attimo.
3: Vediamo subito, allora.
1: Allora.
3: Vediamo se Madame... come dici, secondo me non è sarda.
1: Quanto puntate, dai, quanto scommettete?
3: Io un caffè.
2: Io un caffè col pasticcino dopo.
1: Ah, ecco, così pochetto, mamma mia.
2: Sì.
3: Ci andrà in un tour in Sardegna, però non credo che sia, qua non dice che è sarda.
2: Ma della parlata però lo è.
1: È di Creazzo.
3: Dove sta Creazzo?
1: Creazzo, chissà dove sta Creazzo.
3: Dove sta Creazzo, Gianni?
1: Ecco, possiamo fare un quiz. Se sapete dove sta Creazzo.
2: Ma guarda, basta scrivere.
1: Ma vincerete un caffè con
2: Gianni. Allora, guarda, basta scrivere su internet.
1: Dai, facciamo.
2: A quale provincia appartiene Creazzo?
1: Ma sì, lo so, ma era solamente un modo per...
2: Tu dici per stimolare i radioascoltatori.
1: Esatto. Allora, non diciamo niente, io lo so dove sta Creazzo.
3: Lo sa. Sì, lo so anch'io.
1: Lo sappiamo tutti, perché
3: non è sarda. Non è sarda comunque.
2: Però della parlata invece sembra che lo è.
1: Però,
3: perché parla così, parla un po'.
1: Per i nostri ascoltatori, se sapete dove sta Creazzo, ditecelo ai nostri.
3: Vincete un caffè con Gianni.
2: Però Creazzo è tu, sai come si dice? Creazzo è tutto un azzo.
3: Non si può dire.
2: Azzo.
1: Mazzo. Di fiori,
3: il mazzo.
2: No, è tutto un azzo, non mazzo.
3: Vedi, ognuno la interpreta come vuole. Chi dice mazzo, chi dice azzo.
1: Ecco.
3: Io non dico niente.
2: Se mi sta ascoltando un'amica che dice sempre che mi vuole bene, mi dice quando impari a crescere, no? Allora un giorno gli ho detto: più di questo non posso crescere.
3: Quindi diciamo, ci accontentiamo. Ci accontentiamo, vai.
1: C'è la piovra?
2: No, la mia se è una battuta spiritosa.
1: No, questa tua amica che è la famosa piovra?
2: No.
1: No. Un'altra, vabbè.
3: Perché c'è un'amica piovra?
1: Ora ha parlato.
2: No, ma ha detto solo un giorno, dice, ma tu
1: la piovra è diventata famosa.
3: Chissà perché si chiamerà piovra.
1: Ma non era un film La piovra?
2: Sì.
3: Era un film.
2: Sulla mafia però.
3: Sì, sarà un'amica un po' della...
1: Vabbè, piovra.
3: Un'amica piovra. Vogliamo andare con la sigla, poi partiamo? Andiamo con la sigla.
1: Dopo diteci dove si trova Creazzo.
3: Creazzo, sì.
1: Ok.
3: Non ridere.

cannoni e le palle in tutti i toni all'orecchio fan fischiare. E non piovrai quel pennacchino, e non piovrai quel cappello, e non piovrai quel

0: Allora, eccoci qua dopo la sigla Farfallone Amoroso.
1: Tutta per Gianni.
0: E vabbè, ormai ho questa fama di essere un farfallone.
1: Un farfallone. Sì. Però non più andrai, dice, capito? Non so se l'hai capita.
0: Però guarda che nella vita tante volte non si può mai sapere,
1: dici.
0: No.
1: Però.
0: Perché i farfalloni dicono che smettono, ma però, come dice un vecchio proverbio, no?
1: Tu sei un farfallone impenitente, allora.
0: A meno che non c'è qualcuna a fianco che dopo ti mette lo stecchetto, perché giustamente. Allora dopo.
1: Mette lo stecchetto?
2: Un tentacolo.
1: La piovra.
2: Ormai Gianni tu.
1: Sì, perché ricordiamo che c'è una ragazza che si chiama la piovra, Gianni. Adesso non abbiamo capito perché proprio piovra, ti mette le mani dappertutto, perché?
0: Non si sa.
1: O sei tu la piovra?
2: Fanno a gara. Ecco la prima telefonata.
1: Vediamo.
2: Andiamo con la prima telefonata, vediamo chi sarà.
1: Chi sarà? Pronto?
3: Buonasera.
0: Manolo.
2: Ciao Manolo.
3: Ciao.
0: L'altro giorno ho chiamato tuo zia, lo sai, signor, che ormai se ci ascolta poi la salutiamo, no?
1: Sì.
3: Io stavo guardando un po' Gesaroni, però.
0: Ma Gesaroni pure c'è una bella età come figlio, come sceneggiato, eh?
1: Beh, 9 puntate già. Sono quelle nuove, no?
0: Sì.
1: Manolo, allora che ci racconti?
2: Ti piace Michael Jackson?
3: Sono un po' deluso da Lube che ha perso col Perugia ieri in casa.
0: Perché tu ci stavi?
3: No, l'ho seguito su Rai Sport.
0: Chi c'era? C'era Colantuono, fa la telecronaca, detto il prete?
3: Non lo so.
0: No.
1: Per quanto ha perso la Lube?
0: 3-1.
1: Ah, 3-1.
0: E io ero lì. E volevo dire che mercoledì, per la felicità di Elisa e tutti i radioascoltatori, io sarò a Perugia.
1: Un'altra volta?
0: Sì.
1: Fai perdere Lube un'altra volta già. Non ci andà, no? vabbè, ho capito, ma qua sono cose serie, Gianni. Tu la fai perdere sta Lube, non è che. Gufi, che fai?
0: No.
2: Ieri?
3: Perché? No, perché se Perugia vince mercoledì ha vinto lo scudetto.
0: Esatto.
1: Appunto. Dire, no?
0: Sì.
2: A proposito di sport, l'avete sentito ieri quello che è successo?
1: Sì, che l'Inter ha vinto lo scudetto.
2: Ecco,
1: quello vogliamo dirlo a chiare lettere. Quindi,
0: ecco, però io vorrei
1: vincere lo scudetto.
0: Però io vorrei aprire.
1: Ventunesimo.
0: Perfetto, ottimo.
2: Gianni non ha gufato stavolta.
0: No,
1: magari Gianni non gufa lui. No,
0: no, però dice
1: solo la Lube, per sbaglio.
0: La Lube non è che la gufo, però vedo che si sta comportando come si è comportata la Juventus, cioè nel senso che si è lasciata un po' andare, non è più quella squadra.
3: Gianni, se il campionato di Serie A di calcio lo facessero come la pallavolo, non è uguale.
1: Era meglio, sì.
0: No, allora io sarei contento invece, visto e sono contento che adesso ci si sono messi i giudici di mezzo, e questo perché quando io dicevo che la VAR poteva nascere dei trucchetti, qualcuno mi ha detto stai attento a come parli, no? E sono contento che adesso la magistratura ci vuole vedere chiaro, perché io un pezzo che dicevo che la VAR deve essere messa a disposizione del pubblico, cioè quindi tu quando fai vedere l'immagine devi farla vedere a tutti.
1: Beh certo, sarebbe più giusto.
0: Perché adesso sono contento che viene fuori che erano 5 anni che già si parlava di questa cosa. Intanto tutti dicono ma adesso ci va di mezzo anche l'Inter, questo, quell'altro. Cioè, anche alcune partite di Serie B sono state, adesso verranno messe in croce.
1: E vabbè. Chiudiamo parentesi, ecco.
3: Insigne cerca in tutti i modi di salvare il Pescara.
1: Il Pescara, forza Pescara, dai.
0: No, Pescara non si salva purtroppo.
1: Peccato.
0: La matematica
2: purtroppo. La tirata.
1: Sì.
0: No, la matematica parla per sé purtroppo, basta vedere la classifica.
3: Io invece su FC25 ho portato il Bari in devo portare ancora il Bari in Serie A, è rimasto solo da parte il Palermo.
1: E beh. Che è fantacalcio?
0: No, no, è un gioco praticamente della UEFA Champions League, Andrea, che praticamente è un dischetto che tu compri inizialmente, no? Poi ogni anno, come inizia una nuova stagione, questo si rinnova con gli aggiornamenti che fa la UEFA Champions League.
1: Sì.
0: E tu praticamente dopo puoi fare quello che vuoi.
3: E fare la carriera con la squadra.
1: Fai una bella carriera, bravo.
0: Cioè, allora all'inizio costa, alcuni li vendi a 120 euro. Poi ogni anno tu non devi comprare dischetto, tu lasci il dischetto lì dentro. Quando la UEFA Champions League manda gli aggiornamenti delle squadre neopromosse o retrocesse, che ogni anno fanno questo aggiornamento, e tu dopo puoi scegliere chi essere e chi non essere, cioè dopo ti compare un...
3: Io per esempio col Bari ho comprato Balotelli, Bonazzoli, Kewin in porta.
1: Hai fatto una bella squadra allora.
3: Sì.
1: Solo?
3: A livello esperto.
1: Ah, ho capito.
0: Cioè lì lì funziona così, Andrea, che tu con la PlayStation 5, quello che sia, puoi giocare con le persone che sono online.
3: No, no, online con il computer gioco.
0: No, no. Io per esempio ho alcuni amici che hanno la modalità invece.
3: Io per esempio non c'ho la modalità offline, gioco con il
0: No, però quella invece online è più. È più simpatica, perché io mi trovo a casa con gli amici che allora. Alcuni renderisti, io per fare la parte un po' cioè, nell'antipatico facevo della Juventus.
1: Ah, ho capito.
3: Certo.
0: E allora giustamente quando abbiamo passato un 4-0 sonante. Ah! Peccato che non potevi vedere la faccia di quelli che si incazzavano, però comunque, cioè, era troppo.
3: No, perché su TikTok fanno vedere pure che loro giocano, fanno le live delle partite, che fanno le carriere pure loro, squadrette, serie.
0: No, però quello di giocare in quel modo, come dicevo io, è più bello, perché tu ti devi incontrare per forza con un giocatore che quasi magari non è nemmeno italiano. Però quando dopo lo puoi fregare, gli porti via i 3 punti,
1: sei contento?
0: A voglia,
1: visto? se lo può fregare, sta a posto.
0: Sì, perché poi dopo lì tu ogni 3 punti che porti via c'hai l'accesso, se non dico la Champions, ma puoi cominciare a parlare di Europa League e via discorrendo.
3: Ah, certo.
0: Cioè lì dopo diventa un
1: e vabbè,
0: no però
1: abbiamo parlato di Juve, di Inter, adesso di cosa parleremo
3: oggi. Cos'è l'argomento?
2: Ti piace Michael
3: oggi?
2: Jackson?
1: Michael Jackson,
2: Manolo?
3: Michael Jackson.
0: Parliamo della musica di Michael Jackson
2: stasera. Sì, ci dedichiamo a lui perché è uscito al cinema il film Michael, no? Ispirato alla sua vita.
3: Ah, sì. Mi pare di averlo visto anche su un sito pirata sto film.
0: Ecco un'altra cosa che raccomando a tanti, perché adesso la Agicom sta monitorando ultimamente chi va nei siti pirata, e se li becca sono 2.500 euro di dolori.
1: Aia,
3: non lo sapevo.
1: Non ci andate.
0: Sono 2.500 euro di dolori.
2: Che paga Gianni dopo?
0: No.
2: Metti tutto a conto di Gianni.
1: Mettiamo tutto a conto di Gianni qua. Allora, paga Gianni.
0: 2.500 euro di dolori. Quindi, ragazzi, vedete di non andare nei siti
2: strani.
0: No, ma soprattutto anche per io parlo anche per le partite di calcio, di non farlo, perché dopo se l'Agicom, perché adesso sta facendo in via sperimentale Elisa, adesso fino a
3: non c'è tipo la CIA, una specie di CIA.
0: No, è tipo un mega detector che tu non te ne accorgi, e questo che fa praticamente? Controlla se tu hai guardato per esempio una partita, che te posso dire, Monza, per dire, Monza Mandova, l'hai vista in formato pirata. Dopo 2-3 mesi ti puoi trovare 2500 euro di tu, ecco, tu hai fatto sì, perché loro lo definiscono contro il copyright, capito? Contro i diritti d'autore.
3: Certo.
0: Ah,
3: capito.
0: Eh sì.
2: No, allora, ma io a questo punto
3: io i film da una volta su YouTube,
0: ecco, su YouTube, beh, già se vedi i film da una volta su YouTube,
2: ma anche su Netflix
3: tipo
2: poi
3: Pierino, visto oggi,
0: no, lui dice, beh, con film anni 70, anni 80, quelli non succede niente perché quelli sono autorizzati, sono film autorizzati,
2: però su YouTube ha detto, quindi sì, non sì. È pirata,
0: no,
1: no.
2: No,
0: YouTube sono lo sto dicendo adesso, YouTube sono autorizzati, invece ci sono dei siti, adesso non mi ricordo, mi pare.
3: Però su YouTube puoi anche sia acquistarli che noleggiarli, mi pare.
0: Sì, sì. Però c'è anche la versione abbonamento, però.
2: Senti Manolo, ci ascoltiamo una canzone con Billie Jean?
3: No, io invece per ascoltare più Thriller di Michael Jackson.
0: Vabbè, allora facciamo una cosa, prima Billie Jean e poi Thriller.
2: Ma no, dai, facciamo anche il contrario, chi fa?
3: Vabbè,
2: dai, almeno accontentiamo Manolo, adesso ti mettiamo subito Thriller.
1: Vai.
2: Tu resti in linea, sì?
3: No, chiudo perché sennò se devo tenere in basso il volume, che la gente dorme, allora...
1: Va bene, allora ci sentiamo la prossima volta, Manolo, richiama.
2: Allora adesso ti mettiamo la canzone Thriller.
3: Ah, danno fino alle 11 posso chiamare.
1: Ma certo,
2: sì,
1: certo.
2: Sì, quando vuoi.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao Manolo.
3: Ciao.
0: C'è una chiamata in arrivo però.
2: Sì, aspetta.
0: Andiamo, passi pure che Irina, guarda.
2: Vediamo, pochi,
1: Scusa. Vediamo un po'.
2: Pronto?
3: Pronto?
1: Eccolo, è Benito.
2: Ciao Benito.
0: Benito, allora senti, adesso noi mandiamo una canzone, non so se Michael Jackson è la tua passione.
3: Qualcuno mi piace, mi sa tutte belle di Michael Jackson,
1: sì. Thriller ti piace?
3: Sì.
1: Bene.
2: Allora andiamo con Thriller.
1: Mettiamo Thriller.
2: Resta in linea che adesso ti mettiamo la canzone.
1: Sì.
3: Thank you.

0: Eccoci, torniamo.
1: Sì, sì.
2: Ti è piaciuta?
0: Bella, Benito, bella canzone.
1: Sì,
3: Benito, quanti anni c'avevi, voglio dire, in quell'epoca, voglio dire? Penso che eri un ragazzino, mi sa, eh?
1: Sì, beh, ti parlo degli anni...
3: E nell'82 è uscita?
1: Avevo 29 anni, poco più, quindi...
3: 22, 23. Invece io c'avevo, invece io andavo per i 14.
2: Non ero proprio nata, quindi.
0: Ah, ma nemmeno io, Non ero nato nemmeno io.
3: No, no, tu già eri nato.
0: Tu eri nato, Benito.
1: 82?
0: Sì.
1: Ero dal militare, quindi.
0: Ah, stai a fare il militare.
1: 19 anni, 20.
0: Pensa tu.
3: Io invece intorno ai, io ce ne avevo intorno ai 14, pensa un po'.
0: Eh sì.
1: Stavo dicendo la verità. E ci è andato un bel giorno quasi prima di me.
0: Sì, sì. Beh, no, prima tu, Benito, poi lui.
1: No, prima io, perché non c'è.
0: Sì.
1: Ma tu poco dopo, però, come ti faccio andare un bel giorno dopo di me?
0: Io? 10 anni, hai dei segreti, come mai?
1: No, che c'è di meno di me.
3: Allora, io sono andato con 32 anni di servizio.
1: Non 40.
3: No, 32, però...
1: 41, anzi, quasi 42. Non metti.
3: Però io sono andato con ogni 3 anni uno.
1: Te perché c'hai quello fatto di...
3: Sì, parte di quello di... No, a parte di quello di essere non vedente e tutto quanto, però... io c'avevo lo stesso trattamento delle ferrovie dello Stato e quelli che fanno i cosiddetti check-in in aeroporti.
0: Ah, ecco.
3: E cosiddetto il lavoro usurante.
0: Ma è possibile, Gianni, che sia così?
3: Sì.
0: Ti sei usurato?
3: Cioè, perché loro dicono che basta 20 anni per la legge,
0: sì.
3: Perché l'usura sarebbe che tu, a forza di stare a spiegazioni, ti puoi stressare a livello mentale.
0: Ti sei stressato, Gianni?
3: No, loro dicono che tu puoi, non è detto che succede.
0: Puoi.
3: E quindi praticamente è una forma di... però non è detto che succede. Perché quelli che fa l'indennità notturna, per esempio come stasera, che tu magari entri alle 8 e stasera esci domani mattina alle 8 e tu sei bello che è già cotto, e quello è chiamato usura.
0: Sì, è molto usurato, Gianni, si sente.
3: No, io no, però,
0: però
3: chi fa quel...
1: Non mi sento, non ho otturato, non ho otturato.
0: Ah, otturato? Sei otturato?
3: No, cioè l'usura sarebbe parte degli scherzi del lavoro che ti stressa, che...
0: Potrebbe essere anche otturato.
3: No, l'otturazione è quello che fanno per
0: i dentisti,
3: oppure per le lavastoviglie.
1: Le orecchie, otturate.
0: Sì, ogni tanto se le va a stappare queste orecchie.
2: Sto facendo pubblicità, Gianni, sul gruppo.
3: Ah, come sul gruppo la pubblicità?
2: Sì, perché sto chiedendo dove si trova Treazzo. Chi indovina vincerà un caffè con Gianni e la Piora.
3: Però veramente io sapevo che c'era il Cobra, come dice.
2: Quello è il prossimo, quello lì in cappuccino.
3: Guarda, quando ti voglio bene, perché guarda, per l'età quel che ho, te l'ho detto sempre, a livello di cuore come una nipote acquisita. Questa mi sta più in giro, guarda, stasera.
0: Sì, tutte queste nipoti acquisite, Gianni, non me la racconti, giusta,
3: No, veramente ce l'ho, però, comunque, con l'età di lei,
0: Sì, però.
3: E sono anche sposate, tra l'altro.
0: Pure?
3: Sì.
0: Quindi anche le sposate non le disdegno?
3: No, sono le figlie dei miei cugini che...
0: Ecco.
3: E quindi sono anche sposate. E vivono, guarda caso, a Petritoli.
0: A Petritoli?
1: Sì.
0: Sono parenti. Benito è di Petritoli.
1: Ci conosco a Petritoli.
3: Sì, ma tuo nipote Daniela la sa la cosa, perché una volta glielo dissi.
1: Tu lo conosci, Daniela, la conosci quel nipote?
3: Sì, non ti ricordi quando andavamo là, che dopo mi ha detto.
1: La Lugarre, sì, l'infermiera, sì, la Lugarre.
3: Oh, ecco, bravo, ecco.
1: Ma adesso qua... non ce l'ha più per
3: oggi. Lo so. Dicevo, però, quando stavamo lì al bar, io glielo dissi, che mi ha detto: ah, ma dai, non è possibile, mi ha detto, io ci sono andato a scuola insieme con lei. Capito che coincidenza come è stata?
0: Quindi qui si scoprono degli altarini incredibili di Gianni, eh?
1: Piano piano si scoprono le staracchelle.
0: Si scopre tutto piano piano qua.
3: Vabbè, ma perché Metridolo è piccolo, che pretendi? Cioè,
1: è
3: non
1: piccolo,
3: è
1: grande mormora.
3: A voglia.
0: Sì.
2: Comunque, tornando a Michael Jackson, qui c'è un po' di biografia.
0: Ecco, sentiamola, va.
2: Allora,
1: ma stasera è un argomento di Michael Jackson?
3: Sì,
2: perché ci siamo ispirati al film che stanno
0: proiettando.
2: Stanno proiettando al cinema. E il film si chiama Michael. E quindi siamo partiti da lì per parlare appunto di Michael Jackson, noto a tutti come il re del pop. Nato nel 1958, è stato un cantautore, ballerino e filantropo statunitense. Iniziò la carriera, pensate, a 5 anni nei Jackson 5, diventando poi una superstar solista con un album dei record come Thriller. Famoso per il Moonwalk, ha rivoluzionato la musica pop e i video musicali prima della sua prematura scomparsa. Lui morì nel 2009, stavo leggendo su internet, per un arresto cardiaco. E, ecco qua. Nato a Gary, Indiana, ottavo di 10 figli, crebbe in una famiglia musicale, iniziando la carriera precoce con i fratelli. Poi raggiunse l'apice con Off the Wall e Thriller, quest'ultimo diventato l'album più venduto nella storia della musica. Introdusse mosse di danza iconiche come appunto il Moonwalk e trasformò i videoclip in vere opere d'arte. Noto anche per il suo ranch Neverland, ha sofferto di vitiligine. E appunto, ecco qua, la morte è avvenuta il 25 giugno del 2009 a Los Angeles, appunto a causa di un arresto cardiaco.
3: Ecco, anche se tanti dice che lui prendeva tanti farmaci, alla fine
2: sì, poi lui per la faccenda della vitiligine ha iniziato a cambiare colore della pelle, e quindi questa storia sì dei farmaci la volevo pure io, però ho cercato di ometterla, diciamo. Poi ricordiamo che fece la sua apparizione ai Telegatti, lo ricordate, il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo?
0: Come no? Come
3: nel 2000?
2: No, nel 1997. 5 maggio. E fu un evento che è rimasto impresso nella storia della televisione.
3: Sì, perché poi quella famosa trasmissione di cui tu stai parlando veniva trasmessa da Mike Buongiorno, che non c'è più, e si faceva su Canale 5.
2: Ecco.
0: Sì.
2: E lì
3: però ci fu, alcune trasmissioni, ci fu anche il famoso sabotaggio, come per dire Super Flash di Mike Buongiorno. Perché siccome nei confronti della Rai, perché Mike Buongiorno è stato per tanti anni uno della figura della Rai,
2: sì,
3: ci fu un sabotaggio nelle trasmissioni, perché faceva talmente tanto successo, perché tutti cominciavano a vedere Canale 5, anche se non c'era ancora la diretta di questi programmi. Diciamo che queste trasmissioni venivano registrate e fatto vedere come se fossero in diretta, e tanti non capivano, la guardavano, e diciamo che il sondaggio degli ascolti davano a favore di Canale 5, che era l'inizio che stava nascendo, insomma.
0: Vabbè, ascoltiamo un attimo il nostro ascoltatore.
3: Benito, allora dove sei?
0: Che ci dici?
1: Io Michael Jackson, sì, alcune canzoni le conosco, però non è che so molte cose a fondo. Sì, è stato un bravissimo rock star, no?
0: Pop,
1: scusa, però sì, sicuramente, questo sicuramente, non è che cagherebbe. Fatto ballare intere generazioni. Peccato che è scomparso, niente. Sì, rimarrà sicuramente nella storia.
2: La fine di Michael Jackson, Paris.
3: Ecco, però c'è anche un altro film. Però ci sta anche un altro film che è uscito. e si chiama Riccardo Cocciante.
0: Riccardo Cocciante, che però Cocciante stasera non è.
3: Sì, sì, no, beh, siccome.
0: Per dire.
3: Sì, per dare informazioni in più, che è uscito il film di Riccardo Cocciante.
2: Ah, bene, bene.
0: Beh, un film,
2: è
0: un
2: prossimo artista.
0: Sì.
3: Cioè, perché lui parla di che lui è arrivato a 80 anni e.
0: E che dice?
2: Portati bene comunque.
3: Esatto. E quindi.
2: Ritornando comunque al.
0: A Michael Jackson.
2: A Michael Jackson e alla famosa apparizione in TV durante appunto i telegatti, diciamo che quella trasmissione venne condotta appunto da Pippo Baudo e Mille Carlucci, e lì ci fu uno dei momenti più iconici, ovvero l'incontro sul palco con Luciano Pavarotti. I due, oltre a questo bellissimo abbraccio, annunciarono anche una collaborazione per scopi benefici legati al progetto di Pavarotti and Friends per aiutare i bambini in difficoltà. Jackson non si esibì, ma partecipò come ospite d'onore e consegnò il telegatto per la trasmissione dell'anno ad Anima Mia, il programma condotto da Fabio Fazio e Claudio Baglioni. L'incasso dell'intera serata poi è stato devoluto all'associazione Amici e patologia del Niguarda nel Niguarda a Granada. Scusate. A questo punto io, se volete, ascolterei Billie Jean, che dici?
0: Ma sì, ma ascoltiamola.
3: Dai.
2: Dici Benito, resti con noi?
0: Resta con noi, Benito.
1: Sì, okay,
0: resta con noi, Benito, la sera.

0: in studio?
1: Siamo, sì, siamo tornati in diretta. Siamo tornati
2: in diretta.
3: Stavo leggendo poi che Michael Jackson non solo era il re del pop, ma aveva anche un'anima profonda e sensibile, capace di vedere negli animali qualcosa che spesso noi dimentichiamo, ovvero purezza, innocenza e amore incondizionato. Chiunque abbia seguito la sua vita sa quanto fosse legato ai suoi compagni a quattro zampe e non solo. Dalla famosa amicizia con lo scimpanzé Bubble alla presenza di giraffe, cervi e altri animali nella sua tenuta di Neverland. Michael cercava costantemente il contatto autentico con la natura. Non era semplice eccentricità, era bisogno sincero di circondarsi di esseri che non giudicano, che non tradiscono e che non indossano maschere. Per lui gli animali rappresentavano un rifugio. In un mondo spesso duro e superficiale trovava conforto nei loro sguardi sinceri e nella loro capacità di vivere un momento presente. Questo amore si rifletteva anche nei suoi messaggi artistici: rispetto, empatia e responsabilità verso tutte le forme di vita. Michael ci ha insegnato che la grandezza non sta solo nel talento, ma anche nella capacità di amare e proteggere i più vulnerabili. E forse nel suo silenzioso dialogo con gli animali c'era anche una delle parti più vere e profonde della sua anima.
1: È vero che dice che chi ama gli animali può amare anche una donna o qualsiasi altra cosa, però tante volte si può amare anche senza amare gli animali, per esempio. Cioè, nella vita basta piccole cose per amare una persona.
0: Beh, non è tanto chiaro, però...
1: No, è chiaro...
0: No, nel senso, che volesti dire? Perché tu hai iniziato dicendo, allora, chiamo un animale...
1: Sì, si dice, allora, c'è un detto...
0: È in grado di amare anche una persona, no?
1: Sì,
0: detto, però non è detto...
1: Esatto, perché, cioè, perché non è detto che se uno non ama gli animali, perché magari gli animali hanno impegno come tutte le cose, no?
0: Si vuole impegnare più con una persona, diciamo.
1: Esatto.
0: Ah, ecco.
1: Però... Ecco, per esempio, il fatto magari di coccolare la persona, di starle vicino, senza fare polemiche, perché dopo oppure la gelosia, no? Ecco, se tu gli fai capire che sei vicino, la coccoli, e ricordati sempre che la gestualità
0: la fai sentire importante.
1: Esatto.
0: Visto?
1: E questa chiamata la gestualità è quella che parla più di quello che parla le parole.
0: Ah, dici, un movimento vale più di 100 parole.
1: Esatto, perché le parole possono volare via come il vento.
0: Invece
1: una gestualità è quella che conta, perché sai come anche il modo raffinato in cui lo fai, cioè, quindi ha tutta una sua tecnica, diciamo, di...
3: Io invece la penso in modo diverso, Gianni.
0: Ecco, vediamo un po'.
3: Nel senso, io capisco come è fatta una persona, l'anima di una persona. Se ama i bambini, se ama gli animali, se ama gli anziani, se ama le persone, se vuole bene le persone più deboli, innocenti, no, fragili, e vedo come si comporta con loro. Se poi si comporta male oppure che non li apprezza, io non mi farei neanche, non gli darei nemmeno il saluto, sai? No, a me una persona che dice io non sopporto gli animali oppure non sopporto gli anziani, non sopporto i bambini, e io non...
1: Cioè, no, quelli che parla così perché, cioè, siccome magari nella vita non si sono messi mai in gioco. Perché ci sono tanti che non si metterebbero mai in gioco, ma però devono criticare l'operato degli altri. E questo te lo posso dire, che quando ero a Lourdes, porto un esempio, poi mi facciamo parlare Benito.
0: Sì.
1: Allora, mi è capitato una mattina che c'erano i ragazzi che erano down e autistici, insomma.
3: Sì.
1: E avevano cominciato, diciamo, con il loro modo di...
3: Aspetta, Gianni, che abbiamo un'altra telefonata, aspetta.
0: Vediamo.

0: Minchia. Ecco, pronto?
1: Pronto?
0: Oh, Marco, ciao!
2: Ciao Marco!
1: Ciao, ciao, buonasera a voi!
2: Sì.
0: Buonasera, buonasera!
2: Ci abbiamo qua il nostro amico Benito, il giardiniere esperto in giardinaggio.
1: Ah, ho capito. Allora,
0: Benito, scusa, tu fai il ferroviere o il giardiniere?
1: In questo periodo.
3: Come?
0: Dico, fai il ferroviere o il giardiniere?
2: No, no, Benito, il giardiniere.
0: Ah,
3: no, beh, diciamo il giardiniere
1: mi sento proprio, è molto lontana.
0: Ecco, ora mi senti, Marco?
1: Ecco, adesso sì. Adesso
0: bene,
1: sì,
0: bene.
1: Adesso ti sento bene.
3: Giardiniere come hobby.
0: Ah, se no tu facevi il ferroviere prima.
3: No, no, ne ero andato in ospedale con Andrea.
0: Ah, ah, allora un altro Benito.
2: Esatto, quello è un altro Benito. Siamo
3: faccio il giardino di Andrea.
2: Ecco, visto come si scoprono le cose.
3: Per chi ha, quindi, affrettatevi se avete le olive, affrettarli, perché poi vanno in fiore e poi dopo,
2: ecco,
3: non ci possono potare più.
2: Allora, potate gli olivi.
3: Potate gli olivi per altri pochi giorni, poi vanno in fiore e non ci potono più.
1: Io aggiungerei mettete da parte tutti i rametti per seccare per accendere il camino, poi
3: quindi per chi avete gli olivi aspettavi a potarlo per altri pochi giorni, perché poi fiorisce e poi i fiori cadono e non fruttifica.
2: Ah, ecco,
3: però adesso però non ci sono schiusi bene,
2: si fa ancora in tempo, diciamo.
3: Non ci sono proprio aperti, no, i fiori, perché lo schino io fa i fiori e poi fa il frutto, no?
2: Certo.
3: E, per altri pochi giorni, poi dopo, sì, ancora siamo al limite, via, siamo al limite.
2: Per allora, finite di potare.
3: Finite di potare gli olivi, via. Bene, veramente, sì, poi veramente si fanno anche dei, si intrecciano, si fanno anche dei lavoretti, no?
0: Certo.
3: Anche se poi il classico ramo d'olivo di Pasqua, no?
2: Sì. L'olivo benedetto.
0: Sì.
3: Io sempre ogni anno vado in chiesa e prendo l'olivo benedetto. Ogni anno.
2: Bravo. Bravo il nostro Benito, bravo.
3: Tra cui ce l'ho pure quello di quest'anno. L'ho preso lì, sai dove ho preso Andrea?
2: Sì.
3: La chiesa vicino all'ospedale.
2: Ah, ho capito.
3: Sono andato lì la mattina, la benedetti e l'ho preso. Quella tu lo sai qual è, la chiesa.
2: Ma pure, la so pure io, come lo sa anche Gianni.
3: Sì, se non mi prendo, perché rimetto in testa.
2: Qualche volta ci sono andato anche in motocampe, quindi.
3: Sì. Tu, lì Gianni da lì non sai tantissimo.
2: Sì, però dopo la salita resta un po' dura, E lì vicino abita Gianni. Sarà 800 metri?
3: Sì, tu baci la cazzo del risparmio.
2: Sì, sì. Però ecco, è caduto Marco.
4: Marco è caduto.
0: Richiamaci.
4: Porta pazienza Marco, perché qui è così.
3: Sì. Siamo in linea.
2: Vabbè, noi ci sentiamo.
3: Ma quel pezzo, sì, vabbè, comunque lo sappiamo tutti.
4: Beh, un grande artista è stato, dai.
0: Ti metto un'altra canzone?
4: Ma sì, dai.
0: Che dici?
4: Mettiamo un'altra canzone.
2: Quale canzone vogliamo mettere?
3: Poi lasciamo la linea a Marco, dai.
4: Sì.
0: Ok, allora che faccio? Salutiamo Benito, no?
2: Sì, salutiamo Benito.
3: Ascolta, resta in linea.
4: Sì,
0: Ok.
3: Dai, ci vediamo dopo, saluti, dai.
2: Ok, va bene. Dopo la canzone, va bene, perfetto.
3: Sì, resta in linea,
4: bravo.

0: Ragazzi,
1: sì,
0: tengo sotto la canzone perché abbiamo
1: Carlo Di Osimo.
0: Carlo Di Osimo, come ciao, posso saperlo?
1: Ciao Carlo, ben trovato. Intanto puoi mandare in continuare, metti qualche pilino in più.
0: Ok, si sente?
1: Sì, sì.
2: Andavandola pure, finiamola. Come va?
0: Ma sentite lo stesso con quella musica?
1: Certo,
3: sì, sì, si sente.
2: Sì, ancora sì, si sente,
3: sì. Si sente.
2: Okay, okay. Sono qua. Sono qua.
1: Come vedi siamo una trasmissione un po' ballerina, Carlo.
3: Qui si balla, non, si canta.
2: No, io non
3: e si chiacchiera.
2: Poi dopo piove. Per scacciare qualche pensiero, no?
3: Ma certo,
1: ecco, è caduto Carlo.
3: Caduto Carlo.
2: Io adesso poi lascio la linea, dai.
1: Ok.
3: Va bene, Benito, allora ci sentiamo la prossima volta.
0: Alla prossima, Benito.
2: Sì, poi. Ok, ok, ciao.
3: Ciao Benito.

0: eccolo qua, ecco.
1: Sì. Carlo.
0: Carlo è caduto, se n'è andato anche, anche Benito.
2: Quindi in linea non abbiamo nessuno.
0: No, le linee sono completamente libere. Ecco, ecco, annunciamo che canzone era, perché tanti magari.
1: Hot Criminal.
2: Ecco, vabbè.
0: Sì, anche questa pure era una canzone molto
2: da ascoltare.
0: No, anche quasi la discoteca, possiamo dire. Il ritmo era quello più.
2: Mi è piaciuto, vero Gianni?
0: Sì, sì, sì.
1: La vuoi riascoltare?
0: No, beh, vabbè.
1: No.
0: Però
2: non fino adesso a questo punto.
0: No, però. Guarda, io ti dico che no, adesso risentirle è carina, perché insomma.
2: Eh sì.
1: Allora ti metto Beat It?
2: Ma sì, mettiamola, va, non abbiamo nessuno in linea.
1: Sì. Allora andiamo con Beat It.
2: Beat It. L'ho detto bene?
1: O penso di sì.
0: Ah, sì, questo però non lo vediamo dal ritmo, dovrei ricordarmi.
1: Aspettate, aspettate, fermi tutti.
2: Aspetta Gianni, piano piano. Ecco, intanto è arrivata una chiamata.
0: Sì. Guardi che e già fatto. Posso immaginare chi è.
2: Io pure.
1: Allora, questo è Carlo. Carlo,
2: per me è Marco.
3: Buonasera.
2: È Carlo,
0: ecco, è tornato.
1: Ciao Carlo.
0: Ma tu perché caschi sempre Carlo? Ma non te sbucci alla fine?
3: Ma cado, sai, perché non ho messo le spondine sul letto, allora.
0: Ecco.
2: Allora metti le spondine e resta con noi.
3: Mm-hmm. Allora che mi raccontare, bravo.
0: Non dico, ma ti piace come facciamo almeno la trasmissione?
3: Guarda, io la prima volta che la sento stasera, non ho, siccome che a lunedì vado a fare un ultimo corso della mia carriera, allora difficilmente.
0: Quindi non hai mai seguito il nostro percorso che ci ha insegnato il mitico Nazareno Tiberi?
2: Il nostro maestro.
3: Santo giovedì poi.
1: Che salutiamo, ciao Nazareno.
3: Niente, adesso devo fare un corso di volontariato, ultimo corso della mia carriera, non so, boh, riesco, ci sto provando.
0: Cioè, il corso di che? L'ultima carriera in che senso?
3: Diciamo. Non mi viene il nome, aspetta, piano piano ci penso solo io.
2: BLS? No.
3: Quelli che fanno la terapia negli ospedali, come adesso non mi viene il nome, un momento luce.
0: Terapia del dolore?
3: No, faccio la brano. No, oddio, aspetta, non mi viene.
2: Vabbè, quando ti viene ce lo dici, dai, non è importante.
3: C'è un voto di memoria.
2: Può capitare.
3: La testa non è un braccio.
2: Può capitare.
3: La clown terapia.
2: Ah, clown terapia.
1: Bravo.
0: No, ma vedi che, guarda, quando uno si impegna in queste cose, nonostante, quando uno dice io ho l'età che mi serve, no? Nella vita serve tutto. Cioè, non dobbiamo dire, ma uno c'ha l'età. No, nella vita si fa tutto. Moderatamente, magari, però uno fa.
3: Come tu sai, ne ho fatte talmente tante che adesso qualcuno smette, tipo il servizio del 118 con la
0: moto. Vabbè, ma tu lì però lì diciamo che l'adrenalina l'avevi a mille, perché dovevi correre, prende questo, poi prende l'altro e poi torna in sede e poi riprende. Cioè.
3: Poi quello era tutto come volontariato.
0: Se parte, no, io sto dicendo. Parlo parte del volontariato, ma io parlo l'adrenalina in sé per sé, di andare di qui, di là, poi ricordarsi di andarci, poi riportare questo, cioè alla fine, cioè non è che
2: sì, un po' impegnativo era lei.
3: Le cose purtroppo che la salute non me lo permette più, ecco, devo smettere e fare quel tipo di servizio, adesso faccio tutte altre cose. Accompagno la gente a fare terapie, vado a fare servizi, questi più servizi secondari.
0: Beh, ma guarda che i servizi secondari è come se fossero anche i principali, perché non ci dimentichiamo che, Carlo, vista la tua esperienza, non ci dimentichiamo che questi servizi prima o poi prenderanno
3: ma sicuramente, guarda, permette di dire che tanto, diciamo, la sanità in Italia va avanti con il volontariato, ha una grossa spalla per la sanità.
0: Sì, oddio, spalla fino a un certo punto, perché non bisogna vedere anche dopo se i giovani, perché dopo anche i giovani, se non nasce con lo spirito come magari come siamo cresciuti io, Andrea o altri, come noi per esempio che facciamo volontariato radiofonico, per esempio, di stare qui al microfono, questo è uno spirito di volontariato lo stesso. Però ecco, non trovi lì giovani che lo fa.
3: Ma guarda, io mi ricordo anche l'esperienza come ci ho fatto con la Croce Rossa, quando sono andato all'Aquila al periodo del terremoto, dormire sotto la tenda, eravamo accampati dietro l'ospedale dell'Aquila, in servizio 24 ore su 24 ore, mi sono fatto 3 settimane. Poi sono tutte cose che poi rimangono come volontari. A me poi mi sono fatto pure 6 viaggi a Lourdes col treno bianco,
0: che no, io pochi, eh? No, io invece ho fatto nel 2007, ma poi non l'ho fatto più, e ho fatto lo stesso a Lourdes, ma diciamo che c'è stata anche un po' di antipatia con dei personaggi di grande rilievo che l'avrei voluto strozzare comunque in quel momento.
3: Ma sicuramente hai pienamente ragione, sono d'accordo con te, perché la mia esperienza, ho visto quelli che le teste alte, le teste calde, con la vestito e cravatta stavano in giro senza far niente.
0: Allora, mo te ne racconto una per far capire a tutti, poi dopo mi puoi dare torto ragione dai tuoi vertici. Allora, mi è capitato che la mattina io mi stavo a fumare la sigaretta dopo il caffè, e c'era dei ragazzi che erano autistici e altri di altri che cominciavano a alzare la voce perché non avevano il tutor. Allora mi è venuta l'idea, tra me e un altro ragazzo che era un seminarista, di metterci a giocare con loro, e ci siamo messi per terra. Abbiamo cominciato a giocare per scherzo, fa finta con i manganelli, non quelli veri, ma diciamo, sai, quelli, insomma, quelli che ci si gioca, fa finta di darci le botte. Arriva uno dei cardinali, non faccio nomi per evitare scandali, mi fa: a me, ma tu quanti anni c'hai? Gli ho detto, tu a me, dico, non mi devi dire quanti anni c'ho io, che tu dico di venire a rompere le scatole, perché non sai, dico, quello che uno sta a fare. Mi fa: ma tu non sai. No, gli ho detto, io lo so chi sei tu. Gli ho detto, io lo so benissimo. Mi dico, non c'ho bisogno che tu mi vieni a dire quello che devo fare, oppure dire che sono un rincoglionito. Posso anche essere un rincoglionito, però io mi rendevo conto, Carlo, di questi ragazzini, vedendo me che giocavo con loro, loro cominciavano a ridere, a scherzare, capito? Cioè, qualcosa da loro, insomma, ecco.
3: Come no? Ma guarda, sul volontariato, secondo me, su questi casi è più quello che ricevi che quello che dai.
0: Poi, dopo, visto che io gli ho alzato la voce a questa persona, che tra l'altro è un cardinale, e non me ne è fregato niente, e metà pomeriggio mi ricerca di nuovo, mi fa: ti posso chiedere un favore? Ma come? Se io dico, gli dico, mi hai detto che ero un bambino, che ero un infantile, adesso dico mi vieni a chiedere un favore? Strano. Dice, sai, questi ragazzini domani devono fare la comunione. Allora io ho detto, beh, io che c'entro con me, con il favore? Ma sai, penso che forse dalle mani tue accetteranno la comunione. E così è stato, Cioè, prima, allora, la mattina mi ha cimentato dicendo che ero un infantile, che ero un idiota, e poi pomeriggio mi vengono a dire, ma sicuramente da te accetteranno la comunione. Io dopo, per far vedere che, nonostante che lui a me mi aveva insultato, no? Di fronte a tutti, la mattina dopo ho fatto fare la comunione ai ragazzini, Alisa. Cioè, nonostante tutto, batti i becchi, che ce ne siamo di tutti i colori, la mattina ho accettato.
1: Ho capito.
3: Sicuramente aveva capito che era sbagliato prima.
0: Eh?
3: sicuramente aveva capito che era sbagliato e ti aveva trattato male.
0: Perché dopo io gli ho risposto a tono, capito? Nello stesso momento che lui mi diceva quanti anni c'hai e che modo è questo e quell'altro. Allora gli ho detto, perché non c'eravate voi, dico, a tenere sti ragazzini, dico a bada, che... perché purtroppo questi, non potendo avere la parola, Carlo, loro hanno cominciato a sghignazzare perché protestavano perché non c'avevano i tutor, capito? Mm-hmm. E quindi a me mi hanno visto come un tutor che si mette a giocare, a scherzare, cioè...
2: Ma tu li conoscevi questi ragazzini? Dico,
3: sinceramente l'esperienza di un viaggio che ho fatto a Lourdes nel 2012, l'anno dopo che sono andato in pensione, perché nel 2011 ho finito la mia carriera di infermiere e non so, mi sono messo a disposizione dell'unità.
0: Sì. No, invece è stato nel 2007.
3: Il primo viaggio che ho fatto là c'eravamo un vagone pieno di barellari del Santo Stefano.
0: No, io c'avevo invece quelli in carrozzina del Santo Stefano e ti dico, ma queste, guarda, erano le comiche. Quando mi vedi a giocare con questi ragazzini, che poi vengo a scoprire che erano chi di Monte Giorgio, chi di Porto San del Pilio, e adesso questi ragazzini a cui io ho dato la comunione, ragazzi, adesso lavorano come camerieri in un centro fatto apposta per loro, che gestisce un mio carissimo amico che saluto perché ci ascolta, Marco Marchetti, e si chiama la Fattoria Sociale di Monte Pacini. Anche lì è stato un altro lavoro fatto dal sottoscritto dal 2006 fino al 2012, ragazzi. Mamma mia, ragazzi.
3: Tu sei stato là, Lourdes? Sei stato dove sei andato? Stato lì al Salasso?
0: Sì.
3: Lì dove c'è tutti questi che portano chi ha bisogno di assistenza.
0: Sì, e tu pensa che, cioè, per mettermi in mezzo un mare...
3: Quanto è grande il Salasso? Quanto è? 11, 12 piani? Quanti miseri è?
0: Io stavo al nono, ma la cosa più divertente che voglio puntualizzare, ma non me ne frega, che mi hanno messo con due che purtroppo erano in carrozzina e quindi dormivano lì con me, che io a questo punto dico, ragazzi, dentro lì dicevo, ma io dico, che imparo, che faccio? Ero andato in...
3: Ti racconto questa storia, visto che tu conosci il Salas, no?
0: Sì.
3: Senti?
0: Sì, vai.
3: Conosci il Salas? Io come infermiere facevo il turno giù la medicheria lì all'entrata, no?
0: Sì, sì.
3: Sulla destra lì c'era...
0: Quello che sta vicino al bar?
3: Vicino al bar, sì, che c'è sempre un medico e un infermiere 24 ore su 24. Mm. Ecco, il primo viaggio che ho fatto era il giovedì a no, facevo notte lì. Mi hanno chiamato all'ultimo piano, perché poi al sesto piano cambia ascensore, no?
0: Mm-hmm.
3: Vai su quell'altra parte di là e vai, sono andato al piano, c'era sti barellari del Santo Stefano, era verso mezzanotte, non aveva chiamato, uno c'era un problema. O da lì, da mezzanotte, sono andato via, era alle 5 della mattina, perché a ridere e scherzare con questi, veramente... è stata una cosa, un'esperienza bellissima.
0: Invece
3: tanto è vero che la mattina alle 6 dovevamo sgomberare tutto, perché andavamo via, dovevamo andare a prendere il treno, caricare tutto il materiale sanitario che c'avevamo lì. Dico, non ho dormito mai la notte, no? Comunque è un'esperienza bellissima.
0: No, io invece un'esperienza, diciamo, antipatica l'ho avuto sia all'arrivo e la mattina dopo, perché non so se tu sai quei telefoni, quelli a gettoni, no? Quelli che mettevi la scheda da 5-10 euro, no? Non funzionava. Allora ci stava io e un amico mio, che lui era un addetto informatico, io essendo nel ramo delle comunicazioni, ci è venuta l'idea di capire come si poteva entrare dentro la cabina per ridargli la linea, ok? Cioè, in teoria non la potevamo fare, però io, essendo iscritto al ramo telecomunicazioni, dico, non lo faccio. È arrivata l'operatrice del Salus, Invece di dire grazie, ha cominciato, ragazzi, ad urlare: vi denuncio, vi porto alla team, questo e quell'altro. E mi ricordo che praticamente abbiamo lasciato il lavoro tutto a metà e lei ci voleva denunciare. Io zitto, mi ricordo di andare fumare fuori con la pioggia, ragazzi, perché quel giorno pioveva più non posso, nonostante tutto mi sono mollato. E te dico, e per 3-4 giorni dalla tipa che poi mi voleva chiedere scusa, io non mi sono fatto mai trovare. Quindi, cioè, per fargli capire che quando uno fa un favore non devi accimentarlo, perché sennò dopo io sparisco.
3: È così, va bene, abbiamo raccontato un po'.
0: No, questo, cioè, questo
1: per Riccardo, riguardo al volontariato, dimmi. Il notturno ci sono anch'io. Cioè, io sono giovane. Mi considero giovane ancora.
2: Avanti i giovani. Saranno il futuro del mondo.
0: Vabbè, allora
2: Gianni, ma tu questi ragazzini, di chi, io volevo sapere se li conoscevi o se ti sei così improvvisato.
0: Mi sono improvvisato.
2: Ti sei improvvisato.
0: Poi dopo è venuto fuori che
2: ti sei buttato lì con loro, no?
0: Sì. Mi sono buttato lì perché io, sentendoli in quel modo, dico ragazzi, dico questi, dico
2: qua ci serve l'aiuto di Gianni.
0: Io mi sono messo d'accordo con un ragazzo che era un missionario e più con uno che, insomma, che stava anche, sai,
2: sulle sedie a rotelle,
0: no, che studiavano, diciamo, nelle scuole, diciamo, per diventare chi, teologi oppure sacerdoti. E io ho detto: ragazzi, dai, diciamo io una mano a questi, dico, non lo vedete, dico, come sta, cioè mi faceva talmente tenerezza.
2: E ti sei buttato con loro?
0: Sì. Poi dopo è venuto fuori che questi erano chi di Monte Giorgio, chi di Porto Sant'Elpidio.
2: Pensa tu.
0: E da lì abbiamo cominciato a scambiarci il numero di telefono, mi ricordo.
2: Ma il cardinale che ti ha ripreso, chi era?
0: Meglio non dirlo per evitare.
2: Vabbè, però è normale che ti riprendevano, Gianni.
0: No, lui mi ha detto, ma chi... Io dopo lì ho alzato la voce, ma
2: addirittura.
0: Sì, ma proprio urlando, cioè urlando proprio nella maniera
2: pensa un po', allora.
0: Gli ho detto: come ti permette? Gli ho detto, dico, c'hai l'età, dico.
2: Gli siete.
0: Gli ho detto: c'hai anche l'età e ti manca l'esperienza di quella che ho io, gli ho detto.
2: Gli siete.
0: Gli ho detto: come? Dico, tu parli che siamo fratelli e sorelle e poi, dico, vai a criticare l'operato degli altri?
2: Poi è caduto.
0: Sì,
2: è normale.
0: Gli ho detto: tu vai a criticare l'operato degli altri. Se fossi in te, io mi starei anche in silenzio.
2: Gli hai detto:
0: sì.
1: Senti, Gianni, una bella canzone così te.
2: Sarà meglio, sì.
1: Temperi un po'.
0: Sì. No, questo perché era per dire che. Era per dire che nella vita non bisogna mai giudicare l'operato degli altri.
1: Ah, quello mai.
2: Visto.
1: Allora andiamo con Beat It.
2: Vai.

0: passala, adesso.
1: Voi. Allora ragazzi, vi è piaciuta Beat It?
2: Sì,
0: questa, questa
2: sì,
0: è la stupenda, sì.
2: Però era una che diciamo che
0: passabile, diciamo.
2: No, che l'ascoltavo ben poco. Quella che abbiamo sentito prima invece
0: ti è piaciuta di più?
2: No, perché era, era una che in periodo era diventato il classico tormentone, come era diventato Billie Jean.
0: Qual è, Thriller, qual era?
2: No, Billie Jean, ho detto.
0: Billie Jean, ah sì, beh, era passata parecchio nelle radio.
2: Sì, sì.
0: Negli anni '80 questa.
2: Sì.
0: Vogliamo mettere un'altra canzone, visto che non c'è nessuno in linea?
1: Visto che non c'è nessuno, io passerei all'ultima canzone, anche se
0: Marco è sparito, se vede che c'è avuto qualche problema.
1: Anche se Michael Jackson comunque ne ha composte tante di canzoni.
0: Tante, certo.
1: Tipo per esempio una bella è Black or White, inno rock contro il razzismo, molto popolare negli anni 90. Poi Bad, energico, ispirato appunto all'omonimo album di grande successo.
2: Ecco, Blues Bad, per dire, quella me la ricordo.
0: Piace quella.
2: Sì.
1: Poi l'ultima io penso che sia la... che possa abbracciare anche la, la sua anima, è Earth Song, è un inno ambientalista dal forte impatto emotivo. Perché
0: tu quale metteresti?
1: Io metterei questa.
0: E mettila su.
2: Vabbè, però io mi volevo risentire Blues Bad.
0: E vabbè Gianni, mettiamone una, no? Che facciamo?
1: Vabbè, io intanto metto questa, poi se settiamo mettiamo quella
0: vediamo,
1: di...
0: dai.
1: Se no te la senti a casa e chiacchieri di meno.
0: Ecco, bravo, perché
1: Pagliaccio.
0: Fai tutti i monologhi, fai Gianni.
1: Com'è Gianni che ti dicono pagliaccio?
2: Sì, sì.
0: Ridi pagliaccio. Adesso gliela mettiamo adesso, ce la mettiamo.
1: Il circo va per la potenza, ti aspettano.
0: Ti aspettano Gianni.
1: Scherzo Gianni.
0: Stiamo
2: sì, lo so, lo so, lo so. E questo è il bello della diretta.
0: Eh sì.
1: Andiamo con l'ultima canzone.
0: Earth Song.

0: ma a questo punto io la lascerei sotto perché è ancora...
1: Lasciamola.
0: Sì, dai.
1: Casomai parliamo sopra noi.
2: Sì, però devo dire che questa canzone non è che a me mi riporta qualche ricordo come le precedenti.
1: Quindi non la conoscevi?
2: No, la sentivo ma non c'è un ricordo.
1: Non ti ricorda nulla?
2: No.
1: E vabbè, pazienza.
0: Adesso ti ricorda il nostro notturno, no?
1: Questa non te la scorderei più adesso sta canzone.
0: Il notturno di questa sera.
1: Eh sì, dedicato a Michael Jackson.
2: Sì.
0: Dedicato al grande Michael Jackson.
1: Ma come è morto Michael Jackson?
0: Arresto cardiaco.
1: Arresto cardiaco.
0: Sì, il re del pop.
1: Sì.
0: E lo salutiamo con questa canzone.
1: Eh sì.
0: Grazie per la tua musica.
1: Sì.
0: Per le emozioni che ci hai donato.
1: Eh sì. Per i ricordi legati a queste canzoni.
0: Sì.
1: Degli anni 80, 80-90 qualcosa, vero?
2: Eh sì.

0: finisce più.
1: No, no.
0: Si è incantato il disco.
1: No, no.
0: Sta per finire.
1: È lunghetta.
0: Eh beh, sì.

0: Eccoci qua, allora, dopo aver ascoltato questa canzone.
1: È finita.
0: Ormai siamo anche quasi a metà del notturno, insomma, la musica.
2: Poco di più.
0: Quanto ci manca?
2: È 54, qui segna.
0: Allora io direi che prima di chiudere.
2: Punto della situazione.
0: No, punto della situazione è che. Come facevo oggi la battuta, qualche amica mi ha detto quando crescerai, no? E guarda caso c'è una canzone che dice crescerai, che è dei Nomadi.
2: Tu ascoltiamo. La vuoi mettere adesso?
0: Sì, perché praticamente questa sarà la canzone che ci porterà alla trasmissione
2: della prossima settimana, che sarebbe dedicata ai Nomadi.
1: Sì. Dedicata ai Nomadi, io adesso sto cercando la canzone.
0: Crescerai. E questo è il mio metodo. Tu quando crescerai?
2: Gianni, tu quando crescerai?
0: Io sai che gli ho risposto. Più di questo non posso crescere. Quindi.
1: A Gianni piace così, quindi. Ha dato già il massimo.
0: No, cioè quando mi ha detto quando crescerai, no? Come per dire, devi essere una persona seria, no? Sai.
2: Passata.
0: Cioè, sei quelle persone non serie. Invece io sono quello più.
2: Scavezza collo.
0: Sì.
1: Vabbè, ma ogni tanto fa bene anche ridere, no?
2: Ma come no?
1: Sempre seri.
2: Sempre meglio ridere che piangere.
0: No, però io il modo per farmi vedere crescere, quando ho scritto nel lavoro i progetti dedicati, diciamo, a livello marketing, lì per esempio ho fatto vedere la mia crescita professionale.
2: Ma lei?
0: Sì.
2: Perché tu lavoravi nel marketing?
0: E quando stavo in ospedale qualche volta lo facevo per dare una mano alla sede centrale.
2: Visto?
0: Eh sì.
2: Quindi Gianni è un po' un tuttofare?
0: No, me lo chiedevano e io giustamente procedevo.
2: Certo.
0: Loro mi davano l'indicazione di qual era il progetto e poi dopo ci montavo.
2: Tuffavi?
0: No, dopo io montavo le basi.
2: Ah, lo montavi?
0: No, le basi intendo, senso che dopo scrivevo le indicazioni, come potevano essere, quali erano.
2: Certo.
1: E quindi, ecco, sei un tuttofare, Gianni.
2: Un tuttofare, un tipo un jolly.
0: Sì.
1: E va bene.
0: E allora lì sono potuto crescere, se no radio, il mondo dello spettacolo non mi fa crescere.
2: No,
0: Anzi, mi fa essere sempre un po'.
2: Un burlone.
0: Sì, esatto.
1: Qui c'è una citazione che dice: chi non sa ridere non è una persona seria. Buffone è chi non ride mai.
2: Chi l'ha citata questa?
1: Frederick Chopin.
2: Chopin. E chi sarebbe?
0: È uno di questi che scrivono le citazioni.
2: Ah, ecco. Esatto. Una citazione citabile.
0: Sì.
1: Una citazione citabile.
0: No, ma è vero, ci stanno persone che purtroppo non sanno
2: ridere.
0: No. E non sanno fare neanche le battute.
2: Eh sì.
1: Eh già.
2: Ce ne sono tanti.
0: Perché quando ti dicono, ma tu che sai fare? Cioè, che significa che tu sei.
2: Chi te lo dice, Gianni?
0: Lasciamo perdere. Sì, sì.
1: Siamo sbagliati tutti la pronuncia.
2: Com'è la pronuncia?
1: Perché è Chopin.
2: Ah, Chopin.
1: Zitti tutti, non abbiamo detto niente stasera.
0: No, beh, vabbè, no.
1: Anche notte, no? Mezzanotte quasi.
0: Allora, vabbè, mettiamo crescerà. Mettiamo che crescerai, perché questa era la battuta che mi fece un'amica, quindi. Però guarda caso porta il titolo dei Nomadi nell'ultimo album che si chiama I 40 dei Nomadi.
2: Sì.
1: Allora, quando crescerai, ascoltiamo questo brano e. Salutiamo oppure.
2: Chi vogliamo salutare?
0: Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, che magari.
2: A parte sì, è ora.
1: Sì.
0: Che non sono riusciti ad entrare nella comunicazione, e questo ci dispiace. Però se vogliono scrivere qualcosa, possono farlo nella mail di radionuova@radionuova.com.
2: Ecco, scatenatevi.
0: Scrivete alla redazione.
2: Sì. Scatenatevi, scrivete tutto quello che vi sentite.
1: Delle 23:57.
2: Sì.
1: Salutiamo anche Chopin, poverino.
2: Sì. Salutiamo Chopin.
0: Chopin era un.
2: Che mi conoscono.
1: Sì.
2: Gianni, tutte. Chi saluta Gianni?
0: Vabbè, io non faccio nomi perché dopo.
2: Lui saluta la piovra.
0: Che mi ha rimproverato dicendo che io devo crescerai.
1: La piovra?
2: Sì. È la piovra.
1: Ah.
2: Ecco perché mette questa canzone.
1: Per la piovra.
2: Dedicata alla piovra.
1: Buonanotte a tutti, ragazzi.
2: Ciao.
1: Ciao.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55

cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi,

0: fuori.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: In blu. Radio Nuova, in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

pronti pronti anche oggi, cari amici, in questa nuova settimana che andiamo a vedere. E oggi noi abbiamo qualcosa che poi vi dirò fra un po', ma intanto per dirvelo cominciamo con una bella canzone che ce l'ha portata, e poi dopo ve lo dico. E intanto eccola qua la canzone.

0: ci ha cambiato la vita.
1: Una bella canzone questa che abbiamo ascoltato. Simonetta è qui con noi e qualche volta è venuta, ma adesso verrà un po' di più, vero Simonetta?
2: Sì, sostituirò sempre qualcuno quando qualcuno non può. Sono di riserva.
1: Ma sono di riserva, insomma. So che già hai cominciato a vedere tutte le cose che ci dirai, quindi
2: questo sì, è, ecco. Infatti, buongiorno a tutti innanzitutto, e non a caso questa canzone, questa sigla di apertura, e non a caso Gianni Morandi.
1: Ah, ecco, perché?
2: Allora, strada facendo capiremo il tutto.
1: Perfetto.
2: Ok.
1: Perfetto.
2: Allora, strada facendo cominciamo con un brano che leggerò. Questo brano si intitola Il mio amico.
1: Il mio amico, bello.
2: Allora, il mio amico cammina che sembra un pendolo. Attraversa la strada e tutti lo guardano. In questo mondo veloce si muove a fatica, ma tu guarda che razza di scherzi ti fa la vita. Il mio amico è sempre stato così fino da piccolo, con la faccia bambina impaurita che sembra un cucciolo. Quando parla il mio amico farfuglia piano e le parole nell'aria si sciolgono come venissero da lontano. Ma il mio amico, solo io so com'è. Lui ha un cuore pulito, che un altro non c'è. Il mio amico, quando è solo, ascolta canzoni e a ogni nota riaffiorano in lui vecchie e nuove passioni. Quando tu sei arreso e non sai cosa fare, lui ti dice addormentati e prova a sognare. Vorrei essere anch'io così, ingenuo e felice. Invece corro e da sempre non trovo mai pace. Il mio amico almeno è una bella persona, uno strano violino con le corde di seta. In un mondo distratto che cinico suona questo grande concerto che in fondo è la vita. Il mio amico non parla mai di odio e sfortuna, anzi, dice era peggio non essere nato. Non avrei mai potuto vedere la luna e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Il mio amico a volte scompare e non lo vedo più. Anche lui soffre. Soffre mesi d'amore e non li manda giù. Gli succede di solito con una sconosciuta. E ogni volta, ancor prima che inizi, è una storia finita. Ma il mio amico, e solo io so dov'è. Se vuol farsi trovare, se ha bisogno di me, o se invece vuol stare per giorni a parlare sulla spiaggia da solo con le onde del mare. Il mio amico, che gioca con gli occhi a pallone, ci incoraggia e soffre anche in allenamento. Lui ai bordi del campo comanda l'azione, ondeggiando leggero come grano nel vento. Dal mio amico ho imparato un milione di cose. Per esempio, ad amare senza essere riamato. A guardare la luna, i giardini di rose e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Il mio amico è il mio amico e non lo cambierei. I ricordi più belli ce l'ho insieme a lui. In questo mondo veloce, il mio amico si muove a fatica. Proprio lui che mi aiuta a capire ed amare la vita.
1: E abbiamo con questo che avete sentito, con Simonetta, l'inizio che lei ha e avrà poi tante belle cose che ci dirà, e cominciare da adesso.
2: Sì, perché questo brano è un brano musicale che io ho voluto leggere, perché i testi delle canzoni sono anche importanti. I veri cantanti prima leggono il testo molte volte prima di cantarlo e interpretarlo. E questo brano, Il mio amico che è una canzone, è scritta da Gianni Morandi. Il Morandi che abbiamo sentito come sigla. Perché questo brano, Il mio amico, fa parte proprio dell'album L'amore ci cambia la vita, del 2002. E quindi questo

0: Gli uomini non cambiano, che cantava Mia Martini, oppure Non amarmi, che cantava Baldi con la Francesca Leotta. Quindi è un autore che è anche importante e ha collaborato anche con Gianni Morandi. Quindi Il mio amico è scritto dallo stesso Morandi con la collaborazione di Marco Falagiani. È una canzone molto toccante, tra le più belle dell'album L'amore ci cambia la vita. Con grande poesia e dolcezza, ma anche con realismo, la canzone di Morandi esamina la condizione delle persone affette dalla sindrome di Down nella nostra società. Quindi questo amico del brano è un amico Down. Morandi interpreta magistralmente questa bellezza iscritta nel cuore di ogni uomo, a prescindere dal suo stato fisico e dalla sua efficienza psicologica e intellettuale. Viene sottolineata soprattutto la forza e il coraggio che queste persone indifese dimostrano per affrontare una vita colma di difficoltà. Diciamo che sono di esempio e mettono tanta gioia nel cuore. Si coglie la bellezza della diversità in questo brano, non la tristezza della disabilità. La fiducia di andare avanti, perché anche con le diversità la vita è comunque un dono, che vale la pena di essere vissuta. Ed è proprio questo il messaggio che Morandi intende far passare. Il pregiudizio e l'indifferenza della gente cosiddetta normale non deve portare ad arrendersi. E in questo senso sono proprio loro, le persone con disabilità, a mostrare una forza spesso maggiore di quella che potremmo immaginarci. In questa canzone Morandi si rivolge a un amico che vive questa condizione e lo definisce, come abbiamo ascoltato, uno strano violino con le corde di seta in un mondo distratto che cinico suona questo grande concerto che infonde la vita. Non sappiamo se si tratta di un suo amico o semplicemente di un amico immaginario. Quello che è certo è che Morandi ha dedicato questo brano a tutte le persone con disabilità, con l'intenzione di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'emarginazione e sulle problematiche di integrazione di queste persone nella vita quotidiana. Quello che sorprende è che nel testo non vengono dimenticate le difficoltà che questi amici incontrano, come pure i momenti di sconforto, gli insuccessi, che come tutti anche loro devono affrontare. Ma grazie all'amicizia e alla fraternità, anche questi momenti vengono superati, magari, come dice il brano, in un dialogo con le onde del mare. Le meraviglie della vita che questi fratelli e sorelle riescono a vedere grazie a una forte sensibilità, dimenticando le cose negative, sono indubbiamente un dono che spesso chi dispone di tutto non apprezza abbastanza. Nella canzone è proprio lui, l'amico Down, ad aprire gli occhi di Gianni Morandi e anche i nostri occhi sulla bellezza del creato quando dice: in questo mondo veloce il mio amico si muove a fatica, proprio lui che mi aiuta a capire ed amare la vita. Dal mio amico, poi dice, ho imparato un milione di cose. È proprio vero, c'è molto da imparare dagli altri, perché ognuno di noi è un dono di Dio. Non è una questione di prestazioni o di funzionalità, quello che conta davvero è essere amati ed amare. Lo conferma il testo quando in un passaggio sottolinea questa gioia di aver imparato ad amare senza essere riamato. Come pure la bellezza ed innocenza di chi impara, stando vicino all'amico, a guardare la luna, i giardini di rose e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. La vera fraternità si concretizza nell'accoglienza e nello scambio generoso delle proprie esperienze di vita e di fede. Quindi adesso, dopo aver letto questo brano, ad aver fatto l'esegesi di questo testo, ora lo ascoltiamo, cantato da Gianni Morandi.
1: Allora, ascoltiamo Gianni Morandi e vediamo la canzone.

Il mio amico cammina, che sembra un pendolo, attraversa la strada e tutti lo guardano. In questo mondo veloce si muove a fatica, ma tu guarda che razza di scherzi ti fa la vita. Il mio amico è sempre stato così, fino da piccolo, con la faccia bambina impaurita, che sembra un cucciolo. Quando parla il mio amico, farfuglia piano, e le parole nell'aria si sciolgono come venissero da lontano.

Il mio amico a volte scompare e non lo vedo più. Anche lui soffre mesi d'amore e non li manda giù. Gli succede di solito con una sconosciuta.

E mio amico è il mio amico e non lo cambierei. I ricordi più belli ce li ho insieme a lui. In questo mondo veloce il mio amico si muove a fatica.

0: Adesso andiamo appunto a Simonetta, che ci ha fatto ascoltare due canzoni, questa di Morandi che era molto molto molto bella.
1: Sì, è anche sconosciuta, perché comunque va bene che è un album del 2002, ma dove c'è questa canzone, che comunque a volte ci sono delle canzoni belle, anche significative, che però poi non vengono passate in radio, in televisione, e anche gli stessi cantanti magari non le cantano spesso, no? Perché appunto sono canzoni che un po' fanno pensare, fanno riflettere, no? E quindi qui poi ecco l'amicizia con una persona down, no? E che comunque lui mette proprio in risalto questo aspetto, che il mio amico, anche se si muove a fatica, lui mi aiuta a capire la vita, perché l'amicizia, no, è quello che conta. L'amicizia è una cosa preziosa, no? Che serve a tutti, ognuno ha bisogno, no, dell'altro, e l'isolamento è quello che ci porta alla pazzia, alla solitudine, allo scoraggiamento. E dopo questa canzone ho voluto prendere alcuni spunti, ho voluto prendere alcune frasi dalla Bibbia, perché anche la Bibbia parla molto di amicizia.
0: Bene, bene.
1: E facciamo questo aggancio, perché sennò ci sembra sempre che la Bibbia, la parola di Dio, sia sganciata dalla nostra vita. Ci sono degli insegnamenti espliciti da Proverbi, dal libro dei Proverbi 17:17. Dice così: un amico ama sempre, è nato per essere un fratello nelle disgrazie. Poi, anche sempre Proverbi 18:24, ci sono compagni che portano alla rovina, ma anche amici che sono più affettuosi di un fratello. Fedeli sono le ferite di un amico, fallaci i baci di un nemico. Il profumo e l'incenso rallegrano il cuore, la dolcezza di un amico rassicura l'anima. Proverbi 27:6-9. Poi ci sono anche alcuni esempi di amicizie profonde nella Bibbia. Una è quella tra Ruth e Naomi. Io non ne so molto, veramente, bisognerebbe andare a leggere.
0: Intanto diciamo,
1: però so che era una nuora e una suocera, quindi non so, questa amicizia così profonda, però bisogna andare a leggere questa amicizia tra questa nuora e suocera, e però c'è stata. E anche tra Davide e Jonathan, sinceramente qui ciò viene a galla la mia ignoranza, però ecco, fare questo mi serve anche a me per istruirmi, ecco, perché per rendermi anche più più istruita su certe cose. E naturalmente poi c'è Gesù e i suoi apostoli, quando Gesù dice: voi siete miei amici se fate ciò che vi comando, non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. E questo è un brano di Giovanni. Quindi, parlando di questa amicizia, di questo brano di Morandi, ho agganciato alcune parole della Bibbia e del Nuovo Testamento, però parliamo anche di una persona che è vissuta realmente, che è stata a contatto con questi amici disabili. E parlo di chi? Nazareno?
0: Di chi parlerai? Dimmi un po'.
1: Di Don Luigi Guanella.
0: Ah, Don Luigi Guanella, questa è veramente bello se ascoltarla.
1: Allora, io sono di Recanati, c'è l'istituto, non so come chiamarlo, di Don Luigi Guanella, che era il prete del fare.
0: Il padre del fare?
1: No, il prete del fare.
0: Del fare, bellissimo,
1: proprio.
0: Bellissimo.
1: E il cardinale Gianfranco Ravasi aveva fatto su di lui, su questo testimone, un articolo. E io adesso lo leggerò.
0: Benissimo, sentiamolo allora.
1: Nell'anno in cui Don Luigi Guanella vedeva la luce, era il 1842, e moriva San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Nella sua vita egli avrebbe collaborato con San Giovanni Bosco. Nei suoi stessi anni Santa Francesca Cabrini attraversava l'oceano per essere accanto alla miseria degli emigrati italiani. in America, e la stessa opera era compiuta dal vescovo di Piacenza Giovanni Battista Scalabrini. Dopo la sua morte avvenuta nel 1915, sarebbe brillata la figura di Don Luigi Orione, del quale Silone ha lasciato un memorabile ritratto personale in Uscita di sicurezza, frutto di un incontro con lui, allora giovane ateo. È stato proclamato beato Don Carlo Gnocchi, il prete milanese che aveva dedicato la sua missione alle piccole vittime della guerra e a una folla di malati. Ancora oggi è viva l'opera e la memoria di Don Zeno Saltini, l'artefice di Normadelfia. Potremmo continuare a lungo in questo elenco, risalendo anche nel passato. Abbiamo voluto riservare oggi uno spazio particolare a un genere letterario che in passato ebbe una straordinaria fortuna e che ora sopravvive ai margini della cultura più paludata, cioè la geografia. No, la geografia, la geografia, che è la storia della vita dei santi. Lo facciamo con una biografia dedicata appunto a Don Guanella, un sacerdote che era della diocesi di Como, nato sulle montagne confinanti con la Svizzera. Oggi la sua immagine sale molto solennemente. Perché? Perché Benedetto XVI lo dichiarerà santo della Chiesa Cattolica. Don Guanella appartiene a quella nube di testimoni, per usare una suggestiva espressione della lettera degli Ebrei, che hanno messo in pratica, senza glossa, il precetto cristiano fondamentale della carità, soprattutto nei confronti degli ultimi della terra. La loro pagina evangelica di riferimento è stato il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, quando Gesù sceneggia l'approdo estremo della storia in quello che la tradizione ha chiamato il giudizio finale. Una pagina di straordinaria potenza, che è suggellata da una frase lapidaria rivolta dal Cristo, giudice supremo ai giusti: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. E chi fossero questi piccoli lo dicevano già gli stessi giusti, quando, rivolgendosi a Cristo un po' sorpresi, gli domandavano: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Ma quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato, in carcere, e siamo venuti a visitarti? Sfilano così le famose opere di misericordia corporale e spirituale, che sono l'incarnazione del comando evangelico dell'amore e che sono la cartina di tornasole dell'autentica santità. Forse non è del tutto ineccepibile teologicamente, ma ha un'indubbia verità il verso pascoliano dei Nuovi Poemetti nel 1909, che affermava: chi prega è santo, ma chi fa è più santo. Luigi Guanella fu un cristiano esplicito, sacerdote cattolico, ordinato nel 1866 da un presule in esilio, che era il Monsignor Frascolla, primo vescovo di Foggia, incarcerato prima e agli arresti domiciliari poi a Como, a causa dei contrasti risorgimentali tra Chiesa e Stato. L'incontro con Don Bosco è un temporaneo ingresso fra i salesiani tra il 1875 e il 1878. Lo prepareranno a quella missione che fiorirà da un germoglio minimo, un gruppetto di giovani donne che a partire dal 1886 inizieranno ad assistere orfani e bambini e poi si rivolgeranno ai derelitti e bisognosi di ogni genere, sconfinando anche Svizzera, bonificando persino aree palludose per costituire villaggi e colonie autonome, approdando anche a Roma, ove decisiva sarà l'amicizia di Papa Pio X. Frattanto si univano a Don Guanella anche 10 sacerdoti e così, accanto alle figlie di Santa Maria della Provvidenza, sorgerà anche la comunità dei Servi della Carità, che popolarmente saranno denominati come i Guanelliani. Gli autori della biografia, Michela Carozzino, che è un'esperta nell'ambito della disabilità, e Cristina Siccardi, che è ormai una veterana nel genere agiografico della vita dei santi, cioè, seguono in forma narrativa, ma anche con rigore documentario, il percorso di questo semplice e appassionato sacerdote. Egli non esiterà a raggiungere nel 1912 gli Stati Uniti per dedicarsi anche agli emigrati italiani, ma i suoi viaggi l'avevano già condotto in Terra Santa, a Londra, a Treviri. Alle soglie della morte, nel gennaio 1915, accorrerà in Marsica, devastata dal terremoto, per impegnare i suoi sacerdoti e le sue suore in un'opera di assistenza. Il suo corpo era da tempo debilitato dal diabete mellito. Alla fine l'aveva colpito anche una paralisi che l'aveva ferito nella parola. Il 24 ottobre 1915, a 73 anni, si spegneva nella casa di Como dalla quale era partita la sua avventura spirituale e caritativa. Il santo Luigi Guanella si definiva un atomo perduto nello spazio, ma questo microscopico seme era destinato a generare l'evangelico albero maestoso della carità, sul quale si posano gli uccelli del cielo. Parliamo delle persone dalle disabilità più atroci, e in particolare vorrei evocare la straordinaria attenzione rivolta dai guanelliani ai malati mentali. A Roma, in una loro grande struttura, ho potuto scoprire la finezza e l'originalità del loro impegno nel seguire questo orizzonte così drammatico della sofferenza umana. Uno dei capitoli della biografia si intitola appunto «Liberati poveri dal manicomio», e Don Guanella aveva intuito la necessità del sostenere le famiglie in quest'opera delicata, perché i disabili mentali hanno il diritto di crescere, diceva, vivere e morire dentro le pareti del domestico focolare. Don Guanella spesso usciva con 6-7 dei suoi ragazzi con disabilità mentale che chiamava buoni figli. Un giorno si recarono a Lurate. Intorno a lui e ai suoi ragazzi si formò prima un gruppetto, poi via via una piccola processione. Arrivati presso la chiesa, salutarono il parroco, vi entrarono tutti per dire una preghiera, cui seguì questo discorsetto di Don Guanella. «Miei buoni amici di Lurate, ho portato qui tra voi i miei buoni figli. Siamo venuti qui perché questi hanno bisogno di prendere un po' d'aria, di svagarsi, di vedere questo mondo, ma soprattutto di sentirsi amati, e se lo meritano, non tanto perché sono simpatici, ma perché sono buoni, innocenti, perché hanno una ricchezza che molti intelligenti non hanno. La grazia di Dio è sempre con loro e Dio li ama senza misura. Quando si sentono amati, e quando lo sono davvero, diventano anche più buoni, pregano il buon Dio alla loro maniera e lo amano come altri non sanno».
0: Allora, abbiamo ascoltato questa bellissima altra che tu hai letto, e naturalmente è importante perché hai cominciato dicendo pensare, ecco, e il pensare ci sono in quel che tu hai detto prima e dopo. Che dici tu?
1: Allora, io sono originaria di Recanati, no? E c'è questo istituto che veramente non sono andata mai nemmeno a visitare. So che comunque questi giovani fanno parecchie cose, anzi, se c'è qualcuno che ascolta e che ha avuto questa esperienza con questo istituto Don Guanella, per carità, ci può anche telefonare. E devo dire che quando mi ho preparato quest'oretta, diciamo, di passare insieme, ho voluto mettere insieme la canzone, spiegare la canzone, spiegare che ci sono stati, ma ci sono anche adesso, persone che si dedicano alla vita anche degli ultimi, di gente che magari viene un po' scartata, come diceva Papa Francesco. E ho letto questa cosa di Don Luigi Guanella, questo prete del fare, e mi è servito fare questo tragitto di quest'oretta con la canzone di Morandi, con la canzone sì. d'ingresso di Morandi, analizzando le parole anche della canzone che abbiamo ascoltato all'inizio, perché comunque è l'amore che ci cambia la vita. Poi questa parola è molto inflazionata, anche io tante volte mi perdo, non so nemmeno io se amo, non amo, non lo so.
0: In che senso?
1: È nel senso che comunque, sai, dopo ci sono dei momenti in cui, non lo so, quest'amore... Ah, c'è una telefonata, vediamo.
0: Allora, c'è una telefonata, vediamo, pronto?
2: Pronto, Nazareno, buongiorno, sono Francesco Ciccarelli.
0: Bene, Francesco, dici.
1: Buongiorno.
2: Allora, intanto... mi voglio complimentare per questo format e poi avete ricordato un bel po' di personaggi oggi
1: sì.
2: e ne vorrei ricordare uno molto vicino alla radio che purtroppo è venuto a mancare pochi giorni fa, Paolo Nerpiti, che tanto ha dato aiuto e non solo a questa radio. E vorrei ricordarlo perché secondo me un po' ha fatto una missione come alcuni di quei personaggi che avete citato poco fa, e quindi secondo me era giusto parlarne. Vi seguirò molto volentieri in questo nuovo format, sempre a disposizione se la radio ha bisogno. Buona giornata.
0: Certamente, certamente.
1: Grazie, grazie Francesco.
0: Molte, molte altre cose anche.
1: Grazie Francesco, anche tu ci puoi dire magari due cose su questo, no? Perché tu la vivi questa, questa disabilità, no? Addosso, no? Quindi, non so, hai ascoltato questa canzone, no? Di Morandi.
2: Io ho ascoltato tutto e condivido parecchio delle cose che avete detto, ma sai qual è il discorso di fondo, almeno secondo quello che vivo io? Non è quando la gente giudica in determinati modi, la gente può giudicare come vuole, ma nel mio caso per esempio è quando la disabilità viene messa in evidenza dai colleghi, che fa male, perché magari uno fa qualche buon colpo a livello giornalistico, come nel mio caso è successo, e molti dicevano tu lo fai perché la gente parte dalla pena per la disabilità, senza capire che il discorso invece è molto più complesso, perché c'è un ampio studio per la preparazione delle cose prima di fare un determinato colpo, una determinata intervista a personaggi importanti. Quando non si capiscono queste cose, almeno nel mio caso, questo ferisce, però per il resto si può tranquillamente convivere e viverla bene, e questo è il fatto.
0: Dici ancora, tu Simone, vuoi dire qualcosa?
1: Allora, io non ho delle risposte o delle ricette da dare, no?
0: Allora, pian piano poi anche
1: però
0: quelle,
1: leggendo tutto questo, leggendo il brano di questa canzone di Morandi, no? Di questa amicizia con questo ragazzo down, mi vengono in mente tante cose, perché comunque anche a Recanati c'era un ragazzo down, mi ricordo, simpaticissimo, adesso sta in cielo. Però mi metto nei panni dei genitori, no? Che nasce un bambino e nasce down. E certamente non penso che sono così felici,
0: no? Non sono più felici,
1: non credo, diciamo. Non credo che all'inizio uno accetta questa realtà come tante altre disabilità. Penso che ci vuole un percorso, ci vuole un tragitto per poter amare e accettare, no? Questo
0: ci vuole un percorso, questo
1: penso,
0: è molto importante.
1: Penso, perché io, grazie a Dio, sono, ci sono passata su questo, però certamente è una fatica maggiore che non magari un bambino che non ha queste problematiche. È una fatica maggiore che la famiglia fa.
0: Sì, sì, questo è verissimo. E dobbiamo anche dire che in questo di questi anni che noi viviamo non è che si tanta molto di questo, e quindi si va veloci di qua, di là, di su, di giù.
1: Lo dice, no?
0: Ecco.
1: Oggi, si va veloci, no? Mentre questi magari vanno più lenti, no? Lo diceva proprio la canzone, no? Vorrei essere anch'io, diceva, così ingenuo e felice, perché corro e da sempre non trovo mai pace. Noi corriamo, loro hanno i loro tempi anche, no? Anche più lenti, più faticosi, magari manco si rendono conto più di tanto, no? Però ecco, la cosa che mi stupisce è che comunque se noi crediamo in questo Dio che è provvidenza, mette sempre il Signore qualcuno accanto che aiuti, no, anche le famiglie, che aiuti questi ragazzi, cioè Don Luigi Guanella, ma tanti altri che sicuramente questo ancora esiste, questa realtà. Quindi logicamente chiama qualcuno sempre, no, anche il Signore, per dare un aiuto a queste situazioni, no, che si vivono.
0: Già, esatto. Vediamo, c'è ancora il nostro amico. Ci sei? Eccoci.
1: Scusa, pensavo che eri andato via.
2: No, ci sono, e volevo aggiungere un paio di cose prima di salutarvi su questo che stavate dicendo. La prima è che sì, è vero, ci vuole un lungo percorso di accettazione di questo discorso, perché non è veramente facile accettarlo, e anche se ci sono molte strutture, associazioni che aiutano le famiglie in questo senso. Però io vi dico anche una cosa, che nell'era dei giovani nativi digitali le difficoltà sono aumentate nell'accettare queste cose, almeno secondo la mia esperienza.
1: E perché?
2: Perché insomma oggi si vive molto nei social, e i giovani fanno fatica ad entrare nella vita reale, secondo almeno anche qui la mia esperienza, e quando ci entrano un po' traumatizzati, e i genitori hanno sempre meno tempo per guidarli, questa è la mia impressione almeno.
0: Ecco, adesso non so, Simonetta, che dice su questo che lui dice? Che dici, Simonetta?
1: Beh, io tanto social non sono, però è anche vero che comunque ci sono, come tutte le cose, vantaggi e svantaggi. E certamente il contatto umano è sempre da favorire. Perché comunque, no, parlare, guardarsi negli occhi, andare a fare una passeggiata insieme, stare insieme fisicamente, tutto è tutta un'altra cosa. Diciamo che è la cosa più vera.
2: È tutto vero quello che dite. Io vi lascio e vi auguro buon proseguimento.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, abbiamo ancora un po' di minuti, ed è importante perché quello che lui ci ha detto, noi siamo in un, l'abbiamo detto un po' prima anche, siamo in un punto che in tutti, non solo in Italia ma nel mondo, si corre, ognuno parla, ma poi non si sa bene se uno parla qualcosa di qualcosa, oppure se parla così per tanto per parlare. Che dici tu?
1: Stavo adesso un attimo rileggendo questa frase, no, di Don Guanella, che diceva: liberare i poveri, no, dal manicomio. Sono stati liberati, in effetti i manicomi non esistono più. E diceva che aveva intuito la necessità del sostenere le famiglie, no? Perché i disabili mentali hanno il diritto di crescere, vivere e morire dentro le pareti del domestico facolare. Ma poi uno è all'altezza di stare con le persone, anche se è un tuo figlio, anche se no, sei all'altezza di questa situazione. Cioè io non so, adesso si apre una spirale che non ti dico.
0: No, dillo.
1: Però tante volte penso che appunto una struttura dove magari prima era troppo, io non saprei, però è anche dura e difficile stare con persone, no, con disabilità mentale, no? È vero, hanno il diritto di crescere, vivere e morire dentro le pareti del domestico facolare. Forse non è che stanno meglio invece in una struttura dove qualcuno li può seguire anche, no? Anche con professionalità, diciamo. Boh, un punto interrogativo, non lo so. Non lo so.
0: Oggi comunque si va veloci.
1: E oggi si va veloci, si va troppo veloci, sì, è vero, è vero, è vero.
0: Perché si va veloci?
1: Non lo so perché, dove si vuole arrivare tu con tutta questa velocità. Questo è vero. La vita è anche bella quando tu piano piano l'accogli, e se vai di fretta non ti accorgi di niente. La vita ti passa e tu fai un'altra vita, perché non ti accorgi di nulla se vai veloce. Se vai veloce, vabbè, anche con la macchina, se vai veloce, tanto un incidente ti capita. E quindi imparare ad andare più lenti significa forse fare la parte di Maria e non di Marta, no? Come diceva nel Vangelo, essere più attenti a quello che ci capita, a quello che ci succede, a guardare di più il cielo, che non lo guardiamo mai, guardiamo sempre per terra e basta. E ci aiuta a guardare le cose belle del creato, questo lo diceva anche la canzone.
0: Ecco
1: cose
0: qui,
1: belle del creato. Altra, se andiamo di fretta non ci accorgiamo di niente.
0: Ecco, appunto, tu hai parlato adesso del creato, quindi qui non è che le cose le facciamo noi con la testa e basta, qui c'è un creato, c'è qualcosa che c'era. Ecco.
1: Guarda, quando questa il brano del Gianni Morandi dice: il mio amico non parla mai di odio e sfortuna, anzi dice: era peggio non essere nato, non avrei mai potuto vedere la luna e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Guarda, questo testo è molto bello.
0: Cosa vuol dire?
1: Cosa vuol dire Nazareno? Che, cioè, il mio amico, che è un amico down, non parla mai di odio e sfortuna, e lo potrebbe dire, no? Potrei dirlo: io sono stato sfortunato, sono nato così. Anzi, dice che era peggio non essere mai nato, non avrei mai potuto vedere la luna e tutte le altre bellezze che Dio ha creato. Probabilmente queste persone si accorgono meglio delle cose belle della vita.
0: Esatto, e questo è appunto, l'avevi detto, come dicevo prima, quando hai cominciato col pensare. Noi oggi a pensare, io non lo dico non solo per me ma un po' per tutti, cioè, e dicono molte persone: io non riesco a pensare.
1: Guarda, non è che non riesci a pensare, che il pensare fa male. Allora si pensa sempre di distrarsi, di non pensare. Non c'è pensare, vai avanti, non c'è pensare. Quante volte si dà queste raccomandazioni, no? Io, che ero tanto amante negli anni, quando ero adolescente, del teatro di Edoardo De Filippo, avevo portato pure una tesina su Edoardo De Filippo. In una delle sue commedie diceva appunto questa frase: che il pensare fa più male che l'agire. Perché comunque tu, mentre vai veloce, non pensi, vai avanti, non vedi problemi, non ti soffermi nemmeno su te stesso, su quello che vuoi, non vuoi, eccetera. Perché fa male pensare, fa male.
0: Allora,
1: fa male prendere contatto con la tua vita, con la vita.
0: Sì, però.
1: Però ti passa la vita così e poi alla fine dice: ma io allora adesso?
0: Stiamo attenzione, noi abbiamo il pensare e il fare. È chiaro che se uno pensa tutto il giorno, certo che sta male.
1: Testa.
0: Ecco. Però se lui invece sa che ha due cose: penso e poi faccio, allora si può fare. Ma se uno fa senza pensare, è un macello. E se io invece penso senza fare, anche lì è un, come dicevi tu, andiamo male.
1: Certo. Allora, noi ho preparato una canzone di chiusura, no, di questa oretta. E la canzone è stata pensata da te.
0: Ecco.
1: Quando l'avevi scritta.
0: L'ho scritta io.
1: Il testo l'avevi scritto.
0: Male che almeno mi pure
1: tanti anni fa.
0: Ecco.
1: Si intitola Ciao amico.
0: Ciao amico.
1: Tu l'avevi pensata. E io avevo agito, quindi avevo fatto.
0: Bene,
1: ecco, tu eri stata la mente e io il braccio.
0: Vedi, ecco.
1: Ecco, tanti anni fa. E adesso ci salutiamo con questa canzone,
0: sì,
1: che appunto il tema era dell'amicizia, l'amicizia con persone anche con disabilità. Testimone è il Don Guanella, testimone di colui che è stato con persone disabili. Ma a fondo tutti noi siamo un po' disabili, chi più chi meno, chi è che è così normale.
0: Con Simonetta queste cose ne parleremo molto, facciamo queste cose e lei ci verrà adesso molte volte.
1: Oddio,
0: quindi,
1: non lo so, questo non lo so.
0: Ecco, e quindi ci sarà più.
1: Però lasciamo tutti con la canzone Ciao amico.
0: Eccola qua, vai.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.